Schubert. Quattro leader per voce e pianoforte. Haydn Röslein, opera 3, numero 3. Di Forelle, opera 32. Fischer Weise, opera 96, numero 4. Im Frühling, opera 101, numero 1. Hermann Prey, baritono. Leonard Håkansson, pianoforte.

0: di Franz Schubert avete ascoltato quattro leader per voce e pianoforte. Hermann Prey, baritono. Leonard Håkansson, pianoforte.
1: Ignazio Albertini. Sonata prima in re minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Böttiger, organo. Karl Ernst Schröder, tiorba. David Sinclair, violone.

0: Di Ignazio Albertini avete ascoltato Sonata prima in re minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Böttiger, organo. Karl Ernst Schröder, tiorba. David Sinclair, violone.
1: Guillaume Dufay, Ave Regina Celorum, mottetto a quattro voci, complesso vocale Orlando Consort.

di Guillaume Dufay avete ascoltato Ave Regina Celorum, mottetto a quattro voci, complesso vocale Orlando Consort.

Georg Muffat. Ciacone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Rainer Goebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Reger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Rainer Goebel.

0: Di Georg Muffat avete ascoltato Ciaccone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Reinhard Goebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Rieger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Reinhard Goebel.
1: Frédéric Chopin, sonata per pianoforte numero 2 in si bemolle minore, opera 35. Grave doppio movimento. Scherzo, marcia funebre, lento, finale, presto. Pianista Ivo Pogorelic.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 2 in si bemolle minore, opera 35. Pianista Ivo Pogorelic.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore K543. Adagio, allegro, andante con moto, minuetto, allegretto e trio, finale allegro. Freiburg Barock Orchestra, direttore René Jacobs.

Mozart, abbiamo ascoltato Sinfonia numero 39 in Mi bemolle maggiore K543, Freiburg Baroque Orchestra, direttore René Jacobs. Pietro Antonio Fiocco. Quattro mottetti mariani per voci, archi e basso continuo. Salve Regina, Regina Cieli Letare, Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Celorum. Dalla raccolta Sacri Concerti a una e più voci con strumenti e senza. Opera 1, Anversa 1691. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi. Tenore Stefano Di Fraia. Basso Giuseppe Naviglio. Complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.

Di Pietro Antonio Fiocco avete ascoltato quattro motetti mariani per voci, archi e basso continuo. Soprani Lia Serafini e Roberta Invernizzi. Tenore Stefano Di Fraia. Basso Giuseppe Naviglio. Complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Schubert, quintetto in La maggiore per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso, opera 114 postuma, La Trota, di 667. Allegro vivace, andante, scherzo, presto e trio. Tema, andantino, con 5 variazioni, allegretto. Finale, allegro giusto. Complesso strumentale Trio Wanderer, Vincent Koch, pianoforte, Jean-Marc Philips Varjabedian, violino, Raphaël Pidoux, violoncello, Christophe Gaug, viola, Stéphane Laugereau, contrabbasso.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Quintetto in La maggiore per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso, opera 114 postuma La Trota di 667. Complesso strumentale Trio Wanderer, Vincent Koch pianoforte, Jean-Marc Philips Varjabedian violino, Raphaël Pidou violoncello, Christophe Gauge viola, Stéphane Laugereau contrabbasso.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 9 in re minore per soli, coro e orchestra, opera 125, corale. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, molto vivace, adagio e molto cantabile, finale, presto. Christiane Karg, soprano. Sophie Hamsen, mezzo soprano. Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Barock Orchester. Zucker Zin, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore per soli, coro e orchestra, opera 125. Corale. Christiane Karg, soprano. Sophie Hansen, mezzo soprano. Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Barock Orchester, Zucker Singh, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore.
1: Jean-Philippe Rameau, Hippolyte et Aricy. Sette pezzi per orchestra dal prologo della omonima tragédie lyrique. Ouverture, Entrée des habitants de la forêt, Air en rondeau pour les amours, Gavotte prima e seconda, Minuet primo e secondo, Gavotte vive prima e seconda, Marche, la petite bande diretta da Sigiswald Kuyken.

Attualmente ci sono alcune migliaia di scrittori, sono davvero molti. Al giorno d'oggi lo scrittore si sforza di diventare professionista verso i 18 anni e non padroneggiare nessun'altra professione al di fuori della letteratura. Questo è davvero un inconveniente perché in questo modo non ha di che vivere. A Mosca abita da conoscenti. Si potrebbero sempre costruire caserme speciali per gli scrittori, ma il problema è che in queste caserme agli scrittori mancherà il materiale di cui scrivere. Per poter scrivere è necessario avere un'altra professione oltre alla letteratura, perché chi possiede una sua professione descrive le cose in modo suo e questo è interessante. Allora, buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:02 tra qualche secondo, eccolo. Questa è l'alba di Radio 3, siamo in diretta da Roma lunedì 31 agosto, anche se le vacanze non sono più quelle di una volta, questo è uno dei giorni del rientro. Allora, bentornati e bentornate, saluto Federico Capitoni in regia, su anche le scelte musicali di quest'oggi, Marco Azzori in console. Questa mattina sfogliamo, avete sentito, un manualetto per diventare scrittore, ce ne sono tanti, ma questo è diverso, decisamente, non solo per lo stile, che è molto pratico. Prima questione è come campa uno scrittore, forse è meglio che faccio un altro mestiere, ma perché quasi 100 anni fa lo ha messo assieme Viktor Shklovsky a Mosca, in tempi tumultuosi ancora, però ancora interessanti, della Russia sovietica. Il mestiere dello scrittore, la sua tecnica, lo ristampa Quadlibet, traduzione di Pia Pera, mestiere, tecnica. Shklovsky era uno scrittore, era un militante politico, non sempre dalla parte più opportuna, era uno studioso di letteratura russa, è stato uno dei monumenti della linguistica del Novecento, amico di Majakovskij, di Gorky, che furono i suoi protettori con i piani alti del potere, vicino a Vladimir Propp con le sue fiabe, a Roman Jakobson. Loro erano i formalisti. Pochi anni dopo l'uscita di questo libro, i formalisti divennero nemici culturali politici della Repubblica Socialista e vennero messi nel mirino da Trotsky, da Stalin in persona. Formalista sarà un'accusa infamante. Shklovsky fece abiura, sopravvisse, per capirci, allo stalinismo, smettendo in buona sostanza di scrivere, ma prima di tutto viene questo libro. Se volete diventare scrittore dovete esaminare un libro con la stessa attenzione con cui un orologiaio esamina un orologio o un autista un'automobile. Le automobili si esaminano così. I più stupidi di tutti si dirigono verso l'automobile e stringono la peretta del clacson. Chi di macchine un po' se ne intende, continua Shklovsky, si avvicina alla macchina e manovra la leva del cambio. Anche questo è stupido e dannoso. L'uomo che davvero se ne intende esamina l'automobile con calma e capisce subito cosa serve a cosa, perché ha tanti cilindri, perché ha le ruote grandi e come funziona il cambio. Ecco come bisogna leggere. Leggere i libri, le cose, le opere d'arte sono fatte, non nascono dall'ispirazione, non vengono dal cielo, e questo è uno dei primi assunti del formalismo. Bisogna sapere come sono fatte le cose per farne poi delle altre. Nella musica di oggi, scelta dunque da Federico Capitoni, ci sono brani, ascolteremo brani che hanno rapporti stretti con la letteratura. Ecco, la figura dello scrittore, come questa Kreisleriana, notissima, di Robert Schumann, ispirata a un personaggio di Hoffmann, un certo Johannes Kreisler. È una partitura, come dire, molto affollata, perché ci sarebbe un'assonanza di caratteri tra Kreisler e lo stesso Schumann. La vera ispirazione di questa musica sarebbe Clara Wieck, poi sarà sua moglie Clara Schumann, ma la dedica scritta è a Frédéric Chopin. Ascoltiamo dunque questo settimo frammento, movimento della Kreisleriana, opera 16, Zerrasch, molto veloce, l'esecuzione di Marta Argerich.

6-7 minuti, Radio 3, qui comincia, buongiorno. Era Robert Schumann, Kreisleriana, un frammento della Kreisleriana, come sempre tra la letteratura e la vita. 335-5634-296, questo lo sapete, il numero per raggiungerci tramite i messaggi. Ci sono giovani scrittori che hanno paura di leggere gli altri per timore di imitarli, scrive Viktor Shklovsky questa mattina. Sfogliamo Il mestiere dello scrittore e la sua tecnica, pubblicato da Quodlibet, è un manuale dei tardi anni 20, sono 100 anni fa, un po' si sente, ma fino a un certo punto. Questo atteggiamento, questa paura di leggere gli altri, prosegue Shklovsky, l'angoscia dell'influenza, è del tutto sbagliato, perché non è affatto possibile scrivere al di fuori di una qualsiasi forma, Per i formalisti le regole dell'arte erano regole interne, riguardano le parole, l'intreccio, le funzioni narrative, non riguardano di certo l'argomento. Questa cosa faceva impazzire i funzionari e i burocrati del realismo socialista, non riguardano neppure l'interiorità che il giovane scrittore vorrebbe proteggere da queste influenze esterne. È una posizione provocatoria, discutibile, certamente. Shklovsky riprende così: per conservare la propria originalità di scrittore occorre leggere non poco ma molto, e leggere scomponendo le opere degli altri, senza imitarli, cercando di capire a che scopo è stata scritta ogni riga e come sia stata calcolata in modo da ottenere un certo determinato effetto sul lettore. Sentite ancora queste parole: le righe sono calcolate, producono un effetto determinato. E poi questa frase, questa parola, scomporre le opere, che Shklovsky ripete qua e là, no? L'affacciarsi dello strutturalismo, della narratologia che sorgeranno dopo la guerra anche da noi, l'idea che nelle opere ci siano dei congegni in qualche modo in funzione, nasce anche da quel momento, in quel momento irripetibile, brevissimo, nella Russia sovietica. La cosa più importante per uno scrittore che inizia a scrivere, ancora Shklovsky, c'è la forma certo, ma prima viene lo sguardo, la cosa più importante è avere un rapporto proprio con le cose, vederle come se non fossero mai state descritte prima e porle in una luce inedita. Sembrano consigli di buon senso, e lo sono. Chi conosce un po' il lavoro di Shklovsky, ripeto, in particolare la questione dello straniamento, l'opera d'arte deve uscire dal linguaggio della quotidianità, dai cliché del linguaggio. Ecco, ritrovarla in queste righe dirette a un pubblico di dilettanti, di operai, di giovani aspiranti scrittori, anche qualcosa di malinconico, considerato la brutta fine che farà il formalismo in quegli anni. Il secondo punto è questo, dice ancora Shklovsky: imparate a leggere. Questo manuale entra moltissimo nei testi di Tolstoi, di Pushkin, di Gogol, di Dickens anche, erano gli autori che Shklovsky studiava e conosceva benissimo. L'anima del cantore è fusa in armonia e sciolta da tutte le sue sofferenze, e la santa poesia restituirà purezza e pace. Anche su versi così spirituali come questi del poeta Eugenij Baratinsky, che era un leopardi russo, diciamo così, si esercitavano Shklovsky e i formalisti. Furono musicati questi versi a metà degli anni 70 dal compositore ucraino Valentin Silvestrov. Sono i Silent Song. Questa è la numero uno. A song can tend the ailing spirits. In inglese, la canzone può curare lo spirito malato, la canzone. Oppure il canto, dunque, Valentin Silvestro, su un testo del poeta Baratinsky, Silent Song. Questa è l'esecuzione del baritono Sergei Yakovenko e Ilya Sheps al pianoforte, registrazione del 1986, incisione ECM.

Valentin Silvestrov, compositore ucraino, oggi 88enne. Questa è una delle sue Five Songs, la canzone che può curare lo spirito malato, era il baritono Sergei Yakovenko. La cosa essenziale, certo, lodando come biasimando, è non pronunciare luoghi comuni. Le cose si stanno organizzando, la faccenda avanza, oppure se la stanno prendendo comoda, sono tutte frasi che non vogliono dire proprio nulla. Fate in modo che si capisca che se la sono presa comoda, oppure che hanno stretto la cintola, allora si comincia a ragionare. Anche il giornalismo è scrittura, dice Shklovsky in un capitolo di questo suo manuale per gli scrittori. Certo, non ha regole differenti dalla scrittura creativa. Non nominare le cose, ma adoperarsi affinché ognuno le possa vedere, ricordare. Show, don't tell. Questa è una delle massime che ancora si tramanda, no? Nelle scuole di scrittura e di sceneggiatura. Dice ancora Shklovsky: qualora intendiate descrivere un padroncino che opprime il suo operaio, non dovete chiamarlo subito padroncino, ma dovete mostrarlo all'opera, raccontate qualcosa di lui e solo dopo scrivete che è un padroncino. Qui Shklovsky sembra rispondere, c'è sempre un secondo piano di lettura di questo libro apparentemente semplice di messo alle critiche che i formalisti si attiravano per la mancanza di uno sfondo sociale, dicevano, del loro lavoro, ma poi ne raccoglieranno di critiche anche molto peggio. Occorre muovere, continua così la frase di Shklovsky sul padroncino, dalla descrizione alla denominazione. E non viceversa, sembra una regola di buon senso, ma bisogna trovarci, sì, bisogna provarci poi a scrivere, lo dico anche per la poca piccola esperienza che ho. E altra lezione di giornalismo ottimo, di nuovo con un po' di spirito polemico nei confronti dei giornali che Shklovsky conosceva, che aveva attorno. Lui dice: scriviamo molti articoli, ma sono noiosi, si somigliano l'uno con l'altro, sono redatti in una lingua incomprensibile, e questo è dovuto all'incapacità delle redazioni di individuare temi nuovi. Se i giornali, sembra sottointendere Shklovsky, si scrivessero davvero per i lettori, per i loro lettori e non per gli editori, per gli referenti politici, ma questa è una vecchia storia. La cosa più importante di tutte, dirà ancora un po' più avanti, sorprendendo qui davvero il lettore, è non cercare di scrivere come scrivono sui giornali, perché sui giornali scrivono male e confusamente, temete soprattutto le frasi complicate, eccetera, eccetera. Adesso, in questa scelta di musiche di questa mattina, legata in qualche modo alla letteratura e al lavoro dello scrittore, c'è la sonata Kreutzer di Beethoven, un romanzo breve del 1889, Tolstoi, che è uno degli autori più citati in questo manuale di scrittura. Tolstoi costruisce attorno a questo pezzo celebre, così intenso, una storia crudelissima. Altrettanto celebre è la crisi di una coppia borghese di mezza età. Un marito vede la moglie pianista suonare Kreutzer con un violinista. Lunghe pagine sul turbamento che una musica così può provocare. Colpito da una gelosia assassina, quest'uomo uccide la moglie, ma è libero, può raccontare questa storia perché il suo è stato un delitto d'onore. Il romanzo ebbe censura inizialmente in Russia e anche negli Stati Uniti. Noi ascoltiamo l'esecuzione del terzo movimento, dunque, della sonata Kreutz, l'esecuzione Isaac Perelman, violino, Vladimir Ashkenazy al pianoforte, la registrazione è quella di Londra nel 1974.

Isaac Perman, Vladimir Ashkenazy, il finale presto della sonata per violino numero 9 in La maggiore, Kreutzer, opera 47, Ludwig van Beethoven, questo meraviglioso inseguimento tra i due strumenti che a Tolstoi e al personaggio disegnato da Tolstoi sembrava così erotico, indecente soprattutto. Il mestiere dello scrittore e la sua tecnica, manuale di Viktor Shklovsky, uscito nel 1927-28, adesso viene ristampato da Quodlibet con la traduzione di Pia Pera, i saggi di Vittorio Strada, che è stato un nostro grande slavista, e dello scrittore Emanuele Trevi, vecchio amico di questa radio, Radio 3. A proposito, buongiorno, 6:28 minuti, lo dico per chi voglia puntare e abbia puntato la sveglia su di noi. Svegliarsi con i formalistici, scrive Donatella al 335-567. Ecco, mi sono dimenticato naturalmente il numero dei messaggi, 335 5634 296, che è veramente incredibile per tutte le volte che lo ripetiamo. Dunque, Shklovsky, dicevamo, ripercorre, riassume in maniera molto efficace i suoi studi, i suoi smontaggi di opere, soprattutto russe, soprattutto Tolstoi, da dove estrae quelle che lui chiama i procedimenti. Se raccontiamo che il tale teppista ha ucciso per strada il tale cittadino, il racconto lascia un'impressione di frammentarietà. Avrà il carattere di uno schizzo, mentre se diamo al racconto un denouement inatteso, Shklovsky usa questa parola francese, penso anche nel testo originale, lo è lo scioglimento, lo svelamento finale, la cosa acquista in qualche modo una sua compiutezza. Nella narrazione, vado veloce, possiamo seguire due strade: o raccontiamo tutto per filo e per segno, e in questo modo ogni nuovo momento sarà spiegato dal precedente, oppure possiamo operare delle permutazioni temporali, ovvero sia raccontare la conseguenza prima della causa. La novella o il racconto del mistero è fondato su un enigma che viene svelato solo alla fine del testo. Questo procedimento viene utilizzato nei racconti polizieschi. Questa analisi della novella, del mystery, si rifà uno dei saggi più densi e importanti di Shklovsky nella teoria della prosa, che è una raccolta di saggi che è uscita qualche anno prima, anche questa è in catalogo da Quodlibet. Che cosa otteniamo adottando in un testo il procedimento del mistero? Si chiede, il lettore attende un denouement, di nuovo uno scioglimento, mentre noi lo rimandiamo, e qui si apre poi tutto il mondo dello strutturalismo, della narratologia, specie francese, Roland Barthes, Genet, eccetera, eccetera, con qualche decennio di anticipo. Ma è allora troppo presto questo per addentrarvici, sì. Vedo in scaletta Maurice Ravel, che nel 1908 pubblicava questi tre poemi per pianoforte di una notevole complessità esecutiva, ispirati a Gaspard la Nuit, una raccolta di poemetti scritti da Alusis Bertrand, che nella Parigi di cent'anni prima era stato un vero poeta maledetto. Sono racconti con un andamento gotico, romantico, come questa ondina che seduce i passanti e li invita a venire con lei in fondo al lago. L'esecuzione del pianista canadese Jan Lisiecki, trentenne, appena già una star, che è atteso in questa stagione a Santa Cecilia per un Beethoven con Antonio Pappano e l'orchestra. Maurice Ravel, Gaspard la Nuit, Ondine, l'esecuzione di Jan Lisiecki.

Maurice Ravel, Ondine, un brano ispirato a un poema dello scrittore Aloysius Bertrand. Se voi miei lettori scrivete, probabilmente vi è noto come sia difficile cominciare. Ci si mette a sedere e non viene fuori nulla. Prende una voglia tremenda di uscire e non si sa da cosa attaccare. Eccovi dunque un consiglio che noi, scrittori di professione, ci diamo spesso l'un l'altro. Cominciate a metà, proprio dal primo punto che vi salta in mente. Dopo che avrete scritto a partire dalla metà, troverete anche l'inizio e la fine, a meno che la stessa metà non diventi l'inizio, scrive Viktor Shklovsky in questo suo Mestiere dello scrittore. Il libro, il manuale che abbiamo sfogliato questa mattina, è in uscita da Quodlibet. Dice ancora: bisogna imparare a restare seduti a lungo. Gogol diceva che se non viene fuori nulla è sempre meglio restare alla scrivania e scrivere che non ne viene fuori nulla, piuttosto che allontanarsene. Chiudiamo dunque ascoltando la canzone del mattino, un Elvis Costello del 1983 nella sua forma migliore. Every day I write the book, ogni volta, ogni giorno scrivo un libro. L'amore e la vita raccontate un po' come se fossero un libro stampato. Nel capitolo 1, dice il testo, non andavamo d'accordo. Nel capitolo 2, mi sto innamorando di te. Dici che mi starai vicino nel capitolo 3, ma sei tornato ai tuoi vecchi trucchi nei capitoli 4, 5 e 6. Era bellissimo il videoclip di Don Letts, per chi lo ricorda, con due attori, due sosie che facevano la coppia delle favole di allora, il principe Carlo e Lady Diana. Sono le 6:39 minuti. Grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Federico Capitoni sulla selezione musicale di questa mattina. C'era Marco Azzori in console. Linea alla rassegna stampa adesso di Radio 3 Mondo, poi seguirà il GR3 e comunque buona giornata con i programmi di Radio 3. Buon rientro, noi ci sentiamo domani. Qui comincio.

0: Idee, musica e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
1: RAI, Radio 3.
0: Direzione, radio digitali specializzate e podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Rai Play Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran dopo un mese di stop. Teheran risponde attaccando obiettivi americani in Giordania.
4: Nel mirino degli statunitensi, postazioni iraniane sull'isola di Larak. Sono i primi attacchi da fine luglio. Il comando centrale americano definisce i raid difensivi mirati, afferma a impedire ai Pasdaran di posare mine nello stretto di Hormuz. Ma Teheran denuncia 2 persone uccise e afferma è un atto di aggressione. Dopo aver minacciato una rappresaglia devastante, la Repubblica Islamica lancia missili contro 2 basi statunitensi in Giordania, sostenendo di averle colpite. L'esercito di Amman afferma però di aver intercettato 8 missili e anche fonti militari statunitensi confermano a Fox News che non ci sono stati impatti significativi. Guerra di annunci che si intreccia a quella combattuta. I Pasdaran sostengono di aver abbattuto anche un drone americano sullo stretto di Hormuz e fanno temere una nuova escalation le parole di Trump, che minaccia di disintegrare l'isola iraniana di Kharg, ma senza fornire altri dettagli, postando un video realizzato con l'intelligenza artificiale. Davide Maggiore, GR3.
5: La guerra russo-ucraina. Mosca annuncia un'escalation negli attacchi e contemporaneamente boccia la proposta avanzata dal direttore della CIA di un incontro tra Zelensky, Putin e Trump per porre fine al conflitto. Secondo il portavoce del Cremlino Peskov, il vertice è possibile solo di formalizzare intese già raggiunte, non per trattare. Mosca inoltre sostiene che al momento non esistano le condizioni per un negoziato.
3: La sparatoria ancora senza movente durante una festa di musica techno ad Aarau, in Svizzera, nella notte tra sabato e domenica. Una ragazza italiana è stata uccisa, 5 i feriti, tra i quali 2 nostri connazionali.
6: È ancora in fuga chi ha aperto il fuoco sull'Arava Rave nel cantone svizzero di Argovia, un evento che richiama ogni anno migliaia di giovani. La polizia cantonale ha trovato a terra proiettili di calibro diverso, esplosi da una pistola e da un'arma a canna lunga come un fucile d'assalto. Per questo non è chiaro se si sia trattato di uno o di più aggressori. La caccia all'uomo continua serrata, finora senza esito, mobilitate anche le autorità tedesche per presidiare il vicino confine. Ignoto anche il motivo della sparatoria, 3 le ipotesi degli investigatori: un attentato terroristico, un gesto di follia o un episodio legato alla criminalità comune. Di certo c'è che l'aggressione è costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo. Ferite altre 5 persone di età compresa tra i 24 e i 27 anni, anche 2 di questi sono nostri connazionali che dopo essere stati soccorsi sono già tornati a casa. La Farnesina ha inviato in Svizzera una task force per collaborare con le indagini e dare assistenza alle famiglie degli italiani coinvolti. Valentina Isa, GR3.
5: Un traghetto con 267 persone a bordo si è ribaltato al largo delle coste di Cipro, almeno 8 le vittime, si cercano 18 dispersi in mare. La Repubblica Turca di Cipro Nord ha dichiarato 3 giorni di lutto.
7: Il comandante e altri 7 membri dell'equipaggio del traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Per ora ci sono le testimonianze di alcuni passeggeri che raccontano: abbiamo supplicato il capitano di tornare indietro non appena la nave ha iniziato a imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. E un altro riferisce che la prua è esplosa mentre il traghetto cercava di invertire la rotta e che il capitano si è tuffato in mare per primo per salvarsi. La nave sarebbe già dovuta partire il giorno precedente, ma il viaggio era stato rinviato per le condizioni meteorologiche avverse. L'imbarcazione, un traghetto ad alta velocità, era salpato intorno a mezzogiorno ora locale da Girne, in direzione di Tasugu, località della provincia turca di Mersin. A circa 4 miglia nautiche dalla costa, la nave ha iniziato a imbarcare acqua. Secondo CNN Turk, mentre il traghetto stava iniziando ad affondare, sono partite chiamate di emergenza e diverse unità di salvataggio sono state rapidamente mobilitate dal posto e sono intervenute anche forze turche. La barca è poi completamente affondata, finendo a una profondità di 514 metri. Diverse le vittime e dispersi, 237 persone sono state salvate. Si tratta del più grave disastro navale nella storia della Repubblica di Cipro Nord. Marco Barbonaglia, GR3.
3: In Nepal e Tibet sono ancora più di 3.000 dispersi in seguito alla colata di fango che ha spazzato via interi centri abitati, 800 i morti accertati. Per ragioni sanitarie i corpi di molte vittime sono stati sepolti senza procedere all'identificazione. Le squadre di soccorso continuano a lavorare in condizioni molto rischiose, ma a 5 giorni dal disastro le probabilità di trovare superstiti sono sempre più scarse.
5: Resta grave il quadro clinico di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle ricoverato in ospedale a Cuba. Per ora le sue condizioni di salute non consentono il rientro in Italia con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. È combattivo nel tono, ha riferito il ministro degli esteri italiani che lo ha sentito al telefono. Intanto sono in arrivo a L'Avana alcuni medici specialisti inviati dal Gemelli di Roma.
3: Ora Onda Verde, poi Radio 3 Mondo, il prossimo GR alle 8.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: quando tu...
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì 7 settembre, 20:35, Rai 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:51 minuti, partiamo dalla 8 dove si registrano code in direzione di Milano tra Busto Arsizio e l'allacciamento con la tangenziale ovest. In A4 Milano-Brescia code a tratti e traffico intenso in direzione di Torino tra la barriera di Milano Est e Cormano. Situazione ancora critica sulla tangenziale ovest di Milano dove un mezzo pesante in fiamme. La carreggiata è chiusa in direzione dell'allacciamento con l'auto sole con obbligo di uscita a Rozzano Ticinese, code tra Trezzano e Quinto De Stampi. In A7 Milano-Genova, un chilometro di coda in direzione di Milano tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest. Andiamo ora nella capitale sulla diramazione di Roma Sud, un chilometro di coda in direzione del grande raccordo anulare tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare. Infine andiamo proprio su quest'ultimo, attenzione a un incidente in direzione della via Casilina, 500 metri prima dell'area di servizio Casilina. È tutto, prossimo appuntamento alle 9:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna stampa internazionale di Rai Radio 3. Oggi è lunedì 31 agosto, cominciamo con una carrellata di titoli dai principali quotidiani del mondo, partendo da Fox News, che è una televisione ed è una delle televisioni più seguite degli Stati Uniti. Dangerous escalation, cioè un'escalation pericolosa. Iran attacks US forces in retaliation for latest American strikes in Strait of Hormuz. Quindi l'Iran attacca gli Stati Uniti come dopo gli ultimi attacchi statunitensi nello stretto di Hormuz. La stessa cosa troviamo su Al Jazeera, che però va dal punto di vista di Teheran, che afferma di aver attaccato le basi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti dopo l'attacco statunitense. Se ci spostiamo invece su El País, quotidiano spagnolo, abbiamo da un lato ancora la questione Ceuta e Melilla, cioè lo servizio di intelligenza avvisa di nuove azioni contro Ceuta e Melilla, ovvero l'intelligence e i servizi segreti avvisano di nuove probabili azioni contro Ceuta e Melilla. E al taglio centrale del paese c'è una foto di Maduro, è tornato Maduro, ha diffuso delle foto dal carcere. Sono foto di giugno che sono state pubblicate oggi sui quotidiani cartacei, nella giornata di ieri sui siti online. Maduro se rivendica desde la cárcel, quindi si rivendica, va una risalita dal carcere. Questo è il paese. Ci spostiamo su Arab News, quotidiano saudita, che ha un'apertura sul ministro israeliano di estrema destra Ben-Gvir, che dice Ben-Gvir makes fun, quindi si prende in giro i prigionieri palestinesi. E poi una fotonotizia sulle gare di macchine delle donne, Saudi Women Racers Room to Glory, quindi le pilote saudite sfrecciano verso la gloria. Arab News non è casuale, fino a qualche anno fa le donne in Arabia Saudita non potevano guidare. Ci spostiamo sul Tehran Times, che apre non sugli attacchi, sebbene poi ci sia tutta la spalla di destra del quotidiano dedicata alla guerra, ma su altro, una grande foto con una folla in piazza e bandiere iraniane, la grande celebrazione di Umma of Ahmad. Quindi di che cosa significa? Letteralmente la comunità di Ahmad riferisce all'intera comunità globale dei fedeli musulmani. Nell'Islam Ahmad è uno dei nomi sacri del profeta Maometto, quindi su questo apre il Tehran Times. Die Welt, quotidiano tedesco, ha un'apertura dedicata al referendum in Islanda. Gli oppositori dell'Unione Europea prendono il sopravvento in Islanda. Global Times, quotidiano del Partito Comunista Cinese, principale voce dell'ala più estremista, non apre sui disastri e sulle ricerche in Nepal, sebbene li abbia in apertura, ma sull'arrivo di Xi in Kirghizistan per il summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. E gli ultimi due, Financial Times, quotidiano finanziario britannico, oltre ad aprire sulla doccia fredda, cold shoulder, dell'Islanda, apre il taglio centrale, è dedicato alle big tech. Gli utili delle grandi aziende tecnologiche ricevono una spinta di 160 miliardi di dollari grazie ai guadagni derivanti dalle partecipazioni in altre società operanti nel settore dell'intelligenza artificiale. Anche il Financial Times poi sul Venezuela, però su un personaggio, Betancourt, che già sta venezuelano della vecchia guardia del chavismo, che sta trattando con gli investitori a Washington per il petrolio. In ultimo, USA Today, anche sulle big tech, Americans unite in fight versus big tech, quindi gli statunitensi uniti nella lotta alle big tech. Passiamo ora agli approfondimenti con l'aiuto e regia di Manuel De Lucia, alla console Marco Azzori, e la cura del programma è di Anna Maria Giordano. Cominciamo adesso dalla BBC, perché abbiamo citato il Nepal dal Global Times. Il Nepal sta intensificando gli sforzi per liberare centinaia di persone che si ritiene siano rimaste intrappolate nelle gallerie di una centrale idroelettrica. Afferma di intensificare gli sforzi, le squadre di soccorso, scrive il network britannico, tra cui esperti provenienti da Cina e India, stanno tentando di stabilire un contatto, ma finora non hanno ricevuto alcuna risposta dall'interno del tunnel. Si ritiene che centinaia delle 2.500 persone segnalate come disperse siano dipendenti dagli impianti idroelettrici del paese. Ricorda poi BBC che il disastro avvenuto mercoledì ha causato la morte di almeno 794 persone e più di 2500 sono disperse in Nepal. In Tibet il bilancio ufficiale delle vittime è di 16 morti con 546 dispersi, secondo i media statali cinesi, e i soccorritori stanno faticando a trovare i sopravvissuti, secondo quanto riferisce il corrispondente della BBC sul posto. La questione di queste valanghe improvvise è ulteriormente trattata da BBC però su un'altra zona del mondo, ovvero nel Grand Canyon. 15 escursionisti si temono dispersi dopo che una terrificante tra virgolette inondazione improvvisa ha colpito il Grand Canyon. 15 persone si ritiene siano dispersi o non si hanno ancora notizie dopo che un'inondazione improvvisa ha travolto alcune zone del Grand Canyon. L'evento si è verificato nella tarda serata di sabato in Italia e pomeriggio negli Stati Uniti intorno alle 14.30 ora locale nel Bright Angel Canyon e nella zona di Phantom Ranch, secondo quanto riferito dal National Park Service, quindi il servizio del parco nazionale. Dalla BBC ci spostiamo su Le Monde. Tornando in Nepal ci sono due articoli. Uno è un reportage dal posto di Carol Dietrich. Nel villaggio di Devighat in Nepal una scena apocalittica cristallizzata nel fango. E poi c'è un virgolettato di una testimonianza: nemmeno i nostri antenati ricordano un'alluvione di questa portata. Questo per quanto riguarda il reportage di Le Monde dal luogo. E poi c'è un'analisi sempre su Le Monde. In Tibet la frana che mina la scommessa di Xi Jinping sull'Himalaya. Il devastato valico di frontiera di Jirong è al centro della strategia cinese per l'Asia meridionale. È prevista la costruzione di una linea ferroviaria che lo attraverserà nell'ambito della nuova Via della Seta. Così Le Monde. Adesso lasciamo il Nepal, ci spostiamo, come abbiamo visto anche in apertura, in Iran con il Guardian. Gli Stati Uniti colpiscono le postazioni di lancio iraniane nello stretto di Hormuz, scatenando una rappresaglia con attacchi contro basi aeree in Giordania. Affermano gli Stati Uniti di aver attaccato siti sull'isola di Larak per impedire il lancio di mine marine, provocando la reazione delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno colpito basi aeree in Giordania utilizzate dalle forze statunitensi. Quindi l'Iran ha lanciato attacchi di rappresaglia contro basi aeree in Giordania, scrive il Guardian. Comincia così dopo che gli Stati Uniti hanno attaccato lanciarazzi iraniani sull'isola nello stretto di Hormuz. Domenica un funzionario statunitense ha dichiarato: posso confermare che oggi le forze statunitensi hanno colpito due rampe di lancio iraniane sull'isola di Larak. Ricorda poi il Guardian che le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato che l'attacco statunitense ha ucciso e ferito diversi soldati e civili e che Teheran risponderà con una reazione, una punizione, secondo quanto riportato dai media statali iraniani. E qui il Guardian fa un'operazione molto utile, riporta le varie dichiarazioni delle differenti agenzie. Quindi, secondo l'agenzia di stampa semiufficiale Fars, un portavoce ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero pagato per l'attacco sia economicamente che militarmente. L'agenzia di stampa Tasnim ha riferito che l'attacco statunitense è stato un attacco con droni e poi invece domenica sera Reuters ha riportato la notizia di una fonte statunitense secondo cui tutti i missili diretti verso le forze americane in Giordania sarebbero stati intercettati senza causare finora alcun impatto significativo. Lo scambio di attacchi, ricorda il Guardian, è avvenuto poco dopo il sesto mese di guerra tra Stati Uniti e Iran, in un momento in cui le ostilità apparentemente si stavano attenuando. Gli Stati Uniti hanno affermato che i loro attacchi miravano a impedire all'Iran di lanciare altre mine marine nello stretto, pochi giorni dopo aver annunciato di aver completato la bonifica da esplosivi dalla strategica via navigabile. Se ci spostiamo sulla stampa statunitense, il New York Times in apertura, troviamo un'analisi. L'autore dell'analisi sulla guerra in Iran e un confronto con quella in Afghanistan, perché l'autore è Greg Jaffe. Greg Jaffe ha coperto per 15 anni la guerra in Afghanistan, che ricorda era cominciata con un obiettivo chiaro, dichiarato: rovesciare i talebani e distruggere Al-Qaeda. Ricorda che è finita 5 anni fa e più la guerra andava avanti, il corrispondente, più diventava difficile capire contro chi stavamo combattendo e perché. E quindi in questa analisi, scrive Greg Jaffe, rappresenta il mio tentativo, questa analisi cerco di capire perché siamo rimasti così a lungo in Afghanistan e cosa possiamo imparare mentre riflettiamo sulla strada da seguire in Iran. E qual è il titolo dell'analisi? Why the United States can't quit its wars? Perché gli Stati Uniti non riescono a porre fine alle loro guerre. La guerra più lunga della storia del paese si è conclusa esattamente 5 anni fa. Oggi offre insegnamenti utili ai responsabili politici che cercano di evitare una guerra senza fine in Iran. È una lunga analisi, appunto, che compara le due guerre di cui suggeriamo la lettura. E a proposito però della durata della guerra, andiamo sul Washington Post, che ha due esclusive in apertura. La prima è proprio sulla durata della guerra, perché i vertici militari mettono in guardia Hegseth, il ministro della difesa, che adesso è stato rinominato ministro della guerra da qualche mese. I vertici militari mettono in guardia Hegseth dall'estendere le operazioni belliche in Iran. Una recente valutazione riservata ha segnalato che il protrarsi di operazioni su larga scala in Medio Oriente rischia di indebolire le capacità degli Stati Uniti in altre regioni. Secondo fonti, scrive il Washington Post, a conoscenza di una recente valutazione preparata per il capo del Pentagono, diversi alti ufficiali militari statunitensi hanno consigliato al segretario alla difesa Pete Hegseth che prolungare le operazioni su larga scala contro l'Iran è insostenibile e rischia di indebolire la capacità degli Stati Uniti di affrontare le minacce altrove, compreso il territorio nazionale americano. Gli avvertimenti, continua il Washington Post, dettagliati per Hegseth dai capi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché dai comandanti a 4 stelle che sovrintendono alle operazioni statunitensi in Europa, Asia e America Latina, compaiono nell'edizione del 14 agosto del Secretary of Defense Orders Book e hanno affermato, questo è quanto affermano le fonti, e hanno descritto la valutazione al Washington Post a condizione di anonimato, poiché il documento è top secret, è classificato. Subito dopo, in apertura, sempre, dicevamo, il Washington Post, la successiva esclusiva, ovvero il Pentagono inserisce segretamente influencer militari in ruoli civili. Veterani conservatori con un ampio seguito sui social media sono stati assunti dal Dipartimento della Difesa e stanno amplificando le battaglie di Pete Hegseth nella guerra culturale. Di che cosa si tratta? Il titolo è molto chiaro, leggiamo un estratto dell'articolo. Il Pentagono ha segretamente assegnato incarichi governativi a diversi veterani militari conservatori con un ampio seguito online, rifiutandosi di rivelarne i ruoli, mentre questi amplificano le opinioni del segretario alla difesa Pete Hegseth e attaccano coloro che mettono sotto esame l'amministrazione Trump. Questo sempre secondo fonti informate sulla questione materiale, a conferma di quanto scrive il Washington Post. Almeno alcuni di questi influencer sono stati assegnati a incarichi civili che potrebbero portare a cambiamenti nelle politiche, come altri hanno parlato le fonti, a condizione di rimanere anonimi. Il Washington Post ha contattato il Pentagono, però né il Pentagono né le persone coinvolte hanno reso noti i ruoli ricoperti all'interno del governo, nonostante l'amministrazione Trump affermi di gestire il Dipartimento della Difesa più trasparente di sempre. Tra le persone coinvolte figurano Rob Manes, colonnello in pensione dell'aeronautica militare, e Kurt Schlichter, colonnello in pensione dell'esercito. I documenti del Pentagono esaminati dal Washington Post mostrano che entrambi, alla data della scorsa settimana, disponevano di indirizzi email ufficiali del governo attivi e sono assegnati all'ufficio di Anthony Tata, sottosegretario alla difesa, per il personale e la prontezza operativi. Gli indirizzi email includono il suffisso .civ, il che significa che sono classificati come dipendenti civili piuttosto che come personale militare o appaltatori. Lasciamo il Washington Post, ci spostiamo su Haaretz, perché Haaretz apre con un lungo approfondimento su che cos'è l'E1, l'area della Cisgiordania al centro del piano di insediamento più controverso di Israele. I progetti edilizi nella zona della Cisgiordania est di Gerusalemme sono stati rinviati dai successivi governi israeliani a partire dagli anni 90, scrive Haaretz. Ora Israele sta procedendo con i lavori di costruzione che potrebbero dividere il territorio palestinese e minacciare la futura creazione di uno Stato palestinese. Questo per quanto riguarda appunto la Cisgiordania. torniamo verso l'Europa, andiamo al referendum in Islanda, come abbiamo visto anche questo piuttosto protagonista delle prime pagine dei quotidiani. Andiamo su RUV, però, in questo caso, che è la principale emittente televisiva dell'azienda di teleradiodiffusione pubblica islandese. Cosa scrive il RUV? Il risultato del referendum sarà rispettato e i legami con il SEE, ovvero lo spazio economico europeo, saranno mantenuti. Il governo ha tenuto una conferenza stampa presso la Harpa Concert Hall, durante la quale sono stati discussi i risultati del referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il governo islandese ha dichiarato che rispetterà l'esito del referendum di domenica, in cui la maggioranza si è espressa contro la ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. I leader del governo hanno accolto con favore l'elevata affluenza alle urne, si parla di più dell'80%, e hanno affermato che l'attenzione si concentrerà ora sulle principali priorità interne. Questo scrive RUV, che la cui homepage comunque è tutta dedicata al referendum. Ora ci spostiamo sulla questione Maduro e sulla questione petrolio venezuelano, andando, abbiamo visto in apertura il titolo del quotidiano spagnolo El País, ma in questo caso andiamo su El Universal. El Universal è il quotidiano venezuelano affine al governo, e infatti oggi non apre con le dichiarazioni di Maduro dal carcere, ma apre sulle parole della presidente interim Delcy Rodríguez. Cosa, come titola è l'Universal? Presidenta Delcy Rodríguez, Venezuela conserva la proprietà di sovranità sobre sus recursos. Quindi Venezuela conserva la proprietà e la sovranità sulle sue risorse. Queste le parole di Delcy Rodríguez. L'obiettivo è di sviluppare le risorse, e di questo sviluppo deve essere che questa ricchezza torni a convertirsi in produzione, opportunità e benessere futuro per il nostro paese. Questo è quanto dichiara Delcy Rodríguez. Ora, se andiamo sul, e l'apertura dell'Universal, se andiamo sul taglio centrale del quotidiano, abbiamo neanche come prima notizia, però appare comunque la foto del presidente Nicolás Maduro, in cui c'è un titolo su cui è scritto: Presidente Maduro, voglio che tutti, voglio che sappiate che siamo saldi, risoluti, con il cuore colmo del vostro amore. Il capo di Stato ha condiviso due fotografie che ha descritto come un regalo per i suoi nipoti, i bambini e il popolo. Ricordiamo, queste foto che sono state condivise nella giornata di ieri sono foto in realtà del 25 giugno. Quindi, perché proprio sono state condivise ieri? Perché, lo spiega l'Universal, in Venezuela era la festa del papà. Quindi questa domenica il presidente Nicolás Maduro ha inviato un messaggio rivolto alla sua famiglia e il popolo venezuelano, nel quale ha assicurato di rimanere risoluto e ha ringraziato per le manifestazioni di sostegno ricevute. Ha poi sottolineato che tale sostegno si concretizza in preghiera, in azione costante, in solidarietà e in vero sostegno. Parole che ha accompagnato con un ringraziamento per ogni gesto e benedizione. Il capo di Stato, poi continua l'Universale, ha condiviso due fotografie che ha descritto come un dono per i suoi nipoti, i bambini e il popolo, a dimostrazione della sua vicinanza. E ha poi citato anche un passo biblico dell'Apostolo Paolo: ma in tutto questo otteniamo una vittoria schiacciante grazie a colui che ci ha amati. E partendo da questa riflessione, Maduro ha assicurato che Dio è con noi, Dio provvederà e il Venezuela rinascerà. Ora, tutto questo è appunto questa apparizione di Maduro, mentre, come abbiamo visto dai titoli in apertura sul Financial Times, il controverso dirigente venezuelano del settore energetico, Alejandro Betancourt, ora partner commerciale dell'amministrazione Trump, ha avviato trattative con potenziali investitori riguardo a giacimenti petroliferi che controlleranno congiuntamente. Nell'ambito di quello che il Financial Times definisce insolito accordo energetico tra Washington e Caracas, Alejandro Betancourt, proprietario della seconda più grande compagnia petrolifera privata del Venezuela, è il partner chiave dell'amministrazione in una società che controllerà oltre 65 miliardi di barili delle riserve del paese. Betancourt, sottolinea l'FT, è una figura che suscita forti polarizzazioni in Venezuela a causa dei suoi stretti legami con il governo socialista al potere da quando Hugo Chavez entrò in carica nel 99. E questa era l'ultima notizia di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, che tra poco sarà disponibile su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Vi lasciamo in ascolto di Prima Pagina la rassegna della stampa italiana di Radio 3. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata.
1: I grandi libri ad alta voce.
2: Alzai la testa, rividi le due stanze in alto, la scaletta, la piccola cucina.
1: Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese.
2: Ai tempi della vecchia salire quella scala era un rischio. La vecchia era sempre di mezzo, chiamava lei Gisella, le diceva di non uscire sulla strada.
1: Tra donne sole di Cesare Pavese ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su RaiPlay Sound.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Ore 7 e 15.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
10: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio. Matteo Mazzuzzi, nato a Udine nel 1986, è laureato in politica internazionale e diplomazia all'Università di Padova. Al Foglio, dal 2011, si è occupato di esteri prima di diventarne il vaticanista. Il suo ultimo libro è «Dio non è morto, perché la religione è tornata a dominare il presente», edito da Mondadori.
11: Buongiorno, lunedì 31 agosto 2026, ben ritrovate le ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina. Andiamo subito con la carrellata dei titoli, le prime pagine dei giornali. Oggi in edicola domina, direi, la politica internazionale, la Stampa, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles. Il 52% boccia il referendum sulla ripresa dei negoziati, i sovranisti esultano. Marine Le Pen decidono i popoli e ora è più difficile l'allargamento verso i Balcani. Sempre sulla Stampa c'è una fotonotizia, spari sul rave, uccisa una ragazza, la polizia svizzera, forse terrorismo, la vittima italiana, altri due connazionali feriti. Taglio basso, dai trasporti all'alloggio, la corsa dei rincari, non solo benzina, i prezzi dei servizi crescono del 2,7%. E c'è un commento di Illy del caffè, la tempesta del caffè, aumenti a Natale. In alto due richiami per articoli che poi sono approfonditi nelle pagine interne. Ucraina, le mosse dell'anti-Zelensky, Fyodorov, missione a Washington con la benedizione di Musk e Thiel. E poi un reportage dall'Afghanistan, che se riusciremo negli approfondimenti lo leggeremo, le donne fantasma di Herat, il sogno più grande è uscire. Corriere della Sera. Spari sul rave, uccisa italiana. Maria Spinelli aveva 22 anni. In azione un commando, esplosi diversi proiettili. Una ragazza italiana di 22 anni è morta e altri due connazionali sono rimasti feriti. La sparatoria è avvenuta in Svizzera durante un rave party. La vittima si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, era originaria di Atri, in Abruzzo, e lavorava in Svizzera. In un primo momento alcuni partecipanti alla festa techno hanno pensato che si trattasse di fuochi d'artificio. La polizia elvetica ha cominciato la caccia al commando che ha scatenato la sparatoria, esplosi diversi proiettili. Poi l'editoriale di apertura del Corriere della Sera, lezione per la UE, la lezione islandese, firma Paolo Lepri, è che l'allargamento europeo non è una passeggiata, anzi non è un pranzo di gala come disse Mao Zedong poco meno di un secolo fa parlando della rivoluzione. Poi c'è un'intervista molto lunga, occupa due pagine, a Dario Franceschini: convivo con il Parkinson e agli altri malati dico combattete, non isolatevi. La Repubblica, Islanda vince il no, la UE non attrae più. Bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, la premier europeista Frostadottir prevale la democrazia, Bruxelles delusa. Taglio alto, un reportage di Tonia Mastrobuoni da Halle, in Germania, in Sassonia, dove i neri di FD possono ribaltare la Germania. Come sapete si voterà tra pochi giorni. Ranucci contro i nuovi conduttori di Report, presuntamente Pier Vincenzi fa il 2%, è un virgolettato di Ranucci. Taglio basso, due richiami, il racconto di Corrado Augias che si sofferma sul cambiamento climatico e come contrastarlo, cosa ci insegna il soffio bruciante della mia città, cioè Roma, e poi per le idee vogliamo il pane, le rose e il wok, scrive la storica Vanessa Roghi. Il giornale, Ranucci e gli 007, le carte segrete. Il giornale in esclusiva svela i verbali in cui l'ex capo del DIS, Elisabetta Belloni, ha opposto il segreto di Stato sui rapporti tra Report e l'intelligence italiana. La premier Giorgia Meloni ha rimosso quel segreto di Stato e adesso il caso potrebbe riaprirsi. E su questo si sofferma anche l'editoriale d'apertura del direttore Tommaso Cerno, in principio fu l'autogrilla. Domani, rinnovabili, gas e caro energia. Meloni ha buttato 4 anni. Inchiesta sui fallimenti del governo più longevo, si legge nell'occhiello, catenaccio, solare ed eolico al palo e benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. Editoriale di Lorenzo Castellani, sta arrivando la tempesta ma la politica pensa ad altro, leggiamo solamente l'attacco. La politica italiana si avvia verso mesi difficili con l'aria di chi discute ancora delle formule elettorali mentre cambiano assai più rapidamente le condizioni materiali dell'esistenza economica e politica. Per molti anni il paese ha potuto rinviare le scelte difficili, protetto da una moneta stabile, sostenuto dalla domanda estera, rassicurato da una Pax americana considerata irreversibile e da un'energia dai costi sopportabili. Quella stagione è finita. Il problema italiano è che al mutamento del mondo esterno corrisponde una crescente incapacità interna di produrre decisioni coerenti. Parla dell'economia Castellani, la nuova tensione energetica torna a sospingere i prezzi generali verso l'alto. In un paese a crescita quasi zero, i redditi reali si erodono in modo più rapido di quanto si creda. La Verità, che come sempre c'è un'apertura diversa rispetto agli altri quotidiani, così gli immigrati sfregiano l'Europa. Nei nosocomi tedeschi, i reparti isolati, si arrivano bande di stranieri. Da noi ci sono piscine per donne in burkini ed esenzioni scolastiche per gli alunni durante il Ramadan. In Svezia e Germania la sinistra fa propaganda in arabo. Negli ospedali inglesi hanno dovuto mettere secchi per il deposito dei machete delle baby gang. E intanto l'Islanda dice di no all'Unione Europea, bocciata la riapertura dei negoziati con Bruxelles. L'editoriale Maurizio Belpietro parla della questione Ranucci, il soviet di Report umilia le donne. Poi taglio centrale, sparatoria al rave, italiana uccisa in Svizzera. Libero, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi. Sigfrido paragonava con giurati romani quanti volevano un suo passo di lato. Ora i fedelissimi pensano a un Report fuori dalla RAI, come suggeriva la Vitola. taglio basso, Bonaccini umilia chi non ha studiato, è un virgolettato dello scrittore Giuseppe Culicchia, che bastona il Dem, scrive Libero, per la sparata sul voto a destra. C'è anche lo scrittore Giuseppe Culicchia nel lungo elenco di chi mette il presidente del PD dietro alla lavagna dopo la sparata su chi vota a destra, quelli che, virgolette, hanno studiato poco. È stato offensivo, ma il PD non cambia mai. Il Fatto Quotidiano naturalmente apre con gli aggiornamenti sulla situazione di Battista. Ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage, quanto ha assicurato Alessandro Di Battista dall'ospedale cubano. Come si sa, è ricoverato ora a La Habana in un centro dell'eccellenza sanitaria cubana, attende la seconda TAC, posta sui social foto e commenti e chiama gli amici. Taglio alto ancora qui, non solo report, la riforma della governance e le nomine, le destre ossessionate della RAI per blindare i vertici prima del voto e poi Ucraina, Gallagher che è il rappresentante per i rapporti con gli stati della Santa Sede, cioè il ministro degli esteri per capirci, e il numero uno della CIA provano a riaprire i negoziati. L'emissario del Papa non isolare la Russia, Stati Uniti un vertice a tre. In realtà il ministro degli esteri della Santa Sede ha detto anche qualcosa d'altro che magari poi negli approfondimenti cercheremo di sottolineare. Il Messaggero, Islanda, il no alla UE, Italia verso la proroga dello stop a Schengen, caos Ceuta, ancora frontiere controllate con la Spagna. Ci sono due editoriali, il primo è sul voto islandese e il secondo che vi segnalo è di Michele Valensise sul caso Mladic, il coraggio che manca alla Serbia. A Varsavia quella mattina di dicembre faceva freddo. Willy Brandt, cancelliere tedesco in visita ufficiale in Polonia, volle fermarsi davanti al monumento alle vittime polacche dell'aggressione nazista. Depose una corona di fiori, poi inaspettatamente di colpo si inginocchiò da solo davanti alla lapide, in un glaciale silenzio suo e di tutti i presenti. Era il 1970 e lì la devastazione della guerra finita da un quarto di secolo era una ferita ancora aperta. E l'editoriale, il primo editoriale che è di Angelo De Mattia, che cosa ci insegna appunto il voto islandese? Si poteva, non senza fondamento, immaginare che le posizioni di Trump, in particolare nei confronti della Groenlandia, ma anche in materia di dazi, i riflessi della guerra in Ucraina, la concorrenza cinese e le altre tensioni geopolitiche avrebbero valorizzato l'esigenza della coesione con l'Unione Europea. Invece l'Islanda, con il 52,8% contro il 47,2%, ha detto no nel referendum consultivo verosimilmente anticipato dalla premier Kristrún Frostadottir. È stato anticipato perché è stato anticipato in quanto dopo le minacce che c'erano da parte americana alla Groenlandia si pensava che fosse un po' più malleabile il popolo islandese, che potesse in qualche modo autorizzare la ripresa delle trattative, dei negoziati, che potessero riavviare i negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Italia Oggi, proteggersi dai deepfake per tutelarsi contro la falsificazione di video o voce, due strade amministrative, una civile e una penale. Il Mattino di Napoli, che ha un taglio alto originale perché molto locale, si riferisce alla sconfitta del Napoli contro il Como di ieri sera, e poi la notizia principale, caro carburanti, bonus in arrivo. Il governo lavora agli interventi mirati, aiuti anche i redditi sopra i 50.000 euro e ai settori della logistica. Oggi vertice di maggioranza, si fa il punto sulle risorse. E sempre il Mattino, l'Italia verso altre due settimane di stop a Schengen con la Spagna. 20 anti-europei al referendum, l'Islanda dice no all'Unione Europea. Concludiamo con il Foglio del lunedì, no dell'Islanda all'Unione Europea, l'Europa non piace più? È una domanda che si fa Davide Carretta nel pezzo di apertura taglio alto, taglio basso di Andrea Minuz, maledetta egemonia. C'è, non c'è, c'è solo nei regimi, ribalteremo l'egemonia culturale della sinistra, era la promessa della destra al governo, che si avvia il record di longevità. Non male all'inizio, poi sono arrivati i casini, scrive Minuz. Editoriale del direttore Claudio Cerasa, l'antimafia vincente dei fatti e quella che preferisce il talk show. Questa era la lettura, diciamo, dei giornali, dei titoli dei giornali di oggi. Adesso, dopo la lettura dei titoli, che ricordiamo saranno disponibili tra pochi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
2: Prima pagina, gli approfondimenti.
11: Eccoci allora, andiamo con l'approfondimento di quanto abbiamo già in qualche modo cercato di evidenziare nelle titolazioni dei giornali di oggi. Inizierei con la tragedia, l'ennesima tragedia dell'immigrazione a Cipro. È affondato un traghetto, 8 morti, decine di dispersi, il capitano arrestato dopo la fuga. La prendo la notizia dal Corriere della Sera, pagina 6, l'inviata a Nicosia Alessandra Muglia. Una traversata ordinaria trasformata in tragedia a soli 2 chilometri dalla costa di Kyrenia, la perla turistica di Cipro Nord, nota come la Portofino Cipriota. Il traghetto Filojet, un catamarano della compagnia privata Filo Denizlik, con a bordo 267 persone, in grande maggioranza turisti turchi che rientravano verso la località costiera di Tasuku in Turchia, si è ribaltato e poi inabissato, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico che parla di 8 vittime accertate e 17 dispersi. Più di 230 persone sono state salvate, stando alle prime ricostruzioni. Il disastro ha scosso profondamente l'isola, ancora sferzata dal mare grosso all'indomani di una violenta tempesta. Il viaggio del Filojet era iniziato da meno di mezz'ora, quando a bordo è scoppiato il panico. I passeggeri si sono accorti quasi subito che qualcosa non andava. Abbiamo segnalato l'equipaggio 3 o 4 volte che eravamo con i piedi nell'acqua, ha raccontato Ibrahim Khan Bulat. E invece di invertire la rotta o rallentare per verificare il danno, l'imbarcazione ha aumentato la velocità in modo vistoso. Poco dopo, il punto di non ritorno. Un forte boato a prua ha sancito il cedimento strutturale dello scafo. L'acqua ha iniziato a invadere i ponti, provocando il rapido ribaltamento del mezzo. Questa è l'ennesima, appunto, tragedia che ci arriva dal Mediterraneo orientale e si collega appunto alla questione migratoria, e c'è, l'abbiamo visto sui titoli, dai titoli dei giornali, l'idea che l'Italia non chiuda la crisi con Madrid, e ne parla sul Messaggero Ileana Sciarra. Il dossier arriverà sulla scrivania della Premier Giorgia Meloni solo questa mattina, a 24 ore dalla scadenza. Domani, infatti, decadranno i termini della sospensione temporanea di Schengen decisa dall'Italia lo scorso 1 agosto, con un giro di vite sui controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dalla Spagna a bordo di voli e navi. Una decisione seguita alla crisi di Ceuta, quando 72.000 persone entrarono nell'exclave spagnola dal mare e 80 di loro morirono annegate, e che ha innescato una crisi diplomatica con Madrid che non sembra destinata a rientrare, almeno per ora. Stando a fonti ben informate, infatti, la Premier e il Viminale, guidato da Matteo Piantedosi, intendono tenere le regole di Schengen ancora in stand-by con la Spagna, comunicando nelle prossime ore la decisione alla Commissione europea come da prassi. La nuova stretta dovrebbe durare altre 2 settimane. A metà settembre la nuova deadline, anche se la finestra potrebbe variare in base ad alcune verifiche che andranno fatte sul fronte della sicurezza. Si tratta di una decisione destinata a infiammare il dibattito dei prossimi giorni, con Madrid da settimane sul piede di guerra. Tanto più che la scelta di Meloni e Piantedosi arriva incurante delle parole del ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, che appena 2 giorni fa era tornato ad accusare l'Italia di mancanza di solidarietà. Confermato il nuovo stop, toccherà vedere come reagirà la Spagna, appunto, che già nelle settimane scorse ha risposto con un fallo di reazione ben piazzato. Dopo che Roma ha bloccato l'accordo di Schengen, Madrid ha infatti replicato dando il via ai controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, con verifiche che dovrebbero durare, a questo punto il condizionale d'obbligo, fino al 7 settembre. Il braccio di ferro non è destinato a finire qui, con buona pace dei turisti, che da settimane ormai lamentano di non poter più circolare liberamente tra Italia e Spagna, con le associazioni di categoria che mettono in guardia sull'impatto negativo sul turismo, sia perché i controlli possono provocare ritardi, sia perché i cittadini, nell'incertezza, potrebbero voler rinunciare al viaggio. Rimaniamo così in territori marittimi, andiamo un po' più a nord, però decisamente più a nord, in Islanda. La Stampa, che è un quotidiano che dedica da sempre molto spazio alla politica internazionale, ha un'analisi di Francesca Sforza sul risultato del referendum islandese. Vuoi tu riprendere il percorso che ti porterà a diventare un membro a tutti gli effetti dell'Unione Europea? L'Islanda ha detto no. Ed è inutile negarlo, a Bruxelles non se lo aspettavano e ci sono rimasti un po' male. Un po' perché la consideravano già quasi parte della comunità. Quest'isolona grande 4 volte la Sicilia, ma con molti meno abitanti di Palermo, partecipa al mercato unico, rientra nello spazio Schengen e recepisce una gran quantità di norme europee. Continuerà a farlo anche dopo il referendum che ha visto la vittoria del partito del no con il 52,8% contro il 47,2% di quello del sì, ma non tramuterà il suo attuale impegno in un'adesione politica più profonda. E qui, scrive Francesca Sforza, veniamo alla seconda ragione del disagio che si respira a Bruxelles. Una maggiore integrazione dell'Islanda avrebbe significato per l'Unione Europea un netto vantaggio strategico nell'area artica. L'isolona, infatti, occupa una posizione geografica d'eccezione tra Europa, Groenlandia e America del Nord, e nelle acque che la circondano si gioca una partita che vede in azione le infrastrutture sottomarine di russi, cinesi e americani, con equilibri strategici delicatissimi e in corso di definizione. Naturalmente, dopo aver passato in rassegna Francesca Sforza tutti i vantaggi che un'adesione all'Unione Europea avrebbe dato, scrive: non hanno detto no a tutto questo, soprattutto se è vero che la maggior parte dei no è stata registrata nelle aree rurali e costiere, mentre i sì hanno vinto, ma non stravinto, nella capitale Reykjavik. Per gli islandesi, come hanno sintetizzato diversi osservatori internazionali, it's the fish, stupid. Il problema dell'adesione all'Europa si sintetizzava nel futuro della pesca. Sì, perché restando fuori dall'Unione, l'Islanda ha completa autonomia decisionale sul sistema di quote. Può negoziare direttamente con altri stati costieri la gestione degli stock condivisi. Può decidere quanto merluzzo e quanto sgombro destinare a chi. Può organizzare autonomamente fermi pesca e può persino attuare delle restrizioni sull'ingresso delle imprese ittiche straniere. In Europa si sarebbe trovata di fronte all'applicazione della politica comune della pesca e parte delle decisioni si sarebbero spostate da Reykjavik a Bruxelles, in base al principio che Bruxelles avrebbe distribuito il pesce islandese agli altri paesi. E, sempre sulla Stampa, si scrive che la destra italiana fa gara nell'esultare rispetto al risultato referendario. Un progetto che non piace ai cittadini. Il primo a parlare è stato Matteo Salvini della Lega, che già domenica mattina sui social commentava sarcasticamente il risultato elettorale. Ne dà conto Francesca Del Vecchio, appunto, sulla Stampa. In Islanda il popolo ha scelto, questa si chiama democrazia. Se un progetto è così vincente ed efficace, perché viene bocciato dai cittadini? Ha scritto Salvini. Gli ha fatto eco Roberto Vannacci, questa Unione Europea viene ripudiata anche da chi probabilmente avrebbe ogni interesse ad aderire. E traduce l'esito referendario Vannacci in una volontà degli islandesi di difendere l'identità, le tradizioni e lo stile di vita. Non vogliono che sia l'Europa a dire loro che non possono più mangiare le balene, che non possono più andare a caccia e a pesca e che non possono più usare l'energia che per loro è conveniente. Più sfumata è la posizione di Fratelli d'Italia. Carlo Fidanza, eurodeputato, ricorda il forte legame già esistente tra l'isola e la Unione Europea e avrebbe ogni interesse ad aderire. E traduce l'esito referendario Vannacci in una volontà degli islandesi di difendere l'identità, le tradizioni e lo stile di vita. Non vogliono che sia l'Europa a dire loro che non possono più mangiare le balene, che non possono più andare a caccia e a pesca e che non possono più usare l'energia che per loro è conveniente. Più sfumata è la posizione di Fratelli d'Italia.

pesare sarebbe stata soprattutto la pesca, come dicono anche gli osservatori islandesi. Il Partito Democratico ha replicato con Filippo Sensi, che ha definito i poveretti che esultano per il risultato del referendum islandese. Qualunque sia l'esito, va sempre rispettato il volere del popolo. Ma Sensi ricorda il caso Brexit, il Regno Unito ancora piange l'uscita dall'Unione. Il fan club anti-europeista italiano fa l'unica cosa che sai può fare l'eco: mi fanno pena. E comunque il caso islandese è solamente uno dei primi appuntamenti elettorali che da qua al 2027 in qualche modo vedranno interessata l'Europa. E ne dà conto proprio il Foglio nell'edizione, nella prima pagina a taglio alto, scrive David Carretta: alla rentrée 2026 della pausa estiva, l'Unione Europea entra in un anno elettorale da cui potrebbe uscire molto diversa. Le elezioni presidenziali in Francia della prossima primavera potrebbero far implodere la costruzione europea, portando Marine Le Pen, leader dell'estrema destra antieuropea e ammiratrice di Vladimir Putin, all'Eliseo. Altri tre grandi paesi si preparano elezioni nel 2027, Italia, Spagna e Polonia, e poi Svezia, Lettonia, Estonia, Finlandia, Grecia, Slovacchia, più una lunga serie di elezioni regionali in Germania, dove i sondaggi in un land possono condizionare le scelte del governo federale a Bruxelles. Alla fine del 2027 l'Unione Europea sarà sopravvissuta? Sarà sempre la stessa? Il primo appuntamento con le urne della rentrée non è andato bene per l'Unione Europea, scrive Carretta. È un duro colpo il risultato islandese per l'attuale narrativa dell'Unione Europea sulla sua capacità di attrarre i paesi del suo vicinato, perché offre un'isola di stabilità politica, prevedibilità economica e sicurezza giuridica nell'era di Donald Trump e Vladimir Putin. Il governo islandese, favorevole alla riapertura dei negoziati, aveva convocato il referendum sull'onda delle minacce di Trump di annettersi la Groenlandia, ma il timore di perdere il controllo sulla pesca è stato più forte della paura di Trump per la maggioranza degli elettori islandesi. Veniamo ora al caso Ranucci, gli aggiornamenti li prendo dal Corriere della Sera, pagina 15, Antonella Baccaro e Ilaria Sacchettoni scrivono: la procedura cautelare d'urgenza ventilata dai legali di Sigfrido Ranucci in una lettera di contestazione formale inviata sabato alla RAI, insieme con l'ultimatum di 7 giorni per la consegna di documenti che spiegano l'esonero del conduttore da report, fa della settimana che si apre oggi un passaggio decisivo per il programma. Intanto, scrive il Corriere, si concentrerà nei prossimi 2 giorni lo sforzo del direttore dell'approfondimento Paolo Corsini per trovare una mediazione con gli inviati, che hanno minacciato le dimissioni in blocco se a condurlo non sarà qualcuno del gruppo storico. Si erano proposti in 4. È improbabile che Corsini faccia un passo indietro sulla scelta di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Più prevedibile che tenti un dialogo sul peso specifico dei nuovi capi autori della trasmissione, da nominare tra gli inviati, spingendo sulla loro autonomia e sulla possibilità che siano loro a fare il programma. Da notare che nessuno di coloro che sta trattando il futuro di Report avrebbe realmente le carte per farlo. L'approfondimento non è una testata giornalistica, Corsini non è perciò un direttore editoriale e il gruppo di inviati non ha nessun mandato sindacale, poiché Report è l'unica trasmissione della direzione a non avere nominato un fiduciario che abbia le agibilità sindacali per trattare. Ma questa non è che una delle tante singolarità, scrive il Corriere della Sera, consentita a una redazione in cui fino a poco tempo fa non esisteva neanche un capostruttura che firmasse le note spese, essendo tutto nelle mani di Ranucci. Per lo stesso motivo la scelta dei conduttori di Report, a rigore, non dovrebbe passare dal voto del CDA, procedura che invece è prevista per le nomine dei direttori di testata e di genere. Tuttavia i consiglieri di amministrazione e di opposizione, Alessandro Di Maio e Roberto Natale, insieme con il rappresentante dei dipendenti Davide Di Pietro, sollecitano un chiarimento sui motivi dell'esonero di Ranucci nella prossima riunione del board il 17 settembre. Se non c'è chiarezza sulle motivazioni, ripetono, diventerebbe preponderante il sospetto che la sostituzione di Ranucci sia avvenuta per ragioni politiche. Sono gli stessi dubbi avanzati anche dai legali di Ranucci, che ieri hanno spiegato le proprie ragioni e dato alla RAI 7 giorni di tempo per documentare meglio la decisione. Se Ranucci è incompatibile con la conduzione di Report, bisogna spiegare il perché, attacca l'avvocato Roberto De Vita. Si tratta di capire perché è stato rimosso, quali sono i fatti. Se il tema è il rapporto con la vita,

0: titola, era già noto dal 2023. Se è l'attentato, lui è la vittima. Se il tema dovesse essere le presunte avance, andrebbero dimostrate. E sempre sul Corriere, Simone Canettieri firma un retroscena su quanto sta avvenendo anche nella redazione. Non è più una redazione, ma un fight club, tutti contro tutti, a darsele di santa ragione. Giulia Presutti viene indicata come nuova co-conduttrice di Report. Dopo nemmeno 48 ore spunta sul sito del quotidiano Il Domani la foto che la ritrae davanti un sontuoso plateau di ostriche e crudite varie con calice di bianco ghiacciato, proprio lì, da Cefalù, il ristorante di Walter Lavitola. Lei dice agli amici di aver frequentato il bistrò solo una volta nel 2024, portata da Laura Cianfoni, amica dell'ormai ex conduttore. Ma ecco Ranucci che di prima mattina, per dovere di verità, la smentisce e allude. Non le ho mai detto di andare da lui, per motivi di lavoro. Ho saputo solo in seguito che è andata anche altre volte da sola per dei progetti di cui non sono stato mai messo a conoscenza. Fatto verificabile anche attraverso le chat sequestrate sul telefono di Lavitola. Rapido cambio di inquadratura, via Fornaci di Tor di Quinto. Appena si sa della nomina dell'altro co-conduttore, Daniele Pervincenzi, i segugi di Report iniziano a scavare da queste parti, dove gioca e si allena la primavera rugby. È il club in cui hanno militato in anni diversi, ma a cui sono tuttora molto legati. Il giornalista è Paolo Corsini, il direttore degli approfondimenti Rai, che lo ha scelto. Tutti mobilitati a caccia della foto dei due insieme, con la squadra degli old, cioè delle vecchie glorie, magari tutti sudati, sporchi di fango e con qualche bernoccolo figlio dell'agonismo e dell'amichettismo. Al momento manca la pistola fumante, ma non bisogna disperare. Ranucci ha bollato i suoi successori come mediocri. Nel frattempo la redazione storica del programma, che si è ricompattata per il 95%, chiede ai due nominati, con una pioggia di interviste e post, di fare un passo indietro per il bene e la storia del programma. Sono gli inviati di lungo corso, pronti ad andarsene in blocco per un altro progetto, se la Rai non farà marcia indietro sulla conduzione. In parallelo, per la prima volta, sempre quelli della vecchia guardia, come Giorgio Mottola e Paolo Mondani, per pensare al futuro, chiudono i conti con il passato a nome del corpaccione della redazione. Sentenza: Sigfrido è stato inopportuno. In riferimento alla frequentazione con l'amico fraterno Lavitola. Chissà cosa pensa Sig, cioè Sigfrido, dei suoi ex pupilli. E soprattutto, se venisse reintegrato, vincendo la battaglia legale appena cominciata, come farebbe a lavorare di nuovo con una squadra che ormai ha preso le distanze dall'ingombrante padre nobile? La domanda che si fa Simone Canettieri sul Corriere. Intanto Ranucci, dalla Sardegna a Florinas, provincia di Sassari, dice: io in politica non escludo nulla, e rincara la dose sui co-conduttori designati Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. E qui ovviamente ci sono gli intrecci anche con la politica, di cui si parla da settimane. A proposito di politica, il lunedì, come si sa, non è soprattutto di lunedì di fine agosto che ci siano grandi aggiornamenti, però credo vada segnalata politica a latere per capire anche un po' l'umanità con la quale dobbiamo convivere. Gli insulti alla consigliera PD Malata. Roberta Vallacchi, consigliere regionale della Lombardia in quota Partito Democratico, è apparsa in un post su Facebook dove sostanzialmente parlava di diritto di voto alle donne e annunciava la festa del PD di Lodi, ed è stata presa d'assalto con vari insulti, alcuni dei quali davvero vergognosi. Cos'è quel preservativo in testa? Togliti il foulard, fai schifo. Questo è il tenore che viene citato da Repubblica, zitta Dazzi. Oggi, qual è il problema? Perché porta il foulard? È facilmente immaginabile, perché Roberta Vallacchi è malata di cancro. Quando ho letto che cosa mi stavano scrivendo nei commenti a un post nel quale annunciavo la festa del PD di Lodi e il dibattito inaugurale sul voto alle donne, sono rimasta basita, sconvolta, offesa. Ho pensato a quanto odio scorre sotterraneo nella società contro le donne, specie quando le donne parlano e hanno un ruolo, come nel mio caso. Tuttavia, a fronte di questi beceri insulti, dice di avere avuto tanta solidarietà e vicinanza. Sono un po' travolta dalla situazione, che è pesante dal punto di vista psicologico, anche se appunto la buona notizia è che da quando ho deciso di denunciare sto ricevendo solidarietà e vicinanza da parte della politica, ma anche da persone normali indignate. Questo dimostra il lato buono della nostra società. È un segnale di speranza che mi sembrava appunto opportuno evidenziare, data appunto la mole di notizie di quel genere, di questo tenore in cui siamo immersi da tempo. A proposito di politica, c'è un editoriale, un lungo editoriale su Repubblica, pagina 16, di Concita De Gregorio, Vannacci e l'angolo cieco. Ci si sofferma sul programma dell'ex generale e scrive Concita De Gregorio: «Io non lo so se sia una preoccupazione esagerata quella che comincia a serpeggiare rispetto al tronfio proclama elettorale del generale Vannacci. Non so nemmeno dire se i sondaggi che lo danno in crescita vertiginosa siano fondati, se davvero abbia un consenso proporzionale alla tribuna che trova sui giornali, in TV, in rete. Certo, l'eventuale rimedio non è sicuramente ignorarlo, come qualcuno propone. Non è rompendo il termometro che sparisce la febbre. Non è voltando la testa che ciò che non ti piace svanisce. No, non è colpa di chi parla di Vannacci, se Vannacci esiste, e non è nemmeno ridicolizzandolo, ridendone, che si disinnescherà il pericolo. Vannacci esiste perché c'è chi lo vuole, e sono tanti, l'8%, ma potrebbe arrivare al 10%, anche oltre, vedrete, vedrete. Intercetta un bisogno, dicono. Merita di essere esaminata con grandissima attenzione l'incredibile sequela di spropositi contenuti in quel programma elettorale, anche solo per l'indifferenza con cui è sostanzialmente accolta. Non vedo reale allarme democratico, qualche timida voce, vedo più che altro lo spavento di chi pensa che possa sottrargli voti. Va letto bene il programma nella parte che riguardano giustizia e sicurezza, perché poi magari era un falso allarme. Magari tutta questa popolarità di Vannacci è un abbaglio mediatico. Non è vero che la povera gente lo acclama, la gente dei quartieri popolari dove nel secolo scorso vinceva la sinistra e ora la destra, che la sinistra è rimasta nelle ZTL. Però intanto dare un'occhiata più attenta forse vale la pena, che non sempre la storia la capisci mentre accade, passa dall'angolo cieco alle volte». Un aggiornamento su Alessandro Di Battista: abbiamo visto che ieri ha postato sui social, ha comunicato, ha ricevuto telefonate, e sul Fatto Quotidiano, che dà ampio conto perché era inviato del Fatto Quotidiano per realizzare una serie di articoli e di reportage, si spiega un po', si ricorda qual è la situazione attuale degli ospedali cubani. Zero farmaci oncologici, qui si opera con le torce, scrive Giulia Marchina. Da 200 giorni Cuba è sotto il bloqueo energetico genocida degli Stati Uniti, scattato il 29 gennaio, denuncia l'organo ufficiale del Partito Comunista dell'Havana, Granma. La sanità, pur devastata, è riuscita a mantenere la campagna vaccinale per l'infanzia, spiega Michele Curto, presidente dell'associazione AICEC, che favorisce lo scambio culturale ed economico tra Cuba e vari paesi e che è tra le persone con cui Di Battista è stato in contatto in questi giorni. Dei 12 farmaci necessari, 9 sono prodotti direttamente sull'isola, ma mancano le materie prime, quindi queste vengono fatte arrivare dall'estero. Quel che manca totalmente sono i farmaci oncologici e metabolici. Perciò negli ospedali ci si sta specializzando nella medicina naturale. Nei reparti le operazioni avvengono spesso grazie alle torce dei cellulari e con le pompe sanguigne fatte funzionare a mano. Rimaniamo alle notizie degli esteri. Perché c'è stata un'altra ondata di droni su Kiev, il Cremlino annuncia l'escalation. Marta Serafini, Corriere della Sera, pagina 12, Kiev è sotto attacco da 4 giorni consecutivi in una sequenza di raid che non solo aumentano la pressione militare russa sulla capitale ucraina, ma rappresentano anche il tentativo del Cremlino di teorizzare l'escalation, di trasformarla cioè in una linea politica dichiarata, presentandola come risposta necessaria alle mosse di Kiev. Mentre droni, 1596 ore, esplosioni e fuoco della contraerea scandiscono le giornate e le notti della capitale, Mosca punta a spostare sull'Ucraina la responsabilità dell'innalzamento dello scontro. E infatti l'ultimo niet del Cremlino: inutile incontrare Zelensky, scrive Paolo Mastrolilli a pagina 6 di Repubblica, a conferma che sostanzialmente nell'ultimo periodo da qualche anno la verità, è proprio Putin a non volere l'incontro con Zelensky, se non a condizioni molto favorevoli a Mosca, ossia Zelensky deve recarsi al Cremlino, ed è improbabile che lo possa fare, che lo voglia fare, e si dà conto appunto di quanto Putin abbia respinto la proposta americana di un vertice 3. Gli ucraini sono in allarme, i russi stanno preparando una nuova invasione del nord, le centrali nel mirino, la strategia di Mosca per piegare l'Ucraina in vista dell'inverno, scrive nel suo scenario sempre su Repubblica Gianluca Di Feo. Sulla verità c'è una lunghissima intervista a Giampiero Massolo, ambasciatore e attuale direttore dell'Osservatorio Geopolitico della LUIS, che in realtà ha una visione un po' diversa rispetto a quella dei quotidiani maggiori. Troppo allarmismo in Europa sulla minaccia russe alla NATO. Dice Massolo, nell'intervista ad Annalisa Corti, diciamo che la situazione in sé non è cambiata radicalmente rispetto a prima, resta sul terreno un momento di stallo con una dinamica involutiva in Ucraina, perché le difese antimissilistiche ucraine stanno incominciando a indebolirsi a causa della mancata fornitura di missili Patriot e di altri sistemi analoghi. Gli americani danno priorità allo scenario iraniano e gli europei sono a corto di rifornimenti. Questo spiega l'urgenza degli appelli da parte degli ucraini e in secondo luogo motiva il tentativo russo di colpire i centri di rifornimento e quelli logistici. Con gli attacchi alle città, invece, Putin vuole colpire anche il morale degli ucraini che tornano a udire le sirene e a doversi nascondere nei bunker cittadini. Quella in corso è una propaganda da parte di Putin in un momento di stallo e di fronte a una guerra che la Russia non riesce a vincere. Ma, dice Massolo, sull'Ucraina io non mi aspetto che succeda nulla di determinante, è necessario rimettere la questione all'ordine del giorno, perché non credo che Ratcliffe, il capo della CIA che la settimana scorsa è volato a Mosca, sia stato portatore del messaggio «smettetela di provocare la NATO», quanto piuttosto un riattivatore di contatti prima che la soluzione si complichi ulteriormente. Andiamo in Germania, lo annunciavo prima nella lettura dei titoli, il bel reportage di Tonia Mastroboni da Halle in Sassonia-Anhalt, l'onda nera della Sassonia, l'uomo più pericoloso qui non può andare al potere. Non ho il tempo per leggerlo tutto, ma qualche stralcio sì. Un'ora e mezza di fila per un selfie con l'uomo più pericoloso della Germania. Ulrich Siegmund ride di gusto. Un suo fan gli ha portato l'ormai famosa copertina dello Spiegel. Una prima pagina che ha suscitato enormi polemiche, soprattutto a Est, dove il più prestigioso settimanale tedesco è ancora considerato vessi occidentale. Leggi supponente e paternalista. La tesi dello Spiegel però è inoppugnabile. I modi charmant e il sorriso da perfetto genero del candidato dell'FD in Sassonia-Anhalt nascondono una rete di neonazisti e progetti talmente radicali che rischiano di sovvertire la democrazia. A una settimana da un'elezione che potrebbe cambiare la Germania, la febbre intorno allo Spitzenkandidat dell'FD è alle stelle. La folla aspetta paziente di stringergli la mano. Le casse sparano brani di propaganda Vaterland e Alice für Deutschland. I rumorosi brindisi con boccaloni di birra si mescolano ai teschi dell'SS e a simboli nazi occultisti, come il sole nero, che si scorgono su polpacci, nucche, sugli avambracci. È pieno di famiglie con bambini, ma ormai nessuno copre i simboli nazisti. La differenza rispetto a un paio d'anni fa è che l'estremismo è ostentato. Del resto, dall'entourage di Siegmund ci fanno sapere che Giorgia Meloni è considerata destra anacquata, un antimodello. Eppure, negli ultimi due anni, nell'FD c'era stata una lunga discussione sulla possibilità di melonizzarsi, insomma, sull'opportunità di imboccare una strada più moderata. Adesso melonizzazione è una parolaccia, tagliano corto i fedelissimi di Siegmund. È un capitolo chiuso, la radicalità paga. Dopotutto l'FD continua qui a veleggiare al 40% da mesi, 20 punti avanti alla CDU, guidata dal governatore uscente Sven Schulze. In tutto il paese però stanno aumentando le adesioni alle iniziative che ne chiedono la messa al bando. C'è un'iniziativa voto tattico che sta funzionando. L'idea è semplice quanto efficace. Più partiti riusciranno a superare la soglia del 5% per entrare nel Parlamento regionale, meno probabilità ci saranno che l'FD conquisti la maggioranza dei seggi per governare da sola. Si vedrà quanto successo abbiano queste, come dire, manovre un po' tappabuchi, danno la sensazione. Si vedrà anche con il voto. Comunque, E un lungo reportage è anche sulla stampa da Herat, quindi Afghanistan, di Flavia Amabile, La Stampa pagina 13, tra le ragazze fantasma dell'Afghanistan, lavoro e casa, se usciamo ci arrestano. Viaggio Herat a 5 anni dal ritorno al potere dei talebani, la conquista più grande è un documento di identità. Per i talebani è l'ultimo dei problemi, però, scrive Amabile, anzi, se le ragazze non hanno i documenti sono anche più contenti perché hanno meno diritti. Due segnalazioni ancora, da domani, parliamo in senso laterale di sport, Israele e Palestina, la parità che non esiste, la falsa simmetria ai giochi del Mediterraneo, scrive a pagina 13 Antonella Bellutti. Il CIO ammette entrambe alle Olimpiadi, cioè Israele e Palestina, il comitato invece dei giochi del Mediterraneo le tiene fuori. Ma è solo una neutralità apparente. Da un lato ci sono strutture funzionanti, soldi e libertà di movimento, dall'altro barriere, macerie e isolamento. L'onorevole Mauro Berruto, ex CT della Nazionale Azzurra dei Volli, ha parlato apertamente di apartheid sportivo per descrivere ciò che accade in Palestina, dove non ci si può muovere liberamente. Infine vi segnalo la lunga intervista di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera a Dario Franceschini, convivo con il Parkinson, è stata una botta tremenda. Agli altri malati voglio dire combattete e non isolatevi. E si azzerano le ambizioni personali e perdi quel senso di invincibilità che il politico si presume debba trasmettere senza debolezze e fragilità. Si sperimenta molto con le cellule staminali e quelle embrionali, ma servono investimenti massicci, con più fondi pubblici e donazioni. Dario Franceschini è uno dei politici più influenti in Italia. Il primo pensiero è stato per Michela e le mie figlie. Immaginavo il loro dolore e il riflesso è quello di nascondersi. Un amico ha notato come muovevo le mani. Il senatore Del Rio, che è medico, mi ha detto «Trascini i piedi, fatti visitare. La malattia ti fa cambiare prospettiva». Prima mi arrabbiavo quando mi attribuivano una linea non mia, come ora per il campo largo. Adesso sorrido e me ne disinteresso. Ultimissima segnalazione, è un lungo articolo, questo dibattito che ha avviato Repubblica sul WOC, la storica Vanessa Roghi, sul WOC vi dico vogliamo il pane ma anche le rose, domandare rappresentanza e spazio per chi non ne ha è una lotta di uguaglianza che non danneggia altre giuste battaglie. E con questo la rassegna di oggi finisce qui, è il momento del filo diretto, io vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
1: Rai Radio 3.
3: Da mercoledì 2 fino a sabato 12 settembre, tutti i giorni, anche sabato e domenica, Hollywood Party sarà l'83esima mostra del cinema di Venezia con Alberto Crespi e Steve Della Casa. Venite a trovarci alla postazione Glass Studio della Rai davanti al Red Carpet tutti i giorni alle 19, sempre e comunque su Radio 3.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Per intervenire e porre domande a Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Rieccoci per il filo diretto. Innanzitutto una precisazione con l'approfondimento che ho letto in apertura prima sul traghetto affondato a Cipro. Ho detto migranti, in realtà ovviamente è stato un lapsus perché poi mi collegavo alla situazione invece di Ceuta. Sapete che appunto il Mediterraneo orientale è da sempre una delle rotte dove si verificano purtroppo più incidenti, più naufragi di imbarcazioni anche di migranti, proprio anche al largo delle coste cipriote e turche. Quindi ho fatto questo collegamento, ma ovviamente era una traversata ordinaria, ecco, quella che è finita nella tragedia. Adesso siamo pronti con le telefonate. Il primo ascoltatore di oggi, pronto?
5: Pronto?
0: Eccoci qua, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Leonardo, telefono da Desenzano.
0: Buongiorno.
5: Volevo intervenire sulla questione del referendum in Islanda. Credo che invece di dolersi sulla libera scelta degli islandesi, l'Unione Europea dovrebbe preoccuparsi di rafforzare se stessa in senso federale. Mi auguro anche che non si voglia a tutti i costi accelerare l'adesione degli Stati balcanici e dell'Ucraina. Secondo me è fondamentale arrivare alla formulazione di una carta costituzionale che condensi in un documento unico i principi fondamentali comuni a tutti i paesi che aderiscono al momento, lasciando perdere la questione delle radici giudaico-cristiane che ha già fatto fallire questo progetto prima. Fu un errore, secondo me, non arrivare a questo quando gli stati erano pochi. L'Unione Europea è stato il mio sogno, io ho 77 anni, sono cresciuto con quel sogno e non so, e spero che si possa realizzare a breve termine. Grazie.
0: Grazie,
5: buongiorno.
0: grazie Leonardo. Sì, il problema del progetto costituzionale, come lei diceva, mi ha preceduto nella mia risposta, è già stato abortito ormai un quarto di secolo fa. Non so se la motivazione reale con la quale l'Olanda, i Paesi Bassi e poi la Francia hanno bocciato il progetto di carta costituzionale si è legato esclusivamente ai riferimenti alle radici ebraico giudaico-cristiane, anzi penso che in realtà non fosse questo il motivo. Penso allo stesso modo che oggi sia molto complicato poter parlare di Costituzione europea, dato che, come lei sottolineava, nel frattempo l'Unione Europea di allargamento in allargamento e non cambiando di fatto il potere di veto che resta in capo agli Stati, è diventato in qualche modo ingovernabile o quantomeno di difficile governabilità per l'adozione di decisioni che in qualche modo possano interessare tutti i membri. Ricordiamo il dibattito negli anni scorsi, tra l'altro rimasto un po' appeso sull'Europa a due velocità, cioè che alcuni stati potessero procedere più velocemente verso le riforme e magari verso anche un progetto costituzionale comune e altri rimanessero un po' indietro. Certamente la questione degli ulteriori allargamenti a est mi trova d'accordo con lei, un parere personale, io ho molti dubbi, ho sempre avuto molti dubbi sull'allargamento ad esempio ai paesi dei Balcani e direi che quanto è accaduto nella vicenda di Ratko Mladic con la Serbia, che è il paese candidato e forse il primo della lista all'interno dell'Unione Europea, che ha deciso di dare i funerali di Stato con tutti gli onori a un uomo condannato per genocidio, insomma dovrebbe farci riflettere non una ma due volte. Per quanto riguarda, e chiudo, l'Ucraina, la questione ovviamente io la vedo molto più complicata di quanto ci viene detto, soprattutto per una questione meramente economica. Sappiamo che l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea avrebbe delle ricadute pesantissime sul fronte della politica agricola e paesi ad esempio come la Polonia hanno più di un dubbio sull'ingresso. Per quanto riguarda l'Islanda, come diceva lei, ovviamente non andrà demonizzata la decisione del popolo, che resta comunque sovrano, non può piacerci il popolo solamente quando vota come vogliamo noi, ma ricordo che alle 11 ci sarà a Radio Tremondo un approfondimento proprio sul voto islandese e sulle sue conseguenze. E ora prendiamo la seconda telefonata. Pronto?
6: Pronto?
0: Buongiorno.
6: Buongiorno, sono Maria Grazia da Frattaminore, in provincia di Napoli.
0: Prego.
6: Volevo chiedere, premetto che da decine di anni, nonostante evidenze proprio chiare, in cui siamo stati derisi, chiunque parlava di cambiamenti climatici veniva deriso, finalmente ci sono evidenze scientifiche dell'esistenza di cambiamenti climatici e della loro causa dovute appunto alle attività umane. Non che ce ne fossero bisogno, perché gli eventi estremi, il caldo asfissiante sotto gli occhi di tutti. Mi chiedo e chiedo a lei, è possibile che la politica non metta in atto azioni per provare a contrastare tutto ciò? Nessun segnale di inversione di rotta, secondo me, anche se non penso che si possa più invertire la rotta. E da anni, diciamo, ci interessiamo, la politica si interessa di comprare armi, le guerre sono le principali cause di questo cambiamento climatico, e di gas, di petrolio, di accise. E volevo sapere a chi giova tutto ciò, perché insomma non si può non affrontare questo problema.
0: Grazie. Grazie, chiarissima Maria Grazia. Ho un dubbio sul fatto, come ha detto lei, che le guerre siano la principale causa del cambiamento climatico. Forse è il contrario, come ad esempio si sostiene nel Sud Sahel, penso alla Nigeria, dove ovviamente la recrudescenza anche dei conflitti locali viene imputata anche, ad esempio, a una maggiore difficoltà a trovare pascoli fertili e acqua. Lei dice la politica non fa nulla, non c'è nessun segnale. Io credo che le ragioni siano prevalentemente due. La prima è proprio dovuta a questioni meramente elettorali. Lo vediamo negli Stati Uniti. Trump ovviamente ha la necessità totale di avere dalla parte sua il consenso dei grandi produttori, dei grandi responsabili delle major carbonifere, e soprattutto dove va a pescare il consenso elettorale sono in quegli stati come il West Virginia, che è la grande miniera di carbone degli Stati Uniti, e in tutti quegli stati del Midwest, penso ad esempio al Michigan, al Wisconsin, all'Ohio, che in qualche modo hanno pagato molto le politiche green che negli anni hanno mandato in crisi ad esempio il settore dell'auto, anche collegato ovviamente con l'avanzata della Cina e con la crisi ovviamente del carbone e poi del petrolio. E quindi i politici ovviamente che puntano al breve termine e a coagulare attorno a sé il consenso non è che siano molto spinti a fare qualcosa in tal senso. Poi c'è una valutazione anche di carattere maggiore e globale, direi. Noi sappiamo che l'Europa può fare qualunque cosa, ed è anche molto avanti su questo fronte, di politica green ecologista, ma se paesi come l'India e la Cina non si adeguano e non fanno la loro parte, è praticamente tutto inutile, o quasi. E noi sappiamo che sull'India e sulla Cina ci sono pressioni, ma tutti i negoziati, tutte le trattative che vengono fatte, tutte le grandi conferenze sul clima finiscono poi in un mezzo fallimento, proprio perché i grandi paesi, quelli che consumano di più, quelli che inquinano di più, alla fine decidono sempre di non rientrare negli accordi che dovrebbero migliorare la situazione. Sarò un po' pessimista, forse sì, anzi sicuramente sì, ma vedo dura che possa esserci a breve un'inversione di senso diverso in questa situazione. Andiamo con un'altra telefonata. Prima però della telefonata andiamo a leggere qualche messaggio. Allora, Franco da Ravenna dice: l'Islanda ha fatto bene a non aderire all'Unione Europea, una truffa costosa che ha rovinato l'Italia e l'Europa. E questo ovviamente è in linea con quanto leggevamo prima nei commenti di Matteo Salvini e del Roberto Vannacci, che dicono sostanzialmente: avete visto, anche un paese ricco, pensate che l'Islanda ha gli stipendi medi a 7.000 euro, portati in euro rispetto alle corone, vota no all'ingresso all'Unione Europea. E ovviamente il no è un vantaggio, come dire, e aria positiva nelle corde dei movimenti sovranisti. Vedremo come andrà a finire. Di votazioni e di elezioni in Europa ne abbiamo ancora tante, come dicevamo prima. Andiamo con la telefonata. Pronto?
7: Buongiorno, sono Alessio da Bologna. Buongiorno. E le chiedo un parere, cosa ne pensa del miliardo di euro al mese speso dal governo italiano per rimborsare gli aumenti di carburanti dovuti alle vicissitudini dello stretto di Hormuz e all'aumento globale conseguente dei prezzi? E non crede che siano soldi sprecati, che se un governo di destra o di sinistra che sia vuole veramente far vedere che è vicino agli italiani, deve spenderli in cose più strutturali e meno episodiche, quali università e sanità? Inoltre, al di là della scelta di spesa, è chiaro che questo suona, secondo me, più da lisciata alla lobby dei trasportatori, eccetera, perché rimborsare un bene in cui i consumi continuano a salire, perché i dati dicono che ultimamente, da quando rimborsano le accise, i consumi di carburante in Italia non sono diminuiti, cosa che dovrebbe essere fisiologica quando il prezzo di mercato di qualcosa aumenta, ma anzi sono un po' aumentati. Quindi gli italiani dicono: beh, tanto ci rimborsano, andiamo avanti come prima. Ecco, e poi è un controsenso consumare di più un bene che diventa più prezioso, perché a sua volta, consumandone di più, le scorte si riducono, e se tutti facessero così, i costi degli idrocarburi aumenterebbero ulteriormente. Quindi, insomma, secondo me è una cosa più temporanea, meno strutturale, una specie di spreco che pagheranno, insieme agli altri 3.000 miliardi di deficit pubblico, le successive generazioni.
0: Grazie Alessio, sono d'accordo con lei, però mi ricollego alla risposta che ho dato prima. Ovviamente un governo, soprattutto che sta entrando in un anno elettorale, è un anno di elezioni politiche, come sarà il 2027, non si sa ancora se si voterà ad aprile o in autunno, fa più presa forse sulla popolazione se decide di tagliare il costo della benzina, invece purtroppo di pensare a una riforma dell'università, o meglio di dare più fondi all'università, alla ricerca, aggiungo anche alla sanità, come diceva lei. E basta leggere i giornali in queste settimane, sia da una parte che dall'altra. Il governo veniva messo, diciamo, sotto processo, perché si diceva: ecco, un problema che ha Meloni e il suo governo è quello che aumenta il prezzo della benzina sempre di più. I giornali a sostegno del governo di centrodestra dicevano: questo è un problema anche in vista appunto delle elezioni. Soldi sprecati? Forse sì, certamente non sono progetti a lungo termine di ampio respiro, ma nella contingenza elettorale, ci piaccia o no, da un punto di vista di puro realismo politico, sono quelli che poi contano. Si guarda, come si dice spesso negli Stati Uniti, e lo si vedrà alle elezioni di midterm del prossimo novembre, si vota guardando il portafoglio. Quanti soldi ci sono dentro e quanto pochi ce ne sono. Certamente la benzina è una voce che incide parecchio sui bilanci familiari degli italiani. La lobby dei trasporti, forse sì, sappiamo ad esempio sui tassisti che c'è sempre stata una vicinanza delle formazioni di destra, e sono tutte misure che appunto tornano nel computo di quelle azioni preelettorali che ogni formazione politica tiene in considerazione, perché altrimenti molto banalmente rischia di perdere le elezioni. Andiamo con la quarta telefonata di oggi. Pronto? Ecco, abbiamo un problema tecnico, allora leggo qualche messaggio, due in particolare. I funerali di Stato, dice Vincenzo Dassora, al boia di Srebrenica, cioè Ratko Mladic, sono di fatto un altro no all'Europa. Qui in realtà bisogna precisare, perché la posizione del presidente Vucic, presidente serbo, che andrà anche lui ad elezioni, è un po' quella dell'ambiguità, nel senso che ad esempio per i grandi incendi che hanno bruciato e devastato una parte della Serbia nelle settimane scorse, ha chiesto immediatamente aiuto alla Russia, perché avrebbe l'aereo più grande presente nel territorio europeo deputato allo spegnimento degli incendi. D'altra parte però dice: noi vogliamo entrare in Europa. Va detto che le generazioni più giovani, quelle che da più di un anno manifestano tra Belgrado e le altre città principali della Serbia, non sono molto d'accordo, sostengono sostanzialmente che Vucic sia un autocrate, e aver sposato anche la linea dei funerali solenni a Ratko Mladic sicuramente dovrebbe far venire qualche perplessità o qualche dubbio almeno nelle stanze di Bruxelles verso un allargamento a paesi che hanno una linea ambigua in politica estera e che in qualche modo possono poi creare, una volta entrate nell'Unione Europea, a posto di quanto diceva il primo ascoltatore ascoltato oggi, relativamente poi a una costruzione di un'Europa più unita attraverso una Costituzione europea. Recuperiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Non lo sento. Allora leggo un altro messaggio che mi ero messo da parte a proposito della questione climatica. Molti sostengono che qualcuno sostiene che la Cina in realtà sia un paese abbastanza green, ma insomma la Cina sta facendo grandissimi passi avanti ed è più avanti di noi nel campo della sostenibilità ecologica, sostiene Maria Teresa da Palermo. Ecco, benissimo tutto, non prenderei a modello Pechino per le politiche green, con tutto il rispetto naturalmente per il gigante asiatico. Prendiamo la telefonata, pronto?
8: Pronto, buongiorno. Sono Carla da Firenze. Allora, ho sentito un precedente ascoltatore che parlava di quanto ha creduto sempre nell'Unione Europea. Io ho 77 anni, sono nata nel 49 e davvero l'Unione Europea è stata sempre per me, cioè ci ho creduto, a parte un sogno, ci ho creduto. E ora non tanto per quanto è accaduto in Islanda, che hanno detto no, ma non ci credo più, perché soprattutto penso che con l'affermazione delle destre estreme, che forse avverrà l'anno prossimo in Francia, e ora in Germania non ho capito se le elezioni ci saranno solo in alcuni Länder, ora lei parlava della Sassonia, ma comunque questa grossa affermazione qua o là in Germania dei partiti, si può dire neonazisti, ecco, cioè temo proprio che con le destre in questi due grossi stati europei l'Unione Europea si sfasci completamente. E mi chiedo anche, io sono stata a lungo un'insegnante, cioè com'è possibile che i cittadini dei vari paesi europei non ricordino, non tengano presente che il Novecento è stato funestato da due guerre mondiali terribili e che si sono scatenate proprio perché questi stati come la Francia, come la Germania, cioè per il desiderio di sopraffare l'uno stato sull'altro, con il risultato di milioni e milioni di morti e un'Europa distrutta, devastata. Ecco, questo non riesco a capirlo. Secondo lei come mai? Forse perché non si conosce più abbastanza la storia, sì. Le generazioni nuove non la conoscono. La ringrazio.
0: Grazie Carla. Sì, la risposta è proprio questa. C'è, a mio avviso, una perdita della memoria storica. Le generazioni postbelliche, lei lo ricordava prima a proposito del sogno dell'Unione Europea, hanno sperimentato sulla propria pelle e sul proprio stomaco, perché mancava da mangiare, e sulla propria testa, quando cadevano le bombe, cosa significhi un'Europa dove le ideologie e i nazionalismi hanno la maggiore, hanno la forza preponderante, quindi dove la possano portare. Successivamente cos'è accaduto? È accaduto che noi abbiamo avuto intere generazioni che sono vissute nel benessere, cioè che hanno dato quel benessere e quella pace come un fatto compiuto, un dato di fatto che nulla avrebbe potuto in alcun modo romperlo, rovinarlo. E quindi, venendo meno la memoria anche di quello che è stato e adagiandosi un po' oziosamente su questo benessere, è chiaro che le orecchie erano più favorevoli all'ascolto di chi parlava delle minacce che stavano arrivando. Quindi le migrazioni, soprattutto, che sono uno dei punti di svolta nella storia recente e dal 2005, se vogliamo, in poi dell'Europa, quindi gli ingressi che non si sapeva più appunto come valutare, poi che venivano un po' a rompere, uso le virgolette, questo schema idilliaco, e poi conflitti che man mano alle porte dell'Europa si stavano facendo sempre più pressanti. Penso non solamente alla guerra tra Russia e Ucraina, che è la più recente, ma penso ai Balcani, penso al conflitto in Georgia, sempre sottovalutati da una certa anche intelligenza culturale nostrana europea, quella che appunto continuava a coltivare i progetti di costituzione europea da un punto di vista ideale, magari dall'altro si arroccava su questioni finanziarie e burocratiche che poi spegnevano un po' gli ideali di questa Europa unita e comune. E poi al collasso dei paesi, delle autocrazie dell'Africa settentrionale, che hanno avuto ovviamente dei ricaschi anche sull'Europa, in particolare sulla sponda meridionale dell'Europa. Tutto questo appunto ha fatto sì che l'Europa si sia trovata in qualche modo preda di queste ideologie che man mano sono riuscite a seminare, se non altro, il dubbio nelle popolazioni che erano non più consapevoli e consce di quello che era stata la Seconda Guerra Mondiale, ma anche ovviamente la prima, che aveva ridisegnato il continente. Quindi sarà necessario, secondo me, rifare un'opera totale di ripresa di questa memoria. C'è un vantaggio però, che le nuove generazioni, i giovani, sono quelli più europeisti di tutti, proprio perché, pur non avendo la memoria di quello che è stato, sono riusciti a valorizzare il buono che l'Europa ha dato. Non parlo solamente banalmente dell'Erasmus, ma la possibilità di circolare liberamente, di conoscere persone coetanee come loro e di avere esperienze lavorative negli altri paesi europei, ovviamente rinfocola un po' questo amore per l'Europa, che andrebbe allargato anche alle generazioni immediatamente precedenti. Messaggi dunque sulla Cina: molti scrivono e sostengono che all'avanguardia della transizione energetica, che invece è indietro e rema contro, sono gli Stati Uniti. Non dovremmo ricordarlo, si legge in un messaggio. Sì, io infatti sono partito proprio da Trump e dalle lobby degli industriali del carbone del Midwest, e ho fatto anche l'esempio della West Virginia, la grande vecchia miniera di carbone americana, che sostengono le sue varie rielezioni, i candidati trampiani alle varie elezioni federali e locali che negli Stati Uniti ci sono sempre. Monica D'Alecce dice che la Cina il 12 marzo di quest'anno ha approvato il nuovo codice dell'ambiente ecologico, un testo normativo di ampia portata composto da 5 parti e 1242 articoli, destinato a diventare il riferimento centrale per la tutela ambientale nel paese. E ne prendo atto, io non cambio la mia idea e non ritengo che la Cina sia un modello della transizione energetica. Ecco, non trasformerei Pechino in Oslo, ossia nella Norvegia green. Certamente saranno dei passi avanti, ma sta di fatto che quando poi ci sono le grandi conferenze sul clima, oltre agli Stati Uniti, e lo ripeto ancora una volta, di Trump, che remano contro, ci sono sempre India e Cina. Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto?
9: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Sono Massimiliano da Torino.
0: Buongiorno.
9: Io volevo fare una riflessione con lei sull'articolo di intervista di Dario Franceschini, che ha dichiarato di avere il Parkinson. E spesso quando un politico fa queste dichiarazioni, intanto ci vuole parecchio coraggio, però anche di qualcosa forse che cambia, perché in effetti si sente tutti quanti umani, si sente tutti quanti, diciamo, uguali, e soprattutto diciamo anche lì si spariscono molte cose, soprattutto per malattie importanti come questa, ma si scopre che ci sono tante malattie che in effetti ti fanno sentire poi quasi nulla. Io lo soffro da 21 anni, però ti accorgi quando in questa malattia c'è anche altre persone che sanno anche peggio di te, che sanno peggio di chi ha il Parkinson, perché in effetti davanti a una malattia siete tutti uguali. E soprattutto mi auguro che quando un politico, diciamo, anche lì dichiara di aver questo, anche altri politici si facciano un esame di coscienza e si rendono conto di quanto sia importante fare azioni per le malattie, di cui anche lì alle volte ci sono tanti giorni poi per vivere, perché poi i giorni sono molto, sempre poi ogni giorno importante, quindi dare forza a chi riesce ad alzarsi la mattina e vivere un giorno. Perdonate la mia voce che sta andando e rivenendo come un'onda che va e che viene, e quindi mi chiedevo quanto sia importante anche di far riflettere i politici e far legiferare su cose importanti come questo potrebbe essere di una malattia, di tante malattie che in effetti fanno vivere le persone anche lì ogni mattina, con tutto il coraggio, con tutta la forza che hanno, cercano di vivere al meglio, però molte volte si sentono da soli, e questo essere soli fa sì che si vive sempre poi in solitudine, e questo deve essere poi segnalato e ricordato anche con messaggi come questo di Dario Franceschini. Grazie.
0: Grazie a lei, Massimiliano. E sì, infatti avrei voluto avere più tempo per leggerla un po' di più, ma è davvero lunga, sono due pagine. Vi rimando Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. una testimonianza anche coraggiosa, anche se va detto che per fortuna negli ultimi anni sono sempre più le persone che affrontano il dramma di una malattia e non hanno più paura di nascondersi. Franceschini dice all'inizio il tentativo era quello di non dire niente, invece poi si trova questo coraggio che solo chi vive queste situazioni sa quando può esserci e in che forma può esserci di rivelare. Sono testimonianze che, appunto, come sosteneva lei, dovrebbero anche farci comprendere quanto poi il dibattito sterile, politico in questo caso, ma è solamente il caso di Dario Franceschini, renda poco la solidarietà che c'è stata e che ci sarà sicuramente nelle prossime ore, farà un po' venire meno le battaglie politiche, magari gli insulti che ci sono o la banalizzazione di quelle che poi sono le vere questioni. Quando si è nella malattia ci si trova in queste condizioni, quelle denunciate da Franceschini, ma non solo, ripeto, aprono anche altre prospettive e inducono a pensare che, insomma, dalla solidarietà che c'è alle conseguenze, a quanto si dice e a quanto poi si affronta la questione nei termini che si augura nell'ex leader del PD, in qualche modo ci possa essere anche un'umanità migliore in grado di comprendere fattivamente quanto le questioni decisive poi della vita siano altre. È quello che auspichiamo anche nei confronti dell'associata del PD di Lodi, che si è vista appunto insultare perché aveva un foulard in testa dovuto al cancro e alle terapie che sta affrontando. Quindi abbiamo due piani diversi e contrapposti, ma che ci fanno sperare in un'umanità buona che ancora esiste nonostante tutto. Un'altra telefonata. Pronto?
10: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Maria, ho mandato un messaggio, mi avete richiamato. Praticamente ho chiesto, scusate la mia ignoranza, ma vorrei sapere quali sono le motivazioni dichiarate e quelle recondite di questo tragico embargo degli Stati Uniti nei confronti di Cuba.
0: Dunque, le motivazioni sono molto semplici. Abbiamo il segretario agli esteri Marco Rubio, che sappiamo è di origine per via dei genitori cubani, che è un falco in politica estera, era anche favorevole all'attacco all'Iran e sostiene che in qualche modo Cuba, che a poche miglia di distanza marittime dalle coste americane, debba crollare, cioè il regime di Castro, dei Castro e ovviamente di chi è venuto al posto di Raul Castro nella guida del paese, debba crollare. Il modo per farlo crollare è l'embargo, cioè strangolare l'economia cubana, impedire le importazioni di petrolio. Ci sono riusciti in un certo senso grazie al raid contro il Venezuela dello scorso gennaio. Ricordiamo che il Venezuela di Nicolás Maduro faceva partire le navi verso La Habana, proprio rifornendo anche di petrolio il paese caraibico, e sta di fatto che da molti mesi ormai la situazione a Cuba, come ho letto anche nell'articolo del Fatto, è tragica. Manca tutto. Negli ospedali, come leggevo, si sta riscoprendo la medicina naturale, anche per quella che era, è un problema per quella che era un'eccellenza considerata Cuba, che era la sanità. Battista infatti è ricoverato in quello che viene definito il più prestigioso ospedale della capitale cubana. E non si vuole fare un attacco armato. Nei mesi scorsi si era vociferato il fatto che, chiusa la partita iraniana, Donald Trump avrebbe dirottato le proprie portaerei al largo di Cuba. Questo non si è verificato, si preferisce probabilmente un'implosione, magari scommettendo anche sulla rivolta di popolo che prima o poi, mancando tutto, manca già il pane, ma insomma quando finirà davvero ogni genere alimentare, il popolo si ribelli contro il regime comunista. È una scommessa. Sappiamo che Trump cambia idea ogni giorno, potrebbe anche dire che gli attuali governanti cubani tutto sommato gli vanno bene, chi lo sa. Certamente però il segretario degli esteri, che è una persona più solida, ricordiamo che Marco Rubio era senatore della Florida, dove ci sono molte comunità di esuli abbastanza forti e anche a livello politico si fanno sentire, invece pensa che proprio il regime debba crollare in un senso o nell'altro. Certamente sono lontani gli anni in cui tra Raul Castro e Barack Obama fu siglata in qualche modo la pace con la riapertura delle ambasciate, che aveva fatto sperare in un nuovo corso più positivo. Ecco, sembra che l'avvento di Donald Trump abbia riportato le lancette della storia indietro. Andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
11: Pronto, sono Antonella da Roma.
0: Buongiorno.
11: Chiamavo Buongiorno, chiamavo in risposta della collega insegnante che ieri era diffidente sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale a scuola e la poneva un po' come in paragone all'uso dei telefonini, che poi c'è stato un ritorno indietro adesso nell'utilizzarla a scuola. In realtà ogni innovazione ha la sua, una storia a sé, un impatto a sé, non si può fare di un'esperienza passata poi un cercare di limitare quelle future. L'intelligenza artificiale, io sono una ricercatrice in didattica oltre che insegnante del liceo, e l'intelligenza artificiale è diventata molto pervasiva in pochi anni negli studenti, da marginale a pervasiva. E quindi ci sono i primi risultati sperimentali su gruppi di studenti, sono risultati chiaramente ancora un po' marginali, ma in cui si nota che se si utilizza come stampella digitale, che ha molte potenzialità in questo, perché non è una internet che vai a acquisire conoscenza, ti risolve proprio problemi, ti risolve, ti produce testi, eccetera. E riduce la capacità di apprendimento di chi la utilizza. Se invece utilizzata con un senso critico, una base di conoscenza, una porre anche delle buone domande, e invece accresce, cioè può accrescere le tue capacità, cioè diventa uno strumento che può essere molto utile. Allora, in questo senso io ritengo che noi, tant'è vero che ci sono vari convegni adesso che stiamo parlando proprio di questo, confrontandoci, che noi insegnanti abbiamo un ruolo decisivo per aiutare proprio gli studenti ad un utilizzo che sia umanamente intelligente, cioè che sia una co-costruzione di conoscenza e non passivo, cioè dobbiamo gestirla questa intelligenza artificiale. Ma per gestire dobbiamo sviluppare anche noi umani delle capacità computazionali e dobbiamo metterci in relazione con una macchina, ma da gestori, non da utenti passivi. Ecco, per questo chiaramente non tutti gli insegnanti, vista anche l'età media, nonostante anch'io ho 64 anni, ma nonostante l'età media c'è bisogno di corsi di formazione ovviamente. Ma dobbiamo essere un po' rapidi perché gli studenti sono molto avanti in questo utilizzo. E quindi noi dobbiamo essere, anche questi corsi dovrebbero avvalersi anche di gente, di colleghi che già la stanno utilizzando in classe anche come laboratorio.
0: Grazie.
11: Non dobbiamo nascondere gli studenti, questo è il mio messaggio, anzi dobbiamo aiutarli a utilizzarla correttamente.
0: Grazie Antonella, perché lei dà un messaggio ottimista. È vero, molti insegnanti, ma non solo insegnanti, ma direi anche altre categorie, sono molto diffidenti verso l'intelligenza artificiale. In realtà poi sono quelli che sono diffidenti verso tutte le novità. Certamente il problema che dell'intelligenza artificiale nelle sue applicazioni educative e scolastiche è stato molto forte, molto incisivo. Pensiamo alle polemiche di un paio d'anni fa sulle tesi di laurea scritte con l'intelligenza artificiale. Bisogna trovare un equilibrio, però, come diceva lei, l'intelligenza artificiale può essere anche uno stimolo se usata bene. È chiaro che non deve essere usata banalmente per tradurre le versioni dal greco, però può dare anche molte opportunità di stimolo anche nell'apprendimento degli studenti. E lei ha detto una frase bellissima, secondo me, un utilizzo umanamente intelligente, cioè dobbiamo sviluppare queste capacità in rapporto con la macchina. È difficile, è vero, servono i corsi di formazione, è vero, possiamo anche essere dubbiosi e diffidenti, ma è una sfida della nostra umanità contemporanea che non può essere elusa. Cioè non ci si può dire no, noi non utilizziamo l'intelligenza artificiale, a parte che l'intelligenza artificiale noi ce l'abbiamo nella nostra quotidianità e non sappiamo neanche di averla. Pensiamo solamente a quando prendiamo lo smartphone e andiamo sulle app di mappe che ci fanno andare da un posto all'altro, è intelligenza artificiale anche quella, oppure tutte le cose che utilizziamo in senso positivo e non sappiamo di avere, ad esempio nella domotica o in tutte le questioni relative al nostro lavoro. Certamente quello dell'istruzione è un campo più delicato, come quello del giornalismo, quante volte si dice che gli articoli vengono fatti con ChatGPT. È una sfida, certamente. Il dibattito nel mondo del giornalismo, ad esempio, è stato risolto, secondo me, bene, dicendo ok, l'intelligenza artificiale può scrivere un articolo, però non può scovare quelli che sono le notizie che ci sono sulla piazza, in strada, oppure le questioni che stanno cambiando nel mondo e che meritano approfondimenti e analisi. Per dirla molto semplicemente, leggevo prima il reportage stralci del reportage da Herat in Afghanistan. Lì ci vuole una persona che vada in Afghanistan e con i propri occhi veda la situazione, che ascolti queste donne private di tutto e che sperano in un documento cartaceo d'identità. L'intelligenza artificiale può descrivervi la situazione dell'Afghanistan dopo il ritorno dei talebani, ma senz'altro non può darvi conto delle emozioni, delle sensazioni delle persone che lì ci vivono, che si apprendono solo guardando negli occhi quelle persone che ci fanno i racconti. Un'altra telefonata, pronto?
12: È Daniela dalla provincia di Napoli.
0: Buongiorno.
12: Buongiorno. Allora, a proposito di equilibrio ambientale, anni fa, credo fosse il 2021, proprio fu data una notizia, se non erro proprio a prima pagina, comunque era Radio 3, che da uno studio si era detto che quell'anno era l'anno del sorpasso, cioè la quantità dei prodotti umani superava le biomasse. Dunque poi non si è parlato più, non ci sono più stati aggiornamenti, anzi negli ultimi tempi, perché ogni tanto io cerco di aggiornarmi in rete, non ne ho trovato più traccia neanche in rete, e vorrei sapere se ci sono aggiornamenti, se quello studio è andato avanti, se ci sono state conferme.
0: Grazie Daniela, non le so dire con certezza questo, mi documenterò e domani alla ripresa del filo diretto le darò senz'altro una risposta. Grazie. Leggo a proposito però di questione ambientale.
12: Non ne ho trovato più traccia neanche in rete e vorrei sapere se ci sono aggiornamenti, se quello studio è andato avanti, se ci sono state conferme.
0: Grazie Daniela, non le so dire con certezza questo, mi documenterò e domani alla ripresa del filo diretto le darò senz'altro una risposta. Grazie. Leggo a proposito però di questione ambientale un altro messaggio che è arrivato a proposito della Cina, che sostanzialmente

0: con le sue centrali a carbone. Sono i due lati della medaglia. Tu puoi investire e ovviamente far capire al mondo che stai investendo in energia green, ma se poi tieni aperte 24 ore su 24, con scarsi controlli anche, le centrali a carbone, l'effetto che si ha non è propriamente positivo. Ecco, non è almeno in quello di una linea norvegese, per recuperare l'esempio che facevo poc'anzi. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Maria da Olbia. Io vorrei intervenire sulla questione di Cuba.
0: Prego.
1: Perché capisco che è una situazione che suscita sentimenti e reazioni contrastanti, però quello che mi sembra che si scivola sempre nella propaganda, e la propaganda a favore di un regime che da 70 anni è fallimentare. Perché io sono cubana di origine, vivo in Italia da 30 anni. Se 30 anni fa il mio paese non mi avesse costretto ad andare via, io sarei rimasta a Cuba. Ma è chiaro che non avevo un futuro in un paese dove è estremamente centralizzato il potere, l'economia, che non dava nessuna opportunità a noi cubani di avere una libera espressione delle nostre capacità, semplicemente perché esiste un governo, un partito, è tutto centralizzato, una burocrazia che rallenta, una corruzione e soprattutto da parte proprio dell'elite una dei privilegi che sono evidenti a tutti. Perché è chiaro che sì, abbiamo la testimonianza di Battisti che è a Cuba, ma sicuramente non è negli ospedali che sono per il popolo, perché ci sono ospedali per il popolo, per l'elite, per gli stranieri. La dipendenza economica di Cuba è sempre stata, da quando, dal 1975, finiti tutte le risorse che aveva lo Stato acquisito dopo la rivoluzione del 59, sono finiti in guerre e alimentare guerriglie in tutto il mondo, trascurando la modernizzazione delle strutture energetiche a Cuba. Abbiamo vissuto, grazie agli aiuti dell'Unione Sovietica e del Venezuela, che ci regalavano il petrolio, oggi non lo fanno più, e questo è il problema dell'energia a Cuba, che non abbiamo più, che ci regala, perché noi non abbiamo costruito un'economia in grado di acquistare neanche un litro di petrolio.
0: Grazie.
1: Questa è la realtà. Poi c'è anche l'embargo, che quando noi lo neghiamo, c'è anche l'embargo, ma è la metà della responsabilità.
0: Grazie.
1: Tutto il resto va cercato all'interno di Cuba.
0: Grazie, grazie. E su Cuba ritorneremo, perché ovviamente a causa anche della situazione di Battista credo che ne riparleremo sicuramente anche domani. Anche tra i messaggi molti, ad esempio, mi accusano di aver parlato di regime a Cuba e dicono: quale regime? Non hanno più neanche le micette, per dire, come diceva lei, che appunto la questione molto dibattuta e controversa è un discorso che credo infinito. Ultima telefonata di oggi, pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Paolo da Cervederi.
0: Prego, mi rapidissimo,
2: sente?
0: prego.
2: Buongiorno. Rapidissimo, io mi sono chiesto che cosa significa oggi essere antifascisti, cioè vuol dire difendere la democrazia, la libertà e il diritto a un'informazione indipendente, per cui quando un giornalista come Ranucci, che sempre ha fatto il suo lavoro senza guardare in faccia a nessuno, viene messo da parte, non è una questione di destra o di sinistra, è una questione di libertà. Pertanto per me la democrazia non è scontata, va difesa ogni giorno. E per finire, oggi per me essere antifascisti significa anche questo, perché la nostra Costituzione è nata dalla resistenza e non ce lo dobbiamo dimenticare. Solo questo volevo dire.
0: Grazie, grazie Paolo Cervetti. Prendiamo ovviamente in considerazione quanto ha detto lei. È un tema, quello della democrazia e dell'antifascismo, che ci ha accompagnato molto anche nei mesi scorsi sul referendum, ad esempio, per la giustizia, e continuerà ad accompagnarci. Bene. Noi per oggi ci fermiamo qui con il filo diretto. Per la parte tecnica ringraziamo Marina Baglivo, in redazione Manuel De Lucia e Arianna Scarnecchia. Dopo il giornale radio, pagina 3, e a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Grazie e a domani.
3: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
2: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Gli Stati Uniti tornano a colpire nello stretto di Hormuz. L'Iran lancia missili contro basi militari in Giordania. Teheran voleva disseminare ordigni in mare, accusa Washington. Superpetroliera urta una mina e si incendia.
4: Svizzera caccia al killer. Non ancora identificata la persona che ha aperto il fuoco al rave party di Arau, uccidendo la giovane abruzzese Maria Spinelli. Ignoto il movente della sparatoria.
3: Cipro, il naufragio della vergogna. Un traghetto si è rovesciato ed è affondato, portando con sé 8 passeggeri, 17 dispersi. Il comandante e l'equipaggio arrestati sono stati i primi ad abbandonare la nave.
4: Di Battista dall'ospedale cubano. Ce la metterò tutta per tornare presto, ma il quadro clinico è ancora delicato. 2 medici del Gemelli a L'Avana per valutare le condizioni dell'ex parlamentare.
3: A tutti voi una buona giornata da Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Dunque, lo dicevamo, si riaccendono le ostilità tra gli Stati Uniti e l'Iran. Nella tarda serata nuovi attacchi americani sulla Repubblica Islamica, poi la risposta iraniana. Sia a Washington sia a Teheran sostengono di aver agito per legittima difesa.
5: Hormuz è sempre al centro delle ostilità. Una superpetroliera ha urtato 2 mine e ha preso fuoco, affermano i guardiani della rivoluzione iraniani, lanciando un monito alle altre navi intenzionate ad attraversare lo stretto senza la loro autorizzazione. Ma le ostilità erano riprese già da ore, proprio per impedire ai pasdaran di posare mine, afferma il comando centrale americano. Gli Stati Uniti avevano infatti attaccato l'isola di Larak, dove 2 persone sono rimaste uccise e altre ferite. Ai primi raid in circa un mese, Teheran risponde prendendo di mira basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Non cerchiamo la guerra, ma non rimarremo calmi di fronte alle aggressioni, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian. Fa crescere ulteriormente la tensione il video realizzato con l'intelligenza artificiale che Trump posta sui social, minacciando la distruzione dell'isola di Kharg. Washington tiene alta anche la pressione economica su Teheran e i suoi alleati, proprio mentre, secondo il Washington Post, numerosi alti ufficiali hanno avvertito il Pentagono. L'impegno eccessivo e troppo prolungato in Iran indebolisce gli Stati Uniti sugli altri fronti. Davide Maggiore, GR3.
4: La guerra russo-ucraina. Mosca annuncia un'escalation negli attacchi e contemporaneamente boccia la proposta avanzata dal direttore della CIA di un incontro tra Zelensky, Putin e Trump per porre fine al conflitto. Secondo il portavoce del Cremlino Peskov, il vertice è possibile solo per formalizzare intese già raggiunte e non per trattare. Mosca inoltre sostiene che al momento non esistano le condizioni per un negoziato.
3: La sparatoria al rave party in Svizzera ieri notte intorno alle 3:30 per mano di un killer ancora in fuga, vittima una giovane italiana di 22 anni, feriti altri 5 ragazzi, tra questi 2 nostri connazionali. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce, dice Giorgia Meloni esprimendo il proprio cordoglio. L'inviata.
6: Le indagini sono ancora in corso e probabilmente potrebbero essere lunghe. Ancora si sa pochissimo dell'attacco al rave party ad Arau, vicino Zurigo, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni, originaria dell'Abruzzo, residente in Svizzera. 2 italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. La Tecnofesta di Arau, un evento annuale a cui partecipano migliaia di giovani. Molti stavano già tornando a casa quando sono partiti i colpi. Sono stati trovati 2 proiettili di calibro diverso, uno di pistola e uno di un'arma a canna lunga. Non si sa ancora se sia stata una sola persona a sparare. L'autore o gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Non si esclude nessuna pista, ma si parla di 3 ipotesi. Un attacco criminale, di cui ancora non si conosce però il movente, un possibile ma poco probabile attacco terroristico o un'aggressione di tipo indiscriminato contro la folla. L'Italia ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sul decesso della nostra connazionale e per assistere gli italiani coinvolti. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR3.
4: Maria Spinelli, appassionata di musica techno, era nata ad Atri, in provincia di Teramo, e vissuta in provincia di Pesaro. Appena un mese fa si era trasferita in Svizzera, dove lavorava come cameriera. Al microfono di Elena Baiocco, il suo docente all'Istituto Alberghiero di Silvi Marina, Federico Anzellotti, la ricorda così.
7: piena di vita, una ragazza molto estrosa, il sogno è un riscatto personale e sociale, imprimere la propria personalità attraverso la professione. Frequentava la scuola con molta gioia, dopo la qualifica si è diretta subito nelle regioni del nord per poi arrivare in Svizzera.
3: E ora al largo delle coste di Cipro Nord per il traghetto che si è ribaltato con a bordo 267 passeggeri, almeno 8 le vittime, 18 i dispersi. Si indaga sul capitano e 8 membri dell'equipaggio che hanno abbandonato la nave per primi nella Repubblica Turco-Cipriota, proclamati 3 giorni di lutto nazionale. La corrispondente.
8: Era una nave ad alta velocità battente bandiera turca, partita dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord, doveva approdare a Taşucu in Turchia, ma è affondata rapidamente dopo aver lanciato un SOS a 3 miglia dalle coste cipriote. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca e soccorso con droni e aerei turchi per chi ancora manca l'appello. E da ieri sera il capitano e tutti i membri dell'equipaggio sono in stato di fermo. Il comandante e tutti i membri dell'equipaggio sono fuggiti, lasciando le persone a bordo al loro destino, raccontano i sopravvissuti. Secondo alcuni passeggeri tratti in salvo prima dell'abbandono della nave da parte del capitano, alcune porte sarebbero state chiuse. Abbiamo urlato al comandante che la nave stava imbarcando acqua e di tornare indietro, ma ci ha detto di non preoccuparci, raccontano sconvolte le persone a bordo. Il traghetto sarebbe stato colpito da una prima forte onda e mentre il capitano cercava di riprendere il controllo della rotta, una seconda violenta ondata avrebbe causato una fatale infiltrazione d'acqua. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
4: In Nepal e Tibet sono ancora 4.700 i dispersi in seguito alla colata di fango che ha spazzato via interi centri abitati, 900 i morti accertati per ragioni sanitarie, i corpi di molte vittime sono stati sepolti senza procedere all'identificazione. Le squadre di soccorso continuano a lavorare in condizioni molto rischiose, ma a 5 giorni dal disastro le probabilità di trovare superstiti sono sempre più scarse.
3: Al via oggi ad Asheville, negli Stati Uniti, il G20 finanziario. Tra i temi principali le conseguenze del conflitto tra Washington e Teheran, ma si parlerà anche di crescita, commercio e debiti sovrani, con diversi nodi da sciogliere. Per l'Italia partecipano il ministro Giorgetti e il governatore Panetta.
9: Al centro del vertice certamente la crisi nel Golfo Persico con le ripercussioni sul costo mondiale dell'energia. Per uscire dall'impasse gli Stati Uniti puntano a imporre un vero e proprio blocco economico contro l'Iran, fino a minacciare sanzioni secondarie a quei paesi che continueranno a fare affari con Teheran. Tutti dovranno attenersi con coerenza, sarà la richiesta del segretario americano al tesoro Bessent, soprattutto nei bilaterali con gli altri ministri finanziari. Una pressione destinata però a scontrarsi con l'opposizione della Cina, che insieme con l'India resta uno dei principali partner dell'Iran. Sul tavolo anche la questione degli equilibri economici e commerciali mondiali, nonostante non si siano ancora placate le tensioni provocate dai dazi di Trump, come dimostra oggi lo scontro con il Canada. La posizione di Washington sembra però più debole a causa del livello record, 40.000 miliardi di dollari, raggiunto dal debito pubblico americano, che preoccupa il G20 perché drena risorse finanziarie da tutto il mondo e mantiene alta la pressione sui tassi di interesse, specialmente in Europa. Fabio Comini, GR3.
4: Delusione a Bruxelles all'indomani del referendum che ha bocciato la ripresa dei negoziati per l'adesione dell'Islanda all'Unione Europea. Prendiamo atto dell'esito del voto e rispettiamo la scelta. L'Islanda resta uno stretto partner dell'Unione, fa sapere la Commissione. Determinante è stato il timore di una parte della popolazione di dover sottostare alle regole europee per quanto riguarda la pesca, settore trainante dell'economia nazionale. Aleggia peraltro l'ombra di una possibile interferenza russa sul processo elettorale.
3: E ora in Italia per parlare della sostituzione di Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report. Attraverso i legali il giornalista sollecita la visione degli atti a supporto della decisione dell'azienda, che ritiene illegittima, ma la RAI tira dritto.
10: 6 pagine di missiva indirizzate alla direzione approfondimenti della RAI, in cui sostanzialmente si chiedono chiarimenti, motivazioni che hanno portato alla rimozione di Sigfrido Ranucci dalla guida della trasmissione Report. E questa è la mossa degli avvocati del conduttore, che apre quella che con tutta probabilità sarà un'aspra battaglia legale. Se è incompatibile ci devono spiegare il perché, dice Roberto De Vita, a capo del team che assiste lo stesso Ranucci, insistendo sull'illegittimità e invitando la TV pubblica a fornire tutti gli atti che hanno portato alla decisione. La questione sarà poi al centro della prossima prossima riunione del CDA il 17 settembre. I consiglieri di opposizione chiederanno chiarimenti all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter Lalavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato le inchieste della trasmissione. L'azienda però tira dritto. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco, il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. Nei prossimi giorni i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai PM lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR3.
4: Sempre gravi le condizioni di salute di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana. Si valuta la possibilità di riportarlo in Italia, magari con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Ce la metterò tutta per tornare presto, fa sapere l'ex parlamentare 5 Stelle, seguito anche da due specialisti giunti appositamente da Roma.
11: Un neurochirurgo e un rianimatore, i due medici inviati dall'ospedale Gemelli di Roma, sono arrivati ieri sera a L'Avana insieme alla sorella e alla compagna di Alessandro Di Battista. Con i colleghi cubani dovranno valutare le condizioni dell'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato nel più importante ospedale dell'isola, nel reparto destinato ai pazienti stranieri, che per questo soffre meno di altri la cronica carenza di carburante causata dall'embargo statunitense, reso ancor più duro dall'amministrazione Trump. Dopo una prima attacca, i sanitari hanno parlato di condizioni ancora troppo precarie per affrontare il volo di rientro in Italia, anche se fosse a bordo dell'aereo sanitario messo a disposizione dal governo. A quanto trapela, Di Battista preferirebbe tornare con un volo di linea, ma tutto dipenderà dal quadro clinico. Venerdì aveva accusato forti dolori alla testa e dopo un primo ricovero a Santa Clara, dove stava realizzando un reportage, era stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Ieri la telefonata con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono e non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Simone Zazzera, GR3.
3: Ho il morbo di Parkinson. Lo ha rivelato il senatore del PD Dario Franceschini in un'intervista al Corriere della Sera. L'ex leader del Partito Democratico ed ex ministro ha aggiunto che la malattia neurodegenerativa, che causa tremori e difficoltà nei movimenti e nella parola, gli era stata diagnosticata nel novembre del 2020, ma che ha deciso di renderla pubblica soltanto adesso, anche per lanciare un messaggio a chi è nella sua stessa condizione. Combattete e non isolatevi, dice Franceschini.
4: Dopo gli attacchi hacker a 3 aeroporti nel Regno Unito, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda agli italiani che sono passati in quegli scali la massima attenzione a mail, sms, link e telefonate da numeri sconosciuti. I dati rubati potrebbero essere utilizzati per truffe.
12: Mantenere alta l'attenzione nei confronti di email, sms e telefonate sospette, non aprire mai allegati o accedere a link contenuti in comunicazioni dubbie. L'indicazione arriva dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ed è rivolta a tutti gli italiani che sono transitati nei 3 aeroporti inglesi, Londra Stansted, Manchester e East Midlands, che nei giorni scorsi sono stati bersaglio di attacchi hacker, come spiega Aldo Di Somma del team dell'agenzia che sta monitorando 24 ore su 24 la situazione.
13: È importante ricordare a chiunque sia passato da questi aeroporti che gli attaccanti potrebbero essere in possesso di dati personali.
12: Ma quali sono i rischi da cui tutelarsi? Gabriele Fagioli, direttore scientifico dell'Osservatorio Cyber Security del Politecnico di Milano.
14: Campagne di phishing, di malware, sostituzione identità, bisogna stare molto attenti perché il rischio poi di subire furti di credenziali e quindi poi di subire truffe è sicuramente molto elevato, anche nell'uso per esempio del wifi pubblico negli aeroporti, e questo è un altro elemento di attenzione che l'agenzia sta dando.
12: Daniele Morgera, GR3.
4: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Daniele Antelmi e Alessandro Pazienza.
3: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45 da Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Buona giornata, buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
16: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, tutti possono fare un lascito?
17: Assolutamente sì, chiunque può fare un lascito solidale, anche con una piccola somma di denaro, titoli, azioni, fondi, beni immobili oppure immobili.
16: È possibile modificare un lascito?
17: Sì, è un atto modificabile in qualsiasi momento. assicura che le proprie volontà siano rispettate e il proprio ricordo rimanga nei sorrisi delle persone seguite dalla Lega del Filo d'Oro.
16: Come posso scrivere un testamento?
17: Rivolgendosi a un notaio che provvederà a trascrivere le volontà in un testamento pubblico, oppure scrivendo di proprio pugno un testamento olografo. Tutti i dettagli sono nella nostra guida da richiedere sul sito lasciti.legadelfilodoro.it.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
19: Meteoradio.
20: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord, con prevalenza di sole e locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino e prealpino, associati a isolati rovesci. Al centro, cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con assenza di fenomeni significativi e innocui addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Al sud e sulle due isole maggiori, il contesto meteo si confermerà soleggiato e stabile sia lungo le zone costiere che nelle aree interne. La ventilazione sarà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, con rinforzi di libeccio sulla Liguria e di maestrale sui settori ionici e sulle isole. Mari calmi o poco mossi, fino a mossi il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna a largo. Temperature in lieve diminuzione, valori massimi compresi tra 28 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 sulle regioni centrali e tra 34 e 36 al sud e sulle due isole maggiori, con valori leggermente superiori nelle zone interne della Puglia e della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
19: Pagina 3.
21: Due minuti dopo le 9, buon inizio di settimana da Piero Sorrentino al microfono di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Di lunedì 31 agosto comincia la settimana, forse anche finisce l'anno, chi lo sa, essendo la chiusa d'agosto per molte persone, il vero Capodanno, finisce almeno simbolicamente una nuova ennesima paludosa estate che segna l'anniversario tondo, siamo al 40° della morte di un grande scrittore del Novecento italiano come Goffredo Parisi. Devo dire che mi aspettavo, speravo di più sui giornali, ma insomma comunque ne parleremo più avanti con un bell'articolo. Tuttavia, dalla morte di un altro scrittore, in questo caso l'americano Paul Auster, cominciamo questa rassegna della settimana in modo tale da poter parlare anche di scrittura del dolore, del modo in cui la scrittura si trasforma da esperienza privata del lutto in perimetro di racconto. È un'arte complicata, sempre a un passo dal rischio di retorica. Di esempi nobili ce ne sono molti, stamattina ci pensavo un po', per esempio il diario di Roland Barthes dedicato alla madre scomparsa, oppure Joan Didion con l'anno del pensiero magico. Ci prova adesso Siri Ustvedt, scrittrice a sua volta moglie di Paul Auster, con un romanzo memoir che esce domani, lo pubblica Einaudi, si intitola Storie di fantasmi. È un libro che racconta la storia d'amore con Paul Auster e anche la malattia dello scrittore. Tra l'altro Siri Ustvedt sarà al Festival Letteratura di Mantova domenica 13 settembre, ci saremo anche noi con Radio 3. L'ultima cosa che gli ha detto, scrive Raffaella De Santis intervistandola su Robinson di Repubblica di questa settimana, l'ultima cosa che gli ha detto prima che lui morisse è Dio mio, quanto ci siamo divertiti. Non c'è dichiarazione d'amore più bella. Siri Hustvedt ha condiviso con Paul Auster 43 anni. Lo scrittore è morto il 30 aprile del 2024. La loro è stata una delle coppie più glamour di New York. Scrittori, intellettuali, fascinosi, politicamente impegnati, ma soprattutto innamorati. Ha cominciato a lavorare a questo memoir appena 2 settimane dopo la morte di Paul Auster, chiede Raffaella De Santis a Siri Hustvedt. Sì, in quel momento non riuscivo ad andare avanti con un romanzo che stavo scrivendo, l'ho lasciato a metà. Sentivo un istinto forte a scrivere, una sorta di impulso alla resurrezione. Volevo riportare Paul in vita sulla pagina, che è quello che poi la letteratura fa sempre, dare corpo a fantasmi attraverso le parole. Lei è religiosa? Chiede Raffaella De Santis. Né Paul né io lo eravamo. Lui non era un ebreo osservante e io non ero una luterana praticante. Nessuno dei due credeva nel paradiso. Paul diceva di voler lasciare il suo corpo alla terra affinché la nutrisse. I processi della vita continuano anche quando non ci siamo più. Paragona il lutto a una amputazione in questo memoir, dice Raffaella De Santis. La stessa sensazione di vivere senza un arto la provava Baumgartner, protagonista dell'ultimo romanzo di Paul Auster, dopo essere rimasto vedovo. Mentre stava scrivendo quel passaggio, Paul mi chiese aiuto, perché sono io quella che si occupa di neurologia. Gli indicai diversi testi che ritenevo utili per comprendere la sindrome dell'arto fantasma. Sia io che Paul però dimenticammo che Maurice Merleau-Ponty ne parla nella fenomenologia della percezione. Si manifesta in un modo, per esempio, a volte chi ha perso un braccio o una gamba continua a percepirne la presenza. Ecco, dice Siri Hustvedt, è la stessa esperienza del lutto. Chi non c'è più continua a essere sentito come presente. Con l'età si perdono sempre più le persone amate. Io e Paul ce lo dicevamo spesso, i fantasmi si accumulano con il passare del tempo e si finisce per trascorrere una parte sempre più grande della propria vita mentale in una specie di dialogo continuo con i morti. In realtà chiunque legge molto passa molto tempo in compagnia dei fantasmi. E poi le chiede Raffaella De Santis, davvero sente ancora l'odore dei sigari di Paul dentro casa? Non così spesso come prima. È un'allucinazione olfattiva, certo, ma non mi importa, è bellissima. Possono passare giorni senza che senta alcun odore, poi all'improvviso ritorna e a volte mi piace pensare che arrivi proprio quando ne ho più bisogno. Questa intervista poi continua raccontando un po', diciamo, la pezzi di biografia della vita di Siri Hustvedt e di Paul Auster, e poi Raffaella De Santis le fa la domanda, insomma, anche capitale: ma non aveva paura della morte Paul Auster? Lei dice sì, gliel'ho chiesto esplicitamente in quei giorni, lui mi ha risposto certo che ho paura, ma quella paura noi non l'abbiamo mai percepita, non la mostrava mai. E poi ancora, ecco, per esempio il fatto che Paul Auster fosse uno scrittore di successo e a sua volta Siri Hustvedt una scrittrice, dice: continuava spesso a circolare l'idea che io fossi un prodotto di mio marito. Mi sono ritrovata spesso in situazioni assurde. Ricordo una cerimonia organizzata per il mio lavoro accademico. Avevano mandato un giornalista a intervistarmi e lui continuava a farmi domande soltanto su Paul. A un certo punto lo fermai. Si trattava di una forma di sessismo allo stato puro. Le mie credenziali venivano ignorate. Il fatto che avessi un dottorato, che pubblicassi su riviste accademiche, non contava niente. Cose del genere non accadono perché sono Siri Hustvedt, ma perché sono una donna. La irritava essere considerata la moglie di... Un giorno Harvey Weinstein mi presentò al pubblico come la bella moglie di Paul Auster. Lo avevamo incontrato più volte, ma non era mai riuscito a registrare il mio nome o anche solo il fatto che fossi una persona. Naturalmente poi tutto ciò che è emerso in seguito è stato terribile. Abbiamo scoperto come avesse abusato di tante donne. Ecco, quel tipo di atteggiamento si manifesta anche in gesti apparentemente superficiali, nel modo in cui tratti la moglie di un uomo con cui stai lavorando, riducendola semplicemente a un oggetto. E continua ancora questa lunga, bella, densa intervista, devo dire con pochissimo, anzi zero, pietismo. E Raffaella De Santis dice: questo memoir è il primo suo libro che Paul non ha potuto leggere. E sa qual è la cosa curiosa? Dice Siri Hustvedt: credo che questo libro gli sarebbe piaciuto moltissimo, ne sono convinta. Lo sento quasi parlare, mi sembra di sentirlo dire: mio Dio, Siri, la struttura è fantastica.

A pagina 3 sono le 9.09 a Rai Radio 3, il brano di oggi My One Scene in Life, nell'interpretazione di Kenny Barron del 1984, brano di Rufus Reed alla batteria Frederick Waits. Noi continuiamo, ecco, prima parlavamo di scritture dell'addio e del lutto, di scritture private che diventano pubbliche, parliamo adesso. Sul Domenicale del Sole 24 Ore, Paolo Albani scrive un articolo dedicato a un esperimento molto interessante della scrittrice canadese Sheila Hattie. Questa volta, dice Paolo Albani, Sheila Hattie, scrittrice, saggista, drammaturga canadese, l'ha combinata davvero grossa. Per 10 anni ha tenuto un diario, una scrittura che più privata non si può, dove gli eventi si susseguono in un andamento temporale continuo, e fin qui, dice Paolo Albani, nulla di strano. Chi non ha mai scritto un diario alzi la mano. Il fatto è che Hattie ha poi deciso di compiere un gesto scandaloso, smontare il diario, nel senso di ordinare le frasi in esso contenute secondo una regola arbitraria, cioè ha snocciolato le frasi del diario secondo un nuovo criterio, ovvero l'ordine alfabetico. In questo modo, dice Paolo Albani, ha sconvolto letteralmente il flusso temporale che tiene legate le pagine del diario. Quest'ultimo è diventato un'altra cosa, un altro oggetto letterario, un altro libro, tessuto di immaginazione diverso dal punto di partenza originale. Questa drastica e audace operazione effettuata da Sheila Hattie, ricca di implicazioni filosofico-esistenziali potenzialmente infinite, ha fatto parlare qualcuno dell'esistenza di un nesso stretto tra lei e la letteratura praticata da Georges Perec oppure Raymond Queneau nell'ambito dell'Oulipo, il laboratorio di letteratura potenziale nato a Parigi nel 1966, che considera la costrizione, no, ve la ricordate, la contrainte, un motore al servizio della creazione, no? Appunto, per esempio, il romanzo di Perec senza la lettera E, appunto la disparizione, la scomparsa. Sia Queneau che Perec, che dice Paolo Albani, sono affascinati dall'idea che un testo possa nascere non inventando nuove frasi, ma riorganizzando quelle esistenti. Ecco, la forma, dice Albani, non è mai un contenitore neutro, produce significato. Così pure in Sheila Hattie, il semplice fatto che una frase cominci con la lettera A invece che con la S oppure con la V determina la sua vicinanza con altre frasi, creando relazioni impreviste. Il senso emerge dall'accostamento e non dalla narrazione lineare. Ecco, diciamo, tutta questa modalità di fare letteratura, per esempio, poi vengono citati anche altri libri, Pensare, classificare di Georges Perec, sono, dice Paolo Albani sul Domenicale del 24 Ore, riflessioni molto fertili sul fatto che ogni modo di ordinare il mondo è già un modo di immaginarlo.

0: 9:13 a Rai Radio 3. Ci state scrivendo per esempio intanto i vostri ricordi di Goffredo Parisi, tra un po' ne parliamo. Claudio dice: sul letto tengo i sillabari e quando non riesco a dormire spesso leggo i suoi brani. Vincenzo invece, a proposito delle scritture del dolore, il più vero io è il mio fantasma. Gianni, nel dialogo continuo con i morti, quando si scrive con il cuore oltre che con la testa, quelli che ci vogliono bene anche dall'aldilà leggono e se ne compiacciono. Renato dice: delle persone defunte che mi sono state care tengo in evidenza le loro foto per ricordarle e talvolta per scambiarci qualche parola. C'è Pietro del Soldà per l'anticipazione di oggi di Tutta la città ne parla. Di cosa vi occupate stamattina, Pietro? Buongiorno.
1: Eccomi Piero, buongiorno. Allora, il ricovero in un ospedale di Lavana per un grave malore di Alessandro Di Battista ha suscitato e riaperto, come dire, un dibattito, l'attenzione su quello che sta accadendo a Cuba. C'è una crisi umanitaria che è ormai irreparabile, così pare. L'embargo, il bloqueo, come lo chiamano sull'isola, praticato dagli Stati Uniti, dura da decenni, ma l'inasprimento delle sanzioni, in particolare il blocco petrolifero totale imposto dagli Stati Uniti, dall'amministrazione Trump, soprattutto dal segretario di Stato Marco Rubio, sta mettendo in ginocchio quello che rimaneva del regime, ma soprattutto della società cubana. Gli stessi ospedali, compreso quello in cui è ricoverato Di Battista, sono in grave difficoltà perché non c'è energia elettrica, non arriva più una goccia di petrolio dal Venezuela, che era ciò che aveva consentito all'isola di sopravvivere per anni e decenni. E questo, sono arrivate un paio di telefonate, una anche di una signora cubana che se n'è andata e vive in Italia da 30 anni, che invece dice: ok, c'è l'embargo, ma quello è solo metà della responsabilità, il restante metà, lo dice da persona che se n'è andata, un governo che non ci ha lasciato libertà di espressione, di creazione di una vita, ragione per cui io e tanti altri alla prima opportunità ce ne siamo andati. Che prospettive ci sono a questo punto? Dove porterà questo durissimo blocco imposto non solo al petrolio ma a qualunque transazione finanziaria, quindi la possibilità stessa di sostenerla l'economia cubana? Grandi domande che facciamo a persone esperte a partire dalle 10 in diretta. Grazie.
0: Grazie, grazie Pietro del Soldà. 335-56-34296 per contribuire a Tutta la città ne parla. Noi continuiamo con la nostra rassegna di pagina 3. Siete sulle frequenze di Rai Radio 3. Ecco, stamattina avanziamo nella nostra esplorazione con altri diari che in questo caso ridisegnano un po' l'immagine di, non so come dire, di scrittore disimpegnato, impolitico, apolitico, che è stata ritagliata negli anni intorno a Samuel Beckett. Perché? Perché in Germania la casa editrice tedesca Surkamp ha appena pubblicato German Diaries, i diari tedeschi di Samuel Beckett, scritti tra la fine di settembre del 36 e la fine di marzo del 37, ne scrive Paolo Bertinetti stamattina sulle pagine culturali della Stampa. Diari compilati durante appunto il suo soggiorno in Germania. 6 quaderni che dimostrano, dice Paolo Bertinetti, come Beckett fosse in realtà più che attento alla politica, soprattutto quella della Germania hitleriana, e come fosse pienamente consapevole, a differenza di molti altri, della pericolosità letale del nazismo. I diari furono scoperti dal nipote di Beckett in un baule che si trovava nella cantina dell'appartamento parigino di Boulevard Saint-Jacques, dove Beckett aveva vissuto negli ultimi 30 anni della sua vita, ed erano stati letti soltanto da James Knowlson, autore, lo sapete, di quella monumentale proprio biografia beckettiana. Adesso, dice Bertinetti, li possiamo leggere tutti. E poi tocca un po' le varie tappe dei viaggi tedeschi raccontati da Beckett. La prima parte, dettata in buona parte dal suo interesse per le arti figurative, fu ad Amburgo, ma più che dai maestri del passato, Beckett fu colpito dai lavori dei pittori contemporanei. Incontrò anche diversi collezionisti e alcuni degli artisti che in quel periodo lavoravano ad Amburgo. E poi continua, per esempio, nelle pagine scritte durante il soggiorno di Amburgo, Beckett cita con disprezzo le arringhe interminabili di Hitler, Göring, Goebbels, e nota divertito che in un'occasione, nella pensione dove stava alloggiando, le persone che si erano messe ad ascoltare alla radio un discorso di Hitler se n'erano poi andate a dormire una dopo l'altra, mentre il Führer continuava a parlare. Non lo divertivano affatto, invece, e non sopportava quelli che predicavano quello che lui chiamava il Vangelo NS, cioè il Vangelo nazista. A Dresda, come ad Amburgo, Beckett ebbe modo di contattare diversi collezionisti, soprattutto Willy Grohmann, ex ex direttore della galleria Zwinger, che 3 anni prima era stato cacciato dal suo posto perché ebreo. Nel diario Beckett racconta di avergli chiesto perché aveva deciso di rimanere in Germania, perché gli aveva risposto Grohmann: è più interessante rimanere che andarsene, anche se fosse possibile andare via. I nostri pensieri non li possono controllare. Il primo aprile Beckett parte in aereo per l'Inghilterra, convinto della minaccia che la Germania nazista rappresentava per l'Europa. Già pochi giorni dopo il suo arrivo ad Amburgo, ai primi di ottobre, aveva scritto nel suo diario: devono combattere presto oppure scoppiano. E in seguito aveva notato come certe parole chiave del regime, da Führer a Blut und Boden, sangue e terra, ripetute incessantemente e accettate dalla maggioranza della popolazione, rivelassero la natura perversa dell'ideologia nazista. Mi viene da vomitare, aveva scritto in una pagina del diario del gennaio 1937, quando il suo amico Alfred Perron, nella Parigi piena di indifferenti e di non pochi collaborazionisti, gli chiese di unirsi alla cellula Gloria. Samuel Beckett non ebbe la minima esitazione, da tempo aveva capito che cos'era il nazismo. Della pubblicazione dei German Diaries in Germania, poi sono diari che arriveranno anche in Italia qui da noi, scrive Paolo Bertinetti stamattina sulle pagine culturali della Stampa.

9:20, questa è Rai Radio 3. Beh, il messaggio di Alex lo devo leggere a tutti i costi perché cita il mio romanzo preferito di Goffredo Parise, che è Il ragazzo morto e le comete. Dice che Goffredo Parise: mi manca soltanto Il ragazzo morto e le comete. Ogni volta che entro nel mondo di questo autore sento la sua umanità, al di là della bellezza dello stile, la capacità dei più grandi di trasformare il dolore, ecco questo è fondamentale, il dolore in valore, di distillarne l'oro che sempre contiene. Andiamo sulle pagine della lettura del Corriere della Sera di questa settimana, dove c'è un articolo di Paolo Giordano che recensisce il libro Ungrounding, architettura di un genocidio, di Eyal Wiseman, che è un fondatore di questa struttura che si chiama Forensic Architecture. Il saggio analizza l'invasione israeliana della striscia di Gaza da una prospettiva molto interessante, architettonica, cartografica, e documenta come, diciamo, le evacuazioni prima, le distruzioni contemporaneamente abbiano sistematicamente riconfigurato il territorio di Gaza. Dice Paolo Giordano, scrive Paolo Giordano, in Italia esce probabilmente il documento più completo pubblicato fino a qui sull'invasione militare della striscia e i crimini di guerra che sono stati e continuano a essere perpetrati al suo interno. Wiseman è un architetto israeliano-britannico, ha fondato a Londra Forensic Architecture. L'agenzia ha un mandato molto specifico, unico nel suo genere, a affrontare i casi di violazione del diritto umanitario oppure di crimini di guerra con un approccio il più possibile scientifico, mobilitando anzitutto l'architettura e la geografia, ma utilizzando al contempo ogni altro mezzo disponibile: ricerche d'archivio, mappe satellitari, render tridimensionali, filmati di sorveglianza, registrazioni ambientali, analisi dei campioni di terreno, balistica, tutto e tutto insieme. Ungrounding, scrive Paolo Giordano, ripercorre tutto quel materiale intorno a Gaza. Ed è un libro diviso in tre sezioni: suolo, sottosuolo e tabula rasa. Suolo, dice Giordano, è forse la sezione più sorprendente perché è dedicata all'esame del territorio della striscia, in particolare all'importanza del bacino irrico del Wadi Gaza, che la taglia a metà, dividendo l'area fertile del nord da quella desertica del sud, ma anche all'importanza delle dune costiere, tre, che corrono parallele alla costa e separano il terreno coltivabile a est da quello arido a ovest. Per Wiseman la questione è sempre stata lì, nella geografia, nella distinzione fra suolo umido e suolo secco. Da 80 anni a questa parte l'obiettivo di Israele, dice Paolo Giordano, non sarebbe mai cambiato: relegare i palestinesi alle zone più inospitali della striscia, impossessandosi della terra coltivabile. Questo, sostiene Wiseman, è il motivo autentico dell'espansione continua dell'azione militare presentata all'opinione pubblica mondiale come caccia senza quartiere ai comandanti di Hamas. Questo è il senso vero dietro agli ordini di evacuazione, prima di Gaza City e poi di ogni altro centro abitato, guarda caso sempre verso sud e verso ovest. Questa è la ragione della linea gialla che adesso i Gazawi non possono calpestare se non vogliono essere uccisi all'istante. Continua poi Paolo Giordano a, diciamo, smontare le sezioni di questo libro, e la sua riflessione si conclude, ecco, con una domanda importante da mettere sul tavolo. Dice Paolo Giordano, in buona sostanza, questo è un libro che prende in maniera aperta e di petto posizione. Una collocazione così netta avrà però purtroppo l'effetto di allontanare, anzi di non far nemmeno avvicinare alla lettura proprio chi ne beneficerebbe di più, chi ha bisogno di mettere in dubbio, di ascoltare una seconda volta, di rimettere in fila gli eventi o anche solo di aggiungere elementi di realtà alla storia che ha già costruita in testa, cioè, mi viene da pensare, ognuno di noi. Perché in mezzo a due rappresentazioni del conflitto che sono diventate sempre più irriducibili rimane ineluttabile il conteggio delle vittime, rimane quella tabula rasa che non possiamo fingere di non aver visto, rimangono una civiltà schiacciata e una terra resa ancora più deserto, rimane l'orizzonte piatto e silenzioso dell'ungrounding. Paolo Giordano, come uccidere la geografia, sulla lettura del Corriere di questa settimana.

0: Abbiamo ascoltato oggi a pagina 3 My One Scene in Life nell'interpretazione di Kenny Barron. Ci state continuando a scrivere, continuate a farlo al 335-5634-296. Prima abbiamo parlato appunto in apertura di scrittura del dolore. Ecco, un grande scrittore, lo dicevamo prima, come Goffredo Parise, del quale oggi ricorrono i 40 anni tondi dalla morte, 31 agosto 1986, avrebbe forse, come si dice, messo mano alla pistola sentendo parlare dei sentimenti in scrittura, benché lo stesso Parise ai sentimenti umani avesse dedicato uno dei suoi libri ultimi e più belli, I sillabari. In realtà lui aveva in pregio il sentimentalismo, diciamo la degradazione in letteratura dei sentimenti, il pathos retorico. Ecco, queste erano veramente cose che gli facevano venire l'orticaria. Ho cercato un po' di ricordi stamattina sui giornali, ne ho trovato uno molto bello su V+, Vicenza Più, un articolo che trovate accessibile anche in rete, ve lo linkiamo sui nostri social, firmato da Giovanni Bertacche, appunto a 40 anni dalla morte, un ricordo giovanile di Giovanni, sul colle di Beata Tranquilla, la memoria divenne la grande vacanza, che parte da un luogo, siamo nella provincia di Vicenza, un luogo solitario sulla collina, dominato da un piccolo santuario mariano e da una struttura che tutti credevano un luogo di villeggiatura, ma che si era rivelato essere l'ospizio Beata Tranquilla, un microcosmo di solitudini, lagnanze e storie spezzate, dove Claudio, questo è il nome scelto dal giovane scrittore per il suo alter ego nel romanzo La Grande Vacanza, si era ritrovato dopo avervi accompagnato l'anziana nonna. Mosso da una curiosità feconda, Claudio aveva cominciato ad ascoltare le storie dei vecchietti lì raccolti, a raccogliere le loro confidenze, intuendo che tra quelle mura non abitava soltanto il tramonto della vita, ma la materia viva per un grande romanzo. Attorno a quella macchina da scrivere, su quel foglio arrotolato che usciva da un rullo prodigioso, si formava ogni mattina un capannello. I vecchietti si avvicinavano per curiosare, rapiti dal ticchettio frenetico di quel giovane. Tra i curiosi c'era anche Giovanni, qui si ovviamente intuisce che è anche l'autore del pezzo, un ragazzino del posto in vacanza dal collegio. Nonostante la differenza d'età, tra Claudio e Giovanni nacque un'amicizia immediata e molto solida. Poi con il tempo il sipario calò su Beata Tranquilla e sulle strade dei due amici si separarono per lunghissimo tempo. Il cerchio di questa storia si chiude molti anni più tardi, quando un Giovanni già adulto, desideroso di scoprire se fosse rimasta una traccia scritta di quei mattini trascorsi sulla collina, fa visita a un amico comune, il libraio e scrittore vicentino Virgilio Scapin, il quale tira fuori dagli scaffali un'edizione di antiquariato e tira giù un volumetto pubblicato da Neri Pozza nel 1953. Il titolo era La Grande Vacanza, l'autore Goffredo Parise. Ne approfitto per ricordarvi, tra l'altro, che oggi a Fahrenheit alle 15.30, proprio su questo anniversario di Goffredo Parise, potete sentire le voci di due grandi esperti, Silvio Perrella ed Emanuele Trevi. Intanto pagina 3 finisce qui. Vi saluto con me da Napoli, in console c'è Vincenzo Mercadante, Marco Azzori a Roma, Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek, grazie a Manuel De Lucia in regia, Onda Verde adesso, poi Arturo Stalteri con Primo Movimento. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9, grazie da Piero Sorrentino.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: I grandi libri ad alta voce.
4: Alzai la testa. Rividi le due stanze in alto, la scaletta, la piccola cucina.
3: Valentina Carnelutti legge Tra donne sole, di Cesare Pavese.
4: Ai tempi della vecchia salire quella scala era un rischio. La vecchia era sempre di mezzo, chiamava lei Gisella, le diceva di non uscire sulla strada.
3: Tra donne sole, di Cesare Pavese, ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17, su Radio 3 e sempre su RaiPlay Sound.
5: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buongiorno, buongiorno e buon inizio di settimana da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 40 secondi. È un inizio di settimana caratterizzato da flussi veicolari in graduale aumento per i consueti spostamenti pendolari e anche per i rientri dalle località di villeggiatura. In A14 abbiamo lunghe code tra Imola e Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ma la grossa criticità riguarda l'area milanese, perché è avvenuto un incidente con un mezzo pesante che ha preso fuoco e da questa mattina ci sono 9 chilometri di code sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio e la statale dei Giovi verso l'Autosole, con forti ripercussioni alla viabilità anche sulla 8 proprio per questa chiusura di questo, per questo incidente tra la 9 e la Natechiasso e la tangenziale ovest verso Milano. E anche abbiamo code sulla tangenziale nord tra Monza e il Lago di Como, la statale del Lago di Como in direzione di Milano Meda. E da poco è avvenuto anche un incidente in A4 in direzione di Torino tra due auto e un camion tra Cormano e Viale Certosa. Anche sulla 13, la Bologna-Padova, si sono sviluppate delle code al momento quantificate in 4 km per un incidente tra Ferrara Sud e Alteto verso Bologna. E anche sulla Roma-Napoli, attenzione, un incidente tra Anagni, Fiuggi e Colleferro, a seguito del quale si è sviluppata una coda al momento di 3 km verso Roma. Ancora criticità perché è avvenuto sull'A2 autostrada del Mediterraneo un incidente, quindi ci sono code tra Sibari e Frascineto e sono tutti i mezzi di soccorso sono in attesa del recupero del mezzo. Ecco, mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon inizio di settimana e guidate con prudenza. Arrivederci.
6: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: E la musica non si ferma, per fortuna non si ferma mai, sono le 9:32 minuti e 50 secondi. Arturo Staltri vi invita all'ascolto di Primo Movimento, anche oggi con voi, programma curato da Giorgia Franceschi, che è con noi in regia accanto a Marco Azzori alla console. Il telefono 355634296, pronto a ricevere i vostri suggerimenti, e il primo ascolto di oggi legato a un CD che esce per la Alfa e vede la direttrice d'orchestra Bar Avnila. Lei nasce come percussionista, poi il grande amore per l'orchestra e per la compagine più ampia, ed eccola dunque con tanti riconoscimenti, in questo caso a dirigere alcune sinfonie che lei ama particolarmente, sinfonie lontane anche nel tempo, perché si va da Carl Philipp Emanuel Bach a Igor Stravinsky. Racconta questa sinfonia bachiana, quella di cui parliamo tra poco, la prima. Lei l'ha ascoltata quando era praticamente bambina, lei è sempre rimasta nel cuore e ha sempre trovato che abbia, e in effetti ha ragione, una grandissima modernità. Il tempo è sicuramente un tempo ben scritto, ma anche molto libero nel modo in cui Bach tratta gli strumenti. Allo stesso modo ci sono temi ricchissimi, molto liberi dal punto di vista della forma. Fa parte di queste 8 sinfonie che lui pubblicò nel 1776 e che conferma, diciamo, quello che è un po' la sua caratteristica: 3 tempi, di solito quelli canonici, un tempo veloce, un tempo lento, ancora un tempo veloce, una compagine orchestrale molto ricca, 2 violini, viola, violoncello, contrabbasso, ma con flauti, oboi, fagotto, corni, basso continuo. Spesso gli strumenti a fiato servono più da rinforzo degli strumenti solisti, ma certo contribuiscono notevolmente a creare questa massa sonora che è tipica di Carl Philipp Emanuel Bach, il quale è già molto avanti, già sta aprendo un nuovo periodo musicale. Sono opere definite infatti da molti per il periodo molto sperimentale. Abbiamo scelto per voi la parte finale, il movimento finale, questo presto, un momento quasi, potremmo dire, così quasi una cavalcata finale in cui tutti gli strumenti contribuiscono. L'ascoltiamo dall'Orchestra Nazionale di Bordeaux-Aquitaine, diretta da Bar Avni, per questo CD che esce per Alfa.

Leggerezza in questo presto finale, Carl Philipp Emanuel Bach, la Sinfonia in Re maggiore, numero 1, il presto che la conclude con l'Orchestra Nazionale Bordeaux Aquitaine diretta da Bar Avni in questo CD che esce per Alfa. Dicevamo appunto che Bar Avni è colpita da alcune sinfonie molto diverse, molto lontane anche nel tempo. Esempio accade per la Sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinsky, che lei dice: una sinfonia che mi ha catturato subito. All'inizio ho colto questo spirito quasi leggero, un po' jazzistico, ma poi man mano che approfondivo lo studio trovavo qualcosa di molto più profondo, di molto più drammatico. Non è un caso, la sinfonia del 1946 nasce da un progetto per arpa e pianoforte che poi diventerà una sinfonia. Stravinsky raccontò che i movimenti di Igor Stravinsky, che lei dice: una sinfonia che mi ha catturato subito. All'inizio ho colto questo spirito quasi leggero, un po' jazzistico, ma poi man mano che approfondivo lo studio trovavo qualcosa di molto più profondo, di molto più drammatico. Non è un caso, la sinfonia del 1946 nasce da un progetto per arpa e pianoforte che poi diventerà una sinfonia. Stravinsky raccontò che era una sinfonia pensata a immagini tristi, immagini di guerra,

combino delle note. Poi come il mondo entri in queste note, beh, non sta a me o a un altro compositore dirlo. Come dire, in qualche modo è la musica, è il mondo che entra in noi e noi lo interpretiamo quasi come delle antenne. Il terzo movimento, questo commoto che è legato all'andante precedente, è il movimento forse più violento, più aspro di tutta la sinfonia. Si attenua con la fuga centrale e poi torna con questo suono però molto ampio. L'ascoltiamo, questo commoto, dall'Orchestra Nationale Bordeaux-Aquitaine e Bar Avni alla direzione.

Ed ecco l'accordo liberatorio per questa tensione quasi insostenibile che Stravinsky dipinge in questo terzo movimento, in con moto dalla sinfonia in tre movimenti, in questo caso affidata all'Orchestra Nationale Bordeaux-Aquitaine di Bar Avni, in un CD che esce per l'Alfa, mentre sono le 9:46 minuti e 5 secondi. Radio 3 prosegue il suo percorso attraverso le unità discografiche, ma anche attraverso un'anticipazione importante. Stasera, 20:30, Radio 3 Suite, Festival dei Festival, O Great Spirit Celebrating Jerry Mulligan, quindi un grande omaggio al grande sassofonista scomparso nel 96, con una big band, un ottetto, un'orchestra studio, l'orchestra sinfonica e la big band del Conservatorio di Brescia, dirette da Corrado Guarino, con ospiti Javier Girotto e Mario Marzi, anch'essi al sassofono. Quindi musiche eseguite dalla big band, dall'ottetto, dall'orchestra studio, dalla big band più l'orchestra studio, da Mario Marzi, Javier Girotto. Valerio Corzani, il nostro Valerio Corzani, sarà lì, è stato lì perché è registrato da un concerto del 18 marzo scorso, e intervisterà Luca Bragalini, musicologo, e Corrado Guarino, che dirige l'orchestra e la big band. Mentre intanto noi proseguiamo con un disco Tactus, musica per arpa, un disco particolare in cui Olivier Vaas, che è un arpista e dirige il Pelléas Ensemble, ha messo insieme musica del 600 con musica del 900, e c'è una matrice comune, l'ispirazione letteraria. In questo caso Barbara Strozzi è stata una grande compositrice e cantante veneziana del 600, ha scritto oltre 100 opere, cantate, arie, mottetti, cresciuta in un ambiente poetico grazie a Giulio Strozzi. Si fece intanto apprezzare per la sua voce straordinaria, ma poi per le sue importanti composizioni, una delle poche donne, insomma, che riuscirono a emergere in un periodo in cui certo era quasi impossibile. Di Barbara Strozzi ascoltiamo Che si può fare. Qui abbiamo vari interpreti: Olivier Vaas, Henry Roberts, Luba Tunnicliffe, che ha trascritto il brano, e il Pelléas Ensemble. Ascoltiamo.

Barbara Strozzi, trascrizione da questa sua Che si può fare, in questo caso Olive Vass era all'arpa, con lui Henry Roberts al flauto, Luba Tunnicliffe, che ha fatto la trascrizione, era alla viola, con il Pelléas Ensemble, in questo strano particolare lavoro che esce per Tactus, musica per arpa, musica da camera, musica legata al passato e al presente, in cui il progetto di Olivier Vass mette insieme artisti contemporanei con musicisti invece vissuti nel 600, progetto che è uscito per l'etichetta Tactus. Ora invece la Brilliant Classics ci propone musica per violino, viola e pianoforte di Rebecca Clark. E questo grazie a Caterina Vagliolina al violino, Margherita Santi al pianoforte, Giulia Panchieri alla viola. Un'artista, Rebecca Clark, che ha attraversato praticamente il Novecento, perché è nata nel 886, scomparsa nel 979, e la sua è un'influenza anche legata agli artisti che in quel periodo hanno fatto grande la musica, con il linguaggio di César Franck, di Maurice Ravel, di Debussy, ma c'è anche quella influenza della tradizione tedesca, del tardo romanticismo, e tanto che qualcuno pensò che Rebecca Clark fosse lo pseudonimo di un artista tedesco maschio, ovviamente invece no, era un'artista nata invece nel Regno Unito, in Inghilterra, poi litigò col padre, se ne andò di casa, si trasferì negli Stati Uniti, interruppe i studi di composizione, poi li riprese, poi tornò a Londra, insomma riuscì a costruire una brillante carriera come musicista, anche come violista, era una ottima violista e suonava in importanti ensemble di Londra, tra l'altro partecipò a incisioni e a concerti con grandi artisti, tra i più importanti del Novecento. Fu insomma una delle prime donne poi a riuscire a entrare in un ensemble professionale. Noi ne ascoltiamo una delle sue pagine, sono tante le pagine raccolte in questo CD, tra cui c'è questa sonata per viola e pianoforte, una sonata divisa in tre movimenti, un impetuoso, un vivace, un adagio finale. In particolare, come lei abbia posto l'adagio come ultimo movimento, e tra l'altro anche il movimento che insieme dura praticamente la totalità dei movimenti precedenti, ma tutto si sviluppa, a parte il vivace, attraverso una lunga gestazione. Il vivace, dicevo, è il più breve, circa 4 minuti, è il secondo movimento ed è quello che noi ascoltiamo.

0: E c'è molto, molto di Ravel, un po' di César Franck, ma comunque anche un'originalità notevole da parte di Rebecca Clarke in questa sua sonata per viola e pianoforte. Ne abbiamo ascoltato il vivace, il secondo movimento, dalla CD che esce per Brilliant Classics, con Ekaterina Valiulina al violino, Margherita Santi pianoforte, Giulia Panchieri alla viola. Ed è anche questo l'ultimo ascolto per l'appuntamento con Primo Movimento di oggi. Dunque a tutti un caro saluto da Arturo Stalti da questi microfoni, con Giorgia Franceschi cura del programma e oggi con noi in regia Marco Azzori alla console. Tra poco la linea passa a Tutta la città ne parla con Pietro Del Soldà, invece per quanto mi riguarda sarò di nuovo con voi alle 12 per il consueto appuntamento con il concerto del mattino, con un pezzo praticamente tra i più importanti del repertorio sinfonico, ma ne parliamo più tardi. Ora Pietro Del Soldà, Tutta la città ne parla.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound.
5: Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Tutta la città ne parla.
2: Buongiorno, sono Maria. Scusate la mia ignoranza, ma vorrei capire, sapere quali sono le motivazioni dichiarate e quelle recondite di questo tragico embargo degli Stati Uniti nei confronti di Cuba.
3: Sono Maria da Olbia. Io vorrei intervenire sulla questione di Cuba. Capisco che è una situazione che suscita sentimenti e reazioni contrastanti. Però quello che mi sembra che si scivola sempre nella propaganda. E la propaganda a favore di un regime che da 70 anni è fallimentare, perché io sono cubana di origine, vivo in Italia da 30 anni. Se 30 anni fa il mio paese non mi avesse costretto ad andare via, io sarei rimasta a Cuba. Ma è chiaro che non avevo un futuro in un paese dove è estremamente centralizzato il potere, l'economia, che non dava nessuna opportunità a noi cubani di avere una libera espressione della nostra capacità, semplicemente perché esiste un governo, un partito e tutto centralizzato, una burocrazia che rallenta, una corruzione e soprattutto da parte proprio delle élite dei privilegi che sono evidenti a tutti, perché è chiaro che sì, abbiamo la testimonianza di Battisti che è a Cuba, ma sicuramente non è negli ospedali che sono per il popolo, perché ci sono ospedali per il popolo, per l'élite, per gli stranieri. La dipendenza economica di Cuba è sempre stata, da quando, dal 1975, finiti tutte le risorse che aveva lo Stato acquisito dopo la rivoluzione del 59, sono finiti in guerre e alimentare guerriglie in tutto il mondo, trascurando la modernizzazione delle strutture energetiche a Cuba. Abbiamo vissuto, grazie agli aiuti dell'Unione Sovietica e del Venezuela che ci regalavano il petrolio, oggi non lo fanno più, e questo è il problema dell'energia a Cuba, che non abbiamo più, che ci regala, perché noi non abbiamo costruito un'economia in grado di acquistare neanche un litro di petrolio. Poi c'è anche l'embargo, che quando noi lo neghiamo, ma è la metà della responsabilità.
4: Grazie.
3: Tutto il resto va cercato all'interno di Cuba.
4: Eccoci qua, 10-2 minuti 50 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Allora, il ricovero in un ospedale di L'Avana, lo sapete tutti, di Alessandro Di Battista. È ancora incerta la prospettiva se e quando potrà tornare in Italia per essere curato. Ha acceso di nuovo i riflettori, o perlomeno ha suscitato un po' di dibattito, l'avete sentito anche stamattina e pure ieri a Filo Diretto di Prima Pagina sulla questione Cuba. Ne abbiamo parlato più e più volte noi, i colleghi di Radio Tremondo, e negli ultimi mesi c'è stato un inasprimento delle condizioni di vita provocate dall'embargo, quel bloqueo imposto dal vicino statunitense, che in realtà dura quanto la storia di Cuba, ma il punto è che ora le cose sono molto molto più difficili. C'è un blocco totale dell'approvvigionamento energetico imposto dagli Stati Uniti, soprattutto dopo il crollo e l'arresto del presidente venezuelano Maduro all'inizio di quest'anno. La fornitura di petrolio venezuelano era, come ha detto anche quella signora che ha telefonato, molto duro, molto critica, cubana che vive in Italia da 30 anni, la principale base su cui si impostava la vita, pur difficile, tra mille ristrettezze a L'Avana e nell'intera isola di Cuba. È venuto meno, quasi interamente strangolato, il turismo, leggo di un calo di oltre il 90%. Una difficoltà dunque che si rende più insopportabile col passare dei giorni. Noi oggi dunque proveremo a fare di nuovo un viaggio nell'isola attraverso persone che la conoscono bene, che la situazione di questi giorni, di questi mesi l'hanno analizzata. Ma chiedendoci anche qual è la prospettiva, a cosa punta l'amministrazione Trump, in particolare quel segretario di Stato, il primo latinoamericano a ricoprire quel ruolo così importante negli Stati Uniti, con origini anche cubane, Marco Rubio, che peraltro molti ipotizzano come successore futuro di Trump alla Casa Bianca, che ha proprio preso di mira l'isola, il regime, il presidente Díaz-Canel, aspirando a che cosa? Ad un regime change, così come è avvenuto nel vicino Venezuela, qualcosa di più soft e progressivo, magari alimentato dal malcontento della popolazione che è davvero allo stremo? Sono domande molto grandi, proviamo a rispondere. Unite alle mie e le vostre curiosità oppure critiche, osservazioni scrivendoci al 335-5634-296, mandateci sms, whatsapp e mandateci anche whatsapp audio, facendoli durare una trentina di secondi al massimo. Noi cominciamo. Sono ai nostri microfoni una grande esperta di Cuba, operatrice umanitaria, giornalista, scrittrice, sta per uscire per l'editore Fuori Scena il suo ultimo libro che si intitola proprio L'ora di Cuba. Carla Vitantonio, buongiorno e benvenuta a Radio 3.
0: Buongiorno a voi.
4: E sono contento che ci sia anche una voce cara e nota agli ascoltatori di Prima Pagina e di questa rete, una giornalista di Avvenire che le vicende latinoamericane le racconta da tanto tempo da vicino, Lucia Capuzzi. Buongiorno Lucia, bentornata.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Allora, Carla Vitantonio, chiederei a lei in primo luogo, partendo proprio dai contatti che lei ha sull'isola, ci ha vissuto fino a poco tempo fa, ora è in Italia ma la continua a studiare, appunto sta per uscire il suo libro, che cosa sta accadendo, questa nuova fase dell'embargo? Perché voglio dire, la parola bloqueo, embargo, fa parte della comunicazione e della storia di Cuba da decenni, no? Se chi ci è andato non la può non aver letta in cartelloni, manifesti, però ora le cose sono drasticamente cambiate. Che cosa ci può dire?
0: Sì, sono cambiate, e sono cambiate su due lati. Da un lato c'è l'aspetto pratico di quelle che sono le misure coercitive unilaterali, che noi chiamiamo embargo o bloqueo a seconda di chi lo menziona, e dall'altro è la comunicazione, cioè la comunicazione attorno a queste misure e alla situazione di Cuba, comunicazione soprattutto degli Stati Uniti d'America, che è cambiata. Quindi le sanzioni coercitive, le misure coercitive unilaterali si sono sono aumentate a partire da gennaio, ce lo ricordiamo tutti, questo ordine esecutivo che praticamente chiuse i rubinetti del petrolio a Cuba, quindi sono aumentate, e da poco c'è la notizia che almeno per un altro anno questi ordini esecutivi non verranno smantellati, quindi questa è la pratica. C'è anche poi la comunicazione attorno a questo, una comunicazione degli Stati Uniti d'America che è un po' cambiata da gennaio a questa parte. A gennaio avevamo Mike Hammer, attualmente ambasciatore statunitense a Cuba, che andava in giro dicendo che entro l'anno avrebbero fatto cadere il regime. Oggi Marco Rubio, come lei ha ben detto, segretario di Stato, possibile successore di Trump alla Casa Bianca, dice stiamo lavorando, continuiamo a lavorare per tagliare le gambe a questo regime, ma ci vorrà almeno fino al 2029, quindi già l'orizzonte è cambiato. Perché è cambiato? Perché evidentemente sebbene le misure coercitive unilaterali stiano strozzando il paese, tutto è molto più complesso di quello che avrebbero voluto gli statunitensi. Ricordiamo che l'obiettivo dichiarato delle sanzioni è provocare un sollevamento popolare. Le sanzioni vorrebbero provocare un sollevamento degli stessi cubani e cubane contro il regime, e questo in misura massiva non sta accadendo. Stanno accadendo molte manifestazioni di scontento, ma non esiste in questo momento una dissidenza interna al paese di misure tali da provocare un cambiamento di regime.
4: Questo è un punto molto fondamentale, perché apre a mille interrogativi su quindi la strategia americana. Tra poco ci insisteremo. Chiedo subito anche a Lucia Capuzzi una sua interpretazione. Allora, è curioso, ne stiamo parlando a causa di una notizia molto brutta che speriamo si risolva al meglio, cioè il malore, si parla di aneurisma e di un ictus provocato da questo aneurisma per Alessandro Di Battista, ma sono in discrezione giornalistica, non vi entriamo, anche per rispetto della sua privacy, nella speranza che possa tornare presto in Italia ed essere curato e superare questo momento. Però ha costituito di fatto un'occasione per accendere i riflettori, in primo luogo sugli ospedali, sui famosi ospedali di Cuba, su quel sistema sanitario che, ricordiamolo ancora una volta, sono i grandi, non so se dire paradossi, ma cortocircuiti. Noi guardiamo a Cuba come un paese in effetti lo è, allo stremo, dove si vive con pochi soldi, dove c'è da sempre pochissima libertà di movimento e di espressione, nello stesso tempo c'è una regione italiana, la Calabria, che dal 2022, incapace di fare fronte alle esigenze sanitarie della propria popolazione, ha aperto le porte degli ospedali, dei presidi territoriali a centinaia, all'inizio erano quasi 500, ora ne sono rimasti circa 200, se non sbaglio, medici cubani, medici d'eccellenza che prestano il loro lavoro altrove dove c'è bisogno, tra questi paesi, ricordo, ci siamo anche noi, questa è una storia da non sottovalutare. Lucia Capuzzi, ripartiamo dagli ospedali, che cosa significa? De Battista è ricoverato in questo celebre nosocomio, si chiama Ameijera, su una torre di 25 piani nel cuore dell'Havana. Che cosa significa mandare avanti un sistema sanitario in queste condizioni? Lucia,
6: no.
4: ecco Lucia, ricomincia da zero, ci siamo persi le tue prime parole. Vai.
6: Sì, perdonate, la sanità cubana è sempre stata uno dei fiori all'occhiello e delle grandi conquiste della rivoluzione, e sanità e scuola spiegano anche appunto la longevità della rivoluzione cubana. È vero è che da prima dell'embargo totale al petrolio da parte degli Stati Uniti, che ha inferto un colpo enorme alle infrastrutture dell'isola, incluse forse soprattutto quelle sanitarie, c'era già una crisi progressiva del sistema dovuta a una scelta del governo cubano di puntare massicciamente sul settore turistico, perché era quello che portava moneta corrente, e di ridurre le risorse a quelli che sono stati i pilastri della rivoluzione, quindi da una parte le scuole e dall'altra gli ospedali. Quindi c'era già un disinvestimento progressivo dalla sanità. A questo si è sommato l'embargo del petrolio, che vuol dire appunto una riduzione della capacità energetica. Poi è vero che appunto le poche risorse in termini petroliferi che sono entrate nell'isola sono state destinate ovviamente ai centri medici, perché sennò non possono funzionare, però la situazione degli ospedali è, da quello che raccontano i medici cubani che ci lavorano, medici e operatori, ovviamente sotto anonimato per non avere conseguenze, è terrificante, con medici che appunto devono praticare il massaggio cardiaco con le mani per lungo tempo, perché se smettono l'incubatrice magari non sta funzionando, piuttosto che carenze d'ossigeno, piuttosto che anche carenze delle medicine di base per curare, e quindi un'impotenza anche a fronte di medici che hanno una preparazione invidiabile e che appunto sono poi stati esportati tra virgolette in tutto il mondo.
4: Calavita Antonio, l'ospedale in cui Alessandro Di Battista è ricoverato, questo Ameijera, ha una storia che forse vale la pena di raccontare, no? Mi dicevi, è abbastanza paradigmatica.
0: L'ospedale Ameijeras, che si trova proprio di fronte al lunghissimo Malecón, no? Il lungomare dell'Havana, forse più lungo del mondo, di 11 chilometri, era la Banca Nazionale Cubana fino al 1959, quindi è un edificio che predata la rivoluzione e dalla quale si dice che Battista e i suoi accoliti, quindi il dittatore che scappò nel Capodanno 1959 quando Fidel era alle porte dell'Havana, ecco, si dice che da lì Battista prese il tesoro di Cuba, tesoro mai più ritrovato, ecco. Quindi questo è un edificio che ha una storia anche simbolica per i cubani, per le cubane.
4: Voglio dare il benvenuto, rimanga con noi Vito Antonio, anche Lucia Capuzzi se ancora qualche minuto, per arricchire il quadro che stiamo facendo della società cubana e delle difficoltà enormi che sta attraversando, la voce di un operatore umanitario, il presidente nazionale di ARCI. Buongiorno e benvenuto, presidente Massa.
7: Buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta.
4: Allora, voi tra le altre cose, tra le tante cose che ARCI fa, avete promosso, Walter Massa, una carovana istituzionale di solidarietà con Cuba, no? Prevista per questo mese di settembre, un po' più avanti. E con un progetto speciale, perché la grande mancanza, la grande carenza che rende, diciamo, questa fase dell'embargo voluto dall'amministrazione Trump diversa dalla vita già difficile che si faceva a Cuba negli anni passati durante altre amministrazioni, è la mancanza di carburante, cioè di elettricità. Perfino, leggevo, gli ascensori sono un problema anche nell'ospedale in cui è ricoverato Alessandro Di Battista, immaginiamoci nei luoghi più remoti dell'isola. Un progetto, il vostro, per promuovere l'installazione di pannelli fotovoltaici.
7: Sì, noi siamo partiti alla fine dell'anno scorso, d'accordo con le principali associazioni, l'ANPI, la CGIL, Italia Cuba, per fare appunto una raccolta fondi nel paese per l'acquisto in loco di materiale che potesse costruire le condizioni per una sussistenza energetica. Ovviamente l'abbiamo fatto anche in collaborazione con l'ambasciata cubana in Italia. Morale della favola, abbiamo raccolto quasi 500.000 euro nella missione che porteremo giù dal 23 di settembre al 27-28 appunto permetterà tutta una serie di strutture sanitarie, di strutture culturali, di strutture, diciamo così, che garantiscono la sopravvivenza della popolazione, di dotarsi di pannelli fotovoltaici e quindi di superare almeno parzialmente il blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti, che ricordo si aggiunge a tutta una serie di misure che ormai da quasi 70 anni stanno strozzando letteralmente la popolazione cubana, per non parlare dell'iscrizione nella lista dei paesi terroristi che impedisce qualsiasi attività finanziaria nel mondo. Quindi noi partiremo, è una delegazione numerosa, saremo oltre una cinquantina di persone, tra cui parlamentari italiani, europarlamentari, che incontreranno e visiteranno le strutture sanitarie, le strutture culturali, incontreranno le istituzioni cubane per uno scambio, oltre che la nostra ambasciata, le Nazioni Unite e la rappresentanza diplomatica della Commissione Europea che si trova a La Habana, per appunto fare il punto della situazione e costruire le condizioni perché oltre all'embargo petrolifero economico si sviluppi anche un superamento dell'embargo culturale e mediatico che l'isola sta vivendo, perché questa è l'altra grande questione.
4: Eh sì, un blackout che è anche dei media nei confronti di questo posto, che pure negli anni passati, nei decenni che abbiamo alle spalle, era una meta turistica per milioni e milioni di persone. E invece ringrazio per questo breve collegamento il presidente nazionale Arci Walter Massa. Carla Vitantonio, io leggo, per esempio, scrive qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano Alessandro Cassieri: sotto la minaccia delle sanzioni secondarie sono stati decimati i collegamenti aerei e chiuso il 95% degli alberghi. Questo cosa significa?
0: Sì, purtroppo intanto è la verità e anche sottostimato, perché dobbiamo immaginare che i conti bancari che vengono socchiusi e sospesi sono anche dei cubani emigrati all'estero che non hanno altre cittadinanze. Quindi immaginiamo uno studente o una studentessa cubana che vive in Italia con una borsa di studio, o in Spagna, come è il caso di moltissimi, non può ricevere la borsa di studio. Quindi parliamo anche di tutte quelle persone che emigrano con mezzi legali e che sono vittime di queste sanzioni, misure coercitive. Per quanto riguarda nel paese, dobbiamo immaginare che, insomma, il turismo fino al prima del Covid era la seconda fonte di ingresso di moneta forte a Cuba, e dobbiamo anche pensare che l'impiego nel turismo è un impiego soprattutto femminile. Quindi se vogliamo, insomma, anche dare una visione un po' più intersezionale a quello che sta succedendo, immaginiamo tutta la forza lavoro in gran parte femminile ferma a Cuba. E cosa succede? Succede che non ci sono più ingressi, e quindi che non solo la vita quotidiana diventa più difficile, perché immaginiamo, senza elettricità vuol dire che io, in un clima caraibico, quindi un clima dove la media dei gradi è 30, non posso conservare il cibo dall'oggi al domani. Chi si occupa del cibo, purtroppo ancora soprattutto le donne, quindi la vita delle donne è una vita già difficile perché non c'è elettricità, è difficile occuparsi del cibo, trasformarlo e conservarlo, ma a questo punto non cessano gli ingressi economici, quindi è difficile proprio fisicamente acquistarlo, senza poi pensare che tutto attorno diventa più faticoso. Senza il turismo anche moltissime attività collaterali crollano, e molto turismo era anche un turismo che aveva una funzione negli ultimi anni importante di supporto a quello che la collega menzionava, la scarsità di medicine. Ricordiamo che la scarsità di medicine a Cuba è dovuta in gran parte non al fatto che Cuba non compri le medicine, ma Cuba non può comprare nessuna medicina che abbia un brevetto statunitense dal 10% in su. Fino a poco tempo fa Cuba, l'industria farmacologica cubana era capace di produrre le medicine di base. Oggi non lo è più, perché le filiere sono interrotte a causa della mancanza di petrolio, e il turismo a volte portava anche questo. C'erano i viaggi umanitari con le valigie e si fornivano le farmacie comunitarie, che sicuro non potevano sostituirsi al sistema statale, ma qualcosa facevano. Ecco, Anche questo, dobbiamo immaginare, è un impatto importante. Oggi ho prenotato un volo per L'Avana, ci metto 37 ore. Ce ne mettevo 14 fino a un anno fa.
4: 37 ore. Pazzesco. Mm-hmm. Lucia Capuzzi, oltre a ciò, ne ho fatto cenno all'inizio, ma è il caso di capirci un po' di più, in questo nuovo regime di sanzioni, di fatto l'amministrazione Trump ha reso impossibile quasi per chiunque commerciare con Cuba e transazioni finanziarie anche, come si dice, secondarie, no? Quindi passando attraverso banche estere, cioè chiunque ha a che fare, azienda o società finanziaria in qualche modo, anche indirettamente con Cuba, si trova bloccato dall'altra parte e impedito ad agire nei circuiti governati dagli americani. La sto dicendo male, però va spiegata un po' meglio.
6: Sì, questa è la grande, diciamo, novità e la grande capestro che pende su Cuba, ovvero le cosiddette sanzioni secondarie. Il fatto di, quello che ha avuto un impatto devastante anche sul turismo, di fatto la minaccia è che le compagnie straniere, quindi europee soprattutto, che avevano degli investimenti a Cuba, rischiano appunto come di incorrere in sanzioni americane, anche appunto le compagnie di crociere, le compagnie di navigazione, se toccano un porto cubano, poi hanno congelato l'entrata negli Stati Uniti, oppure hanno congelato i loro conti negli Stati Uniti, un rischio che ovviamente nessuna società vuole correre, e questo ha portato al disinvestimento da gennaio ad oggi delle principali compagnie turistiche che investivano a Cuba, sia in resort, sia in compagnie di navigazione, sia in tutto questo settore, portando a un collasso di fatto economico del paese, aggravando la situazione, perché l'idea è proprio quella di strangolare Cuba. Probabilmente Marco Rubio, in particolare, che è lo stratega su Cuba, pensava che fosse più facile. Quello che si stanno rendendo conto è che il sistema cubano è ben più complesso di quello venezuelano, e poi c'è una parte della stessa amministrazione che ha terrore che un crollo troppo repentino di Cuba, che era un po' la strategia di Marco Rubio, possa portare a un'ondata di profughi verso gli Stati Uniti, che in questo caso appunto andrebbe contro la strategia di Donald Trump.
4: Nei confronti del quale arrivano messaggi molto, molto duri, devo dire. Che male hanno fatto i cubani a Trump? Noi abbiamo avuto del bene, lo ricorda la storia dei medici cubani durante il Covid. Questo è Fabio da Firenze, e poi anche nella fase successiva, quelle centinaia di dottori ancora in azione nella regione Calabria. Mi chiedo, scrive Luigi, vi ricordo anche il numero 335-5634-296, come possono dei paesi democratici affamare non solo delle popolazioni, è il caso della popolazione cubana, che hanno la sola colpa di vivere in determinati luoghi della terra. E questa è una grande domanda, perché ovviamente chi soffre di più non è il regime, ma sono i cubani e le cubane. Mattia Diletti, buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno, grazie dell'invito.
4: Insegna scienze politiche all'Università La Sapienza di Roma, è un grande esperto di diplomazia e di politica americana. Tra i suoi libri ricordo uscito per Treccani un paio d'anni fa Divisi, politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo. In fondo questo accanimento contro Cuba ha a che fare anche con quel grado di polarizzazione, di odio, aggressività travasata nella politica americana da Donald Trump e dalla sua amministrazione, no? Diletti. Poi certo c'è la figura centrale di Marco Rubio, che ha un legame anche di sangue con Cuba, e questo spiega forse il suo particolare accanimento. Diceva però Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, poco fa, forse ha sbagliato i calcoli, pensava fosse più facile l'abbattimento del regime di Ascanel. Diletti.
8: Sì, sì, l'idea era quella di un effetto domino in modo abbastanza chiaro.
4: E non è una novità dire che l'amministrazione Trump sbaglia i calcoli quando aggredisce un nemico, no? Perché vedi l'Iran.
8: Soprattutto sui tempi, i modi, le conseguenze, però l'idea era molto, insomma, era abbastanza logica nella testa di Rubio, una logica quasi cartesiana, per cui caduto uno sponsor di Cuba, Cuba sarebbe rimasto senza sponsor, lo sponsor era il regime venezuelano che forniva il petrolio, e le conseguenze sarebbero state due, cioè una pressione tale da indebolire Cuba e fiaccare appunto la società e le istituzioni cubane, che già hanno passato però dei periodi molto duri, per esempio negli anni 90, e allo stesso tempo, come in Venezuela, cercare delle entrature, delle relazioni con parti del regime cubano, della stessa famiglia Castro, con l'idea che ci potesse essere un cambio nella leadership cubana che potesse far cantare vittoria agli americani, esattamente come in Venezuela, trovare qualcuno che internamente, senza ufficialmente un cambio di regime o uno stravolgimento, potesse far entrare gli americani, soprattutto da un punto di vista economico. Prima si parlava di polarizzazione americana e ci dobbiamo ricordare che poco più di 10 anni fa l'amministrazione Obama aveva riavviato i rapporti con Cuba. Quindi siamo anche lì di fronte, come dire, a un political divide, a una divisione politica anche di carattere ideologico molto forte dentro la classe politica americana, e Rubio è effettivamente però il pivot centrale di questa dinamica, perché è il figlio di esuli cubani che politicamente è cresciuto con delle constituencies, con delle basi elettorali e di interessi che lo sostengono, che vengono proprio dalla Florida anticastrista. E quindi in questa vicenda si fondono poi delle dinamiche, come dire, di lungo periodo di funzionamento di gruppi di persone dentro l'amministrazione americana, il Partito Repubblicano, e poi si aggiungono delle questioni di carattere economico, per esempio proprio il real estate, l'investimento immobiliare è una delle grandi questioni che secondo me è in testa Trump. Questa cosa può tenere insieme Rubio e Trump sulla questione politica e dello spauracchio del comunismo, che è una questione di lungo periodo nella mente politica degli americani, ma anche le questioni degli affari, che non sono secondarie. Potete immaginare Florida e Cuba nella testa di Trump saranno una sorta di grande unico agglomerato immobiliare in cui si fanno affari, si fa una nuova riviera anche lì in qualche modo.
4: Mattia Diletti, le chiedo se può parlare un po' più lontano dal microfono, c'è una vibrazione della voce, e le faccio un'altra domanda che riguarda l'opinione pubblica americana, non solo quella della Florida dove ci sono tanti esuli cubani, dissidenti, ostili per molte ragioni al regime castrista, ma più in generale al grande pubblico americano. Questo strangolamento di fatto che sta avvenendo nella vicina isola di Cuba, è erede di una lunga storia, l'embargo c'è da sempre, gli Stati Uniti fanno altrettanto altrove, però, come dire, Cuba è proprio vicina e ci sono tanti, non solo discendenti di cubani o esuli cubani, ma ci sono tanti latinos che insomma hanno magari un'attenzione particolare nei confronti dell'America centrale e meridionale. Ecco, questo atteggiamento così duro dell'amministrazione paga o rischierà alla fine, vedremo anche il midterm, di alienare almeno in parte il voto, il favore non solo dei cubani negli Stati Uniti, ma di tutti i latinoamericani?
8: Allora, qui la situazione è complessa perché ci sono tanti modi di essere latini negli Stati Uniti e tanti modi di essere politicamente latini negli Stati Uniti. C'è una parte di establishment cubano-americano, pensiamo, non so, al proprietario della squadra di calcio di Miami, per esempio, che è uno che mette soldi nella politica della Florida, insieme ad altri continua a sostenere questo fronte anticastrista, che sono un gruppo interno al Partito Repubblicano che può far sentire la sua voce. Quindi ci sono delle minoranze che hanno il potere di influenzare la discussione e il dibattito. Noi già da 10-15 anni registriamo, diciamo, dalle ricerche americane un maggiore disinteresse delle nuove generazioni di figli di cubani, di nipoti di cubani rispetto alla questione di Cuba. Cioè una questione per una grossa fetta di elettorato latino meno identitaria rispetto al passato, che un tempo aveva anche un po' smosso le linee, come dire, le rigide linee di distanza elettorale tra i cubani americani, tra democratici e repubblicani. Insomma, qualcuno era passato dall'altra parte. Oggi c'è, secondo me, un disinteresse generale del pubblico per la vicenda, che in questo momento in America è semplicemente stanca delle guerre. C'è la cosa che veniva detta prima, c'è la paura che un cambio di regime repentino, un crollo, possa creare un afflusso di immigrati, di rifugiati cubani. Sarebbe una questione da trattare, insomma, difficile da trattare per l'amministrazione Trump. E dall'altra parte c'è una sensazione di accanimento verso i latinos che si aggancia a quella di ICE, dell'antiimmigrazione. Sembrerebbe che questa sia l'amministrazione, nonostante Rubio, più anti-latina che gli Stati Uniti abbiano mai visto. Va detto però che nel comportamento di voto, nella propensione di voto, nell'atteggiamento che i latino si stanno avendo ora rispetto a questa amministrazione conta molto molto di più la questione di ICE e dell'immigrazione, anche tra latinos che avevano votato per Trump. Quindi quella questione dell'immigrazione in questo momento conta più di quella di Cuba. Dobbiamo cercare di capire se Trump, nella sua, come dire, la sua mentalità, nel suo modus operandi, stia pensando che un successo a Cuba storico, perché sarebbe una trasformazione politica importantissima e soprattutto una cosa vecchia di ormai quasi 70 anni, insomma sarebbe un evento storico gigantesco, se nella testa di Trump c'è l'idea che una vittoria a Cuba possa coprire quello che sta succedendo altrove, in Iran, e bisognerebbe capire meglio anche come è consigliato su questo, perché quante crisi può gestire contemporaneamente l'America senza andare, come dire, senza cominciare a patire la cattiva gestione di più.
4: Beh, la domanda che ci poniamo tutti, le elezioni di midterm, una parziale risposta forse ce la daranno. Mattia Di Letti, insegna scienze politiche, esperto di politica americana alla Sapienza di Roma, grazie anche per aver introdotto quell'ulteriore elemento, un eventuale successo tra molte virgolette, diciamo, dal punto di vista suo, di Donald Trump a Cuba, una caduta del regime, potrebbe però, se questa caduta fosse cruenta, non pilotata, dissimile da quanto è invece accaduto in Venezuela, generare un'ondata di persone in fuga, quindi profughi, complicando ulteriormente il dossier migratorio, il quale però va anche detto, per alimentare quelle emozioni, la paura, la rabbia, l'odio, la xenofobia, talvolta ha anche bisogno, no? Quindi può addirittura, potrebbe far crescere la popolarità di strumenti come la citata e famigerata ICE, che abbiamo visto in azione soprattutto a Minneapolis, noi all'inizio di quest'anno. Messaggi sono tanti, ce n'è uno che dice: ma come possono i paesi democratici, l'Unione Europea, che si riempie la bocca ogni giorno di parole come valori europei, collaborare e obbedire con un uomo che vuole imporre il suo personale dominio a un paese dignitoso, orgoglioso, sapiente come Cuba? D'altro segno, perlomeno come giudizio su Cuba, sulla sua storia, il messaggio di Paolo, medico di Modena: perché non dite che la situazione della sanità di base a Cuba, siamo partiti da lì, e in particolare dall'ospedale dove è ricoverato Alessandro Di Battista, era catastrofica fin dagli anni Ottanta, e personalmente ho rifornito di medicinali, di materiale, molti amici ed amiche che per turismo, motivazioni ideali, lo diceva anche Carla Vicantantonio questo poco fa, vi si recavano e portavano farmaci. Oltre a riferirmi dell'insoddisfazione di gran parte della popolazione, soprattutto giovane, per la mancanza di libertà, devo dire molto umilmente, l'ho constatata pure io in un breve viaggio di tanti anni fa, tutti, ma proprio tutti, raccontavano di una miseria assoluta generalizzata condita da mercato nero e prostituzione. I miti a volte tradiscono specialmente i nostri sogni giovanili. È troppo severo, Paolo da Modena. Carla Vitantonio, le lascio la parola, prima però do il benvenuto anche a un'altra grande esperta di Cuba, è un'antropologa culturale, insegna all'Università Ca' Foscari, dove si occupa in particolare di conflitti ambientali. Elena Zapponi, buongiorno e benvenuta a Radio 3.
9: Buongiorno, grazie.
4: Una battuta allora, Carla Vitantonio, anche per lei, grazie del tempo che ci ha dedicato. Una risposta col messaggio di Paolo e anche un'ulteriore domanda sull'opinione pubblica. Ho chiesto a Mattia Di Letti cosa pensano gli americani di Rubio, di quello che sta accadendo in questi mesi a Cuba, e al contrario cosa pensano i cubani, non tanto di Trump e Rubio, ma degli Stati Uniti.
0: Bene, c'è una verità dietro quello che posta l'ascoltatore, e come già è stato detto in questa trasmissione, io direi almeno dagli anni 90 c'è stato un disinvestimento nelle strutture sanitarie, questa è una verità, e sempre proviamo a dire che quando parliamo delle misure coercitive unilaterali e del peso che esse hanno sul benessere, anzi sul malessere della popolazione cubana, sempre proviamo a dire che altrettanta responsabilità la portano scelte equivocate fatte dalla leadership cubana, almeno dal periodo speciale in poi. Quindi io non posso che ribadirlo ed essere d'accordo. Detto questo, cosa pensano i cubani e le cubane? Io dico sempre, c'è un po' di tutto. Ci sono persino i MAGA a Cuba, no? Quelli che dicono Make America Great Again e vorrebbero addirittura un annessionismo, quindi che Cuba fosse annessa agli Stati Uniti d'America. Ci sono degli influencer sui social media che che non fanno per esempio che dire che sarebbe molto meglio avere un servizio sanitario a pagamento come quello degli Stati Uniti. Esistono anche a moltissimi cubani che sono ancora pro regime, pro castrismo. Ma in questo mio ultimo intervento vorrei spendere un minuto per un fenomeno che secondo me, almeno dall'Italia, stiamo sottostimando. A Cuba ci sono anche generazioni di giovani che escono da questa logica di guerra fredda che le autorità statunitensi e cubane ancora portano avanti. Questi giovani attivisti non scendono in campo con le stesse armi, si preoccupano di migliorare il loro paese attraverso altre cose. Penso agli attivisti che in questo momento così buio si preoccupano di insegnare gratis a guidare le biciclette, o a quelli che regalano biciclette. Penso anche alle attiviste che regalano coppa mestruale o insegnano come farsi una mutandina mestruale alle donne che non hanno possibilità di comprare prodotti mestruali. Ecco, queste persone vanno al di là di ciò che sta succedendo e provano ogni giorno a rimanere nel loro paese, nonostante esse stesse siano il target sia della dissidenza fuori da Cuba, che li taccia di essere pro-castristi, sia dello stesso regime che li vede con preoccupazione proprio perché non giocano con le stesse armi. Ecco, io, il mio pensiero e la mia speranza va soprattutto a loro.
4: Certo. Carla Vitantonio, grazie. Ricordo in uscita il suo libro per l'editore Fuoriscena, L'ora di Cuba. E si possono anche leggere altre parole, approfondimenti di Vitantonio in un numero speciale della rivista Left. Ringrazio la direttrice Simona Maggiorelli per averci avvisato al volo in tempo reale in edicola, proprio dedicata alla crisi di Cuba, di questi mesi così complicati. E Elena Zapponi, anche lei si è occupata di condizione femminile sull'isola, lo ricordo, antropologa culturale, docente di antropologia e di conflitti ambientali a Ca' Foscari. Poco prima di collegarci mi diceva state facendo uno studio specifico e anche il numero di una rivista monografica su cosa vuol dire vivere in un posto come Cuba sostanzialmente al buio, quasi, l'abbiamo già raccontato, quasi tutti gli alberghi chiusi, non vanno gli ascensori e le apparecchiature mediche, neppure i defibrillatori negli ospedali. Ma che cosa ne viene fuori con lo sguardo, diciamo, il suo è quello di una persona che osserva e analizza le strutture profonde della società, le dinamiche relazionali, e cosa ci può raccontare?
9: Partirei da una parola fondamentale, cubana. Uso specificamente il termine cubano, non spagnola, perché la parola assume un peso specifico nella storia più recente di Cuba, e più recente non solo gli ultimi sei mesi, dunque dal rapimento di Maduro in poi, ma gli ultimi anni, fondamentalmente anche l'ultimo secolo in qualche modo. La parola è apagón, e immagino ormai, grazie al molto parlare su Cuba, più o meno tutti gli ascoltatori sappiano di che si tratta. In italiano
4: blackout sostanzialmente.
9: Ma io volevo proprio mettere l'accento su questo. Ho fatto una ricerca nei dizionari della lingua italiana. Sì. Noi non abbiamo, e questo oggi è importante dirlo perché ci spiega la misura della drammaticità della situazione cubana. Non uso neanche più la parola crisi, perché la parola crisi non è sufficiente, del dramma che si vive. Questo dramma che è diventato anche un dramma energetico. Allora, apagón, appunto, nei dizionari della lingua italiana si trovano due parole: oscuramento, sì, e blackout. Cioè, nella nostra lingua è usato, come per altre molte situazioni, l'anglicismo blackout, che significa, in modo chiaro, per noi spengere la luce. Mentre una parola italiana così radicata nel linguaggio, nella semantica quotidiana, come quella di apagón, non esiste. Cioè, noi non usiamo in modo diffuso il termine oscuramento, che poi il Garzanti, il Zanichelli descrivono come quel momento dello spegnimento della luce, puntualizzando anche in contesto di guerra. Quindi l'apagón rinvia a uno scenario che l'antropologa argentina chiamerebbe di guerra permanente, di la nuova forma delle guerre che diventano guerre permanenti, e a quel momento ormai che occupa gran parte delle giornate cubane in cui si vive senza la luce. E questo è nata così negli ultimi, veramente abbastanza presto, diciamo nel mese di gennaio-febbraio, l'idea di contattare tutto un gruppo di colleghi antropologi, antropologhe anche molto, che vivono a La Habana o a Cuba, e lavorare sulle pratiche di vita quotidiana per raccontare dall'interno, dal punto di vista di chi vive a Cuba, le trasformazioni accelerate del paese e la condizione di vivere nell'oscurità, senza luce. E quindi grazie a colleghi che lavorano alla Fondazione Ortiz, alla Casa de las Americas, all'ICAN, che è l'Istituto Cubano di Antropologia, con un'interazione sincopata in tutti questi mesi, perché questo è un aspetto che forse è meno evidente in Italia, ma questa condizione di collasso e assedio energetico sta impattando in modo molto forte e attaccando anche con un'interazione sincopata in tutti questi mesi, perché questo è un aspetto che forse è meno evidente in Italia, ma questa condizione di collasso e assedio energetico sta impattando in modo molto forte e attaccando anche la produzione culturale cubana, la produzione intellettuale, quello che stiamo facendo adesso.

0: certo tutto il funzionamento del sistema medico, penso sarà stato citato l'indicatore della mortalità infantile che dal 2023 a oggi è quasi raddoppiato, quindi uno degli indicatori più importanti rispetto alla salute, ma tutta la routine quotidiana, dal fare la spesa, dal prendersi cura degli anziani e anche il produrre lavoro intellettuale viene impattato da questa condizione di collasso energetico. Per cui con colleghi cubani, da Miguel Barnett, scrittore antropologo, a Zuleika Romay Guerra, che lavora alla Casa de las Américas, esperta diciamo dell'africania di Cuba, dei temi del razzismo, del mestizaje, a Pablo Rodriguez Ruiz che sta all'ICAN, stiamo lavorando su questi temi e in particolare su come la Pagon è, nei termini di Pierre Bourdieu, una situazione che produce degli habitus, cioè nuove forme di vita che rendono anche abbastanza poi evidente come inizia a diventare logoro l'abuso della parola resistenza, che ha un peso molto forte in tutta la cultura cubana, ma come la Pagone impatta tutti gli aspetti, tutti i dettagli dell'esistenza. Quindi quello che era una routine oggi non esiste più, questo sarà stato detto, bisogna svegliarsi, cucinare, lavarsi negli orari in cui la luce c'è. Ma lo stesso produrre un articolo scientifico per questa rivista monografica, gli articoli dovevano essere 8, sono diventati 4. C'è anche l'idea di fare una nota a piedi pagina, una bibliografia in condizioni di assedio energetico, diventa qualcosa di totalmente diverso.
1: Sembrano dettagli in una congiuntura come questa, invece non lo sono, sono indicatori del fatto che la vita intera è compressa, certo. E non solo le cose fondamentali, per carità, che sono la sanità, l'alimentazione, l'istruzione, i trasporti. Elena Zapponi, grazie, credo importante fare anche un ulteriore approfondimento di questo tipo, la sua voce, quella di Carla Vitantonio, conoscete così bene la vita di Cuba, sono state molto preziose, così come Lucia Capuzzi e l'analisi geopolitica che ci ha offerto Mattia Diletti, perché bisogna capire esattamente dove stanno andando Trump e Marco Rubio. Tutta la città ne parla, continua in musica ora con Alix, che è il nome d'arte di Alessandra Arcangeli, che è un'attrice e una cantautrice romana con madre cubana. Alix ha trascorso tutte le estati della sua infanzia a Cuba, dove abita ancora sua nonna, e ha passato poi un anno di studio negli Stati Uniti, creando un'identità artistica multiforme e anche plurilinguistica. In una puntata della nostra trasmissione di Radio 3, Il Tuffo, dal titolo Identità Porose, ha raccontato di essere sempre considerata un po' straniera, perché in Italia a scuola era sempre la bambina con i capelli afro, mentre quando andava a Cuba insieme ai suoi parenti era la cugina italiana. Ascoltiamo una canzone del 2024, Alix, Un abbraccio.

0: soffrire in modo disumano a causa degli embarghi, delle sanzioni, dei valichi bloccati, delle occupazioni illegali sono sempre e solo i civili, che diventano invisibili, che non sono più persone, ma solo numeri, citando le parole di Alessandro Di Battista, a cui va tutto il nostro incoraggiamento, in quanto voce forte e critica, sempre vicina a chi soffre. Nicoletta.
1: La voce di Nicoletta apre la piazza, di tutta la città ne parla, qui su Radio 3. Buongiorno da Rosa Polacco. E inizio con qualche segnalazione dal web, giornali, siti, approfondimenti che tengono alta l'attenzione su Cuba. Dal Fatto Quotidiano di qualche giorno fa, Alessandro Cassieri, nella Cuba sotto assedio si spera nel flop di Trump, un articolo riferito chiaramente alle elezioni di midterm di novembre. E poi lo ha già accennato Pietro poco fa, Pietro del Soldà, c'è il numero del mensile Left in edicola dedicato a Cuba, con contributi anche di Carla Vitantonio, che avete ascoltato poco fa, oltre che di Gennaro Carotenuto e Fabrizio Chiodo. Ma sul sito left.it potete leggere l'editoriale della direttrice Simona Maggiorelli, Perché Cuba va difesa. Sentiamo chi è collegato in diretta con noi. Mauro da Bergamo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto, prego, a lei.
2: Grazie. Sì, no, sono stato richiamato in seguito a un messaggio che ho mandato. Io mi trovavo a Crema durante la crisi Covid, avevo un ruolo nella sanità locale e ho avuto modo di, appunto, conoscere e vedere all'opera i medici e gli infermieri cubani che vennero allora su invito di Regione Lombardia, persone umanissime, simpaticissime, semplicissime, che diedero un contributo determinante senza chiedere nulla in cambio, anzi arrivarono, ricordo il particolare, arrivarono vestiti, insomma, con abiti tropicali, senza aspettarsi, senza avere cognizione di quello che poi che sarebbe stato il clima che avrebbero trovato. Eravamo andavamo inizio primavera, verso maggio, insomma all'inizio dell'epidemia Covid, tanto per dire, insomma, come erano comunque assolutamente disponibili ad aiutare senza nessuna contropartita. La cosa che dispiace è che ora, voglio dire, da parte degli enti, delle istituzioni, anche della città, penso, e delle persone che hanno ricevuto beneficio, non ci sia stata un'azione così equivalente di riconoscenza e di supporto alla popolazione cubana. Ripeto, alla popolazione cubana.
1: E tra l'altro, si aggancia questo contributo che sta dando Mauro, si aggancia anche a una notizia che volevo segnalarvi, di un articolo. Intanto grazie per aver riportato l'attenzione su questo. Avevamo parlato tanto dei medici cubani. Allora, dall'Espresso leggiamo un pezzo di Serena Convertino: bloccato il conto bancario dei medici cubani in Italia, sul caso c'è lo spettro delle sanzioni USA, naturalmente, non uno stop alle retribuzioni, ma alle transazioni dall'Italia a L'Avana, attraverso cui lo Stato incassa buona parte degli stipendi dei medici. Dalla paga base di 4.700 euro i medici percepiscono, secondo quanto riferisce ANSA, 1.200 euro. C'è anche Ramona collegata con noi da Reggio Emilia, giusto? Buongiorno.
3: Giusto, buongiorno. Buongiorno.
1: Prego, a lei, benvenuta. Ci dica.
3: Semplicemente mio padre è stato allenatore della nazionale cubana nei primi anni 90, quando tentarono la qualificazione per i mondiali. Ovviamente partirono con un handicap non indifferente, perché furono costretti a chiedere una deroga alla UEFA per poter giocare solo all'estero, non avendo la possibilità economica di ospitare le squadre avversarie. Ovviamente questo handicap ha portato a non essere capaci di qualificarsi. E a questo si aggiunse l'effetto dell'ennesimo bloccheo, per cui in periodo speciale, senza la benzina, con i giocatori che non riuscivano più a raggiungere anche in bicicletta lo stadio per potersi allenare. Quindi rinunciarono al calcio. Mio padre trovò dal punto di vista sportivo grandi capacità, grande volontà, grande opportunità, che purtroppo non finì come desiderato. Allora, al calcio io penso che si possa rinunciare, ma certamente penso che quello che stanno facendo gli Stati Uniti al popolo cubano, mettendo in discussione il diritto alla sanità e all'istruzione, di conseguenza anche all'istruzione, sia delinquenziale. Una cosa che mi chiedo come possa essere sopportata e non appoggiata con solidarietà nei confronti di questo
1: solidarietà che
3: popolo.
1: Viene espressa anche molto questa mattina da tanti messaggi che riceviamo e anche dai commenti che state scrivendo sul nostro profilo Facebook La Città di Radio 3. Però insomma è particolarmente importante e interessante questa sua testimonianza, Ramona, grazie per averla condivisa con noi. Cuba ci fa pensare sempre a un caro amico che ci ha lasciati, Davide Riondino, che molto tempo aveva trascorso a Cuba e molte idee aveva sviluppato a partire dalla conoscenza del luogo e delle persone. Un film, per esempio, Cuba Libre, che raccontava anche l'assalto del turismo organizzato, che oggi sembra insomma qualcosa di molto lontano. Ma David Riondino aveva anche portato in Italia la poesia di artisti cubani come Héctor Gutiérrez e Luis Quintana, artisti del Punto Cubano, patrimonio immateriale della nazione cubana dall'UNESCO, un'arte difficile basata sull'improvvisazione, arte contadina e poesia, è repentinismo, spiegavano Gutiérrez e Quintana. E per ricordare Riondino sono ancora in onda le repliche del dottor Gembe il sabato, il programma di Riondino, Bollani e Guerrini, che potete riascoltare su Rai Play Sound, e stiamo preparando anche una serata speciale in ricordo di David per dicembre, ne parleremo ancora. Ora ascoltiamo un estratto da Cuba ai tempi dell'assedio di Chiara D'Ambros, che apre l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
4: Cuba, 21 marzo. L'intera isola è al buio. 11 milioni di persone accendono torce e candele. Non ci sono carburanti, Trump ha imposto un blocco. Ma nelle strade dell'Havana la vita non si ferma.
5: Guarda l'ospedale, quell'edificio enorme più grande del paese, in buio.
4: All'ospedale Hermanos Meyeras anche il pronto soccorso è al buio. Alla luce delle torce i medici intervengono sui casi più urgenti.
6: Chiara che sta percorrendo l'ospedale è viceministro Julio Guerra.
7: Ma non c'è generatore qui?
8: È rotto.
9: Abbiamo dei pazienti ventilati. Senza elettricità si attiva una batteria, ma dura al massimo un'ora.
8: Il generatore lo stanno aggiustando i tecnici.
10: E lo possiamo vedere?
4: Il viceministro è un medico ed è stato a capo della brigata venuta in Italia, a Torino, per dare una mano durante il Covid. Lo seguiamo nei locali tecnici, dove un gruppo di operai prova ad aggiustare il generatore. Dal loro lavoro dipende la vita dei pazienti più gravi ricoverati in questo ospedale.
11: Rieccoci, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono, questa puntata cubana, la vicenda sfortunata che speriamo si risolva al meglio di Alessandro Di Battista, ancora ricoverato in quell'ospedale dell'Havana di cui a lungo abbiamo parlato anche approfondendo la questione della sanità in crisi sull'isola, ha costituito un po' un'opportunità, meglio che non lo fosse certo, però per ragionare insieme di nuovo sono arrivate telefonate, stanno arrivando molti messaggi questa mattina sulla situazione davvero terribile, una società che è allo stremo. Ricordo queste cifre, viveva anche in gran parte di turismo, il 95% degli alberghi in questa nuova fase dell'embargo imposto dagli Stati Uniti ha chiuso. chiuso, non c'è una goccia di carburante, si vive solo nelle poche ore in cui è razionata l'energia elettrica. L'antropologa Elena Zapponi poco fa ci ha spiegato la complessità di quella parola apagón, cubana, in spagnolo certo, ma cubana, che è molto di più di un semplice blackout, interruzione dell'elettricità. È un blocco e un livellamento verso il basso di ogni aspetto della vita, non solo dei servizi sanitari, dei trasporti, del lavoro, dell'economia, ma perfino della vita intellettuale, culturale, delle relazioni tra le persone. Su questo aspetto così delicato e decisivo del resto, soprattutto da quando non c'è più il petrolio venezuelano, si è occupata anche un'inchiesta per Report, firmata da Emanuele Bonaccorsi e Chiara D'Ambros, che si intitola Cuba ai tempi dell'assedio, proprio un viaggio tra i blackout dell'isola. Chiara D'Ambros, videomaker, giornalista, è stata anche collaboratrice storicamente nel passato di Radio 3, è collegata con noi. Ciao Chiara, buongiorno e benvenuta.
10: Buongiorno, ben trovati.
11: Cosa vuol dire vivere tra i cubani che avete incontrato, confrontandosi ogni giorno proprio misurando le gocce di carburante, quindi di elettricità? Una cosa che per noi in effetti suona desueta, forse incomprensibile.
10: Sì, diciamo che stando così a contatto con questa privazione ti rendi conto di quanto capillare sia e fondamentale la presenza del carburante, perché oltre a non arrivare le medicine, per esempio, i medici fanno fatica a recarsi al lavoro. Abbiamo incontrato questo medico che a fine turno poi si è messo per strada col camice per farsi riconoscere che lui era un medico e farsi dare un passaggio per andare a casa. Tornato poi nel suo quartiere, si è tolto il camice e è entrato in casa. Quindi è davvero qualcosa che permea ogni aspetto della vita quotidiana. Prima era stato ricordato conservare i cibi, eccetera. Dall'altra parte, stando lì, ti rendi conto della grande dignità di questo popolo che, fra l'altro, dice: ma noi con la creatività supereremo questa crisi. Ed è anche uno dei motivi per cui non c'è una rivolta, perché credono ancora in valori molto profondi di una società che, per carità, ci sono state sicuramente degli errori governativi, la burocrazia era stata citata prima, ho sentito, però c'è una consapevolezza dei diritti acquisiti e delle conquiste acquisite molto profonda. Cito solo uno dei personaggi che abbiamo incontrato, che è un contadino che vive nella Sierra Maestra, che dice: qui in montagna abbiamo un ambulatorio medico, una scuola e nulla si paga. Cos'altro dobbiamo chiedere? Abbiamo tutto e quindi difenderemo fino all'ultimo la nostra terra e la nostra patria. Quindi è molto profonda la consapevolezza nel popolo cubano di alcuni diritti che forse qui sono un po' meno
11: quindi Chiara,
10: un po' dati D'Ambros, per scontati.
11: Dopo, un argomento che abbiamo affrontato più volte oggi, ma te lo chiedo anche a te in chiusura, la sensazione, la strategia, così pare, dell'amministrazione americana di provocare dall'interno un regime change, un crollo non solo dell'establishment intorno al presidente Diaz-Canel, ma proprio un cambio radicale basato sul malcontento della popolazione allo stremo, è forse una chimera, è un errore di calcolo da parte della Casa Bianca?
10: Beh, lo sta dimostrando lo stesso Rubio dicendo che questa cosa richiederà tempo. E un'altra cosa però dall'altra parte che può favorire questa apertura è, devo citarla perché anche di questo sì, ci siamo occupati, è la mancanza da parte dell'Europa del far rispettare per esempio un regolamento che c'è dal 96, il 2271, che è un divieto di conformarsi tassativamente da parte di cittadini e imprese europee a rispettare le sanzioni e i divieti imposti dalle leggi statunitensi. Quindi dall'altra parte noi ci siamo chiesti anche cosa noi possiamo fare e non assecondare questi divieti e sanzioni che potrebbero favorire, nonostante la resistenza cubana, un regime change imposto poi dagli Stati Uniti.
11: Per saperne di più, la vostra inchiesta, Chiara D'Ambros, è disponibile su RaiPlay, Cuba ai tempi dell'assedio, firmata da Emanuela Bonaccorsi appunto e Chiara D'Ambros, con la cui voce si chiude questa puntata di Tutta la città ne parla. È il momento di Radio Tremondo, c'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Cristina Faloci oggi in regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Antonio Santaniello, Arianna Scarnecchia. Vi do un appuntamento a domattina alle 10.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta la radio e naturalmente un saluto anche a chi ci ascolta su Rai Play Sound. Nei, no. I cittadini islandesi sono stati chiari nel messaggio affidato alle urne, urne che sabato sera si sono chiuse dopo il referendum che avrebbe potuto far riaprire le procedure negoziali di adesione del paese all'Unione Europea, trattative che erano ferme dal 2013. Una doccia fredda per Bruxelles che dava quasi per scontata forse una vittoria del sì e che avrebbe voluto finalmente incassare l'adesione di un paese ricco a nord dell'Unione in un processo di allargamento che continua a contemplare ingressi che sono a dir poco problematici quando non indigeribili, diciamo. Ma proprio nel giorno di una sconfitta che appanna la visuale europea torna in auge un'ipotesi che sinora era stata soltanto oggetto di discussioni accademiche, diciamo, tra Bruxelles e Ottawa. E se il Canada entrasse a far parte dell'Unione Europea? La guerra commerciale di Trump ha spinto il Canada a interrogarsi sul proprio rapporto con gli Stati Uniti e per la prima volta ha portato nel dibattito pubblico proprio questa domanda. I dazi americani e le pressioni sulla sovranità canadese hanno rafforzato la linea del premier Mark Carney. Carney deciso a diversificare i legami economici e strategici del suo paese. L'idea di un Canada europeo, che per i più è fantasiosa, viene argomentata però da alcuni politici e intellettuali su entrambe le sponde dell'Atlantico, perché si fonderebbe su interessi condivisi riguardo a più di un tema: risorse naturali, Artico, sicurezza, valori democratici. Ma l'adesione ovviamente resta altamente improbabile perché richiederebbe delle profonde trasformazioni normative, oltre che una banale unanimità di tutti gli stati membri attuali. E dunque, più che una prospettiva concreta, però il dibattito segnala quanto la politica di Trump stia spingendo sia il Canada che l'Unione Europea a ripensare la propria dipendenza e il proprio legame con Washington. Parleremo di questo oggi, speriamo anche col vostro intervento, attraverso un messaggio al 335-5634-296.
1: So our promise was that we would deliver on this referendum. Our promise was that we would respect that. This is something that previous governments did not do. We have a whole host of other matters that we promised to do. Now we will go on to do that. So I don't see this as a setback. I see this as a victory for democracy. We had over 80% of the country participate in a matter like this. And we had people saying, people won't participate, they can't participate.
0: E la voce che stiamo ascoltando è quella della premier islandese Kristinn Frostadottir, che commentava il risultato del voto di sabato. La nostra promessa era quella di dare seguito a questo referendum, diceva. La nostra promessa era quella di rispettarlo, dunque non considero una battuta di arresto il tutto, ma lo considero una vittoria per la democrazia. Poi parlava dell'affluenza al voto, eccetera. Con queste parole diamo il benvenuto ai nostri ospiti. E allora buongiorno e grazie per essere con noi a Rosa Björg Jonsdottir, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Console generale onoraria d'Italia a Reykjavik, ed è con noi anche David Carretta. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Autore del mattinale europeo, corrispondente da Bruxelles per il Foglio Radio Radicale. Allora, innanzitutto, una voce da quel paese che si è espresso riguardo alla volontà di entrare o meno nell'Unione Europea. Subito darei la parola a Rosa Björg Jonsdottir. Quanto pesa nel paese questo no? E anche soprattutto qual è l'origine di questo rifiuto che, ricordiamolo nei numeri, arriva da quasi comunque poco più della metà del paese.
2: Allora, il rifiuto è principalmente per salvaguardare le nostre risorse che abbiamo, la pesca, sono argomenti, anche l'agricoltura, che non è stata, sono stati argomenti che l'ultima volta non avevano nemmeno aperto quei capitoli verso Bruxelles. L'ultima volta, quando hanno aperto le discussioni, non è stato chiesto alle persone con un referendum. avevamo altri referendum in quel periodo sull'ISAF, perciò erano per noi un po' più importanti che quello di discutere con l'Unione Europea. Penso che principalmente sono quelli. Ovviamente anche per noi, dopo il crollo del 2008, avendo avuto la crona, abbiamo potuto girare un po' più con la moneta, evitare che non potevamo comprare in modo facile le monete estere. E hanno potuto gestire le cose diversamente. Se fossimo sotto l'euro in quel periodo non sarebbe finito tanto bene per l'Islanda.
0: Allora, noi ci ricordiamo della crisi economica, ci ricordiamo di un'Islanda che all'indomani dell'esplosione di questa crisi ha fatto immediatamente un passo avanti nei confronti dell'Unione Europea, ma perché reduce da una profonda crisi dovuta a una gestione politica interna, ma questa è un'altra storia. Io darei subito la parola a David Carretta per chiedergli chi sono i baroni del mare che avrebbero messo le mani su questo voto e avrebbero lavorato perché gli elettori votassero per il no. Carretta.
3: Ma questa mattina sul mattinale europeo abbiamo cercato di dare una spiegazione un po' più approfondita rispetto a quella che viene presentata da alcuni, il voto dell'elite contro il voto del vero popolo, l'elite intesa come quella pro-europea, il popolo invece che si identifica nell'identità nazionale. Andando a vedere chi ha finanziato, chi ha sostenuto la campagna del no in Islanda, un economista, Thorvaldur Gylfason, attribuisce questo risultato all'influenza politica di quelli che lui definisce i baroni del mare. Sono fondamentalmente i proprietari dell'industria della pesca che hanno tra il 75 e il 90% di tutti i diritti di pesca nelle acque territoriali islandesi quasi gratuitamente, e dunque non hanno alcun interesse a veder ridotto il loro privilegio nell'ambito di un'adesione all'Unione Europea. E tra l'altro, tra chi ha sostenuto il no c'è anche un ex primo ministro, quello che era al potere all'epoca della grave crisi finanziaria che colpì l'Islanda nel 2008.
0: Nome che era apparso nei file dei Panama Papers ed era coinvolto nello scandalo.
3: Insomma, la lettura elite contro popolo è un po' riduttiva, non spiega tutto. Spesso ci sono delle elite che hanno interessi forti, qui li chiamiamo a volte poteri forti, interessi acquisiti, che si schierano contro l'Unione Europea perché l'Unione Europea significa fare alcune riforme che a loro non convengono. Non vale solo per l'Islanda: se uno si prende la lista di chi ha finanziato il referendum Brexit poco più di 10 anni fa, si scopre che ci sono molti imprenditori e finanzieri che avevano interessi nella City di Londra e mantenere l'eccezione della City di Londra, che hanno messo parecchi miliardi nella campagna per uscire dall'Unione Europea.
0: Noi dobbiamo ricordare a chi ci ascolta che l'Islanda è membro dello spazio economico europeo, che cosa che le garantisce l'accesso al mercato unico, fa parte dell'area Schengen, quindi è consentita la libera circolazione senza controlli sistematici alle frontiere interne. Quindi l'Islanda in realtà è molto legata all'Unione Europea, e il voto spesso, insomma, leggiamo dalle varie cronache, anche visto in questo modo. Questa è una condizione che può bastare, perché andare oltre e perché privarsi di quote di sovranità, perché appunto sulla questione della pesca il paese ne fa proprio una questione di identità e di sovranità conquistata appunto all'epoca della indipendenza dalla Danimarca. Carretta.
3: Tra l'altro è anche membro della NATO e quindi gode della protezione dell'Alleanza Atlantica, e questo è un fattore rilevante nelle scelte attuali. Però va detto che questo risultato è molto negativo sul piano politico per l'Unione Europea, perché infligge un duro colpo alla narrazione secondo cui l'Unione Europea è capace di attrarre i paesi del suo vicinato perché offre una sorta di isola di stabilità politica, prevedibilità economica, sicurezza giuridica nell'era di Donald Trump, che minaccia di annettersi la Groenlandia, e di Vladimir Putin, che conduce una guerra di aggressione contro l'Ucraina. L'Islanda fa parte dello spazio economico europeo, come hai ricordato, è anche membro dell'area Schengen, ha accordi di vario tipo di cooperazione con l'Unione Europea e la sua premier ieri ha detto di voler continuare a rafforzare i rapporti con l'Unione Europea, anche se non attraverso la forma dell'adesione, visti i risultati del referendum. Questo da un lato è positivo perché conferma che comunque l'Unione Europea è un punto di riferimento, però dall'altro ha implicazioni negative, in particolare riguardo all'allargamento, perché lo spazio economico europeo, di cui fa parte anche la Norvegia, altro paese che ogni tanto esita su entrare o meno nell'Unione Europea, rischia di diventare una sorta di modello per i paesi ricchi occidentali, magari anche per il Regno Unito con il nuovo governo di Burnham, se dovesse accettare in qualche modo di fare un reset più profondo delle relazioni con l'Europa per rientrare nel mercato unico europeo. Quindi lo spazio economico europeo rischia di diventare, l'Unione Europea light per i paesi ricchi occidentali, mentre l'Unione Europea rimane un'aspirazione per i paesi più poveri ai confini orientali, i Balcani occidentali, l'Ucraina, la Moldavia. E questo quale sarebbe
0: Davide Carretta, ti fermo solo perché hai messo appunto accanto questi due elementi. La vittoria del sì a Bruxelles sarebbe servita anche a questo, ad avere un po' un oggetto di scambio nel far approvare, nel far accettare invece l'adesione dei paesi che non portano ricchezza dentro l'Unione. Quindi in tal senso è un disegno che svanisce. Vorrei tornare a Rosa Björnsdottir perché la pesca è stata certamente al centro della campagna, la paura che fossero introdotte poi quote, entrare nel sistema della politica delle quote dell'Unione Europea, accettare che flotte di altri paesi arrivassero nelle acque islandesi, eccetera, ha avuto la meglio anche su una preoccupazione che pure poteva avere un peso ben diverso, perché come diceva David Carretta, l'Islanda è membro della NATO, non dispone di forze armate proprie, ma ha una posizione strategica lungo il passaggio navale tra Groenlandia, Islanda, Regno Unito, che collega l'Artico all'Atlantico settentrionale, una posizione che in questo frangente è più che mai sensibile, forse doveva spingere ad avere una attenzione in questo senso e a dare incontro a una maggiore sicurezza sotto l'ombrello europeo. Così non è stato, però. Voi non avete avuto.
2: Perché Unione Europea non si garantiva nulla di più di quello che non si garantiva la NATO. Questa è anche un'altra questione. Essendo un membro fondatore di NATO, sì, siamo senza militari, però qui ci sono sempre qualcuno dei paesi NATO in una forza ridotta che sta alla base piccola di Keflavik, che poi si fa anche vedere bene che in caso che qualcuno si attacca non era un'Unione Europea che si veniva a salvare, è la NATO che il concordi con la NATO. Un'altra cosa che volevo dire, voi dite del barone della pesca, ma se fosse accettavamo la sì dell'Unione Europea, non era solo che perché noi adesso la legge islandese non prevede che stranieri possono essere in possesso della pesca in Islanda. Non è che solo per venire a pescare, ma anche di essere praticamente quelli che gestiscono la quota.
0: Chiaro,
2: qui c'è
0: chiaro.
2: Anche un istituto che la quota la decide ogni anno quanto si può pescare, fa le ricerche, vede come il territorio islandese e decide quanto si può pescare. Rischio era anche quello di diventare quasi come 50 anni fa, quando gli inglesi venivano qui per pescare. Perché a loro conveniva.
0: Molto chiaro.
2: Anche questa questione, esatto, quella
0: molto
2: questione
0: chiaro,
2: di 50 anni interferiva anche. Perciò non è solo da dire...
0: Sì, chiarissima la risposta di Rosa Björg Jónsdóttir. Io vorrei concludere con David Carretta, perché questo voto ha un peso certamente sulla politica islandese, sul mandato della Premier, che in qualche modo si è giocata una carta importante perdendo però poi questo referendum, ma ha un effetto sulla politica europea nel senso più ampio del termine e ha un effetto sulle politiche interne dei vari paesi, perché le reazioni che abbiamo visto dalla Francia con Marine Le Pen, alla Gran Bretagna con Nigel Farage, anche all'Italia col ministro Salvini, ecco, fanno vedere come si cerca in questo voto una sponda, ecco, in vista di molti voti europei. Carretta.
3: Sì, sicuramente, anche se dal mio punto di vista è difficile paragonare la situazione islandese al resto dell'Unione Europea. Però l'Unione Europea ha di fronte un anno elettorale molto pericoloso, perché ci sono le elezioni presidenziali in Francia, le elezioni politiche in Italia, le elezioni politiche in Spagna e in Polonia, più voti in alcuni altri stati membri, diciamo meno influenti sul piano numerico ed economico, e in tutti questi paesi le forze anti-europee di estrema destra, in parte anche di estrema sinistra, rischiano di arrivare al potere. Quello più pericoloso è la Francia, dove Marine Le Pen è nettamente in testa nei sondaggi non solo del primo turno ma anche del secondo turno di fronte a tutti gli altri candidati, e Marine Le Pen promette per esempio di tagliare di metà contributo francese al bilancio europeo. Insomma,
0: seguiremo ovviamente la campagna elettorale, abbiamo già iniziato a farla a Radio Tremondo con le candidature nel campo dell'opposizione. Il voto è ad aprile, lo ricordiamo. Io ringrazio moltissimo David Carretta, buon lavoro a Bruxelles, grazie, a presto. Era David Carretta, credo che ci abbia salutato mentre io lo salutavo, corrispondente del Foglio e autore del Mattinale Europeo. E salutiamo anche Rosa Björg Jónsdóttir, console generale onoraria d'Italia a Reykjavik. E come preannunciato, in realtà rimaniamo virtualmente su un etereo suolo europeo, andando però in Canada.
4: Canadians seem to be feeling a little more European these days. The idea of one day joining the European Union appears to be gaining traction, even if it's not officially on the table. Spark Advocacy surveyed 4,000 Canadians last month and found the majority open to the possibility of Canada in the EU. 25% think Canada joining the European Union is a good idea, while 58% say it's worth exploring more.
5: And as the most European of the non-European countries, Canada looks first to the European Union.
0: E abbiamo sentito intanto per ultima la voce del primo ministro canadese Mark Carney, che diceva: e in quanto più europeo tra i paesi non europei, il Canada guarda innanzitutto all'Unione Europea. La giornalista di Global News diceva invece prima In questi giorni i canadesi sembrano sentirsi un po' più europei, l'idea di entrare un giorno a far parte dell'Unione Europea sembra guadagnare terreno. L'organizzazione Spark ha condotto un sondaggio su 4.000 canadesi e ha rivelato che la maggioranza è aperta alla possibilità che il Canada entri nell'Unione Europea. Il 58% sostiene che valga la pena approfondire la questione, e un po' l'abbiamo creduto anche noi che valesse la pena quando abbiamo letto qualche giorno fa anche un articolo di apertura sul New Yorker intitolato proprio così: e se il Canada entrasse nell'Unione Europea? E la domanda la facciamo ai nostri ospiti collegati, che sono Elena Baldassarri, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Storica del Canada, Università Roma 3 e Cagliari, ma è esperta di storia del nord del continente americano. Salutiamo anche Fabio Masini, economista e docente a Roma 3 e direttore di Focus Europe, buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
0: E allora una risposta secca da entrambi. Che risposta possiamo dare a questa domanda oggi, 31 agosto 2026? Se il Canada entrasse nell'Unione Europea?
6: Ma a mio avviso sul piano giuridico è un po' difficile.
0: Ha iniziato già Elena Baldassarre, prego.
6: Dicevo che sul piano giuridico mi sembra poco possibile, ovviamente. Quello che invece è importante è il dato politico, ovviamente. L'opinione pubblica segue carne in questa volontà di diversificare e di allontanarsi da questo legame fortissimo con gli Stati Uniti. Quindi in realtà poi ci sono già gli strumenti per questa politica di avvicinamento, perché il Canada ha già degli accordi con l'Unione Europea, cioè il CETA per esempio, che è sul tavolo dal 2009, è stato firmato nel 2017, ma che in realtà da allora è stato ratificato solo da metà dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea. E questo pure è un dato, perché questo è un accordo commerciale che riguarda delle tariffe vantaggiose su vari prodotti, e alcuni dei settori più, diciamo, critici sono proprio il settore agricolo, e quindi alcune delle nazioni, tra cui anche la Francia e l'Italia, non sono molto favorevoli. Diciamo che Carney si sta muovendo però contemporaneamente in altri settori, che sono quelli che sono probabilmente considerati strategici negli ultimi anni, e sono la sicurezza energetica e la difesa. E infatti proprio in questi settori il Canada si sta avvicinando all'Unione Europea attraverso delle partnership in settori come appunto lo sfruttamento delle terre rare e l'energia, o l'intelligenza artificiale, attraverso degli accordi e dei finanziamenti e degli investimenti per staccarsi, diciamo così, dalla dipendenza verso gli Stati Uniti.
0: Sentiamo...
6: Ma soprattutto quello più...
0: Prego, finisca pure.
6: No, dicevo, il settore in cui proprio negli ultimi mesi si è mossa molto il Canada è quello della difesa, perché nell'ambito di questo grande finanziamento da parte dei paesi europei, che è il SAFE, che ricordiamo è un finanziamento per armamenti e tecnologia degli paesi europei, il Canada è il primo paese che a giugno di quest'anno ha firmato un accordo, un paese extraeuropeo che ha firmato un accordo per far parte di questi finanziamenti. E infatti qualche settimana fa è notizia che ha investito svariati miliardi di dollari nell'acquisto di alcuni nuovi sottomarini che saranno prodotti dalla Germania.
0: Allora, Fabio Masini, prima di darle il tempo di rispondere, vado anche a rileggere l'Economist, che qualche tempo fa abbiamo citato, il New Yorker col suo titolo di qualche giorno fa. L'Economist illustrava i motivi di questa possibilità. L'immenso territorio canadese e le sue abbondanti risorse naturali offrono un complemento al continente europeo, scriveva, sovraffollato e povero di risorse. Lo Stato sociale canadese, le sue fondamenta socialdemocratiche si integrerebbero perfettamente con i valori e le pratiche delle democrazie europee, e poi infine il vasto confine artico del Canada con la Russia, che rappresenta appunto interessi strategici condivisi. Allora, Fabio Masini, qual è la sua risposta alla domanda se il Canada entrasse a far parte dell'Unione Europea?
7: Intanto ha detto bene Elena Baldassarri, dal punto di vista giuridico sarebbe un problema, credo, enorme da superare. Detto questo, appunto, ci sono una serie di opportunità di collaborazione già possibili, come diceva lei stessa, all'interno del quadro giuridico attuale che invece sarebbero auspicabili. Cioè, qui stiamo andando naturalmente verso un mondo completamente nuovo, un mondo che ritorna ad essere gestito dalle grandi potenze, e né il Canada né l'Unione Europea sono a oggi delle grandi potenze, pur essendo delle medie potenze economiche, ed è in questa logica che Carney da mesi ormai sta ripetendo che ci dovrebbe essere un'alleanza tra medie potenze per contrastare l'egemonia delle grandi potenze, Cina, Stati Uniti e diciamo anche Russia dal punto di vista militare e dal punto di vista delle risorse naturali, anche se non dal punto di vista prettamente economico. Quindi ha senso che ci sia un avvicinamento tra i due blocchi, ha senso dal punto di vista dei valori condivisi, dal punto di vista della complementarietà di alcuni fattori, appunto il, per esempio, come avete ricordato, l'estensione territoriale del Canada a fronte di un'Europa che comincia a stare stretta dentro i suoi confini, e quindi ci sono dei grandissimi spazi di collaborazione, e spero che questa collaborazione sia sempre appunto più stretta. Paradossalmente l'idea di inventare uno slogan il Canada e l'Unione Europea credo che abbia messo in moto, dal punto di vista almeno geopolitico, una serie di riflessioni che credo torneranno parecchio utili nei prossimi anni.
0: E allora tutto ciò avviene, l'abbiamo ricordato in apertura di trasmissione, mentre sono in corso le guerre commerciali di Trump, o la principale, anche la prima, è stata quella nei confronti del Canada. Allora, l'ultimo affronto lo avete visto tutti, avete sentito tutti il presidente Trump rinominare l'Ontario, il lago Ontario come lago d'America. Ovviamente prontamente dallo Stato si sono fatti sentire, hanno innalzato un cartello per dire che il lago Ontario sarà Ontario now and always, ora e sempre. Nel frattempo il dato politico ed economico è che Carney ha abbandonato i negoziati e ha il favore del 76% della popolazione, ha abbandonato negoziati in cui gli Stati Uniti si aspettavano concessioni che il Canada non avrebbe mai potuto fare. Nel frattempo c'è anche un problema culturale che sta crescendo. Elena Baldassarri, i consumatori canadesi stanno maturando un atteggiamento anti-americano sempre più forte, rinunciano a cose quotidiane che ci sembrano anche essenziali a volte, no? Dall'uso di Netflix o Amazon Prime, dai dispositivi elettronici di Apple o al whisky Jack Daniels, eccetera. Un comportamento sempre più diffuso, un atteggiamento di rifiuto, insomma, nei confronti dell'ex amico.
6: Ah, assolutamente sì, dei sondaggi recenti dicono che il 60%, 67% dei canadesi non considera più gli Stati Uniti come un partner affidabile. Questo è un dato molto importante, e quindi i cittadini canadesi ormai hanno, diciamo così, trovato la loro identità nel cercare di boicottare in qualche modo tutto ciò che possa colpire i prodotti americani. Quindi, come diceva giustamente, cercando di non comprare più prodotti americani, di comprare prevalentemente cose canadesi, e questo però in realtà storicamente non è la prima volta. Diciamo, l'antiamericanismo canadese riemerge nei momenti in cui ci sono delle crisi di relazionali, quindi non è nuovo. Ovviamente in questo momento è palese, perché Trump, diciamo che con le sue affermazioni e con le sue decisioni, non fa altro che minare questo rapporto di lunga data, perché colpisce sia il rapporto di integrazione economica che proprio la sovranità e l'autonomia del Canada, affermando appunto affermando che è il 51esimo stato,
0: no? L'ultima, sì. Abbiamo visto l'ultimo filmato con il vicepresidente che ha parlato di Canada come stato, poi si è corretto e ha detto paese, no? State invece di country. Insomma, comunque questa è la cultura che sta crescendo. Elena Baldassarri, storica del Canada, Università di Roma 3 Cagliari, grazie mille. Grazie anche a Fabio Masini, economista di Roma 3, grazie a entrambi e un buon lavoro.
7: Grazie a voi.
0: E allora continueremo a parlare di Europa, ovviamente, e non solo di Europa, nel corso della settimana, nel corso della nostra rassegna della stampa estera che torna domani alle 6.50 con Giulia De Luca, che era con noi oggi in redazione, mentre in regia c'era Marco Motti, alla console Marco Azzori. Insieme vi salutiamo e ringraziamo per l'ascolto. Buon proseguimento con Radio 3 Scienza da Anna Maria Giordano.
8: Idee, musica e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.

0: Sono passati più di 10 anni da quando è nata l'idea del liceo matematico, una sperimentazione che con qualche ora in più a settimana propone nei licei una matematica diversa. Oggi il liceo matematico è una sperimentazione ufficiale approvata dal Ministero dell'Istruzione. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico per molte città italiane, o in realtà in alcune già ci siamo, oggi ci occupiamo del liceo matematico, l'opportunità per le scuole che aderiscono di proporre agli studenti una matematica un po' diversa, di più ampio respiro e più in dialogo con le altre materie. Scriveteci se lo conoscete, raccontateci la vostra esperienza da studenti, da genitori, da docenti scolastici o universitari. 335 5634 296 per i vostri messaggi via SMS oppure via WhatsApp, mentre noi apriamo la puntata su un tema diverso che però comunque riguarda le persone in età scolare. Che cosa cambia nei prodotti Meta come Facebook e Instagram all'indomani dell'accordo extragiudiziale che l'azienda ha accettato in questi giorni? Buongiorno Andrea Daniele Signorelli.
1: Buongiorno, eccomi.
0: Giornalista, editor, tra gli autori del sito di approfondimento Guerre di Rete, oggi ci aiuta a capire le conseguenze di questo accordo. L'accusa rivolta a Meta da parte di parecchi stati americani era quella di aver consapevolmente sfruttato dei meccanismi capaci di creare dipendenza nei più giovani. Andrea Daniele Signorelli, mi corregga se sbaglio, ma di fatto un processo non c'è stato ed è stata la stessa Meta a proporre i termini di un accordo, diciamo, riparatore.
1: Sì, il processo si è praticamente interrotto subito, prima ancora tra l'altro che Mark Zuckerberg, cioè il CEO di Meta, potesse testimoniare, perché hanno aggiunto un accordo, un patteggiamento per cui Meta donerà una cifra variabile tra i 12 e i 18 miliardi di dollari a seconda di alcune condizioni che dovranno essere soddisfatte o meno agli stati che hanno intentato causa e che verranno utilizzati per formazione dei genitori, per campagne di sensibilizzazione e per tutta una serie di attività, insomma, volte a mitigare i danni dei social network sui giovani.
0: Quindi un risarcimento e poi una serie di un impegno, diciamo, a modificare tutta una serie di caratteristiche dei prodotti Meta. Proviamo a capire quali sono le caratteristiche principali che cambieranno nell'esperienza online degli utenti giovani, per esempio di Instagram o di Facebook.
1: Sì, allora la prima cosa da sottolineare è che questo succederà, almeno per il momento, soltanto per gli utenti statunitensi degli stati che hanno partecipato alla causa contro Meta. Quindi purtroppo per gli utenti europei o italiani sotto i 18 anni per il momento non cambia nulla. Meta ovviamente ha affermato che per il momento non prevede di diffondere queste modifiche anche a livello globale, anche perché ovviamente non ne ha alcun interesse, visto che ci limita, cioè ci perde parecchi soldi. Ci perde soldi perché tra i limiti d'uso per gli under 18 ci sarà un tetto di 2 ore al giorno per l'utilizzo combinato di Facebook e Instagram, quindi poniamo 1 ora su Facebook e 1 ora su Instagram, o 2 ore su Instagram e 0 su Facebook, un blocco notturno, quindi gli utenti minorenni non potranno accedere ai social network dalle mezzanotte alle 6 del mattino, poi ci sarà un blocco delle notifiche durante l'orario scolastico in modo che non possano essere interrotti o distratti mentre sono a scuola, e poi ovviamente delle protezioni rafforzate da parte dei genitori, su cui quindi viene ancora una volta scaricata una larga parte delle responsabilità, perché ad esempio molte di queste limitazioni possono essere disattivate da un genitore che si fida particolarmente del proprio figlio o figlia o che non crede in queste limitazioni. E poi forse la cosa più importante, anche perché ci fa un po' capire come sta cambiando il nostro modo, secondo me positivamente, il nostro modo di valutare come devono essere fatte queste modifiche, cioè verranno nascosti per sempre per gli utenti minorenni statunitensi il conteggio dei like e delle reazioni ai loro post, che sappiamo essere da tempo e per svariati motivi l'elemento che induce maggior dipendenza e crea alcuni meccanismi tossici nell'utilizzo di queste piattaforme.
0: C'è una lettera aperta che Meta ha diffuso il 26 agosto in cui invita YouTube e TikTok a un po' iniziare a abbracciare queste stesse cautele, almeno diciamo dal punto di vista dell'approccio. Viene naturalmente un po' da chiedersi se è uno scrupolo di coscienza o magari un tentativo di non rimanere indietro rispetto alle altre aziende concorrenti.
1: Uno scrupolo di coscienza possiamo serenamente escluderlo, perché se c'è un'azienda che non ha mai mostrato di avere alcuno scrupolo di coscienza, questa è sicuramente Meta. Credo che sia un modo per provare almeno a mettere in difficoltà i suoi due avversari più temibili, per farli passare magari dalla parte di quelli che invece ancora non vogliono fare le modifiche eticamente corrette, ma soprattutto è un modo per non essere penalizzati economicamente, perché se su Instagram c'è un limite di utilizzo di 2 ore al giorno rispetto alle 4, 5, 6 che spesso gli adolescenti li utilizzano, allora è ovvio che queste ore liberate possono facilmente spostarsi su YouTube e TikTok, quindi è come se dei soldi, i ricavi di Facebook e Instagram tracimasse in YouTube e TikTok, e questo è ovviamente qualcosa che Meta non può gradire.
0: Signorelli, le voglio chiedere ancora una cosa, perché noi sappiamo che tipicamente l'Europa è un po' più attenta a questi temi, ai temi della privacy, dei diritti digitali rispetto agli Stati Uniti. Lei si aspetta che presto queste istanze possano essere raccolte anche da noi e magari Meta e le altre aziende che controllano i social possano essere invitate o anche costrette a fare qualcosa in questa direzione anche in Europa?
1: Allora, io me lo auguro, e me lo auguro per 2 ragioni. La prima è che penso che questo tipo di soluzioni sia più adatte a quella che invece è il divieto di utilizzo dei social per i minori di 16 anni, che è un po' la formula a cui sempre più spesso ci si rivolge in Europa.
0: Che però magari non è tanto credibile, non è tanto, diciamo, verosimile.
1: Esatto, cioè. Infatti spiego anche perché, molto rapidamente. Prima di tutto perché è difficile effettivamente far funzionare questi divieti, e comunque valgono soltanto per le grandi piattaforme, niente vieti 13enni e 14enni, come già tra l'altro è accaduto tantissime volte di trovarsi un loro social network più piccolo dove poter tranquillamente fare network, tra l'altro al riparo da sguardi indiscreti, quindi potenzialmente potrebbe essere ancora più pericoloso. E la seconda ragione è che però non riguarda soltanto i minorenni, perché oggi noi tuteliamo soprattutto i minorenni, ma queste misure che Facebook ha messo per gli utenti minorenni degli Stati Uniti, che Meta ha messo per gli utenti minorenni degli Stati Uniti, andrebbero benissimo quasi tutte anche per qualunque altra fascia anagrafica, perché non sono soltanto i minorenni a essere dipendenti da Facebook, a finire in contenuti tossici e a essere schiavi dei conteggi di like e reazioni, lo siamo tutti indipendentemente dall'età. Noi ci concentriamo sui più giovani perché ovviamente sono quelli più fragili e più esposti, ma queste stesse misure che Facebook sta intraprendendo negli Stati Uniti andrebbero benissimo per tutti. E questa cosa qui, chiudo, sarebbe molto importante anche perché sposterebbe la colpevolizzazione dall'utente, quindi io ti vieto di usare i social finché non hai 16 anni, a una colpevolizzazione del design, della progettazione di queste piattaforme, che è volutamente ingegnerizzata proprio per generare dipendenza. Quindi invece di colpevolizzare gli utenti, noi dovremmo concentrarci di più, come è avvenuto adesso, sul costringere le piattaforme a eliminare gli elementi più tossici e pericolosi dei social network, che tanto loro sanno, e questo processo l'ha confermato, l'utilizzazione del design, della progettazione di queste piattaforme, che è volutamente ingegnerizzata proprio per generare dipendenza. Quindi invece di colpevolizzare gli utenti, noi dovremmo concentrarci di più, come è avvenuto adesso, sul costringere le piattaforme a eliminare gli elementi più tossici e pericolosi dei social network, che tanto loro sanno, e questo processo l'ha confermato ancora una volta, sanno benissimo quali sono e quindi sanno benissimo dove intervenire.
0: Grazie, Andrea.

0: Buongiorno Giovanna Guidone.
1: Buongiorno, ciao Roberta, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, grazie a lei per essere con noi. Ci diamo del lei in un contesto radiofonico RAI, insegnante di matematica al liceo scientifico Calzecchi Onesti di Fermo, vicepresidentessa della giunta del liceo matematico, e buongiorno anche ad Alberto Saracco.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Matematico all'Università degli Studi di Parma e referente per il Polo Universitario di Parma del Liceo Matematico. Entrambi i nostri ospiti sono componenti della Commissione Comunicazione del Liceo Matematico, sperimentazione partita ormai nel 2015, sono passati più di 10 anni. Io vorrei prima di tutto iniziare insieme ai nostri ospiti ascoltando la voce di uno dei più direttamente interessati, cioè gli studenti. Ci ha raccontato la sua esperienza con il liceo matematico Francesco Gentile, un ex studente del liceo Siciliani di Catanzaro.
3: La mia esperienza con il liceo matematico è iniziata in primo superiore, quando le lezioni erano ancora in DAD, dato che si era parzialmente sotto emergenza Covid, ma nonostante ciò sono rimasto a seguire sia le lezioni del primo anno che quelle degli altri quattro, cercando di portare anche altri amici con me, a un certo punto spingendoci a vicenda a continuare, perché il liceo crea un grande senso di comunità, sia tra gli studenti che tra gli studenti e i professori, sia per le esperienze che si vivono insieme, ma anche per la passione comune per la disciplina, che non è studiata alla stessa maniera scolastica tradizionale, ma da un'ottica diversa. Per chi magari la vede come ostile è resa più semplice, per chi invece ne è incuriosito è resa più gioconda, più divertente. Infatti una lezione che mi è rimasta molto dentro è quella del professore Sciunzi all'Università della Calabria, in cui semplicemente ha chiesto di studiare e poi spiegare, una volta divisi a gruppi, dei teoremi che non avevamo trattato in classe perché erano un po' più avanti. E lì ci siamo accorti che studiati in un'ottica diversa, non visti come qualcosa che bisogna sapere per il voto o qualcosa che bisognava sapere perché sì, alla fine non era così spaventoso, non era così noioso come si poteva pensare, non è stato così complicato. E infatti questa è un'altra caratteristica che mi piace, come il liceo cerca di dare più concretezza alla disciplina, non nel senso che per forza viene resa più fisica, ma si cerca di far vedere dove si è effettivamente presente, invece di dire che è necessaria, è fondamentale.
0: Mostrare invece di dire, forse questo è un po' il concetto chiave che ci ha raccontato Francesco Gentile, che è stato studente del liceo Siciliani di Catanzaro e che ha partecipato a questa sperimentazione chiamata liceo matematico. Allora, Alberto Saracco, abbiamo sentito già qualche parola chiave da Francesco come comunità, come una matematica gioconda. Che cos'è il liceo matematico?
2: Beh, il liceo matematico si regge fondamentalmente su tre pilastri, che sono quelli che danno la caratteristica al liceo. Un approccio laboratoriale, ci sono delle ore aggiuntive in modalità laboratoriale dove gli studenti esplorano e non si sa dove si va a parare, proprio un'esplorazione della matematica. Ci si rende conto proprio di come è fatta la matematica e non si ha l'assillo del voto, ma si può esplorare, vedere qualcosa di interessante. Il secondo pilastro è l'interdisciplinarietà, perché la matematica è una parte della cultura e dialoga con il resto della cultura, e quindi ci sono nelle ore laboratoriali, a volte si scoprono collegamenti con sia le discipline scientifiche ma anche le discipline umanistiche a tutto tondo. E poi il terzo pilastro è il collegamento scuola-università. La progettazione, la formazione è fatta di concerto tra i poli universitari, che sono 33 che aderiscono, e le scuole, i docenti delle scuole, ed è arricchente in entrambe le direzioni.
0: Questa sperimentazione, l'abbiamo detto, non nasce ora, è nata nel 2015, coinvolge ormai tantissime scuole in tutta Italia, sono credo quasi 200, e adesso però c'è stata un'ufficialità, cioè nel giugno scorso il Ministero dell'Istruzione ha approvato questa sperimentazione proprio come una sperimentazione ufficiale sotto, diciamo, l'egida del Ministero. Cosa cambia?
2: Beh, quello che cambia è che fondamentalmente vuol dire che la sperimentazione ha avuto successo, che sono stati portati fino al Ministero i valori, l'interesse di questa sperimentazione, e viene data una struttura più uniforme. Fino ad oggi era stata

0: molto variegata su scala nazionale a seconda dei collegamenti con le varie università, ma anche giustamente, perché se si vuole sperimentare non bisogna provare una singola cosa, ma provarne tante, vedere cosa funziona, cosa meno e dialogare. Ora la struttura diventa in un certo senso un pochettino più rigida, ci saranno 2 ore addizionali nel biennio e ogni settimana e 1 ora addizionale nel triennio, però rimane la libertà di esplorare. Il concetto fondamentale è l'approccio laboratoriale interdisciplinare, quindi ogni sede è libera di esplorare e provare a vedere la matematica in modo diverso, senza schemi troppo rigidi.
1: Giovanna Guidone, allora passo a lei, che ha guidato le sue classi per ben 9 anni, quindi quasi tutta l'esperienza, la storia del liceo matematico. Nella pratica, che cosa avete fatto con gli studenti coinvolti?
2: Ma questa è una domanda difficile, perché potremmo star qui a parlarne tantissimo tempo. Le faccio 2 esempi. Immaginiamo di dover raccontare ai ragazzi degli squarci di storia della matematica, no? La storia della matematica è importante perché fa della matematica una disciplina viva, una disciplina in evoluzione, non questa grande montagna di sapere cristallizzato di fronte al quale uno non può che sentirsi piccolino. E immaginiamo di parlare, che ne so, di Leonardo Fibonacci, di Luca Pacioli, insomma, ragazzino 2026, che barba, che lo perdi dopo 20 secondi se provi un approccio del genere. Se invece tu provi a dividerli in gruppi e ad assegnare a ciascuno un personaggio che deve essere sponsorizzato presso gli altri, cioè vince una gara chi rende questo personaggio più simpatico agli altri compagni di classe, e magari nel frattempo emergono degli aspetti della matematica, della storia, della cultura di quell'epoca. E con una mia classe questa cosa è stata talmente intrigante che i ragazzi hanno deciso di mettere in scena un video. Ci siamo procurati costumi. Noi abbiamo una biblioteca storica, un contesto, io vivo a Fermo, un contesto, diciamo, storico notevole. Abbiamo chiesto di poter andare in biblioteca, di poter andare nelle sale affrescate, e abbiamo scritto sceneggiature con l'aiuto di uno sceneggiatore professionista, e poi ci siamo inventati questo video, che peraltro poi ha vinto anche un premio nazionale, così. E io sono certa che a quei ragazzi quel tipo di attitudine verso il sapere matematico è cambiato con quell'attività. Oppure, come diceva Alberto, far capire loro che la matematica sta dentro la vita di tutti, e allora per esempio sta dentro i processi in tribunale. È una cosa che forse sorprende, però se tu cominci e porti una serie di sentenze il cui esito è dipeso a torto o a ragione, cioè per un uso corretto o scorretto, dall'utilizzo di alcuni strumenti matematici, tu vedi che questi ragazzi si incuriosiscono tantissimo, e anche lì magari mettono in scena un processo che fanno davanti ai loro compagni per spiegare alcuni teoremi anche profondi di calcolo delle probabilità, ed è tutto un procedere diverso, collaborativo. L'ha detto Francesco, ha detto una cosa: chi è in difficoltà comprende, abbassa i filtri emotivi, e chi è interessato trova spunti per andare lontano, che nella didattica ordinaria si fa fatica a dare.
1: Anche tra le varie esperienze di cui siete stati protagonisti c'è stata anche una caccia al tesoro ambientata nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, ci sono insomma stati indovinelli, le cose
2: sì,
1: più...
2: Sì, questa è una cosa bella, sì, bella, che risale anche appunto un po' all'inizio di questa esperienza, perché anche lì il capitolo, non so, numero 3 del libro di prima prevede logica e insiemi, una barba terrificante fatta in quel modo lì, e allora abbiamo deciso anche con le colleghe, con la collega di italiano, di leggere Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè una meravigliosa edizione curata da Martin Gardner, e quindi di stimolare i ragazzi e di ambientare in questo contesto fantastico un paese in cui tu incontri una persona, e questa persona o è un bugiardo cronico, ossia ti dice sempre il falso, o è una persona buona, diciamo, e ti dice sempre la verità, ma tu non sai chi è. E quindi per districarti e trovare la tua strada verso il tesoro, verso qualsiasi altra cosa, tu devi riuscire a capire da ciò che i protagonisti dicono in che situazione sei. E questa è una logica incarnata, se vuoi, e questa ti costringe a sperimentare, come diceva Alberto, strade dentro la tua testa, non imparare una formula che sta nella pagina del libro e fare un esercizio così, che serve, per carità, però questa cosa è in più, è gratis, è,
1: ecco,
2: a corredo.
1: No, a questo proposito viene proprio a fagiolo il messaggio di Clara da Torino, che ci dice: non ho capito se queste attività alternative si fanno solo nelle ore in più o in tutte le ore di matematica. Cioè, dobbiamo immaginare ore in più con una possibilità di fare laboratorio, sceneggiatura, eccetera, lasciando identica tutta la parte, diciamo, classica, tradizionale della matematica, o c'è una commissione? Come funziona?
2: Allora, la risposta è complessa. Se un insegnante è bravo, è consigliato dagli universitari, che chiaramente vedono, c'è una prospettiva più alta, no? Allora il laboratorio avviene nelle ore di laboratorio, ma il laboratorio intercetta le attività della didattica, se vuoi, ordinaria, dei programmi, dell'esame di Stato, di tutte queste cose, perché l'insegnante saggio sa mettere dentro ingredienti che poi dopo ritornano sull'altro versante, a cominciare dal fatto, una cosa che mi preme dire, che quando sei nella posizione di girarti alla lavagna e di dire: ragazzi, adesso questa cosa bisogna impararla, anche se è un po' così, però bisogna che la impariate, la capiate, impariate a farla, a quel punto la disponibilità emotiva ad apprendere è decisamente maggiore, perché ci sono stati luoghi in cui l'attività è stata svolta con altre modalità in cui tu sei sceso dalla cattedra. E questa è una cosa che io ho visto in azione tantissime volte.
1: È anche questo, diciamo, un ragionamento prezioso per modificare un po' il nostro approccio alla materia. Alberto Saracco, abbiamo sentito prima Francesco raccontare di una lezione con un professore universitario e lei stesso ci ha detto che tra i tre pilastri c'è questa interazione tra scuola e università. Come funziona questo dialogo, questa interazione tra il mondo accademico e il mondo scolastico?
0: Beh, funziona in tantissimi modi. Prima di tutto, ovviamente, c'è una progettazione di vari percorsi tra i docenti universitari, gruppi di docenti universitari e gruppi di insegnanti delle scuole superiori, che poi svolgono il loro lavoro in aula, nei laboratori. Ma c'è anche un approccio diretto con i ragazzi. Ci possono essere degli interventi dei docenti universitari nelle aule che raccontano qualcosa tramite un seminario divulgativo, oppure propongono delle sfide ai ragazzi, o chiacchierano anche solo con i ragazzi per ascoltare loro le cose a cui sono interessati. Io sono andato nelle aule a parlare di matematica e gioco d'azzardo, di matematica ed elezioni, di matematica e mondo reale in tanti modi diversi, ma soprattutto la cosa importante è dare qualche spunto, e poi i ragazzi si interessano, si entusiasmano e provano a navigare da soli. Ho avuto di esperienze di laboratori da me suggeriti in cui ho provato a partecipare con classi diverse, insegnanti diversi, che poi sono andati a finire in posti totalmente diversi, inaspettati e imprevedibili all'inizio. È proprio quello il bello di questi percorsi: non siamo vincolati da un programma, da delle cose rigide, delle cose da fare, ma c'è la possibilità di esplorare, che è come poi uno diventa curioso e impara davvero in qualunque ambito. La matematica l'abbiamo sempre tenuta distante da queste cose, perché pensiamo che sia una cosa tecnica, difficile, ostica, che però bisogna imparare perché poi si ottiene qualcosa. No, la matematica è parte della cultura ed è bello esplorarla per divertirsi, e poi i risultati ci sono.
1: E a proposito di alcune delle cose che ha detto sia Giovanna Guidone sia dei toni entusiastici con cui Francesco Gentile all'inizio ci ha raccontato la sua esperienza, ci ha colpito in redazione il finale di un video promozionale fatto dall'Università di Camerino per promuovere il liceo matematico. Il video finisce con uno studente che dice: se la matematica non vi piace, è il posto per voi. Che è un messaggio molto bello, perché magari uno potrebbe pensare, Alberto Saracco, che sia un progetto pensato per gli studenti che spiccano, che sono particolarmente bravi, interessati, eccetera. In realtà, anche storicamente, no, nello spirito in cui è nata l'idea, non è questo.
0: No, lo spirito è che è per tutti, la matematica è per tutti, la matematica non deve essere la qualcosa per geni. Il problema grosso della matematica è che ha avuto delle pessime relazioni pubbliche, si è sempre venduta come la cosa per i geni, mi piace la matematica, ah, allora sei un genio. No, mi piace la matematica, come a uno può piacere la storia, come a uno può piacere italiano o una qualsiasi altra materia. Però se ti piace la matematica sei un genio, che è un dramma, perché vieni chiuso in una casellina. E invece c'è un mondo bellissimo da esplorare, e se a uno non piace la matematica è forse perché gliel'hanno venduta male, come una serie di algoritmi da ripetere senza mai capire cosa si sta facendo, senza mai interrogarsi, e in cui c'è solo una risposta giusta. La vita non è così e la matematica non è così, non c'è solo una risposta giusta, ma ci sono tanti modi per arrivare a comprendere il mondo, a comprendere le cose e a esplorarlo. Il liceo matematico vuole fornire un'immagine diversa della matematica soprattutto. Poi, come diceva appunto Giovanna Guidone prima, una volta che uno ha un approccio emotivo diverso alla matematica, non c'è problema neanche a far fatica a fare gli esercizi, a studiare le cose e a fare la parte noiosa che serve in tutto. Serve se uno vuole imparare a scrivere bene, serve se uno vuole imparare la storia o qualunque altra materia. Uno a un certo punto si deve mettere a studiare, a lavorare, a fare fatica, ma prima deve essere disposto a fare questa fatica, perché vede che può essere qualcosa di molto bello.
1: Ci scrivono in tanti ascoltatori al 335 5634296, c'è chi si candida per partecipare a questo progetto, c'è chi invece racconta nell'esperienza di mio figlio al liceo Plinio di Roma, il liceo matematico e il liceo scientifico, con due ore aggiuntive fatte da un altro professore. Allora, Giovanna Guidone, abbiamo ancora il tempo per provare a capire quanto il liceo matematico e quello che viene proposto all'interno dell'esperienza del liceo matematico sta al docente. Cioè, innanzitutto il docente è lo stesso che fa la stessa persona che ha matematica nella sua classe, che fa delle ore in più, o ci sono più figure? E poi le idee, cosa fare, cosa non fare, come farlo, è qualcosa che sta a voi insegnanti, o magari esiste una proposta, esiste una piattaforma?
2: Allora, alla prima domanda rispondo citando quello che diceva il professor Saracco, che finora le realtà sono state variegate. Dal primo settembre il protocollo è standardizzato, perché il Ministero l'ha acquisito come proprio, ed è l'insegnante di classe a fare il laboratorio, e l'insegnante di matematica o eventualmente di fisica a fare il laboratorio, anche per le ragioni che le dicevo prima. Per quanto riguarda i temi trattati, allora lì si uniscono tante cose, cioè chiaramente la fantasia, la spinta, la partecipazione del docente. Il docente deve avere anche lui entusiasmo verso alcune cose, altrimenti non passa, non funziona. Non funziona se tu non ti lasci coinvolgere, se tu non sei disposto ad esplorare, perché anche tu ti trovi in alcuni momenti a dire ok, non lo so. Ok, accidenti, bisognerà proprio che capisca come funziona questa cosa. Dopodiché però il liceo matematico è anche da sempre una grande comunità di pratiche, come la chiamiamo a scuola, cioè è la casa di tutti noi, siamo centinaia, docenti a cui piacciono queste cose e che ci troviamo insieme al seminario nazionale, che adesso tra l'altro si fa tra qualche giorno all'Università di Salerno. Ed è
1: ogni anno c'è un congresso nazionale,
2: ogni anno c'è questo grande congresso che riunisce, in cui però non ci sono conferenze, o almeno poche, e quello che si fa è andare nelle aule, ciascuno del collega, a vedere, a sentirsi raccontare che cosa ha fatto lui l'anno prima, e a dire ah cavoli, piace anche a me, magari lo faccio e magari lo cambio un pochino.
1: Un momento quindi tanti, insomma di confronto e anche di possibilità di arricchirsi attraverso le esperienze degli altri, anche magari affacciarsi se non avete ancora mai partecipato, siete insegnanti, magari volete interessarvi a questo tipo di iniziativa. Grazie a Giovanna Guidone, insegnante di matematica al liceo scientifico Calzecchi Onesti di Fermo, vicepresidentessa della giunta del liceo matematico. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: E grazie ad Alberto Saracco, matematico all'Università di Parma, referente per il polo universitario di Parma del liceo matematico. Grazie, buona giornata.
0: Grazie per l'invito, buona giornata a tutti.
1: E siamo alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Oggi insieme a me vi salutano Marco Azzori alla parte tecnica, Ilaria Stoppa in redazione, Marco Motta oggi in regia e curatore di Radio 3 Scienza. Ora c'è il concerto del mattino. Da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
3: Oggi al concerto del mattino andiamo per boschi, andiamo in campagna, ci muoviamo attraverso un territorio rassicurante, a volte turbato da qualche temporale. 12 e 45 secondi, buongiorno, ben ritrovati da Arturo Stalteri per il concerto del mattino curato da Giovanna Natalini, Giorgia Franceschi regia, Fabio Zampa alla console, 3355634296, pronto per i vostri SMS o WhatsApp. E allora siamo con l'ensemble Les Siècles di Jacob Lehmann. Les Siècles lavora su strumenti d'epoca, cercando di recuperare quella che è un po' la prassi esecutiva del passato. Ovviamente sono tentativi destinati in qualche modo a riuscire solo in parte, ma sicuramente è interessante vedere un po' come suonavano certe orchestre, esempio nell'Ottocento, nel Settecento. In questo caso la sfida è con la pastorale beethoveniana, ecco perché ce ne andiamo per boschi, come tanto Beethoven amava col suo taccuino, riflettendo, tracciando note o pensieri durante le sue lunghe passeggiate. L'opera 68, la sesta sinfonia, quella in fa maggiore, quella del 1808. Beethoven ha 38 anni quando la conclude a Vienna. La sinfonia in cui sembra che Beethoven abbia messo da parte, almeno per un po', le tensioni, i principi sovrapposti, il destino, ma fino a un certo punto oserei dire sicuramente una sinfonia in cui Beethoven cerca un riposo attraverso la natura. La natura, ma anche ritorno a alcuni pensieri legati all'infanzia. E il manoscritto dice: non pittura ma impressioni, espressioni di sentimenti piuttosto che pittura. Quindi questo ci fa capire come Beethoven volesse evitare ogni rappresentazione semplicemente didascalica della natura. Tra l'altro era priva di sottotitoli quando venne pensata da Beethoven, solo tempo dopo uscirà come Sinfonia Pastorale o Ricordi di Vita Campestre. Fu lo stesso autore poi, dopo tante esitazioni, a fornire il sottotitolo nel 1826, come anche le varie affermazioni all'interno di ogni episodio. Però insistette sempre col carattere soggettivo della sinfonia, quindi respingendo ogni ipotesi di musica pittorica. Primo movimento, sensazioni piacevoli all'arrivo in campagna, un allegro su un motivo principale di grande semplicità. Poi abbiamo la scena sulle rive di un ruscello con i violini, clarinetti e fagotti in bella mostra, poi allegra riunione di contadini, questo allegro in realtà popolare, ispirata alle vecchie danze, poi l'uragano, ecco il momento invece più contrastato, e si chiude con sentimenti di gioia e gratitudine dopo la tempesta, allegretto, dunque la riconoscenza dei pastori. La ascoltiamo, dura circa 43 minuti, Jacob Lehmann con il suo ensemble Les Siècles.

Un lungo applauso per questa esecuzione della sesta sinfonia di Beethoven, la pastorale, l'opera 68, eseguita dall'ensemble orchestrale Le Siècle con Jacob Lehrmann su strumenti d'epoca per il Radio France Occitane Montpellier Festival, un concerto che si è tenuto lo scorso 7 luglio all'Opéra Berlioz a Montpellier. Ed ora cambiamo luogo e cambiamo anche atmosfera completamente, perché siamo infatti con un concerto che vede esecuzioni di musica popolare grazie al Talencuta Ensemble. Il Talencuta Ensemble è un ensemble che si basa proprio sulla rilettura di melodie folk etniche grazie al compositore Andrei Tamás Lagru, che nel 1980 ha fondato questo gruppo. Sono circa 30 elementi, alcuni famosissimi, noti anche per carriere solistiche, che usano anche strumenti particolari. Ad esempio usano il telenk, che è un flauto della tradizione popolare dell'est europeo, senza fori, quindi che si suona con la pressione del fiato e delle dita per creare appunto la sonorità. E in questo caso infatti l'ensemble, il Talencuta Ensemble, con il flauto telenk, questo flauto armonico cosiddetto di Tudor Tataru, che è un virtuoso di questo strumento, e Andrei Tamás Lagru alla direzione, esegue questa danza pastorale moldava, una danza di pastori. I pastori stessi non solo creavano danze, ma costruivano anche degli strumenti appositamente per eseguire le proprie idee musicali. Dunque ascoltiamo questa danza pastorale dal Talencuta Ensemble con Andrei Tamás Lagru alla direzione, dura circa 4 minuti.

La musica tradizionale che viene dalla Moldavia con questa danza pastorale affidata al Telenkuta Ensemble con il flauto di Tudor Tataru, il Telenka, e Andrei Tamazalharu alla direzione. Ancora musica popolare, in questo caso siamo invece con l'ensemble Mohara, l'ensemble di Jo Krasnopolsky, che da molti anni guida questo ensemble con arrangiamenti anche di musica popolare. Lui si dedica spesso anche all'arrangiamento per strumenti a fiati della musica dalle terre che vengono dalla Serbia, dalla Moldavia, dalla Romania, dall'Ucraina, dall'Ungheria. E questa danza in particolare, quella che ascoltiamo tra poco, questa Zerba danza del villaggio del Kozuleni, è una danza che viene ballata in cerchio. Ci sono delle coppie che si mettono appunto in cerchio e poi danzano in maniera vorticosa. Hanno momenti in cui il movimento, diciamo, diventa più acceso, più evidente, altrimenti invece di riposo, come senso di riposo, come a prendere lo slancio per la nuova mossa. Questo artista, appunto Krasnopolsky, ha lavorato per molti anni proprio nella musica popolare, sono più di 40 anni che si dedica allo studio e alla riscoperta e al recupero e al riarrangiamento di questo stile di musica popolare, ovviamente con, diciamo, degli inserti anche che vengono dalla sua ispirazione particolare. E in questo caso ha arrangiato questa Zarba dim Kozuleni, appunto questa danza serba del villaggio del Kozuleni, che è affidata al Mohara Ensemble, che lui guida con grande attenzione. Anche in questo caso pochi minuti, ma pochi minuti di grande fascino, infatti dura circa 3 minuti.

0: Musica dal villaggio Colsuleni oggi a Radio 3, la Moldavia con questa danza serba dovuta al Moar Ensemble, quello di Ion Krasnopolhi, che come dicevo appunto arrangia soprattutto per strumenti a fiato, infatti un arrangiamento quasi bandistico per questa danza popolare che si balla in cerchio. E molti messaggi sul Beethoven, su strumenti d'epoca della Sesta, tutti positivi. Esempio Giuseppe dice: grandi direttori del secolo passato, Karajan, ci hanno dato esecuzioni magistrali anche solenni della pastorale. Questa esecuzione quasi domestica la trovo splendida, nulla toglie al capolavoro di Beethoven, godibilissima nel piccolo ambiente di casa. Questo Sergio da Venezia, così come Roxana: deliziosa esecuzione, respiro ampio, lontano dalla moda, a effetto, a discapito della musica. Bene, con Beethoven e con la musica della Moldavia e della Serbia noi concludiamo anche il nostro appuntamento con il concerto del mattino di oggi. Arturo Salti da questi microfoni vi ringrazia e vi saluta, accanto a Giorgia Franceschi oggi in regia, Fabio Zampa alla console, Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino. Vi ricordo che ci troviamo domattina alle 9.30 con primo movimento e poi di nuovo alle 12 per il concerto del mattino, ma nel frattempo vi lascio con Suona Luna e vi auguro ovviamente una buona giornata all'ascolto di Radio 3.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Da mercoledì 2 fino a sabato 12 settembre, tutti i giorni, anche sabato e domenica, Hollywood Party sarà l'83esima mostra del cinema di Venezia con Alberto Crespi e Steve Della Casa. Venite a trovarci alla postazione Glass Studio della Rai davanti al red carpet tutti i giorni alle 19, sempre e comunque su Radio 3.
3: Rai Radio 3.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Suona Luna.
9: Ride la stella al tebarà. Ride

0: Il cibo dell'amore. La musica è Shakespeare. Di Guido Zaccagnini.
1: Hanno la faccia malandrina.
0: A cura di Federico Vizzaccaro.
2: Puntata trasmessa ad aprile 2022.
3: Eccoci qua, pronti alle 13, 3 minuti e 30 secondi, inizia la sesta puntata del Cibo dell'Amore. E alla console c'è Vittorio Vitiello, in regia Federico Vizzaccaro, io sono Guido Zaccagnini, il numero attraverso il quale comunicare con noi 335-56-34296. E prima di tutto una precisazione, perché ho letto che in realtà, parlando di Greensleeves, forse mi sono espresso male, c'è una tradizione che vuole questa canzone, poi diventata celeberrima in tutti i paesi anglofoni, fosse stata composta da Enrico VIII a favore, dedicandola a Anna Bolena, la quale aveva una malformazione a una mano, per cui c'era questa manica di colore verde che copriva appunto l'arto malformato. Ma in realtà appunto l'importante è sapere che è una tradizione, non è vero, questo perché ho letto che appunto da un nostro dell'ascoltatore veniva detto: ma veramente c'è un'altra versione sull'origine di questa canzone? Sì, ma un po' è come si dice che la pioggia che cade sui vetri ha ispirato il preludio in quello di Chopin, la cosiddetta goccia d'acqua, così come si dice che l'incipit della quinta sinfonia di Beethoven sta a significare il destino che bussa alla porta e altre amenità. Quindi bisogna sempre prendere con molto molto grano salis certe tradizioni. Sogno di una notte di mezza estate, Midsummer Night's Dream. Su quest'opera si sono sbizzarriti musicisti di quattro secoli, da Henri Purcell, che avremo modo di ascoltare, a Elvis Costello. E dopo Romeo e Giulietta, probabilmente è l'opera shakespeariana che ha riscosso maggior interesse, ha sollecitato la fantasia di un numero, del maggior numero di compositori, che l'hanno trattata peraltro in mille modi diversi, chi affrontandola in generale, chi facendone un'opera teatrale, chi prendendo spunto da una frase, da una scena, da un personaggio. E inizio proprio da un personaggio della commedia shakespeariana che solo apparentemente ha un ruolo minore, ma in realtà è quasi onnipresente e più o meno consapevolmente è responsabile degli eventi che si susseguono. Sto parlando di Puck, scritto P-U-C-K, che in realtà non è un'invenzione shakespeariana, ma una figura tratta dalla mitologia britannica. Così viene descritto da una fata all'inizio del secondo atto dell'opera di Shakespeare: tu, se dalle maniere e dal sembiante io non mi inganno, sei quel discolaccio, quel folletto bugiardo e malizioso che tutti chiamano Robin Goodfellow, tradotto più o meno alla buona Robin Bravuomo, e non sei tu quel bizzoso spiritello che al villaggio spaventa le ragazze, che fa cagliare il latte dentro i secchi, che armeggia tra le pale del mulino e si rende molesto alle massaie vanificando la loro fatica a sbattere la crema nella zangola. La zangola sarebbe quel recipiente, diciamo, di tronco conico in cui si sbatte appunto la panna per ottenerne il burro, dicevo, nella zangola, e altre volte a far schiumare la birra o a far smarrire il cammino ai viandanti di notte e ridere del loro disagio, e t'adoperi invece premuroso ad aiutare nel loro lavoro e a portar fortuna a quelli che ti chiamano vezzeggiandoti mio caro diavoletto e dolce Puck. Ed è a Puck che sono affidate le ultime parole della commedia: se noi ombre vi siamo dispiaciuti, immaginate come se veduti ci aveste in sogno e come una visione di fantasia la nostra apparizione. Se vana e insulsa è stata la vicenda, gentile pubblico, faremo ammenda. Con la vostra benevole clemenza rimedieremo la nostra insipienza. A tutti buonanotte, dico intanto, finito è lo spettacolo e l'incanto. Signori addio, batteteci le mani e Robin v'assicura che domani migliorerà della sua parte il canto. Beh, bellissimo questo Captatio Benevolentiae finale di Shakespeare. E il bardo lo trasforma in un folletto, ponendolo al servizio di Oberon, il re degli elfi, delle fate, il marito di Titania. E dirò tra poco, a beneficio di chi non ricorda a menadito la trama del sogno, chi siano i personaggi principali della commedia e come si svolga l'azione. Ma in estrema sintesi, giacché per riferirla per esteso occorrerebbe almeno una ventina di minuti. Per cui passo subito alla Danse de Pâques, come probabilmente lo pronunciano in francese, la danza di Pâques di Claude Debussy. E questo è il titolo dell'undicesimo preludio del primo libro di Prélude dei 24 composti da Debussy, in evidente riferimento ai 24 brani dell'omonima opera di Friedrich Chopin, a sua volta ispirata ai 48 preludi e fughe del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. La danse de Pâques fu composta il 4 febbraio 1910 e il brano vuole essere un divertente ritratto del folletto che prende le mosse da arabeschi veloci e saltellanti. Al pianoforte Walter Gieseking.

la Danse de Pique di Claude Debussy, l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione di Walter Gieseking. La trama principale del sogno si snoda attorno, più che attraverso, anche insomma tutte e due le cose, alle vicende amorose di Ermia e Lisandro, del quale è innamorata Elena, della quale è innamorato a sua volta Demetrio. Le loro vicissitudini sentimentali sono complicate dall'entrata in scena di Oberon e Titania, re e regina di fate, elfi, spiritelli, che si contendono il possesso di un paggio. Oberon, mosso dalla gelosia, servendosi di un folletto di nome Puck, vuole giocare un tiro a Titania, ma a causa di un errore di Puck, il quale ha cosparso le palpebre della regina dormiente di una polvere magica che la farà innamorare del primo essere vivente che vedrà, dicevo, a causa di un errore che lui in realtà dovrebbe metterlo su Titania, mentre invece le mette sulle palpebre di una dei quattro ragazzi, quelli che ho citato prima, crea scompiglio nei sentimenti, nei rapporti degli amanti, chi smette di innamorarsi di uno, chi prende a innamorarsi dell'altro, eccetera, eccetera. La trama secondaria, invece, narra le divertentissime vicende di alcuni artigiani che si recano nella foresta per preparare la messa in scena della tragedia di Piramo e Tisbe, di cui ho fatto cenno la prima puntata di questo ciclo, perché Piramo e Tisbe un po' ricalca, un po' precedente, insomma anticipa le vicende di Romeo e Giulietta, appunto la tragedia di Piramo e Tisbe, in onore di chi? Di Teseo e della regina delle Amazzoni, che sono in procinto di sposarsi. Mentre si svolgono le prove dello spettacolo, i quattro giovani vivono situazioni di ogni genere, grazie appunto ai sortileggi causati dagli spiriti. In questo mondo, in cui sogno e realtà si mischiano di continuo, si arriva al finale in cui le coppie umane e quelle dei sovrani di fate e folletti si ricompongono felicemente e tutti a letto, felici e contenti. E ora un salto di un secolo scarso, dal 1910 di Claude Debussy al 2004 di Elvis Costello, alias Declan Elvis Patrick McManus, cantautore, chitarrista e compositore nato a Londra nel 1954. Tra le sue canzoni più celebri vi sono Allison, Every Day I Write the Book, I Wanna Be Loved, God's Comic, Almost Blue, eccetera. E ne ha fatte tante nella sua vita a Costello. Ecco, per esempio, ha prodotto un album, partecipandovi come esecutore, del mezzo soprano svedese Anne-Sophie von Otter, intitolato For the Stars, cioè per le stelle. Poi ha scritto la colonna sonora di un episodio della seconda stagione di Doctor House. Chi segue le stagioni, le serie televisive sulla televisione in chiaro o anche su Netflix, eccetera, sa di che cosa parlo. Ha composto un'opera da camera commissionatagli dalla Danish Royal Opera di Copenaghen, basata sull'infatuazione dello scrittore danese Hans Christian Andersen, creatore della Sirenetta e amante mancato di Clara Wieck Schumann, nei confronti del soprano svedese Jenny Lind. Nel 2013 ha ricevuto un dottorato onorario da parte del New England Conservatory di Boston e così via. Costello si è occupato più volte di Shakespeare, per esempio nel 1993 componendo e registrando con il quartetto d'archi Brodsky The Juliet Letters, cioè le lettere di Giulietta, un'opera in 20 quadri ispirata ad altrettante ipotetiche e fantasiose lettere inviate all'indirizzo Giulietta Capuleti, Verona. E poi ha composto la canzone Miss Macbeth e nel 2000 Il Sogno, un balletto ispirato al sogno di una notte di mezz'estate commissionatogli dall'Ater Balletto ed eseguito per la prima volta il 31 ottobre del 2000 al Teatro Comunale di Bologna. Le musiche sono state poi registrate e pubblicate dalla Deutsche Grammophon. Il balletto si compone di 24 brani, dei quali due sono dedicati a Puck. Ascoltiamo il primo, eseguito dalla London Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.

Beh, c'è da dire che il suono della celesta aiuta molto a creare questa atmosfera un po' onirica, un po' magica, fatata. E abbiamo ascoltato nell'esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da Michael Tilson Thomas un numero dedicato a Puck da Il Sogno di Elvis Costello. E dopo Puck passo altri due personaggi, Titania e Oberon. Alla prima, Titania, si dedicò Harry Purcell con la sua semi-opera La Regina delle Fate, The Fairy Queen, composta nel 1692. E che cos'è una semiopera? È un tipo di spettacolo in auge in Inghilterra nel periodo della Restaurazione, cioè gli ultimi decenni del XVII secolo. Uno spettacolo in cui si combinavano episodi parlati, numeri di danza e momenti musicali cantati o meno, chiamati masque. Il masque era inizialmente un corteo di maschere che suonavano e ballavano per poi diventare una rappresentazione teatrale in piena regola, provvista di scenografie e costumi. Il libretto utilizzato da Purcell è un adattamento anonimo della commedia di Shakespeare. Purcell morì 3 anni dopo aver scritto queste musiche e dopo la sua scomparsa la partitura andò perduta. E venne ritrovata solo agli inizi del XX secolo, cioè circa un secolo fa. E il maggior compositore inglese del Seicento non musicò tutto il testo di Shakespeare, creando invece musiche per brevi masche in ogni atto, tranne il primo. E la commedia stessa fu più volte rimaneggiata allo scopo di mantenerla, diciamo, in armonia con le convenzioni drammatiche che via via andavano mutando nel corso del XVII e del XVIII secolo. Ma grazie però ad accurati studi filologici e musicologici, nel complesso sia il testo parlato sia l'apparato musicale sono stati ripristinati. L'opera, recuperato in tal modo, diciamo, il crisma dell'attendibilità, è stata oggetto di numerose incisioni negli ultimi decenni e molte delle sue arie, tra cui The Plaint, cioè O Let Me Weep, Lamento, Lasciatemi Piangere, sono diventate brani famosi da concerto. Ed è quest'aria che ascoltiamo nell'esecuzione del soprano Lucy Crowe di English Concert, diretto da Trevor Pinnock, tromba solista Alison Balsam.

dopo Titania, ovvero The Fairy Queen, composta da Henry Purcell e cantata da Lucy Crowe con l'accompagnamento dell'English Concert diretto da Trevor Pinnock e il contributo della tromba concertante di Alison Balsam, passiamo a Oberon. Prima di farlo però voglio ringraziare Alberto, Alessandra, Maria Lida e Giuseppe che dice che un grano salis è un ossimoro. Sì, lo so Giuseppe, è un gran bello ossimoro, ma io sono innamorato degli ossimori e delle litoti, mi piacciono queste figure, è una mia fissazione. Io per esempio, per dire che non so, Vizzaccaro, Vitiello sono bravi, dicono non sono proprio delle scarpe. Ecco, questo è un modo mio di dire, abbiate pazienza. Oberon o The Elf King's Oath, ovvero Oberon, il giuramento del re degli elfi, è l'ultima opera di Carl Maria von Weber, che gravemente malato morirà 2 mesi dopo la prima, avvenuta al Covent Garden il 12 aprile 1826. All'origine del libretto, steso dal drammaturgo inglese James Planchet, c'è senz'altro Shakespeare, però mediato. Cioè, Planchet si ispirò al poema Oberon di Christoph Martin Wieland, a sua volta basata sulla chanson de geste francese Huon de Bordeaux. Il re delle fate, come figura mitologica, deriva probabilmente dal personaggio di Alberico, dall'alto tedesco Alb, tipo elfo, Rich, uguale re, comandante. E la sua figura è presente nella storia leggendaria della dinastia Merovingia. In essa Alberico è il fratello ultraterreno di Meroveo, al quale si deve poi il nome della dinastia dei Merovingi. Secondo un'altra ipotesi, invece, la figura mitologica del re delle fate potrebbe provenire da Freyr, il tradizionale re degli elfi della mitologia germanica. L'opera di Weber, a parte alcuni elementi di carattere generale, ecco, tanto per dirne una, è ambientata a Baghdad e si conclude nel palazzo imperiale di Carlo Magno. Dicevo, l'opera di Weber non si discosta molto nella sostanza dalle vicende narrate da Shakespeare. Personaggio principale, per quanto detto prima, è Huon de Bordeaux, il quale è stato condannato da Carlo Magno a penetrare nella reggia di Baghdad, ad assassinare il dignitario assiso alla sinistra del califfo e a baciare in pubblico Reza, la figlia di quest'ultimo. Oberon ordina a Pak di portargli con la magia Huon, che insieme allo scudiero Sherasmin è partito per la sua impresa. All'intrepido cavaliere mostra in sogno Reza e fa sì che i due si innamorino a vicenda subito. Dopo aver convinto Huon a compiere la sua missione, Oberon gli regala un corno magico e, avendo evocato elfi e geni, lo trasporta magicamente sul Tigri, appunto nei pressi di Baghdad. Nel terzo atto, Huon, pensando di essere riuscito ad avvicinare Reza, esulta e canta I revel in hope and joy again. Ah, ecco, è in inglese perché il libretto, forse non l'ho detto, è in inglese perché era da anni che Weber appunto risiedeva nel Regno Unito. Allora dicevo, I revel in hope and joy again, mi beo nella nuova gioia e fortuna. Dovrà però superare altre prove, ma alla fine riuscirà nell'impresa. Ascoltiamo questo momento nell'esecuzione di Jonas Kaufmann, accompagnato dall'Orchestra Révolutionnaire Romantique diretta da John Elliott Gardiner.

0: A Reveling Hope and Joy Again, mi beo della nuova gioia e fortuna dall'Oberon di Karl Maria von Weber. Abbiamo ascoltato questo momento nell'esecuzione di Jonas Kaufmann, accompagnato dall'orchestra Revolutionnaire Romantique diretta da John Elliott Gardiner. Ho parlato sino ad ora dei personaggi del sogno di Shakespeare, Puck, Titania, Oberon, ma c'è un'opera in cui i personaggi principali sono la regina Elisabetta I, la sua dama di compagnia Olivia, William Shakespeare, il suo amico Lord Latimer e Sir John Falstaff. È una compagnia piuttosto inverosimile in cui si mischiano personaggi storici e figure nate dalla fantasia del bardo. Sto parlando di Le Songe d'une nuit d'été, il sogno di una notte d'estate, composta da Ambroise Thomas nel 1850 e rappresentata per la prima volta alla Salle Favart di Parigi. Riscosse un discreto successo, tant'è che venne replicata in molte città: Liegi, Bruxelles, New Orleans, Londra, Vienna, Berlino, Buenos Aires. Dopo Mignon, forse è l'opera più celebre di Thomas, forse dopo anche Amleto, che però il compositore francese, nato nel 1811 e morto nel 1896, avesse una propensione per Shakespeare, è attestato anche dal balletto ispirato alla Tempesta. Come detto, i personaggi che si incontrano sono improbabili, intendiamoci, non nella loro individualità storica, ma considerati come compartecipi nella loro convivenza su un palcoscenico. Ascoltiamo adesso uno dei momenti più divertenti, la scena in cui Falstaff fa il suo ingresso nella locanda di cui è una abitué evidentemente, e come inneggia il vino, allunghi le mani sui glutei delle ragazze e anche istigato dall'oste si scoli interi giganteschi boccali. A dar la voce a Falstaff è Jean-Philippe Courty, orchestra e coro del Teatro Imperiale di Compiègne, diretti da Pierre Jourdan.
1: Allons que tout s'abreuve de chantons.

Ecco, questa era appunto l'entrata, chiamiamola la cavatina di Falstaff dal Songe di Nuit d'été di Ambroise Thomas, che abbiamo ascoltato nella voce di Jean-Philippe Couty, accompagnato da orchestra e coro del Teatro Imperiale di Compiègne, diretti da Pierre Jourdan. E per finire quest'oggi Benjamin Britten, Sogno di una notte di mezz'estate. E, fu rappresentata per la prima volta l'11 giugno 1960. Britten musicò appunto i testi, ma lavorò anche al libretto. In che senso? Nel senso che non aveva tempo, per cui prese Shakespeare, tanto lui disse è già un libretto già bello e pronto, tagliò un atto intero, diciamo fece un po' a brandelli altri due atti, insomma vennero fuori dei cinque atti originali tre atti. Protagonista principale è indiscutibilmente Oberon, per il quale Britten stesse una parte da controtenore o contraltista, cioè un cantante di sesso maschile ma in grado di cantare nel registro femminile del contralto, quasi a voler significare il suo trovarsi a metà strada tra il mondo delle fate, il mondo soprannaturale e il mondo degli umani. Per gli elfi prevedete invece l'intervento di ragazzini di voci bianche, mentre a Puck, per la cronaca, non riservò nemmeno una nota. Cioè Puck per l'intera opera non canta mai, lui è destinato il ruolo di voce recitante. Una delle arie più significative dell'opera è Welcome Wanderer, I Know a Bank. Bentornato bighellone, wanderer insomma non nel senso del viandante romantico evidentemente, un perdigiorno, via. Conosco un greto dove fiorisce il timo selvatico, dove crescono grosse primule e tentennanti violette. È tutto ricoperto da mielato caprifoglio, di dolci rose, rose borraccine e di rose canine. Lì dorme Titania, una parte della notte, cullata su quei fiori da danze e delizie. E dà queste indicazioni a Puck Oberon perché si deve recare in quel luogo, trovare la regina delle fate addormentata, come dicevo prima, cospargerle le palpebre di una polvere magica che è andato a trovare in giro per il mondo, così che poi Titania si innamorerà del primo essere vivente che incontra. Poi sappiamo, cioè chi conosce il sogno lo sa, chi no se lo vada a scolleggere o a vedere a teatro, sappiamo che Titania quando si risveglia la prima persona che vedrà sarà uno di quegli artigiani che stanno preparando lo spettacolo Piramo e Tisbe, però per uno scherzo non del destino ma di Puck, ha la testa d'asino, non di meno si innamorerà di lui e da lì altre situazioni. E allora ascoltiamo la London Symphony Orchestra diretta dallo stesso Benjamin Britten con la voce di Oberon, il testo l'ho detto prima, che è quella di Alfred Deller, il quale partecipò sì alla prima rappresentazione ma non dopo la registrazione perché non fu giudicato un attore altrettanto capace, però a cantare era veramente bravo.

E beh, anche in questo caso l'atmosfera magica fatata è resa dai glissati della celesta, dalle arpe, delle note lunghe tenute dagli archi. Era questa la voce di Alfred Deller che interpretava Oberon nel Sogno di una notte di mezz'estate di Benjamin Britten, con lo stesso compositore alla guida della London Symphony Orchestra. La voce di Oberon appunto era quella di Alfred Deller. Grazie a tutti coloro che continuano a scrivere imperterriti al 335-56-34296. Ci risentiamo domani per un'altra puntata del cibo dell'amore, e possiamo dire, anticipare, che potremo ascoltare Beethoven, Tchaikovsky, Berio, Capece Minutolo, e scommetto che se trovo 10 persone che la conoscono io mi ritiro a vita privata, e Michael Nyman. A domani, buona prosecuzione di giornata a tutti, da Guido Zaccagnini.

0: RAI Radio 3.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Migranti, l'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il ministro Piantedosi, decisione necessaria. Anche Madrid estende i controlli da Roma. Ancora tensione, polizia migranti a Ceuta.
4: La sparatoria a rave party in Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni, tra le vittime la giovane italiana Maria Spinelli, da chiarire il movente.
3: Nuovi venti di guerra, si riaccende la tensione tra Stati Uniti e Iran, attacchi incrociati, torna a salire il prezzo del petrolio.
4: La più grande festa di strada d'Europa compie 60 anni, a Londra sfila il carnevale di Notting Hill, un caleidoscopio di suoni, identità e colori da ogni parte del mondo.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Valentina Antonelli. In primo piano la decisione del governo di prorogare lo stop dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni.
5: Una proroga di 15 giorni dei controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Bene per il vice premier Antonio Tajani, serve a garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee, dice, ed impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. È una misura necessaria e confido possa essere anche l'ultima, il commento del ministro dell'Interno, che ha

0: Come la decisione, presa ovviamente in armonia con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia motivata dalle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Frontiere. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato il Ministro, perché se da una parte per gli specialisti restano le motivazioni iniziali, dall'altra parte è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano è comunque di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea, principio ribadito anche dal Ministro dell'Interno, che questa mattina ha sentito il suo omologo di Madrid in una telefonata che ha definito costruttiva. Intanto anche la Spagna estende i controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR3.
1: Intanto a Ceuta scontri fra migranti si sono verificati questa mattina dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura allestita dal governo. La polizia è intervenuta per sgomberare l'area.
2: E la questione immigrazione è al centro del confronto tra i partiti.
3: A Ceuta ancora una situazione di grave instabilità per la maggioranza, da qui la necessità di mantenere la sospensione di Schengen per proteggere i confini italiani. Come è avvenuto con successo nell'ultimo anno, spiegano da Fratelli d'Italia, con sbarchi diminuiti del 60% e quasi 6.000 rimpatri. Marta Schifone.
4: L'invasione dei migranti a Ceuta ha dimostrato che senza difesa dei confini non c'è sicurezza. Il governo Meloni lo ha sempre sostenuto e oggi la sua linea è considerata un modello in tutta Europa.
3: Linea condivisa dagli alleati, che si differenziano invece sulle misure contro il caro energia. No a nuove tasse, spiega da Forza Italia Raffaele Nevi, che apre un contributo da parte delle aziende energetiche ma tramite un accordo, mentre la Lega continua a spingere per la tassazione degli extraprofitti. Provvedimento chiesto anche dalle opposizioni. Igor Taruffi, PD.
5: Il governo Meloni rivendica la propria longevità ma non risolve un solo problema degli italiani. Il costo del carburante è ormai fuori controllo, noi chiediamo che vengano utilizzati gli extraprofitti.
3: Oltre al record di longevità hanno anche il record del governo che più a lungo ha ignorato i problemi degli italiani, attacca Giuseppe Conte. Sempre dei 5 Stelle, Vittorio Abbaldino su Schengen accusa. Governo di incapaci sta distruggendo i rapporti diplomatici con la Spagna. Daniele Petraroli, GR3.
1: La sparatoria rave party in Svizzera in cui è morta la giovane italiana Maria Spinelli. C'è un arresto. In diretta in studio c'è Fabrizio Noli.
6: Sì, un cittadino svizzero di 43 anni è stato fermato la notte scorsa e successivamente arrestato. A comunicarlo la polizia del cantone di Argovia, dove si trova per l'appunto la cittadina di Aarau, teatro della tragedia. L'uomo è sospettato di essere coinvolto nella sparatoria avvenuta all'ippodromo di Schaken, dove si svolgeva il rave party, costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli e altri 5 giovani, tra cui 2 italiani. Nel dettaglio, durante le ricerche avviate dalla polizia svizzera, il 43enne è stato fermato poco prima dell'1 di notte e successivamente arrestato. Le indagini sono ancora in corso e puntano a chiarire la dinamica dei fatti, il contesto in cui è maturata la sparatoria e il possibile movente. Al momento gli inquirenti ritengono che il presunto autore abbia agito da solo.
2: E veniamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo circa un mese di relativa calma, nuovi attacchi incrociati, colpiti anche la Giordania e gli Emirati, che chiedono una de-escalation e il ripristino della navigazione lungo lo stretto di Hormuz. La corrispondente.
7: Dopo i raid di questa notte, Teheran promette vendetta e rappresaglie contro gli americani e contro tutti i paesi che li sostengono. I Pasdaran hanno lanciato missili e droni contro il compound statunitense in Giordania. Tutti i proiettili sono stati intercettati dalla difesa aerea. Gli Emirati Arabi chiedono la fine della escalation e il ripristino della normale navigazione nello stretto di Hormuz, dove ha preso fuoco una superpetroliera completamente immobilizzata dopo essere stata colpita da 2 mine navali. Secondo i Pasdaran, la nave avrebbe tentato di attraversare lo stretto illegalmente. L'Iran sostiene che Hormuz è chiuso ed è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione e lo sarà finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni presi con la firma del memorandum di giugno. Teheran poi smentisce il post di Trump su un attacco all'isola di Karg. Il presidente Pezeshkian dice che l'Iran non vuole la guerra, ma che l'instabilità nella regione non è nell'interesse di nessun paese. Oggi Pezeshkian è in Kirghizistan e parlerà con gli alleati Putin e Xi Jinping. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
1: Dopo le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, il petrolio torna a salire, il Brent sopra i $90 a barile. Il governo lavora a nuove misure in vista della scadenza del taglio delle accise sul gasolio.
8: Ultimi giorni per lo sconto al distributore sul gasolio che scade venerdì 5 settembre. Stamane i prezzi dei carburanti sono pressoché stabili, con la benzina self a 2,017 euro al litro e il diesel a 2,13 sulle strade nazionali. E a Palazzo Chigi è corsa contro il tempo per individuare interventi mirati e soprattutto le risorse per finanziarli. Si valuta di allargare le maglie di un potenziale bonus carburante in busta paga per i lavoratori dipendenti fino a la fascia di reddito da 50.000 euro, con l'ipotesi di estensione anche agli autonomi. L'altro binario passa per la social card dedicata a te, erogata alle famiglie, con un ISEE entro i 15.000 euro. Un buono aggiuntivo ai 500 euro già previsti dalla carta consentirebbe di dare una mano anche ai pensionati che altrimenti resterebbero fuori dai sostegni. C'è poi la strada degli aiuti alle categorie più esposte, come gli autotrasportatori e il comparto logistico, per evitare che il rincaro del carburante si rifletta a cascata sui prezzi dei beni di consumo, soprattutto degli alimentari. Gelsomina Testa, GR3.
2: In Nepal continua a salire il bilancio delle vittime della disastrosa alluvione che ha colpito il paese e il vicino Tibet. Siamo a oltre 900 morti e 4.700 dispersi ed è sempre più difficile il tentativo di raggiungere i numerosi operai rimasti intrappolati nei tunnel. Il corrispondente da Pechino.
9: Sono più di 900 gli operai intrappolati nei tunnel dei vari cantieri delle centrali idroelettriche lungo i fiumi nepalesi dell'Himalaya. In una delle gallerie si scava con la pala, con le gambe che affondano nel fango. Le operazioni di salvataggio sono complicate dal maltempo e dal terreno impervio, che permette l'arrivo in quota di mezzi pesanti solo con l'ausilio di elicotteri. In un altro sito le squadre di soccorso trovano l'ingresso del tunnel nel mare di fango e detriti. Alcuni uomini si calano con le funi nel varco creato da esplosioni controllate. Cercano di mettersi in contatto con gli operai, pompano ossigeno nella cavità. Ci sono zone sicure sottoterra dove qualcuno potrebbe essersi rifugiato, dicono, ma dalla disastrosa alluvione sono già trascorsi 5 giorni e ci sono nuovi allarmi di altre possibili inondazioni. In Nepal si cerca di far fronte anche all'emergenza igienico-sanitaria. L'esercito distribuisce scorte di acqua potabile per scongiurare epidemie a causa dei danni alla rete idrica e per la contaminazione dei corsi d'acqua. Da Pechino, Nello Puorto, GR3.
1: La cronaca: tragedia a Roma, nel quartiere di Centocelle. Una donna di 50 anni è morta dopo essere stata picchiata violentemente in casa dal figlio di 16 anni. È stato lo stesso ragazzo a chiamare il 112. La donna è morta subito dopo il ricovero in ospedale. L'adolescente è ora ricoverato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I.
2: Ancora una tragedia sul lavoro. Un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una struttura in cemento che l'ha schiacciato mentre lavorava in un cantiere a Origgio, in provincia di Varese. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'incidente.
1: 60 anni del carnevale di Notting Hill. Si conclude oggi con musica e sfilate e colori la più grande manifestazione di strada d'Europa nel suggestivo quartiere di Londra. L'inviata.
10: Where do you come from? From Georgia, Portugal.
11: Turisti stranieri, britannici curiosi e poi tanti londinesi di origine caraibica. Furono loro nel 1966 a dare vita a una marcia di strada con l'obiettivo di sanare anni di dolorose tensioni sociali, rivendicando il loro posto in una Londra che diventava sempre più multietnica. Una marcia che da allora, ogni ultimo weekend di agosto, fa di Notting Hill un caleidoscopio di suoni, identità e colori, di Antigua, Barbados, Giamaica, ma anche di altre latitudini.
12: È un melting pot di razze, generi e religioni.
11: Ritmi di samba e di musica soca, sfilate di tamburi, sapori arrivati da lontano, attesi nei 3 giorni di festa 2 milioni di persone, un evento che nonostante i suoi 60 anni non perde ritmo e non cambia spirito. Londra, Valeria Fraschetti, GR3.
2: Entra nel vivo Pomigliano Jazz in Campania, festival diffuso che fino al 12 settembre porterà alcuni dei più illustri rappresentanti della scena musicale internazionale in luoghi di straordinario valore storico e paesaggistico. Sentiamo.
13: Dall'omaggio di Danilo Rea a Ryuichi Sakamoto al sax di Stefano Di Battista, che col suo quintetto fa rivivere le atmosfere felliniane della dolce vita. Tanti artisti internazionali stabiliranno una relazione tra la loro musica e luoghi straordinari come il cratere del Vesuvio. Un percorso esperienziale da godere con tutti e 5 i sensi, il direttore artistico Onofrio Piccolo.
14: Pomigliano Jazz ha adottato una formula itinerante per scoprire siti archeologici, naturalistici, luoghi spesso poco conosciuti ma di grande bellezza. bellezza come l'anfiteatro romano di Avella, le basiliche paleocristiane di Cimitile, il palazzo Medice di Ottaviano, dove si svolgono i concerti, un'occasione attraverso la musica per conoscere il territorio, conoscere le produzioni enogastronomiche.
7: Il festival si espande anche nel tempo con altri appuntamenti in autunno. Il leggendario batterista Billy Cobham presenterà il suo nuovo album Time Machine, iniziative di formazione, fiore all'occhiello di Pomigliano Jazz.
14: Percorsi di avvicinamento alla musica con guida all'ascolto, laboratori, orchestre per giovani. Conoscere la musica per diventare nuovo pubblico, ma anche cittadini migliori.
7: Claudia Fajans, GR3.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Francesco Ciafardini e Daniele Antelmi. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
15: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13.57, apriamo in A1 nel Lazio tra Ceprano e Ferentino in direzione Roma, dove il traffico risulta congestionato a causa di un incidente e si registra una coda di 10 km. Andiamo in A12 in Liguria tra Sestri Levante ed Eiva Marina in direzione Rosignano, presenti code per 3 km per un incidente. In A15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma si segnala 1 km di coda a seguito del recupero di un mezzo pesante. Andiamo in A13 in Veneto tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova, presenti code di 1 km a causa di un incidente. Ci spostiamo in A14 tra Teramo e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona, un incidente tra due auto in fase di sorpasso provoca code per 3 km. In A1 Firenze-Roma tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, code invece di 2 km per un incidente avvenuto sulla corsia di marcia. Infine in A2 nei pressi dello svincolo di Altilia Grimaldi, presente una coda sempre per incidente in direzione dell'allacciamento con la A30 a Fisciano. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nella serata ancora qualche rovescio o isolato temporale per le Alpi orientali e per il Friuli Venezia Giulia, con le nubi da calore formatesi in Appennino che invece andranno spegnendosi. Domani, martedì 1 settembre, dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia-Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
4: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
5: Discorsi.
6: Il discorso di Maria Montessori sulla casa dei bambini, con Tiziana Pironi.

0: Può darsi che la vita dei poveri sia una cosa che qualcuno di voi qui presente non abbia mai considerato in tutta la sua degradazione. Può darsi che abbiate sentito la miseria dell'estrema povertà umana soltanto attraverso le pagine di qualche grande libro o la vibrante voce di un grande attore. Supponiamo che in un certo momento una voce vi gridi: «Va e guarda queste case di miseria e della nera povertà, poiché esse sono sorte fra il terrore e le sofferenze, oasi di felicità, di nettezza e di pace». I poveri avranno una casa propria. Nei quartieri dove regnavano la povertà e il vizio si sta svolgendo un'opera di redenzione morale. Le coscienze del popolo saranno redente dal torpore del vizio, dalle ombre dell'ignoranza. Anche i piccoli hanno la loro casa. Ho parlato così affinché voi possiate intendere il grande significato, la vera bellezza di questa umile stanza che sembra parte della casa stessa.
1: Questo brano del discorso tenuto da Maria Montessori il 7 aprile del 1907 in occasione dell'inaugurazione della seconda casa dei bambini, che venne da lei realizzata presso il quartiere di San Lorenzo, che era allora il quartiere più emarginato di Roma, evidenzia proprio gli aspetti più significativi dell'importante opera di riqualificazione urbanistica di cui era stato oggetto quel quartiere, all'interno del quale proprio il 6 gennaio del 1907 venne avviata l'esperienza della prima casa dei bambini, che era posta al piano terra di uno stabile in via dei Marsi numero 58. Ecco, per capire l'importanza e la grande novità di quell'esperienza, che rese ben presto famosa Maria Montessori a livello mondiale, dobbiamo riportarne brevemente la storia. Ecco, nel dicembre del 1906, Edoardo Talamo, direttore dell'Istituto Romano dei Beni Stabili, si era rivolto a Maria Montessori per affidarle l'organizzazione di asili infantili che accogliessero i figli degli inquilini. Inquilini che appunto abitavano in uno di quei caseggiati appena ristrutturati del degradato quartiere. L'ingegner Talamo aveva visto in Maria Montessori la persona più indicata per quell'incarico, essendo già nota nel campo della psichiatria per il successo da lei ottenuto nella rieducazione dei bambini disabili. L'Istituto dei Beni Stabili era stato fondato nel 1904 con l'obiettivo di valorizzare il vasto patrimonio immobiliare della Banca d'Italia, che deteneva gran parte degli edifici presenti nella zona periferica di San Lorenzo. E proprio in quel quartiere, posto ai margini della città, confinante col cimitero del Verano, nell'ultimo ventennio dell'Ottocento erano stati costruiti enormi casermoni, poi lasciati incompiuti a causa di una grave crisi che aveva colpito il settore immobiliare. E qui aveva ben presto trovato rifugio una moltitudine di persone indigenti, in gran parte immigrati dal sud, dalle campagne limitrofe, giunti nella capitale alla ricerca di un lavoro e quindi di un tetto.
0: Questo quartiere è molto noto. Ogni giornale della città reca quasi quotidianamente resoconti dei suoi misfatti. Eppure ci sono molti che ignorano le origini di questa parte della città. Il rione di San Lorenzo sorse tra l'84 e l'88, all'epoca della grande febbre edilizia, e nessun criterio sociale e igienico guidava le nuove costruzioni. Si costruiva pur di coprire di mura metri e metri quadrati di terreno. Più se ne copriva e maggiori sovvenzioni se ne ricavavano da banche e istituti, con una completa incoscienza dell'avvenire disastroso che si preparava. Scoppiata la inevitabile crisi edilizia all'88-90, quelle case malamente ultimate rimasero per lungo tempo disabitate. Poi, poco per volta, cominciando a risentirsi il bisogno delle abitazioni, vennero riempiendosi di inquilini. E poiché coloro che erano rimasti possessori di quei vasti casamenti non volevano né potevano ai capitali già perduti aggiungerne dei nuovi, le case stesse già antigenicamente costruite e peggio ancora ridotte ad abitazioni provvisorie servirono di ricovero alla classe più povera della capitale. Gli appartamenti di 5, 6, 7 stanze andavano a prezzi vivissimi in relazione allo spazio, ma troppo alti per ogni singola famiglia. Di qui il subaffitto e la speculazione. L'agglomeramento, la promiscuità, l'immoralità.
1: Nel suo discorso, Maria Montessori insisteva su particolari raccapriccianti nel descrivere le condizioni drammatiche di quel quartiere, dove affermava: per i fanciulli che nascono bisogna mutare la frase consueta. Essi non vengono alla luce, vengono alle tenebre e crescono tra le tenebre e i veleni dell'agglomeramento urbano. L'opera di risanamento di quel quartiere, avviata da Talomo, nasceva comunque prima di tutto dalla necessità di riqualificare quel vasto patrimonio immobiliare gestito dall'ente da lui diretto, e si inseriva quindi anche all'interno di un piano di riforme sociali avanzate in quel momento dal governo di Giolitti nel campo dell'istruzione e dell'edilizia popolare. E di conseguenza i desolati edifici di Via dei Marsi vennero trasformati in piccoli appartamenti dignitosi e confortevoli, circondati da spazi verdi e cortili soleggiati. E in quell'area appena ristrutturata vennero accolte diverse famiglie operaie, le quali, in cambio di un affitto a basso costo, avrebbero dovuto impegnarsi nella cura non solo della propria abitazione, ma anche delle aree comuni.
0: L'Istituto Romano dei Beni Stabili si pose come programma l'acquisto di beni stabili urbani al fine di metterli in valore e amministrarli con particolari criteri. Tra i primi edifici acquistati fu compresa buona parte del quartiere di San Lorenzo. Si trasformarono le case con criteri di modernità, sia sotto l'aspetto edilizio, sia igienico e murale. Ma il progetto, andando oltre, ha inteso dare non solo una casa libera, ben soleggiata e areata, bensì anche linda, intatta, quasi lucente di purezza e di verginità. Tanto benessere non è tuttavia senza peso per chi ne gode. Occorre pagare una tassa attiva di cure, di buona volontà. Chi meglio conserverà la propria casa avrà un premio annuale. E gli inquilini tutti diventeranno concorrenti in una gara sana e nobilitante di igiene pratica, resa possibile dal compito così semplice di conservare.
1: Vista l'importanza poi dei numerosi bambini in età prescolare, si decise di inserire un asilo d'infanzia all'interno del caseggiato, col principale obiettivo di impartire loro un minimo di educazione, tenendoli al tempo stesso occupati in modo che non provocassero danni alle aiuole e agli spazi esterni. Edoardo Talamo si rivolse perciò a Maria Montessori, la quale accettò immediatamente l'incarico, intravedendo in quell'iniziativa proprio la possibilità di sperimentare un nuovo approccio educativo, avendo maturato in quegli anni la convinzione che solo cambiando radicalmente il modo di educare l'essere umano fin dall'infanzia fosse possibile rendere migliore l'umanità. E in quel momento Maria Montessori, non dobbiamo dimenticare, era molto disillusa sugli esiti delle battaglie femministe di cui era stata indiscussa protagonista, fra tutte quelle del suffragio femminile. E quindi riteneva che per rendere la società più giusta occorresse favorire un cambio di mentalità sul piano educativo fin dai primi anni di vita del bambino. E questa è forse la motivazione più forte che la spinse a dedicarsi anima e corpo a una rivoluzione pedagogica che vedeva nel bambino il protagonista a cui andavano affidate le sorti dell'umanità di domani. Ma per capire fino in fondo l'operazione compiuta da Maria Montessori, che andava ben al di là però degli intenti più paternalistici di Talamo, occorre che ci riferiamo alla notizia riportata il 7 gennaio del 1907 sul Messaggero, all'indomani dell'inaugurazione del cosiddetto asilo scuola nel quartiere di San Lorenzo. Infatti il trafiletto sul quotidiano riferiva con pochi tratti la descrizione dell'evento, e facendo riferimento esclusivamente a Talamo quale promotore dell'iniziativa, e non citava quindi Maria Montessori. L'iniziativa non sembrava quindi nulla di così innovativo, come sarebbe avvenuto da lì a poco il 7 aprile del 1907, quando appunto viene inaugurata la seconda casa dei bambini, così chiamata proprio su suggerimento di una cara amica di Maria Montessori, la giornalista Olga Lodi. In questa occasione Maria Montessori sarà la vera protagonista di tutta l'operazione, col suo famoso discorso La casa dei bambini dell'Istituto Romano dei Beni Stabili. E qui è possibile cogliere una forte istanza di rinnovamento sociale che va oltre il conservatorismo paternalistico di Talamo. Soprattutto perché Montessori richiama l'attenzione su un fenomeno tipico della città moderna, ossia l'isolamento dei poveri nei quartieri ghetto. Ma soprattutto nell'arco di pochi mesi, Maria Montessori era riuscita a trasformare un asilo tradizionale nella cosiddetta casa dei bambini, che diventò il centro vivificante dell'intera operazione di riqualificazione urbanistica di quel quartiere. Come lei stessa affermava, il cuore di un progetto di rigenerazione umana e sociale. Perché nel povero quartiere romano la studiosa cercò infatti di mettere alla prova l'idea che l'infanzia potesse rendersi realmente protagonista del cambiamento dell'adulto, in un'ottica di rigenerazione dell'intera umanità, secondo la sua ben nota frase «Il bambino è il padre dell'uomo». In quel piccolo microcosmo si voleva infatti favorire un cambiamento nei costumi e nel modo di essere delle famiglie degli inquilini, tramite appunto l'educazione dei loro figli. E del resto Maria Montessori coinvolse fin da subito le madri nel suo progetto educativo, con colloqui ed incontri settimanali, invitandole a visitare la casa dei bambini in qualsiasi momento della giornata. Scriveva infatti che ciascuna di loro si sarebbe sentita congiunta non solo al proprio figlio, bensì all'umanità intera, facendole sentire parte di un progetto più grande. Ecco, il suo diretto coinvolgimento nelle vicende sociali e civili del paese, soprattutto il suo impegno fino a quel momento per la conquista dei diritti delle donne, la vede porre in primo piano la questione appunto della conciliazione fra lavoro e maternità. Quindi intende agire nell'ottica di un superamento della visione custodialistica e puramente assistenziale dei servizi di infanzia.

0: Ed ecco l'altra riforma che rientra indirettamente nelle spese di manutenzione e che si può chiamare la più brillante trasformazione di spese. La casa dei bambini viene guadagnata dai genitori col tener pulito lo stabile, col risparmiare cioè le spese di manutenzione. Corona meravigliosa di benefici morali. Nella casa dei bambini, riservata esclusivamente ai piccini del casamento che non hanno ancora l'età della scuola, le madri lavoratrici possono lasciare tranquilli i figliuoli, con loro immenso beneficio, con risparmio di forza, con grande sollievo di libertà. Ma anche questo beneficio non è senza tassa di cure e di buon volere. Lo dice il regolamento appeso sulle mura dello stabile. Le madri hanno l'obbligo di mandare i loro bambini puliti e di coadiuvare all'opera educativa della direttrice.
1: Maria Montessori era convinta che solo il lavoro extradomestico potesse garantire alle donne quell'indipendenza sociale ed economica indispensabile anche per fondare un'unione sul sentimento e non su calcoli utilitaristici. Del resto, Maria Montessori affermava nel suo discorso inaugurale della seconda casa dei bambini l'opportunità che tale istituzione si diffondesse ad ampio raggio per poter offrire a tutte le donne lavoratrici la possibilità di un luogo educativo a tutti gli effetti per i loro figli, un vero e proprio luogo. Per lei era considerato un vero e proprio luogo di emancipazione umana e sociale. Da qui l'esigenza prioritaria da parte della Montessori di combattere nei fatti la realtà diffusa dei cosiddetti asili di carità, destinati ai bambini più poveri e bisognosi. Permaneva infatti in quel periodo nell'opinione pubblica l'idea che gli asili rappresentassero solo un'estrema necessità per le madri costrette ai lavori più gravosi. Maria Montessori vuole quindi sfatare questo pregiudizio nei fatti, trasformando un comune asilo nella casa dei bambini, quindi un luogo totalmente a misura di ogni bambino, una casa appunto per educarlo alla libertà attraverso la libertà. Con l'espressione casa dei bambini e non casa per i bambini, si voleva rimarcare l'importanza dello spazio di una casa non per i bambini, ma dei bambini stessi, in quanto dovevano sentirlo come un luogo realmente loro a tutti gli effetti. Di conseguenza, a partire da quel 6 gennaio 1907, la Montessori, grazie alla rete del femminismo del tempo, un femminismo fortemente impegnato in campo sociale, e di cui facevano parte diverse esponenti del mondo dell'aristocrazia, realizzò un ambiente in cui l'arredamento fosse in piena sintonia con le sue idee pedagogiche. E quindi i pesanti banchi sono sostituiti da leggeri e graziosi tavolini a due posti, progettati dalla stessa Montessori e fatti costruire appositamente per permettere l'autonomia e la libertà di movimento e di azione. Vennero fissate alla parete basse credenzine dai colori tenui, con serrature a portata di mano dei bambini. Insomma, Maria Montessori polemizzava contro l'ossessione igienistica del tempo che, scriveva, rendeva le scuole simili a ospedali e a stanze mortuarie, con i banchi tutti neri, le pareti grigie e nude, al fine che lo spirito del bambino restasse denutrito, affamato, fino al punto di accettare, come scriveva, l'indigesto nutrimento intellettuale che la maestra impartisce.
0: Il caso è nuovo anche per l'organizzazione pedagogica della Casa dei Bambini. Essa non è un ricovero passivo dei fanciulli, ma una vera scuola di educazione, i cui metodi sono ispirati ai razionali principi della pedagogia scientifica. Viene seguito e diretto lo sviluppo fisico dei bambini, che sono studiati nel loro lato antropologico. Gli esercizi del linguaggio, dei sensi e della vita pratica formano le basi principali delle cognizioni. L'insegnamento è eminentemente oggettivo e dispone di una ricchezza non comune di materiale didattico.
1: Vivere in un ambiente bello, con piatti di ceramica, bicchieri di vetro, soprammobili friabili, stimolava nei suoi piccoli abitanti quel senso di appartenenza che li portava a prendersi cura in ogni momento della loro casa, esercitandosi quindi a non urtare, a non rovesciare, a non rompere gli oggetti. L'arredamento doveva infatti rispondere a un criterio estetico di bellezza e di armonia, sia delle linee che dei colori. Solo un ambiente sereno e accogliente poteva favorire, infatti, quel benessere del bambino fondamentale per attivare quel processo di autoeducazione che era ritenuto dalla Montessori alla base di un nuovo clima di relazioni umane. Quindi, nell'intento della scienziata e pedagogista, la casa dei bambini rappresentava il prototipo di una società collaborativa, aliena da logiche omologanti e competitive, e quindi fondata sulla condivisione di regole per la cura dell'ambiente e nell'organizzazione della vita quotidiana, come ad esempio apparecchiare le tavole, pulire i locali, e quindi una realtà aliena da logiche competitive e anche dalla suddivisione dei ruoli fra maschi e femmine. Insomma, la casa dei bambini era un laboratorio sperimentale per osservare i bambini mentre lavoravano coi diversi materiali, individualmente o piccoli gruppi, in un ambiente esteticamente curato e proporzionato alle loro forze. Particolarmente significative risultavano infatti le attività di vita pratica per sviluppare l'autonomia, come pure l'esigenza di favorire il costante rapporto con la natura, come ad esempio l'osservazione e la cura degli animali, delle piante. E in tal senso l'aspetto sociale e quello individuale trovavano una loro armonizzazione rispetto delle critiche che sarebbero poi state mosse alla Montessori, che consideravano la sua pedagogia sbilanciata in senso individuale, proprio a scapito della socializzazione.
0: La pedagogia scientifica, basandosi sullo studio antropologico dell'allievo da educare, toccava solo una parte della questione positiva che tende a trasformarla, poiché l'uomo non è solo un prodotto biologico, ma anche un prodotto sociale, e l'ambiente sociale degli individui in via d'educazione è la casa con la famiglia.
1: E qui, per evitare appunto atteggiamenti competitivi e di confronto fra i bambini stessi, la Montessori ritenne necessario puntare sulla personalizzazione dell'intervento educativo e per questo focalizzava la sua ricerca sul materiale strutturato che veniva di continuo sperimentato nella casa dei bambini del celebre quartiere romano. E quindi osservando di conseguenza le reazioni dei piccoli ospiti mentre lo utilizzavano. Tale esperienza la rese consapevole del fatto che la mente infantile fosse guidata, come scriveva, da un interno impulso che nessuno può creare, una potenzialità interiore che era possibile portare alla luce grazie al supporto di un ambiente adatto. Il materiale strutturato, essenzialmente caratterizzato dal principio dell'autoeducazione, dell'autocorrezione dell'errore, rappresentava e rappresenta tutt'oggi lo strumento per favorire sempre nuove conquiste personali nell'apprendimento. E in questa nuova considerazione della mente infantile sta il punto di partenza di quella pedagogia della libertà che trovò realizzazione nelle prime case dei bambini. Era fondamentale che il bambino fosse libero di agire all'interno di un ambiente organizzato, in rapporto alle sue forze, al suo sviluppo psichico. Occorreva perciò convergere, secondo la Montessori, la ricerca scientifica sul materiale didattico, non più considerato un supporto al lavoro dell'insegnante, ma per far sì che l'apprendimento rappresentasse finalmente una conquista personale del bambino. Egli avrebbe trovato così ogni gratificazione nel suo agire per uno scopo, traendone motivazioni per ulteriori scoperte, senza alcun bisogno di riconoscimenti esterni. Presso il quartiere di San Lorenzo, Maria Montessori ebbe modo di rendersi conto che la libera scelta del materiale strutturato rappresentava una strategia di primaria importanza, convinta che fin dai primi anni di vita del bambino occorresse puntare allo sviluppo dell'indipendenza, dell'autonomia personale. A tal proposito, la studiosa raccontava un aneddoto, ovvero che la strategia della libera scelta fosse stata da lei scoperta poco dopo il suo incarico a San Lorenzo, quando la maestra Candida Nucciatelli, figlia del portiere dello stabile, arrivò un po' in ritardo e trovò i bambini intenti a lavorare con i materiali in totale autonomia. Inoltre, nella casa dei bambini, la novità dell'ambiente dei materiali implicava un terzo elemento di centrale importanza, ovvero un insegnante che, come un direttore d'orchestra, doveva saper riconoscere e dirigere le forze interiori del bambino, il cui compito era innanzitutto quello di imparare ad osservare, evitando ogni atteggiamento di tipo invasivo e al tempo stesso giudicante. Regola fondamentale era, ed è ancora oggi, che nelle scuole montessoriane ci sia sempre il rispetto dell'attività di concentrazione del bambino durante il lavoro che sta compiendo in quel determinato momento. E per cercare di rendere l'idea del delicato ruolo assunto dall'insegnante per Maria Montessori, dobbiamo far riferimento alla testimonianza di una maestra montessoriana che paragonava il suo lavoro a quello compiuto dall'etologa Diane Fossey, la quale aveva imparato a diventare albero, foglia, insomma a non esserci, ma a vedere poi entrare a poco a poco, senza essere invasivi, mai invasivi, se non altro si difende ed è subito alterata la situazione.
2: Invano cercherà la pedagogia scientifica di migliorare le nuove generazioni, se non giunge ad influire anche sull'ambiente ove le nuove generazioni sorgono e crescono. Tutte le applicazioni di igiene pedagogica sarebbero vano tentativo se la casa dovesse rimanere chiusa ad ogni progresso. Io credo dunque che aver inteso la casa come strumento di essenziale progresso civile, cioè aver risolto il problema di poter direttamente modificare l'ambiente delle nuove generazioni, sia stato rendere possibile l'attuazione pratica dei principi fondamentali della pedagogia scientifica.
1: Quella sperimentazione di un progetto così rivoluzionario non trovò una facile realizzazione in Italia. Basti pensare che durante il fascismo, nonostante la Montessori avesse cercato di cedere a compromessi col regime per non precludersi la diffusione delle sue scuole anche in Italia, non poté però alla fine accettare un utilizzo puramente strumentale e applicativo della sua pedagogia. Avvede così la completa rottura col regime nel 1932, con la famosa conferenza Peace and Education pronunciata dalla Montessori al Bureau International dell'Educazione di Ginevra. In questa conferenza Maria Montessori sostiene infatti che i germi della guerra si annidano nei rapporti autoritari fra adulti e bambini. Scrive infatti: l'obbedienza a cui è sottomesso il bambino nella famiglia e nella scuola, obbedienza che non ammette ragione e giustizia, prepara l'uomo ad essere sottomesso alla fatalità delle cose. E di conseguenza, a partire dal 1934, vennero chiuse tutte le scuole montessoriane in Italia, col conseguente esilio della scienziata fino alla fine della guerra.
3: Maria Montessori, la geniale rinnovatrice dei sistemi di educazione dell'infanzia, è tornata in patria. E dirà lei stessa qualcosa del suo esilio.
4: Mancavo dall'Italia fino dal 34, l'anno in cui hanno chiuso tutte le scuole col mio metodo. Rimasi in Europa fino al 39. Poi dopo sono andata in India. E lì sono rimasta per 7 anni, dei quali per 5 anni fui internata come nemico italiano. Io non potevo andare nei vari luoghi, ma venivano da tutte le parti gli indiani a me. E in questo modo ho potuto preparare circa 1500 maestri. Io sono qui ospite del governo italiano per 2 mesi. Credo che sia per rimettere il mio metodo nelle scuole.
1: La prima casa dei bambini di Via dei Marsi 48 è comunque ancora oggi pienamente funzionante e oggetto di continue visite anche da parte di numerose scolaresche, soprattutto di giovani studenti, studentesse che vogliono dedicarsi all'insegnamento. Tuttavia, fino a tempi recenti, la pedagogia montessoriana ha trovato scarsa diffusione in Italia rispetto a quanto è avvenuto in alcuni paesi all'estero. Questo per ragioni storiche e culturali assai complesse, ma anche, soprattutto, dobbiamo dirlo, per la radicalità di una proposta fondata sul principio della libertà vissuta come pratica quotidiana.
2: Tiziana Pironi ha raccontato il discorso di Maria Montessori, pronunciato il 7 aprile 1907 per inaugurare la seconda casa dei bambini a Roma, nel quartiere San Lorenzo.
5: Testi letti da Maria Grazia Pompei.
6: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
5: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay.
7: Rai, Radio 3.
8: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
9: L'Idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
10: L'Idealista. Tutta la musica in una lista.
11: Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista. Un saluto a Lazzaro Scasserra in console, Pino Zingarelli in regia. Il programma è a cura di chi vi parla, con Monica Nonno e la collaborazione di Luca Marchese. Dunque, oggi ci occupiamo dei Cure, che sono una grande band, su questo non si discute. Tra il 1985 e il 2000 tutti gli album che hanno pubblicato hanno raggiunto almeno il disco d'oro nel Regno Unito, negli Stati Uniti o in entrambi i paesi. In America hanno ottenuto 4 dischi di platino e si stima che abbiano venduto 30 milioni di album in tutto il pianeta. Il loro status di icone del rock alternativo rimane immutato, semmai i loro instancabili tour hanno fatto sì che crescesse di anno in anno, e il cantante Robert Smith è una figura simbolo per le generazioni di fan passate, presenti e future. L'influenza dei Cure si riverbera attraverso generi come emo, goth, industrial e indie rock, e anche il loro album del 2024, Songs of a Lost World, ha confermato che la loro vena non è affatto esaurita e il carisma compositivo di Robert Smith permane inalterato. Anche per questo il critico inglese di grande esperienza Simon Price, la cui carriera comprende 9 anni come uno dei principali redattori del Melody Maker, ha voluto dedicargli un'enciclopedia molto accurata titolata Curepedia, e pubblicata recentemente da Arcana. Da quel tomo abbiamo isolato il lemma dedicato ai sogni, e la nostra puntata verterà proprio sulle canzoni dei Cure ispirate o dettate dalla sfera onirica. Il libro è davvero un'enciclopedia dei Cure che esamina e racconta curiosità varie, biografie di ogni membro del gruppo, riassunti di ogni album, canzoni selezionate, dettagli sui tour e sui film, saggi su argomenti più ampi come la loro immagine, la loro politica, le loro influenze. Fedele allo spirito di Smith e compagni, Curepedia è una biografia completa di una delle più importanti alternative band del mondo. Sono certo che la storia dei Cure sia ancora in divenire, ma Curepedia è un perfetto riassunto della loro storia finora, ha dichiarato Price a proposito del suo lavoro. Ci sono poche cose più noiose di quando altre persone ti raccontano i loro sogni, scrive ancora Price, a meno che non siano quelli di Robert Smith e lui li abbia trasformati in una canzone. Robert Smith attinge spesso alla materia dei sogni, come rivelò nel suo diario. Sono rimasto a letto un'ora o giù di lì a pensare ai sogni fatti durante la notte. Ho istruito me stesso a ricordare i sogni e a scriverli tutti, perché mi aiutano a scrivere canzoni. A volte leggo uno dei miei sogni prima di dormire, così posso continuare ad avere lo stesso sogno da una notte all'altra. La traccia che dà il titolo a Three Imaginary Boys, l'album di debutto dei Cure del 79, fu la prima di innumerevoli canzoni ispirate ai sogni di Robert. Three Imaginary Boys preannuncia lo stile dark che contraddistingue i successivi lavori. Chiudi i miei occhi e stringeli così forte, spaventato da ciò che porta il mattino, aspettando il domani che non arriva mai.

Il numero di brani dei Cure spiegati da Robert Smith su Cure News semplicemente come un sogno divenne quasi una battuta ricorrente. Tra questi ci sono A Man Inside My Mouth del lato B di Close to Me del 1985, Like Cockatoos da Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me dell'87 e Foolish Arrangement da Wish del 92, Return e Strange Attraction entrambi da Wild Mood Swing del 96. A volte il titolo è esplicito, The Dream, dal lato B di The Walk, per esempio, o A Japanese Dream, dal lato B di Why Can't I Be You. Altri esempi di Robert Smith che si ispira al mondo onirico per i testi includono la stessa Close to Me, Se solo fossi sicuro che la mia testa appesa sulla porta fosse solo un sogno, e sempre da The Head on the Door del 1985 anche Kyoto Song, che ora ascoltiamo e che comincia con un incubo su di te, morta in piscina, mi sveglia alle 3:15.

Poi c'è tutto il complicato enigma di Music for Dreams. Nel 1982 Robert Smith disse che avrebbe fatto un album puramente strumentale intitolato Music for Dreams, ma quell'album non si concretizzò mai. Questo titolo fu anche proposto nel 1994 come possibile titolo di un album solista di Robert Smith. Prima citavamo Like Cockatoos da Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me del 1989, un altro brano con un testo ispirato a un sogno, ma stavolta non c'entra direttamente Smith a livello compositivo. Non all'inizio almeno. Il brano infatti è uno dei tre brani di Kiss Me, Kiss Me che vanno assegnati al chitarrista Paul Thompson e al batterista Boris Williams. In questo racconto il comportamento umano è peggiore di quello dei cacatua selvatici che strillano e si lisciano le piume nei giardini. Il resto della canzone è un'altra meraviglia onirica di Robert Smith. Quante canzoni, ad esempio, di qualsiasi epoca potrebbero includere i seguenti versi senza un briciolo di pretenziosità? E girando sui tacchi lasciò una traccia di bolle sanguinando al suo posto.

Dunque oggi all'Idealista abbiamo a che fare con i Cure, in particolare a 5 brani dei Cure dedicati, ispirati ai sogni. Un album che non contiene nessun contenuto onirico è Disintegration. Non ci sono, come in passato, canzoni basate sui miei sogni, disse Smith a suo tempo a proposito dell'album. Più che altro, aggiunse, incubi in pieno giorno. Tuttavia, lo stesso Smith disse anche che Too Late, una delle canzoni delle sessioni di Disintegration, che peraltro non entrarono nell'album ma comparvero in un disco extra della riedizione del 2010, riguardava, indovinate un po', un sogno. Senza dubbio una cosa che storicamente ha accomunato Robert Smith a Coleridge, poeta dedito a trasporre i sogni in letteratura, è stato un ingente consumo di sostanze psicoattive che senza dubbio ha favorito sogni spettacolari e molto vividi. In uno di questi Smith raccontò a Liberation che sognò di essere incinta. A volte il frontman trovava altri modi per nutrire la sua immaginazione dormiente. Ho visto un video di un film chiamato The Shout, raccontò a Flexipop, che mi ha dato meravigliosi sogni mentali che mi hanno fatto svegliare un paio di volte. Non ho mai veri e propri incubi perché mi godo anche i sogni che mi spaventano. Dunque l'afflato psichedelico e il contenuto onirico spiccano anche in un altro brano che citavamo poco fa, ovvero Strange Attraction da Wild Mood Swing. La strana attrazione spiega le sue ali e altera solo le cose più piccole, non sai mai cosa svanirà. Sembra che distrugga i nostri sogni, non ti dimenticherò, un fiore rosso sbiadito dentro un piccolo libro di vecchi addii.

A volte i sogni possono essere un teatro di vendetta. Nel suo diario su Libération, Robert Smith racconta di essersi sentito turbato perché lo svegliavano i muratori nell'appartamento sopra il suo, sparando a tutto il volume il nuovo singolo di Nick Kershaw su Radio 1, per poi entrare in un sogno in cui lui è un serial killer e Nick Kershaw e i muratori sono le sue vittime. Qualche giorno dopo succede di nuovo, ma con una canzone di Paul King. Una volta Robert Smith disse a Cure News che la peggiore forma di tortura psicologica che potesse immaginare sarebbe stata svegliarsi costantemente, poi svegliarsi e poi svegliarsi, sempre in un sogno. Soprattutto il Robert Smith dormiente fornisce, come abbiamo visto, un ricco filone di materiale per le canzoni. Per quanto spesso si ispiri alla letteratura, alla zoologia o all'annegamento per i testi, forse ancora più spesso attinge alle, appunto, emissioni notturne del suo inconscio. Tutto si somma a un incubo freudiano oppure a un sogno. Adonis è una traccia rara dei Cure, inclusa nella compilation di rarità e la TB del 2004, Join the Dots, ma originariamente registrata negli anni 90 e pubblicata come lato B in Giappone nel 1996. Il titolo si ispira a un poema elegiaco di Percy Bysshe Shelley, che piange la morte del poeta John Keats e riflette sui temi di perdita, risveglio e immortalità. Questa canzone è una sorta di tributo onirico e sentimentale alla morte, la morte appunto di questo personaggio in particolare, che è qui considerata come un risveglio dal sogno della vita.

0: curioso, anch'io scrivo i miei sogni ogni mattino da 30 anni in qua, ci scrive Max dalla Val d'Aosta, anche se non scrivo canzoni, belle sempre i Cure. Era proprio con i Cure, 5 brani dei Cure ispirati ai sogni, partendo da Curepedia, una enciclopedia molto accurata pubblicata da Arcana. Adesso la linea va a Fahrenheit, ci troviamo lunedì con Marco Boccito al microfono.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Buon pomeriggio, bentrovate e bentrovati. Oggi lunedì 31 agosto, io sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione. Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Marianna Soccodato gioiosamente in regia. Alla parte tecnica questo pomeriggio c'è con noi Fiore Liborio. Io vi ricordo i contatti, se volete mandarci degli sms oppure dei whatsapp potete farlo al 335 56 34 296, e invece se volete mandarci una mail fatelo a fare con la calcentro @rai.it. Questo pomeriggio, piccolo sommario, apriamo con l'Islanda, il no dell'Islanda all'Europa. Approfondiremo il motivo e anche cerchiamo di capire di più su questo popolo. Poi, 40 anni dalla morte di Goffredo Parise, ne parliamo con due scrittori e massimi conoscitori di Parise. E poi un saggio sulla guerra, Polemos, la guerra in Grecia. Infine, libro del giorno, Raul Montanari, I morti hanno sempre ragione, edito da Baldini Castoldi. La Commissione europea prende atto dell'esito del referendum. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione Europea e questo è lo stringato e formale commento con cui la Commissione Europea ha accolto l'esito negativo del referendum islandese per l'adesione all'Unione Europea. Hanno detto no. Sono circa 400.000 gli islandesi, insomma, rispetto a una città grande come Roma magari sono poco più di una circoscrizione, però loro hanno scelto di bocciare l'adesione all'Unione Europea. Allora, chi sono gli islandesi e quelli che hanno detto no all'Europa? A parlarne con noi c'è Leonardo Piccione. Buon pomeriggio, benvenuto.
5: Ciao, buon pomeriggio, eccomi.
4: Allora, Leonardo Piccione è autore del libro dei vulcani d'Islanda, storie di uomini, fuoco e caducità, pubblicato da Iperborea, e ancora Insegnare a nuotare a una foca, viaggio insolito nella lingua islandese, edito da UTET, e poi quest'anno per Neri Pozza, cose da fare di notte al circolo polare artico. Allora, Leonardo Piccione è la persona giusta per noi, una sorta di inviato speciale di Fahrenheit, da circa 10 anni passa più tempo in Islanda che in Italia. Allora, Piccione, cominciamo. C'è un immaginario molto affascinante, forse anche un po' stereotipato dell'Islanda. Ci aiuti a orientarci. In questo momento lei dov'è?
5: Mi trovo proprio in uno dei luoghi più stereotipati che raccontano l'Islanda da cartolina, perché sono sulle sponde del lago Mývatn, che si trova nel nord-est dell'Islanda ed è molto speciale questo luogo dal punto di vista geologico. Nell'acqua vicino a me ci sono delle strutture laviche che sembrano dei crateri, ma non sono crateri. Infatti scientificamente sono chiamati pseudocrateri. Però non mi dilungo nella spiegazione perché forse sarebbe più complessa di quella sull'esito del referendum.
4: Esatto, andiamo
5: giorno.
4: Un attimo al referendum. Allora, qual è il rapporto con l'Europa degli islandesi storicamente negli ultimi decenni? Che rapporto hanno avuto con l'Europa?
5: Beh, negli ultimi decenni l'integrazione europea è diventata quasi totale dell'Islanda. L'Islanda sono 30 anni che fa parte dello spazio economico europeo e di Schengen. Cioè, oggi in Islanda, per fare un esempio pratico di chi viene a visitarla, per esempio in vacanza, non c'è bisogno di acquistare una SIM, una scheda SIM locale, perché funziona il roaming internazionale, il proprio piano tariffario è valido, cosa che per esempio in Svizzera non vale, in Islanda sì. E, però ecco, questa convivenza felice, chiamiamola così, non è mai diventata matrimonio, e nelle due occasioni in cui c'è stata la possibilità è sempre successo per motivi contingenti. Nel 2009 si è parlato di possibile adesione dell'Islanda all'Unione Europea dopo la crisi economica gravissima del 2008, e questa volta per soprattutto motivi legati alla situazione della sicurezza internazionale. Mai in entrambi i casi è sorto questo desiderio dal cuore degli islandesi, diciamo così, di integrarsi completamente rispetto all'Europa, e sono rimasti sempre lì al margine e soddisfatti di questo livello di integrazione senza voler fare quel passo in più. Non vuol dire che non siano però, ecco, integrati e parte dell'Europa da quasi tutti i punti di vista, ecco.
4: Allora, questa mattina sul quotidiano Repubblica c'è un'intervista a un'importante scrittrice islandese, non so, provo a pronunciarla, Ólafsdóttir, che dice, che dichiara questo al giornalista di Repubblica: ci siamo divisi come il Regno Unito sulla Brexit, nella gente ha vinto la paura dell'ignoto, ma spero che ci riproveremo tra 5 anni. Quindi c'è una parte della popolazione che in realtà vorrebbe, si sentire di aderire?
5: Sì, ovviamente c'è, ed è quasi la metà della popolazione, quindi stiamo parlando di un referendum comunque combattuto, una decisione difficile, però c'è anche un'Islanda profonda, chiamiamola così, che è quella delle comunità costiere o rurali, che ancora vede con sospetto, in un certo senso, tutto quello che mira o nel loro sentore potrebbe indebolire la sovranità degli islandesi in settori come la pesca e l'agricoltura. La pesca, nello specifico, in questo referendum ha avuto un ruolo fondamentale, perché il comparto ittico islandese, che pesa molto dal punto di vista politico ed economico, si è speso in modo importante nella campagna per il no, che, va detto, era anche una risposta chiara a questa domanda, che non era specificamente sull'adesione o meno, ma sul riaprire le discussioni, le contrattazioni sul possibile ingresso nell'Unione Europea. La risposta sì non era un sì pieno, era un sì ma vediamo cosa ci propongono, no? E quindi conteneva anche il sì una parte di scetticismo al suo interno. Invece il no era una risposta netta, e una risposta che giocava anche sulla psiche degli islandesi, che è da sempre legata, come dicevo prima, a questa idea di mantenere la propria sovranità sulla gestione delle risorse che ritengono loro e soltanto loro.
4: Tra l'altro risorse molto, molto ricche. Ma secondo lei sono europei prevalentemente geograficamente o anche culturalmente, cioè cosa della cultura europea fa parte della vita degli islandesi e cosa invece proprio non riesce a entrare?
5: Beh, gli islandesi sono più europei culturalmente che geograficamente, perché geograficamente, anzi geologicamente, l'Islanda è divisa a metà. Si trova proprio sul confine tra la placca euroasiatica e quella nordamericana, cioè c'è un pezzo di Islanda che fa parte geologicamente dell'America. Invece culturalmente l'Islanda è Europa da sempre, è stata colonizzata da europei e si è sviluppata la propria letteratura innanzitutto in un contesto europeo. Le saghe medievali islandesi sono un caposaldo della letteratura europea medievale. E poi l'Islanda, anche nel suo isolamento, ha sempre mantenuto gli scambi, soprattutto grazie alla religione e alla cultura, con l'Europa. L'identità nazionale islandese si forma, quella contemporanea, si forma nell'Ottocento nello stesso modo con cui si formano tante identità nazionali nel continente, quindi intorno a dei poeti romantici, intorno a degli inni, intorno alla lingua, che assume un valore fondamentale di identità. E esattamente come succede in molti paesi nel continente. E poi continua questa integrazione, come abbiamo detto prima, con l'Europa intesa, Schengen, spazio economico europeo. Certo, dal secondo dopoguerra in avanti questa identità è stata un po' ibridata dal mondo americano, statunitense, perché soprattutto grazie alla presenza, grazie o a causa della presenza dei militari americani a Keflavik, vicino all'aeroporto internazionale, per molti decenni c'è stata questa presenza di questa base, che ha introdotto degli elementi nello stile di vita, nei consumi, nella cultura pop. Tanti oggi si ritrovano, ma non hanno modificato lo status degli islandesi come europei culturalmente a tutti gli effetti.
4: Senta, allora le giro una domanda che ci è arrivata da un nostro ascoltatore, secondo me mossa da invidia. Sono Luca da Torino, volevo chiedere a Leonardo Piccione com'è la temperatura in Islanda oggi, che tempo c'è? Questo penso sia un'invidia di tutti noi italiani in questo periodo. No, effettivamente che stagione è? È sempre freddissimo.
5: Allora, oggi si sta bene, ci sono credo 12 gradi in questo momento dove mi trovo. Però l'estate è la stagione in cui si percepisce maggiormente, in particolare quest'estate, seguendo quello che purtroppo è successo nel sud, nel centro dell'Europa, si avverte di più la distanza, la differenza. L'Islanda continua a essere fresca, per fortuna, d'estate rispetto al resto dell'Europa. Quindi questa differenza tra l'Islanda e il resto dell'Europa almeno continua a essere sostanziale. Sì.
4: Senta, lei è originario della provincia di Bari, insomma è pugliese, e però prima dicevamo che ormai passa quasi più tempo lì in Islanda che in Italia. Come mai? Cos'è che ama di questo posto e perché ci sta?
5: Beh, allora intanto questo rapporto continua nonostante anche le contraddizioni che poi dopo un po' di tempo si trovano in tutti i luoghi e le persone che si frequentano a lungo, quindi non sono più nella fase dell'innamoramento iniziale. Ho scoperto anche delle cose che mi piacciono meno, tuttavia rimane uno stile di vita e una essenzialità, secondo me, nell'abitare questo luogo e questo tempo, che corrisponde più al mio modo di essere, o quantomeno a quello che penso di essere in questo momento. L'Islanda, ecco, continua a operare per sottrazione, ci sono poche persone, poche cose, questi spazi ampi in cui ci si può perdere, che però a me fanno sentire a casa, è per questo che continuo a ispirarmi e cerco di passare ancora più tempo possibile in questo
4: prima
5: posto.
4: Diceva, comincio a capire le cose che non mi piacciono. Che cos'è che non le piace, per esempio?
5: Beh, l'Islanda questo referendum ce l'ha ricordato, un paese tanto progressista dal punto di vista sociale quanto conservatore dal punto di vista economico o per alcuni aspetti dell'economia o della vita di tutti i giorni. È un paese restio a rinunciare a certe tradizioni, a certe prese di posizione anche. Faccio riferimento per esempio alla caccia alla balena, che sono appunto delle prese di posizione, perché se decidiamo di smettere di cacciare le balene, lo decidiamo noi, non perché qualcun altro, un'istituzione estera ce lo debba dire. E questo atteggiamento, che è legato al senso di indipendenza in senso largo, non sempre è una cosa positiva, ha anche degli aspetti appunto di legame con un passato idealizzato che in certi casi non ha più senso.
4: Ecco, per esempio, infatti ci è arrivato un messaggio WhatsApp non firmato che dice: sovranità, interessi, le nordiche democrazie ci tengono molto. Allora, senta, Leonardo Piccione, una cosa che ci può raccontare degli islandesi che secondo lei ce li fa comprendere meglio, una cosa peculiare che li connota come popolo, secondo lei, e che insomma secondo lei è facile da spiegarci?
5: Allora, secondo me è la loro percezione di essere più grandi o più importanti di quello che in realtà sono. Sono 400.000 persone, esatto, abbiamo detto, però questa percezione riescono, e questo è il bello, secondo me, una delle cose che poi mi affascinano, a concretizzarla, a farla diventare realtà. perché l'Islanda pesa molto, ottiene grandi risultati in tanti ambiti, pur essendo così piccola, dall'arte alla musica, alla letteratura, lo sport. La nazionale di calcio islandese negli ultimi 20 anni ha partecipato a più mondiali di calcio che l'Italia, anche se non era difficile. Ma in generale, ecco, loro hanno questa capacità di dimostrarsi più grandi di quello che sono. Anche, per esempio, e tornando al discorso di prima, le uniche guerre che l'Islanda ha combattuto, tra virgolette, nella propria storia sono le tre cosiddette guerre del Merluzzo contro il Regno Unito, guerre combattute tra gli anni 50 e gli anni 70 a colpi di speronamenti, reti tagliate. Però l'Islanda è riuscita ad avere la meglio sul Regno Unito e a estendere le proprie acque territoriali, era quello il nodo in quel momento. Al punto che, al termine della terza guerra del Merluzzo, il Financial Times scrisse: trattare con gli islandesi è difficilissimo, è quasi impossibile da ogni punto di vista, no? Per raccontare che tipo di gente possono diventare.
4: Diciamo tenaci. E senta, oltre ai suoi libri, due consigli di lettura per comprendere meglio gli islandesi.
5: Beh, allora, uno è sicuramente quello più importante, che definisce molto bene, secondo me, il carattere che ho provato in modo imperfetto a raccontare, Gente indipendente, di Halldór Laxness, il primo e unico finora premio Nobel per la letteratura islandese, un romanzo scritto negli anni 30 del Novecento, ma che contiene benissimo l'identità di questo popolo, questo contadino Bjartur, che pur di non essere debitore di nulla nei confronti di nessuno, arriva a rovinare la propria vita e quella della propria famiglia, perché frase importantissima nel libro: nessuno è indipendente se non è capace di stare da solo, no? E questo un po' racchiude questo stile, questo modo di pensare. E poi invece un libro contemporaneo di qualche anno fa, molto più piccolo per dimensione e per ambizione, che si chiama Gabbiani nella tempesta, di Einar Kárason, che secondo me, ecco, nella sua dimensione diversa, però contiene la stessa testardaggine di Gente indipendente, trasferita dall'ambito rurale, che è quello di Bjartur, di Gente indipendente, a quello marittimo della pesca, perché è la storia di un naufragio molto vivido, raccontata in modo molto vivido.
4: Senta Piccione, prima di salutarla le giro due domande che ci arrivano dai nostri ascoltatori o ascoltatrici. Qual è la lingua prevalente in Islanda, e i circa $7,000 di reddito medio di cui ho sentito c'entrano qualcosa? In fondo l'Islanda è così lontana, ci scrive Renato. Quindi la questione economica e la lingua.
5: Allora, la lingua è l'islandese, che è una lingua germanica che è derivata dalla lingua norrena che parlavano i colonizzatori, e semplicemente si è evoluta meno delle altre lingue scandinave, quindi il norvegese, il danese, lo svedese, è rimasta meno contaminata, proprio perché veniva parlata in un posto isolato per tanti versi dal resto del continente. Però è l'islandese, nonostante quasi tutti gli islandesi oggi parlino benissimo l'inglese, avendo a che fare con turisti, con un gran numero di turisti che sono l'industria, una delle industrie più importanti della nazione, insieme alla pesca. E invece l'altra domanda adesso mi è sfuggita un attimo.
4: Parlava di $7,000 di reddito medio, c'entrano qualcosa nel no, ovviamente, degli islandesi all'Europa?
5: Sì, c'entrano qualcosa, nel senso che, come dire, contribuiscono all'idea che l'Islanda abbia solo da perdere in un, come dire, in un matrimonio ufficializzato con l'ingresso, con l'adesione dell'Unione Europea. Tutto quello che di buono può venire dalla condivisione è già stato ottenuto, come dicevo prima, il Schengen, spazio economico europeo, mercato libero. Adesso la percezione è che qualsiasi cosa in più possa solo essere una perdita e non un guadagno, e forse questo c'entra ovviamente anche col benessere attuale degli islandesi.
4: Grazie Leonardo Piccione per essere stato con noi e per averci parlato un po' di Islanda e islandesi. Allora, cominciamo il nostro viaggio musicale. Abbiamo un album stupendo, Want One, del 2003, di Rufus Wainwright.

Ma che meraviglia questa Oh What a World di Rufus Wainwright, il primo brano che ascoltiamo dall'album Want One. Forse l'avete sentito, questo è un pezzo molto orchestrato, forse il più orchestrato di quest'album, in cui i fiati hanno un andamento classico sinfonico e ci sono dei chiari richiami al bolero di Ravel, e che per circolarità ricordano anche il ritorno continuo quasi di un incubo, e si distaccano dalle modulazioni zappiane e rendono questo brano un meraviglioso esempio di pop di qualità. E continueremo ad ascoltare altri brani di Want One, mentre ora è arrivato il momento della nostra caccia al libro.

0: E 06 36 86 56 66 è il numero della caccia al libro, il numero che dovete comporre se state cercando disperatamente un libro e non lo trovate, oppure lo potete cercare compilando un breve modulo su RaiPlay Sound. Do il benvenuto al primo cacciatore di oggi pomeriggio, Giorgio, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi, grazie di questa opportunità.
0: Allora, benvenuto Giorgio, le chiama da Roma e sta cercando Campo di Giove, dai primitivi alla seggiovia, di Virgilio Orsini, tipografia Labor, 1970. Come mai lo sta cercando questo testo, Giorgio?
1: Esattamente, io diciamo, frequento questo bellissimo paese, alle pendici della Maiella in Abruzzo, da tanti anni.
0: Campo di Giove, appunto.
1: Io conosco la storia naturale di Campo di Giove, però mi sto dedicando anche a conoscere meglio la sua storia culturale. Tanti libri che ho letto citano questo volume, un po' il primo volume scritto, che racconta un po' tutta la storia delle origini, fino appunto a che non arrivò il grande turismo, il grande flusso turistico degli anni 70, il grande boom, diciamo, anche edilizio di questo comune. E quindi ero molto interessato a cercarlo, ma non lo trovo da nessuna parte, quindi mi sono appellato alla vostra rubrica, che tante volte risolto tante questioni per chiedere proprio questo volume.
0: Qualche magia, vediamo, perché è un libro appunto del 1970 e tipografia Labor, magari è un'edizione regionale, lei ha controllato tipografia Labor?
1: Ho cercato un po', diciamo, ho scoperto di questo libro, diciamo, appunto leggendo alcuni volumi quest'estate, e l'ho cercato anche un po' in qualche biblioteca qui locale, ma senza trovare nessuna copia. E ho cercato un po' su internet, ma no, poi tanti non trovo tanti altri dettagli, insomma, quindi spero mai qualche abitante di Campo di Giove, mai qualche conoscente di questo posto, mai possa averlo, qualche copia da qualche parte, magari, insomma, anche soltanto impresso, diciamo, per conoscere meglio le origini di questo comune così bello.
0: Perfetto, allora grazie Giorgio per averci chiamato. Ricordo il titolo: Campo di Giove, dai primitivi alla seggiovia, Virgilio Orsini, tipografia Labor del 1970. Do il benvenuto ad Angelo, buon pomeriggio.
2: Sì, buonasera a tutti.
0: Allora, lei chiama da Torino e sta cercando Il mio desiderio feroce di Kate Jarrett, pubblicato dall'editore Socrates. Che libro è e perché lo cerca?
2: Ma guardi, io questo fine settimana mi trovavo a Roma a casa di due amici, Amalia e Vladimir, con quale abbiamo passato un bellissimo fine settimana, e nella libreria di Vladimir, che è un bravissimo pianista, ho trovato questo libro. E leggendo poche righe, insomma, mi sono subito innamorato, perché vabbè, Kate Jarrett è un genio, un pianista, un musicista forse tra i più grandi del Novecento, e in quel libro, dalle poche righe che ho letto, proprio esprime la sua poetica musicale, il suo modo di approcciarsi alla musica in maniera sciamanica, in maniera pre-tutto, no? Pre-razionale, predeterminato, e insomma, io da musicista ne sono rimasto affascinato. È il tipo di approccio che ho col mio strumento, e quindi niente, vorrei averlo. Ho scritto direttamente a voi, la vostra rubrica, sperando che possa ricevere questo bellissimo regalo.
0: E ce l'auguriamo. Ecco. Ma i suoi amici non ce l'avevano questo testo, lo poteva prendere a loro, no? Almeno in prestito.
2: No, non me lo danno, non me lo danno.
0: va bene. Allora, Angelo, ricordiamo il titolo del libro che sta cercando, Il mio desiderio feroce, edizioni Socrates, di Kate Jarrett. In bocca al lupo, speriamo lo trovi presto.
2: Grazie.
0: Allora, grazie. Buon pomeriggio, e adesso io vi ricordo un po' di libri che stiamo cercando, anzi che state cercando. C'è Quarta dimensione di Rizzos, edito da Crocetti nel 2013, e poi Dalla Maiella alle Alpi, Costantino Felice, Donzelli, 2014. Ancora, questo è un po' tema Abruzzo, Sacre leggende d'Abruzzo, Dio, la Madonna e i Santi nella favolistica popolare abruzzese, di Antonio De Nino, edito da Barbera. E ancora Il poeta e la sua signora, vita e poesia di Clemente Di Leo, di Margherita Venturelli, Carabbe Editore 2013. E ancora Giochi e giocattoli nell'antichità, un libro di Marco Fittà pubblicato da Leonardo Arte nel 1995. E ancora Robert Byron, L'eredità di Bisanzio, Excelsior 1881, ed è un'edizione del 2010. Erodoto, le storie di antichi popoli, editrice italiana del 1964, sicuramente sarà stato ripubblicato in altre edizioni, però magari volete proprio questa edizione qui. E infine Erbe, antiche rimedi di ieri, oggi e domani, Naturopatia Alpina, Valle di Susa, di Loredana Matonti, edizioni del Graffio 2015. E adesso continuiamo ad ascoltare Rufus Wainwright ascoltando Vicious World.

0: Scrittore, sceneggiatore, giornalista, parliamo di Goffredo Parise nel 40° anniversario della scomparsa avvenuta proprio il 31 agosto del 1986. A parlarne con noi ci sono due ospiti di eccezione, due dei massimi esperti di Parise. Do il benvenuto a Silvio Perrella, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Scrittore, critico letterario, autore di Fino a Salgareda e I movimenti remoti di Goffredo Parise, pubblicato da Neri Pozza. Tra i suoi ultimi romanzi ricordiamo Ore incerte, pubblicato dal Saggiatore. Diamo il benvenuto anche a Emanuele Trevi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, cara.
0: Scrittore, critico letterario, ha curato l'introduzione dei movimenti remoti, un romanzo giovanile di Parise, e tra i suoi ultimi romanzi, proprio l'ultimo, è Mia nonna e il conte, pubblicato da Solferino. Allora, siamo al fine anni 60, c'è una piazza, Parise nota un bambino con un abbecedario tra le mani e legge L'erba è verde. Pare che da questo evento casuale venga allo scrittore l'idea dei sillabari. La prima lettera è la di amore, la B di bellezza, la P di povertà, la R di ricordo, e Parise non arriva alla Z, consapevole che questo progetto rimarrà incompiuto. Allora Silvio Perrella, Goffredo Parise, qual è la sua eredità e perché ricordarlo adesso?
1: Beh, la sua eredità diventa sempre più fertile col tempo, almeno così mi pare di poter dire, guardando gli studi dei giovani studiosi, i lettori che si avvicinano a lui. E la ragione per cui avvicinarsi è molteplice, ce ne sono più di una. Sicuramente è uno di quegli scrittori fertili ai quali attingere con molte fonti e che non è usurato, nel senso che è ancora tutto da scoprire per tanti versi, e con grande approccio polifonico alle forme, per cui puoi trovare i romanzi, puoi trovare le poesie in prosa, puoi trovare le prose, i reportage, gli scritti di invenzione, gli scritti meramente saggistici. È un poliedro, e in questo poliedro ognuno può trovare il lato che gli sta più a cuore e che rende fertile la propria immaginazione.
0: Emanuele Trevi, Parise fu scrittore ma anche giornalista, ci racconta il Parise appunto giornalista, reporter, quello dei grandi viaggi in Laos, Cambogia, Vietnam ma anche Giappone.
3: Beh sì, questo, ci stiamo riferendo a un libro decisivo, anche perché ecco, concordo con Silvio Perrella, ci sono scrittori che hanno un'eredità fertile, non è solamente il discorso umanistico dell'imitazione, no, di uno stile, è proprio una maniera di concepire il reportage che ha fatto scuola, diciamo. Cercherò di essere più sintetico possibile. Un tipo di scrittura giornalistica che ha a che fare con la letteratura in quanto mette in gioco proprio il tema rappresentativo della soggettività, della percezione soggettiva, pur rimanendo all'interno di una vocazione all'informazione. Insomma, questi reportage sono reportage che fa come inviato del più grande quotidiano italiano, del Corriere della Sera, non sono certo e quindi diciamo che questo poi è un equivalente italiano del New Journalism, come fu definito in America, esemplare insomma. Ma quello che secondo me in questo anniversario bisogna anche ricordare che è l'anniversario di una morte precocissima.
0: Sì, 56 anni, sì.
3: Narrativamente ancora più impressionante il nostro discorso, cioè diciamo sono stati citati i movimenti remoti di cui ho pubblicato il manoscritto che è riemerso dopo varie traversie, che è un esperimento giovanile è molto interessante, di surrealismo, cioè, ma insomma diciamo dal primo libro, il libro d'esordio, Un ragazzo morto e le comete, fino a quel grande ordigno postumo che è stato L'odore del sangue, no? Libro scritto, sigillato, messo in un cassetto e tirato fuori molti anni dopo la sua morte, un po' come Petrolio di Pasolini. se vogliamo. Goffredo Parise è impressionante perché è uno scrittore, e non a caso l'assonanza con Pasolini da questo punto di vista mi sembra decisiva, è uno scrittore che sembra contenere in sé un'intera storia della letteratura, un'intera epoca della letteratura. Cioè, tutti noi scriviamo avendo come vettore centrale un certo tipo di ricerca che è fondata su una coerenza con se stessi. Ci auguriamo che questa coerenza non significhi ripetitività, ma una volta trovato uno stile cerchiamo di sfruttare quella miniera finché c'è possibile, augurandoci che non sia una miniera, che sia una miniera abbastanza fertile per occuparci la nostra vita. Ecco, se io elenco delle opere di Parise, giustamente Perrella, il suo maggiore esperto, dice un poliedro, no? Ragazzo morto e le comete, la grande vacanza, diciamo un periodo surrealista. Poi c'è Il prete bello, che è un meraviglioso romanzo comico di provincia. Poi c'è Il padrone, adesso va salto di Paolo in Frasca. Poi ci stanno I sillabari, che è questa meravigliosa, diciamo, nitore linguistico che aveva innamorato di sé Natalia Ginzburg. E poi però c'è anche questo, diciamo, intrecciato coi sillabari, questo, l'idea appunto di inserire nella propria opera degli elementi di discontinuità fortissimi, quasi traumatici, una cosa che mi ha sempre colpito moltissimo di questo scrittore, proprio creare dei dislivelli, alzare l'asticella non è sufficiente a descrivere questo processo creativo nella sua totalità, perché mi ha sempre dato l'idea di un artista che riuscisse a fare una cosa che è un'operazione quasi magica, che è ripartire da zero, cioè non assegnare un valore conoscitivo particolare alla propria storia. E questo è un fatto psicologico e artistico che mi ha sempre molto molto impressionato.
0: Allora, Silvio Perrella, Emanuele Trevi ci ha portato un po' appunto su tutte le tematiche di Parise, e però anzitutto io vorrei segnalare a chi ci ascolta che proprio Silvio Perrella ha fatto 3 puntate di Wikiradio che potete riascoltare, una proprio su Parise, una sul suo discorso alla consegna della laurea ad honorem, uno sul suo carteggio con la Capria, per cui se volete approfondire Goffredo Parise lo potete fare con la voce di Perrella, proprio di Silvio Perrella. Però stamattina in redazione è venuto fuori un episodio, una volta in cui Goffredo Parise chiede se a un medico, a un chirurgo, di assistere in sala operatoria a un'operazione, e voleva proprio vedere, capire tutto, anche le cose respingenti. Ecco, Silvio Perrella, che lingua ha usato Parise? Qual era l'esattezza proprio chirurgica della sua scrittura?
1: Sì, questo episodio mi fu raccontato proprio dal chirurgo, precisò che in realtà Parise voleva vedere un tumore, voleva vedere come era fatto un tumore in quella sala operatoria nella quale andò. Lei mi chiede che lingua avesse Parise. Possiamo dire la lingua della verità, sapendo che la verità è inattingibile, e sapendo anche che ogni volta che si prova a raccontare, a dire qualcosa, è come se la dicessi per la prima volta. Ecco, in Parise c'è un po' questo aspetto. E inoltre c'è anche l'aspetto di chi non ha paura dell'imperfetto sia come imperfezione, sia del tempo verbale. Natalia Ginzburg, che prima evocava Emanuele Trevi, disse proprio che una delle grandi armonie, disarmonie, particolarità e miracoli stilistici dei sillabari era proprio stare in armonia con l'imperfetto. E questo, beh, possiamo dirlo appunto parafrasando la Ginzburg, come imperfezione sia del tempo verbale. Natalia Ginzburg, che prima evocava Emanuele Trevi, disse proprio che una delle grandi armonie, disarmonie, particolarità e miracoli stilistici dei sillabari era proprio stare in armonia con l'imperfetto. E questo, beh, possiamo dirlo appunto per

0: difficile, cioè, c'è una bella differenza tra chi legge, non so, Pasolini, Calvino e altri scrittori, che in realtà hanno come delle comunità che si conoscono fra di loro e che militano per questi scrittori. Nessuno milita per Parise. Parise è un autore che dal fondo della sua solitudine cerca altre solitudini. Non è un caso che una delle edizioni straniere dei sillabari, quella inglese, si chiami proprio Solitudini, e lei prima raccontava e diceva e ricordava che i sillabari sono rimasti fermi alla lettera S di solitudine e non sono arrivati allo zero della Z, che era il progetto iniziale. Ma se lei mi permette, c'è una poesia di Parise molto breve, lui ne ha scritte solo 30 alla fine della sua vita, che secondo me varrebbe la pena di mettere in comune con gli ascoltatori perché dice moltissimo di lui parlando non di lui direttamente. Se lei mi permette, io
1: Prego,
0: la leggo.
1: magari, magari saremo felicissimi.
0: Ci provo. Solo perché il suo verso somiglia a una goccia d'acqua, come tante ne cadono nell'universo, nessuno crede al merlo d'acqua. Eppure, se spiove, eccolo glottale, a lunghi sorsi e senza regola, simile a non essere, ma essere deve essere per il merlo d'acqua una blague non configurata nella storia naturale. Forse Charles lo sapeva, ma riservò l'interrogativo ai non credenti. È un po' misteriosa, come molto, molto misteriose sono in genere queste 30 poesie finali però se leggiamo, lui si compara a un uccello, al merlo d'acqua, che è un uccello che lui dice che somiglia a una goccia d'acqua, come tante ne cadono nell'universo, ma che nessuno crede a lui. Eppure, aggiunge, se spiove, eccolo glottale, cioè eccolo scrivere, eccolo dire a lunghi sorsi, ma senza regola. È simile al non essere, ma essere deve essere per il merlo d'acqua una blague, cioè uno scherzo non configurato nella storia naturale, cioè qualcosa di unico, di particolare, di difficile da definire. E la chiosa finale, gli ascoltatori sapranno che Parise era un lettore accanito di
1: Di Darwin, no?
0: Darwin.
1: Esatto.
0: Di Ceronetti lo definì un darwinista impuro e lunare, bellissima definizione. La chiosa è: forse Charles lo sapeva, ma riservò l'interrogativo ai non credenti, cioè riservò l'interrogativo a tutti questi lettori singoli, solitari, che si avvicinano a Parise e che trovano in lui un compagno di strada. Che però non vuole dargli delle regole, non vuole dirgli come si deve stare al mondo, non vuole dirgli nulla, semplicemente vuole, quando è possibile, mettere in comune il glottare di un merlo d'acqua.
1: Grazie, grazie per avercela letta. Emanuele Trevi, ecco, per parlare di questa solitudine dei lettori, della comunità dei lettori di Parise, che non sono un'intima, sono tanti singoli, tanti individui, ha citato appunto anche la passione da lettore darwiniano di Parise, che aveva conosciuto tramite Gadda. Ce ne può parlare di questa sua passione anche per l'origine della specie?
2: Beh, indubbiamente questi contenuti, diciamo, di conoscenza e questi riferimenti vanno visti dentro una totale libertà metaforica. Cioè, anche in questo è vero, la cultura di Parise è vastissima. Io, per esempio, devo dire, adoro gli scritti di critica letteraria di Parise su Cavabata, però in qualche maniera questo ci può portare ad approfondire questo fatto interessantissimo di cui parlava Perrella. Non sono mai riferimenti culturali facilmente riconoscibili e condivisibili, cioè li troviamo dentro un'assimilazione così originale che quel Charles può essere metà Darwin e metà un suo amico, qualcuno che ha creato lui.
1: Personaggio.
2: È verissimo quello che dice Perrella. I grandi scrittori del secondo Novecento, Potrei aggiungere Elsa Morante, Raffaele Lacap.

0: Giorgio Manganelli. Giorgio Manganelli ha una comunità buffissima di estremisti, di mattacchioni, sono alla quale io stesso appartengo come fan, diciamo. E sono legati da una rete, cioè vedono lo stesso mondo attraverso l'autore che amano. E questo è un potente effetto della letteratura moderna, insomma, nasce col culto di grandi autori romantici in qualche maniera, ma non così come esiste una comunità di lettori di Sylvia Plath, di Carson McCullers, cioè, ci sono in ogni letteratura. E questa Parise non, è uno stimolatore di solitudine, è qualcuno che, in quanto anche, e questo anche delle circostanze biografiche, no? Il suo venire da fuori, il suo essere un irregolare in tutti i sensi, fin dallo stato civile, insomma, diciamo. Non vorrei essere troppo determinista, ma c'è in quest'uomo l'idea di non appartenere completamente a una società letteraria in cui appunto le citazioni corrispondono a un sistema di valori estetici, politici, simbolici facilmente riconoscibili. È qualcuno che appunto non solo legge, come abbiamo ascoltato da Perrella, giustamente scrive come se fosse la prima volta. Ma anche legge come fosse la prima volta, cioè, e non è candore, non è un finto candore, è un atteggiamento che è veramente inclassificabile all'interno inclassificabile anche dal punto di vista politico, dobbiamo ricordarlo. Perché ieri ancora più che oggi le collocazioni politiche, ideologiche, hanno un valore determinante nell'identità degli scrittori, insomma. Quindi c'è un aspetto anarchico, non immaginiamo un Parise firmatore di appelli, se vogliamo fare l'allegoria più facile, insomma. È qualcuno che... Questa cosa rende veramente la lettura di Parise, la lettura di qualcuno che si inventa un mondo e anche i riferimenti culturali di quel mondo attraverso la scrittura come se nessuno ci avesse pensato prima. E in questo senso, appunto, riesce a investire talmente tanta energia creativa in quello che fa, che mi riesce difficile pensare a libri minori di Parise. Ci possono essere stati dei libri più, diciamo, meno riusciti di altri, ma non c'è nemmeno quella carriera dello scrittore che si può permettere, accanto a testi di maggiore ambizione. Dei testi, diciamo, magari un po' raccogliticci, un po' c'è sempre un investimento proemiale, insomma, che per quanto ci penso non riesco a trovare dei paragoni. A mio parere, ma non so se Perrella ha molta più autorità di me, a mio parere, perché Parisi ha sottovalutato molto non i suoi singoli libri, ma o forse non è arrivato all'età per farlo, ha molto sottovalutato la sua storia, la sua storia artistica. Ci sono artisti che sono molto condizionati dalla loro storia artistica e artisti come Parise che lo sono minimamente. In qualche maniera credo che abbia concepito la sua opera come una serie di libri d'esordio.
1: Perrella, ecco, lei parlava della solitudine, ha accennato alla solitudine e poi abbiamo parlato anche delle persone, degli accoliti, diciamo così, di Parise. È esse una insomma, alla S dei sillabari, Parise mette proprio sulla parola solitudine. Però le volevo chiedere di commentare questo. A questa lettera, scrive Parise, dice Parise, ho dovuto fermarmi. La poesia va e viene, vive e muore quando vuole lei, non quando vogliamo noi, e non ha discendenti. Mi dispiace, ma è così, un poco come la vita e soprattutto come l'amore, scrive nel gennaio del 1982. Ecco, perché questa incompiutezza anche della Z, dei sillabari, Perrella?
2: Beh, fa molto bene a leggere questa nota, innanzitutto perché è una nota insieme straziante, sì, e di grandissimo fascino, una specie di piccolo testamento in miniatura. Tra l'altro in quella nota lui aggiunge con un salto inaspettato, dice, e parla dei sillabari, dice sono poesie in prosa.
1: Sì.
2: E questo apre questa sua autodefinizione, non era solito autodefinirsi, questa sua autodefinizione ha una grandissima importanza e da lì bisogna ripartire per studiare tantissime altre cose di Parise. Questa idea della poesia in prosa che lo apparenta, che apparenta i sillabari alle scorciatoie, ai raccontini di Sabba, alle bestie di Tozzi, cioè tutta una tradizione del Novecento italiano, ma anche a certe cose leopardiane, per andare un po' prima, che sono state poco studiate, poco messe in relazione fra di loro e che invece mandano lampi sempre più interessanti. Ma venendo a specificatamente a quel che lei mi chiede, perché lui ha la necessità di non concludere, d'altronde anche L'odore del sangue è un'opera incompiuta, e ci sono varie opere incompiute e ci sono anche varie opere che si possono costruire ex post, qualcuna l'ho costruita, per esempio Lontano è un'opera fatta di alcuni articoli che lui aveva abbandonato nelle annate del Corriere della Sera, ed è uno dei libri più belli di Parise. Sicuramente lui dice di abbandonare i sillabari perché è uno scrittore, potrebbe benissimo arrivare alla lettera Z se avesse tutte le cognizioni tecniche per poterlo fare, ma la poesia l'ha abbandonato, cioè l'ho abbandonato il soffio vitale, l'ho abbandonato quel suono che è inseguito, quella voce, quella poesia per l'appunto, ma non la poesia come fenomeno poetico. Lui si era tenuto molto distante dalla poesia perché appunto non gli interessava il poetico in senso stretto. Lui sapeva che la poesia non ha a che fare con il poetico, ma è una forma di conoscenza. E tra l'altro da questo punto di vista la ragione più intima forse per la quale lui si ferma sulla soglia della S potrebbe essere riscontrata in una frase che lui pronuncia quando gli danno la laurea d'onore a Padova, pochi mesi prima di morire, e lui pronuncia una conferenza che poi è diventato il titolo di un libro che suona come Quando la fantasia ballava il buchi. E lui a un certo punto dice: io scrivo perché sento, mi interessa la sempre inesatta pressione del sangue. Sembrerebbe una cosa strana, no?
1: Sì.
2: Come, perché ti dovrebbe interessare la sempre inesatta pressione del sangue? Ma è proprio questo accadere inesatto e nello stesso tempo inesorabile, che è un accadere che avviene nel nostro corpo, fa sì che ci siano quelle che Bertolucci chiamerebbe le aritmie. Ci sono dei salti, ci sono dei cunicoli, ci sono delle ombre, ci sono delle cose nelle quali ci si perde e dunque si può anche abbandonare, ma abbandonare non significa fallire. Abbandonare non significa fallire, significa dare spazio anche a chi verrà dopo di te e leggerà e riempirà gli spazi bianchi che tu hai lasciato tali.
1: Certo. Grazie Silvio Perrella per averlo ricordato con noi, con queste parole, con queste suggestioni che ci ha dato. Grazie anche a Emanuele Trevi.
0: Una cosa rapidissima.
1: Prego.
0: Ha fatto benissimo non arrivare alla Z comunque, perché,
1: perché?
0: L'alfabeto è Perché è una cosa estrinseca, è come se uno scrivesse un testo di 100 pagine perché ha comprato il quaderno al tabaccaio di 100 pagine. Là si vede, per un artista l'alfabeto non finisce mai alla Z, certe volte non comincia nemmeno, ma insomma approvo decisamente l'idea di non finirlo.
1: L'idea di non finirlo. Grazie, grazie a Emanuele Trevi e grazie a Silvio Perrella per aver ricordato con noi Goffredo Parise.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, noi proseguiamo il nostro ascolto pomeridiano con Rufus Wainwright e ascoltiamo Movies on Myself.

0: Cantami, o diva del peli di Achille, l'ira funesta, il celebre incipit dell'Iliade che dal suo primo verso ci parla di guerra. E per parlare di polemos, appunto della guerra in Grecia, è con noi Giuseppe Zanetto. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio. Allora, a lei e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: E questo è proprio il titolo del suo saggio, Polemos, la guerra in Grecia, editori La Terza, appena uscito. E lei parla non solo dell'epopea di Troia, ma tutta la storia ellenica, una sequenza ininterrotta di conflitti, Maratona, Salamina, le Termopili. Ecco, il suo saggio analizza l'impatto che la guerra ha avuto nella Grecia antica, non tanto, non solo dal punto di vista storico espansionistico, quanto all'interno della vita quotidiana dei greci. Allora, Giuseppe Zanetto, cominciamo. Qual è il modo in cui la Grecia guardava alla guerra? Cosa significava per i greci nell'antichità la guerra?
1: La guerra, come lei giustamente dice, la guerra è un'esperienza assolutamente comune per i greci. La storia della Grecia antica è la storia di una sequenza quasi ininterrotta di conflitti. Sono davvero pochi i momenti in cui non c'è una guerra in atto tra una città e l'altra, tra una polis e l'altra. E questo naturalmente fa riflettere. Quando io ho concepito l'idea del libro, poi ho cominciato a scriverlo, avevo in mente appunto questo. Noi di solito siamo abituati a pensare alla Grecia antica, ai greci, come a dei grandi maestri della cultura anche nostra, moderna, contemporanea. Siamo tutti greci, no? Talvolta si dice, perché guardiamo la Grecia come a questa civiltà grande, straordinaria, che ci ha insegnato i fondamenti della nostra stessa cultura. E però, almeno per molti anni, anche in anni recenti, abbiamo pensato che i greci potessero essere maestri in tutto, tranne che per questo aspetto, in termini di guerra e di pace, perché soprattutto in Italia, in Europa, nel mondo occidentale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo avuto lunghi decenni di pace e ci siamo convinti, grazie anche all'istituzione dell'ONU, all'istituzione del diritto, al rafforzamento del diritto internazionale, gli organismi preposti al diritto internazionale, ci siamo convinti che la guerra per noi fosse un'esperienza superata, che appartenesse al passato. E quindi a questi greci guerrafondai che non potevano fare a meno di combattere, si guardava così con una certa perplessità. Questi ultimissimi anni ci hanno costretti a ricrederci, a prendere atto del fatto che la guerra anche per noi è tornata a essere qualcosa che in qualche modo ci appartiene, di cui dobbiamo prendere atto, con la quale dobbiamo misurarci. E a questo punto l'esperienza greca della guerra, questa esperienza così lunga, profonda, intensa, può esserci utile, perché per i greci la guerra era qualcosa di normale. Ci si può chiedere perché i greci combattessero così spesso, le città fossero così spesso in guerra l'una con l'altra. Le risposte che si possono dare sono molte. Una probabilmente sta nella natura stessa della polis, il fatto che la Grecia fosse divisa in tante città-stato, a volte anche molto piccole, spesso molto piccole. Questa frammentazione del territorio favoriva la nascita di dissidi, di sensi, di frontiera, diciamo, che spesso, molto spesso, finivano per generare conflitti, anche perché non esisteva un diritto internazionale e l'uso della risoluzione diplomatica dei conflitti era molto tenue, l'arbitrato esisteva un arbitrato internazionale, ma era praticato molto, molto raramente. I conflitti fra città quasi inevitabilmente sfociavano poi in guerre combattute, in guerre sul campo. E poi probabilmente giocava un ruolo anche l'approccio greco alla vita. Quando si parla dei greci, si suol dire che la loro cultura è una cultura, la loro mentalità è una mentalità agonistica,
0: Sì.
1: è una mentalità agonale, agonistica, perché i greci non si accontentano di quello che hanno, cercano sempre di andare oltre, di conquistare qualcosa di nuovo. Lo si vede proprio guardando la storia greca, all'espansione, alla colonizzazione, alla continua ricerca di soluzioni nuove, alla ricerca di contatto con il nuovo per appropriarsene anche. Ecco, questa tensione, questo agonismo è sicuramente anche un elemento che può giustificare questa facilità dei conflitti.
0: Senta,
1: Come lei
0: sì.
1: dice, scusa.
0: No, Zanetto, sa che le volevo chiedere, ma lei parlava di questo agonismo, ma esistevano anche delle voci che si schieravano contro questa pratica bellica, invocando altre vie di superamento dei conflitti?
1: Certamente, certamente, non vorrei aver dato forse un'impressione
0: No, no, no, niente
1: negativa e
0: affatto, era
1: sbagliata
0: per chiarire.
1: della storia greca, della civiltà greca. Per i greci la guerra è normale perché appunto è in qualche modo nella natura delle cose, considerato, ma attualmente per la stragrande maggioranza dei greci, come vediamo nelle fonti, la guerra è un male, una disgrazia, è uno dei tanti mali che affliggono la condizione umana. La pace è infinitamente più bella, è desiderabile, auspicabile. Quindi quando scoppia, però scoppia inevitabilmente prima o poi una guerra, quello che ci si augura è che finisca presto, perché la pace è una situazione infinitamente, infinitamente migliore. Quindi i cantori della pace nella Grecia antica ci sono voci anche molto belle in questo senso. Ecco, fabbricare la pace in tempo di guerra però non è facile. Forse l'intellettuale, lo scrittore al quale possiamo guardare per entrare più a fondo in questo discorso è proprio Aristofane, il commediografo che mise in scena le sue commedie. Durante la guerra del Peloponneso, durante questo terribile conflitto, una sorta di guerra mondiale
0: Della Grecia antica, certo.
1: della Grecia antica, sì, della Grecia classica del V secolo, che oppose Atene e i suoi alleati da una parte, a Sparta e ai suoi alleati dall'altra. Quindi un conflitto che coinvolse in pratica l'intero mondo greco, che durò quasi 30 anni, con momenti anche di ferocia quasi esasperata. Ecco, Aristofane era contrario alla guerra. Aristofane, che era un ateniese, era contrario a questa guerra e lui accusava proprio il governo ateniese, il governo democratico, anche questo è interessante, perché fu la democrazia periclea e post-periclea, in ultima analisi, a volere la guerra, aver creato le condizioni perché la guerra scoppiasse. Aristofane era contrario alla guerra, alla politica che aveva portato alla guerra, e nelle sue commedie si impegna perché cerca di mostrare ai concittadini quanto la guerra sia non solo brutta, ma anche sbagliata, come non possa portare nulla di buono alla città, e cerca di attraverso i suoi personaggi, naturalmente le vicende messe in scena, di far venire ai suoi concittadini voglia di pace. Ci prova in molti, molti modi, anche da commediografo com'è, anche apparentemente leggeri. Per esempio, una commedia pacifista
0: La
1: di Aristofane sono
0: Lisistrate.
1: Gli Acarnesi.
0: Ah, gli Acarnesi, ok.
1: Gli Acarnesi, certo, la pace nel titolo stesso indica l'intenzione dell'autore, ma Gli Acarnesi è pur una commedia pacifista e termina con una scena finale molto, molto divertente che presenta le ragioni della guerra, le ragioni della pace in termini gastronomici. Può sembrare almeno apparentemente frivolo, in realtà è un modo molto, molto forte, molto efficace, molto concreto, corporeo, quindi tipicamente greco, di presentare le cose. Perché questa scena finale contrappone il guerrafondaio Lamaco, il soldato spaccone che vive di guerra, che si prepara a partire per una spedizione militare e quindi chiede al suo attendente di portargli i vari pezzi e l'armatura e anche il cibo che compone, noi diremmo, le razioni K, cioè le razioni i viveri da campo, i viveri che si mettono lo zaino per la campagna militare, e sono naturalmente alimenti non particolarmente appetitosi, e dall'altra invece c'è il pacifista di Ceopoli che chiede al suo servitore di portargli le buone pietanze, i manicaretti, quindi la carne di tordo, la carne di lepre, i dolci, tutte le prelibatezze che lui porterà al banchetto che si prepara. Quindi proprio questa idea della guerra presentata anche nelle sue durezze, asprezze quotidiane, e la pace per quello che di buono anche da questo punto di vista può offrire.
0: Senta,
1: ecco, un'altra
0: Zanetto,
1: scena di Aristofane.
0: Sì, prosegua. Sì, dica l'altra scena di Aristofane.
1: Un'altra scena di Aristofane che può esserci utile per capire il sentimento greco della guerra e della pace è una scena della pace, la commedia intitolata Pace, in cui Aristofane spiega perché mai la guerra continui a logorare i greci da tanti anni e non si riesca in nessun modo a riportare la pace tra loro, perché la pace è prigioniera. Il protagonista della commedia, che pure è un pacifista e non ne può più della guerra, sale al cielo per sfidare gli dèi, per chiedere agli dèi, a Zeus in particolare, perché mai siano così crudeli con i greci, e scopre con stupore che la pace, Eirene, è prigioniera di Polemos, è tenuta prigioniera in una grotta da questo demone tremendo che è il dio della guerra, il demone della guerra, Polemos, che l'ha incatenata e non le permette di uscire, di tornare tra gli uomini. E quindi l'unico modo per liberare la pace è proprio fisicamente spezzare le catene che la legano e poi portarla giù, e il protagonista Trigeo ci riesce con l'aiuto di tutti i greci di buona volontà, quindi legano corde a Eirene, che è una statua, naturalmente nella scena è rappresentata, nella scena comica è rappresentata da una statua, e la trascinano sulla terra. E questa è una scena direi molto interessante, anche utile per una riflessione, perché fa capire come la ricetta per costruire la pace, per porre fine alla guerra e riportare la pace tra gli uomini, sia lo sforzo comune, della volontà comune degli uomini. Quindi non tanto qualcosa di astratto, una legislazione astratta, ma uno sforzo proprio anche delle braccia e del cuore.
0: Zanetto, un altro aspetto, allora, anche la pietas. C'è un articolo del 2020 del Wall Street Journal che riportava una notizia in cui una scuola aveva cancellato dai suoi programmi scolastici lo studio dell'Iliade in quanto portatrice di valori obsoleti, odio e sopraffazione, ma noi sappiamo che in realtà c'è molto di più. Perché non sottolineare la presenza delle lacrime degli eroi? E tra l'altro anche Simone Weil indicava l'Iliade come poema della forza, ma anche come rappresentazione della miseria dell'uomo, e un'opera che ispira pietà per le creature umane. Ci sono molti esempi: Achille per la morte di Patroclo, Priamo che va a supplicare Achille, eccetera eccetera. Ecco, ci può dare anche questo sguardo, cioè guardare l'Iliade per esempio da questo punto di vista, quello della pietas e dello sguardo sull'umano?
1: Assolutamente sì. Lei citava quel saggio di Simone Weil, l'Iliade poema della forza, in cui appunto la Weil spiega che il mondo dell'Iliade è un mondo ferrigno, diciamo, governato appunto dalla forza, di cui in realtà tutti i personaggi sono vittime prima ancora che attori e autori. E peraltro la Weil definisce l'Iliade una sorta di miracolo, perché il poeta Omero, pur rappresentando appunto questo mondo così, così violento, ferrigno, non riesce però a rappresentare con grande profondità la vita umana nei suoi aspetti nei suoi affetti più profondi, dice Simone Weil. Omero non ripudia la vita, non respinge la vita umana, ma anzi la esalta, perché ne mette in luce gli aspetti anche più coinvolgenti, più dolci. Appunto il mondo della pietas, lei citava la scena finale dell'Iliade, che è meravigliosa, quella in cui due nemici, Priamo, il re di Troia, Achille, il guerriero greco, piangono insieme, appunto affratellati, accomunati da questa pietas che li unisce. Priamo piange la morte del figlio e Achille piange al pensiero del padre, il suo padre Peleo, che non lo rivedrà più, perché Achille sa di essere destinato a morire. A morte precoce. E c'è quindi questa scena molto bella, ma anche la scena del sesto, l'incontro fra Ettore e Androma, quel momento in cui Ettore si toglie lo scudo perché il bambino, il piccolo che lui ha avuto da Andromaca, suo figlio Astianate, è spaventato dal pennacchio dell'elmo, quindi se lo toglie, prende in braccio il bambino, lo palleggia e prega Zeus e gli altri dei che questo bambino possa crescere forte, robusto, essere l'orgoglio dei genitori, in particolare l'orgoglio della madre, poi lo restituisce in braccio alla madre. Una scena molto, molto bella. Si è detto che Omero in questo modo ha inventato la figura anche moderna del padre, no? Non si parla molto di patriarcato, di cultura, civiltà patriarcale, che dobbiamo cercare di superare. E Omero può darci una mano in questo senso, perché questo suo Ettore è sì il guerriero, naturalmente, che combatte sempre in prima linea, un eroe che cerca l'onore, cerca la vittoria, ma anche il padre affettuoso che si lascia andare a questo gesto dolcissimo che credo lo individui proprio come, lo definisca come padre, nel senso anche moderno del termine. Ma l'Iliade è piena di scene che mettono in luce l'umano, la profondità, la complessità dell'umano. Quindi direi che la cancellazione dei programmi scolastici dell'Iliade non è una buona idea, anche dal punto di vista proprio didattico.
0: Senta Zanetto, lei un capitolo del suo saggio Polemos si intitola Odiare il nemico o capirne le ragioni. In che modo si può stabilire questa sorta di dibattito politico?
1: Sì, questo è un altro punto, credo, molto, molto importante e anche molto attuale. Polemo, secondo me, il libro, ma anche naturalmente il tema, i temi discussi nel libro sono di grandissima attualità, per la ragione che si diceva prima, perché siamo ripiombati in un mondo dove Polemos purtroppo è una presenza attiva, e noi assistiamo quotidianamente a un palleggiamento di accuse e responsabilità dalle parti in conflitto nelle varie guerre in corso. Siamo abituati appunto a questo atteggiamento di demonizzazione del nemico. Lo so, se prendiamo l'esempio forse più ovvio del conflitto fra Russia e Ucraina, le due parti in causa si accusano reciprocamente e giustificano ciascuno le proprie ragioni, anche demonizzando appunto l'avversario, che è un atteggiamento normale anche nella Grecia antica, addirittura in certi casi esasperato. Si parlava prima della guerra del Peloponneso, questo è un caso molto, molto evidente. Il governo democratico, la democrazia ateniese, la democrazia periclea, che conduce per molti anni, per decenni, politica di espansione, una politica che modernamente definiremmo imperialista, quando si rende conto, Pericle stesso si rende conto che questa espansione di Atene non può non portarla a un conflitto con Sparta, inizia a preparare la guerra anche con una preparazione ideologica. Ne abbiamo notizia dai discorsi, dai suoi discorsi, come ce li riporta Tucide, una preparazione ideologica che presenta la guerra ormai inevitabile come una guerra che Atene è chiamata e costretta a combattere per difendere la propria libertà, per difendere la libertà dei greci, di tutti i greci, da un nemico, Sparta, che viene proposto in tutti i suoi aspetti più negativi, cioè appunto una vera e propria, un vero e proprio battage, una propaganda politica che presenta Sparta come la città con una sorta di caserma dove non c'è libertà, dove ai ragazzi viene imposto un durissimo, severo allenamento fisico e militare, dove appunto l'unico scopo della vita è la guerra, dove non c'è apertura per l'altro, per il diverso. C'è appunto questa demonizzazione e questo avvilimento sistematico del nemico, che è un'arma della guerra. E naturalmente gli spartani, questo lo sappiamo, ne abbiamo una testimonianza meno ampia, meno estesa, perché le fonti sono soprattutto ateniesi, ma anche Sparta rispondeva con gli stessi strumenti. Ecco, perché la demonizzazione del nemico non è qualcosa che facciamo soltanto noi oggi, ma è la pratica normale anche dei greci. Però i greci ci danno anche un esempio di un atteggiamento diverso, la capacità cioè guardare anche alle ragioni del nemico, ed è ancora Aristofane a fornirci l'esempio più chiaro. Proprio negli Acarnesi, una commedia pacifista, si diceva, il protagonista di Ceopoli a un certo punto della commedia si rivolge direttamente ai suoi concittadini, quindi si rompe, diciamo, l'illusione scenica, il personaggio diventa portavoce dell'autore, si rivolge al pubblico e in maniera molto chiara spiega che questa guerra che è in corso è una guerra nella quale gli spartani, i nemici, non hanno tutte le colpe, tutte le responsabilità. Ceopoli lo dice in maniera molto esplicita: gli spartani non sono dalla parte degli spartani, naturalmente, non sono un traditore, però, cari concittadini, riflettete con me, consideriamo insieme se non siamo anche noi ateniesi in parte responsabili del conflitto. E poi, proseguendo in questo discorso, di Ceopoli ricostruisce l'origine della guerra, le cause della guerra, in una prospettiva che è molto diversa da quella della propaganda periclea, della propaganda ateniese, una prospettiva che mette in luce appunto i torti e le ragioni di tutte e due le parti. Quindi è un esempio appunto di come si possa, anche all'interno di un conflitto, assume un atteggiamento non di demonizzazione del nemico, ma di comprensione delle sue forse anche legittime ragioni. Senta, è un, sì, diciamo, un atteggiamento minoritario nella storia greca, sì, ma che però almeno qua e là emerge.
0: Senta, siamo in chiusura, una domanda secca: qual è la sua tragedia preferita che racconta la guerra, in breve?
1: Sicuramente le Troiane.
0: E perché?
1: Sicuramente le Troiane. Le Troiane non racconta la guerra, racconta, o meglio, la racconta mostrando le conseguenze della guerra, perché nelle Troiane non c'è praticamente vicenda. la scena è subito dopo la distruzione di Troia, le protagoniste sono le donne troiane, l'ex regina, quindi Ecuba, la moglie di Priamo, le altre donne, la famiglia reale troiana, che sono ridotte ormai a prigioniere, a schiave, prigioniere di guerra, che aspettano di sapere quale sarà il loro destino, a quale dei capi greci, dei vincitori, ciascuna di loro sarà assegnata.
0: E queste sono
1: la
0: tragedia perfetta per lei che racconta la guerra. Grazie Giuseppe Zanetto.
1: Grazie a lei, grazie a voi.
0: Ricordiamo il titolo del saggio di cui ha parlato Polemos, La guerra in Grecia, pubblicato da La Terza. E noi continuiamo con il nostro ascolto pomeridiano musicale. Ascoltiamo Pretty Things di Rufus Wainwright.

0: E adesso fare estate, gli appuntamenti estivi di Farnet, e andiamo al Salento Book Festival. A parlarne con noi c'è Giampiero Pisanello. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Allora, il Salento Book Festival è alla 16ª edizione, questa rassegna itinerante dedicata ai libri tra giugno e settembre in vari luoghi della Puglia, e Giampiero Pisanello ne è ideatore e direttore artistico insieme ad Antonella Lattanzi e Massimo Bernardini. Allora, Giampiero Pisanello, la rassegna, appunto, abbiamo detto, è iniziata già a giugno, un ricco programma. Quali sono stati gli incontri più significativi e partecipati finora?
1: Portiamo le storie, i libri nelle piazze del Salento, in provincia di Lecce. Abbiamo iniziato a metà giugno con Stefano Bollani e abbiamo proseguito con tantissimi autori e autrici, da Luciana Littizzetto a Serena Dandini, da Chiara Valerio a Massimo Giannini, Giovanni Grasso, tantissimi appuntamenti per tutti i gusti e generi letterari. E il nostro obiettivo è proprio quello di ritrovarci nelle piazze del Salento, in questa torrida estate salentina, ma non solo, per incontrare i propri autori preferiti e scoprire storie, scoprire, proprio sfogliare insieme le pagine di un libro attraverso uno spirito proprio di condivisione e di amore verso la lettura, ma soprattutto anche amore verso il Salento, visto che l'occasione è anche, diciamo, una promozione turistica e culturale del nostro territorio.
0: Senta, Giampiero Pisanello, com'è nata l'idea di questo Salento? Cioè, siamo alla 16ª edizione, quindi insomma ha una sua identità e una sua vitalità. Com'è nata l'idea di fare questo festival?
1: L'idea di fare questo festival nasce appunto in realtà 17 anni fa. Il primo anno è stato un anno un po' propedeutico. Io mi trasferivo a Roma per questioni lavorative e dentro di me nasceva anche la consapevolezza di dover in un certo punto abbandonare questa terra. E giornalismo, e ho detto come posso ripagare questa terra da questo mio distacco, ed ecco che è nato per caso, sono nati per caso i primi incontri letterari che hanno avuto subito fortuna, e quindi dall'anno successivo, quindi 16 anni fa, è nato proprio il Salento Book Festival, che ha iniziato a muovere i primi passi prima nel mio paese, dove siamo stati 6 anni, nella comunità di Tuglia, vicino a Gallipoli, e poi pian piano ha abbracciato tutto il Salento, e quest'anno siamo arrivati a coinvolgere 25 comunità del Salento, dalle più piccole le più grandi.
0: E partecipazione ce l'hai in tutti gli appuntamenti? Quanti sono gli appuntamenti
1: Gli
0: totali
1: appuntamenti?
0: in questi
1: Sì,
0: 3 mesi?
1: sono più di 30 ed ogni sera è davvero un tripudio di pubblico, di gente che ha appunto la possibilità di incontrare il proprio scrittore. Siamo reduci da davvero intensi e molto emozionanti perché abbiamo avuto il piacere di ospitare Gino Cecchettin, il papà di Giulia,
0: Ecco.
1: e l'abbraccio del Salento è stato magnifico, con prete da più di 2000 spettatori, lettori in piazza che hanno davvero potuto ascoltare dal vivo questa storia emozionante.
0: Allora, senta, c'è un'iniziativa legata a voi all'interno del festival che ci ha molto incuriosito, molto Fahrenheit come tipo di iniziativa e di progetto, il libro Sospeso. Ci racconta di che cosa si tratta?
1: Da 7 anni abbiamo cercato anche di far dialogare il festival con la realtà del mondo del sociale, del volontariato. E la nostra associazione che organizza il festival già realizzava dei laboratori riservati in un certo senso alle fasce deboli delle comunità. E quindi da 7 anni noi abbiamo ideato il libro sospeso, ovvero nel tradizionale banchetto che i lettori trovano nelle piazze del Salento, dove possono acquistare il libro dello scrittore che è ospite durante la serata, possono anche decidere di acquistarne uno e di donarlo. E noi a fine festival li divideremo equamente tra il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, quindi per la biblioteca all'interno dell'ospedale, e per i progetti di solidarietà di cui poi si fa carico la Caritas diocesana di Nardò Gallipoli, dove vengono aiutate anche molte famiglie, quindi questi libri vengono anche donati alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, proprio per il nostro, diciamo, in un certo senso principio di inclusione e di coinvolgimento di tutte le fasce della comunità.
0: E senta, che tipo di libri vengono regalati? Classici, moderni, thriller? Che tipologia di libri vi
1: Ma
0: arrivano?
1: un Un po' di tutto. In realtà, quando noi pensiamo, per esempio, ad un reparto di oncoematologia pediatrica, pensiamo naturalmente ai bambini. Però dietro la sofferenza dei bambini ci sono anche la sofferenza dei genitori, dei familiari. Anche loro hanno bisogno di un po' della cura della mente, del corpo e dell'anima soprattutto. E quindi la biblioteca che c'è all'interno del reparto pensa anche a loro. E quindi, nonostante ci siano donazioni di molti libri verso i bambini e verso i ragazzi, tante donazioni sono anche verso i giovani. Quindi parliamo un po' più di letteratura, di saggistica e di romanzi, soprattutto romanzi.
0: Senta, tra gli eventi collaterali del festival c'è il progetto CE per leggere per salvare, in cui alcuni autori porteranno la propria testimonianza all'interno di un istituto penale, l'istituto penale per i minorenni di Lecce. Sì. E ci sono anche altre iniziative per contrastare la violenza di genere. Può dirci qualcosa di più?
1: Certo, allora con Luciana Littizzetto abbiamo avuto il piacere e soprattutto anche l'emozione di vivere un'esperienza davvero particolare, ovvero siamo andati in maniera privata a portare la storia del suo ultimo libro, che dall'altro è ai vertici delle classifiche, proprio nel carcere minorile, nell'istituto penitenziale minorile di Lecce, dove i ragazzi hanno potuto insomma interloquire con Luciana sia sul libro ma anche sulla sua attività televisiva. Infatti è stata una grande emozione per Luciana ma anche per noi presenti, perché poi i ragazzi hanno fatto tantissime domande. Parliamo di ragazzi che sono in carcere, che hanno commesso davvero dei reati molto importanti, tra cui anche l'omicidio, quindi non parliamo di ragazzi
0: piccoli
1: che hanno
0: reati,
1: fatto un semplice,
0: certo,
1: furto, diciamo piccoli reati, e vedere questi ragazzi fare domande a Luciana, capire anche diciamo il fatto di come funzioni la televisione. Sono delle domande semplici, stupide, mi passi la parola, ma di fatto abbiamo capito che davanti a questi gravi errori che loro hanno commesso nella vita c'è un barlume, un po' di speranza anche verso il loro futuro, dove invece sono costretti insomma a passarlo dietro le sbarre, ma soprattutto in una struttura che è il carcere minorile di Lecce, l'istituto penitenziario minorile di Lecce, cioè dove è davvero un'eccellenza in Italia, perché sia la sua direttrice ma anche tutto lo staff seguono i ragazzi davvero in maniera eccezionale. E invece le altre esperienze che abbiamo fatto appunto contro la violenza di genere, attraverso un video che ha realizzato la prefettura di Lecce tramite il suo prefetto Natalino Manno, che diffondiamo e divulghiamo durante le serate, e soprattutto poi anche con i 3 incontri di Gino Cecchettino, sono stati una testimonianza appunto verso questa tematica che coinvolge un po' tutti.
0: E senta, invece, ecco, quindi sulla violenza di genere è stato l'appuntamento con Cecchettin, quello previsto?
1: Sì, abbiamo portato abbiamo realizzato 3 incontri con Gino Cecchettin, e soprattutto appunto anche negli altri incontri con gli altri autori, prima di iniziare la presentazione in alcune serate abbiamo proiettato questo documentario contro la violenza sulle donne, quindi con le tematiche appunto inerenti alla violenza di genere, per divulgare e soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica e tutti gli spettatori presenti in piazza.
0: Allora, senta Giampiero Pisanello, io sto vedendo gli ultimi, abbiamo detto che insomma è un festival a lungo rilascio da giugno a settembre. Allora, stasera a Piazza Castello a Copertino c'è Vincenzo Schettini, domani a Nardò Luca De Gennaro e Luca Bianchini. Ci dice un po' i prossimi appuntamenti, in modo che sì, ci sono stati quelli vecchi partecipati, quelli precedenti, però insomma i prossimi appuntamenti per chi si trova in Salento fino a metà settembre.
1: Assolutamente, abbiamo questa sera Vincenzo Schettini a Copertino, domani sera abbiamo a Nardò Luca De Gennaro e Luca Bianchini, il 2 settembre avremo ad Aradeo ancora Luca Bianchini e Gabriella Genisi, poi avremo il 3 e il 4 Mimma Gattugli e Concita De Gregorio, e poi avremo Gad Lerner il 6 settembre a Racale, e il 9 settembre a Taurisano avremo Antonio Caprarica, concluderemo il 17 settembre a Tricase con Nicola Piovani, il premio Oscar, faremo questa grande conclusione insieme a Tommaso Ricci, ma poi avremo anche ancora in giro per il Salento Dario Stefano, Vittoria Schisano, Ivan Codroneo e qualche sorpresa last minute che sicuramente uscirà prima del 17 settembre e che comunicheremo sui nostri social.
0: E, senta, ma quando si immagina un festival, no? Quando voi avete immaginato sia un festival in generale sia l'edizione singola, come avete deciso di fare, di selezionare autori, autrici, eventi, ecco, progetti diversi, però nel vostro caso mi sembra tutti come un impegno sociale, sia il libro sospeso, sia ancora di più, insomma, quello Leggere per salvare. Ecco, come volevo entrare come nella vostra cabina decisionale, no? Come si prendono le decisioni e come lo si struttura?
1: Sì, allora in realtà la maggior parte degli scrittori viene decisa dal nostro pubblico, che magari ci scrive privatamente e sui social, diciamo, magari perché ha delle richieste particolari o perché vuole incontrare quell'autore. Quindi da lì prendiamo una piccola percentuale, prendiamo in un certo senso la maggior parte degli autori. Poi seguiamo un po' le tematiche dell'attualità, se c'è un anniversario particolare. Per esempio quest'anno abbiamo dato grande spazio alla figura di San Francesco, ospitando grandi nomi che hanno scritto su di lui. E poi sulle tematiche sociali sono tematiche, insomma, che in un certo senso noi manteniamo da sempre, quindi che è quello appunto dell'attenzione verso i più deboli, verso le fasce deboli della comunità, proprio per coinvolgerli e per in un certo senso anche avvicinarli ad un mondo che per loro magari è un po' più lontano.
0: Va bene, grazie
1: per aver, a voi.
0: Grazie Gian Piero Pisanello per aver parlato con noi.
1: Grazie e a voi,
0: per...
1: vi aspettiamo tutti in Salento.
0: E cerchiamo di venire. Grazie per averci raccontato il Salento Book Festival, la 16ª edizione di questa rassegna in itinerante tra libri, dedicata ai libri tra giugno e settembre. Allora, Farenet adesso lascia la linea al GR3, poi a Onda Verde. Come al solito noi torniamo con la poesia, con Ad Alta Voce, con il libro del giorno. Quindi restate su Radio 3, a tra pochissimo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Rossi. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran, altra notte di attacchi incrociati.
4: Dopo un mese di relativa calma, la scorsa notte la guerra tra Stati Uniti e Iran si è nuovamente accesa. Dall'alba è scambio di accuse tra Washington e Teheran su chi abbia innescato la nuova fiammata. Entrambi sostengono di aver agito per legittima difesa. Gli Stati Uniti colpendo l'isola iraniana di Larak, da dove affermano i Pasdaran stavano cercando di posare mine nello stretto di Hormuz. Gli iraniani attaccando in risposta ai raid lanciati ieri sera le basi statunitensi in Giordania e negli Emirati, paesi che negano che il loro territorio sia stato colpito. Anzi, gli Emirati rivendicano l'abbattimento di un drone della Repubblica Islamica. Teheran riporta che una petroliera, urtando alcune mine, avrebbe preso fuoco, ma gli americani, che la settimana scorsa avevano annunciato la bonifica dello stretto di Hormuz, smentiscono. A fare montare ulteriormente la tensione è l'ultimo video generato con l'intelligenza artificiale del presidente Trump, che ritrae un attacco su un'altra isola iraniana, quella di Karg. Da Teheran, il presidente Pezeshkian avverte: non vogliamo la guerra, ma reagiremo le aggressioni. Azzurra Meringolo, GR3.
3: La sparatoria al rave party in Svizzera ha arrestato il presunto responsabile. Sentiamo l'inviata a Berlino.
5: Le indagini serrate anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen, in collaborazione con la polizia di Friburgo, città di confine. Dall'analisi dei video ricevuti dagli investigatori sarebbero emersi dei dati e, secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee ed è stato fermato in auto, poi arrestato il sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Arau, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero, e la polizia ipotizza ora abbia agito da solo. Testimoni avevano riportato di aver visto due aggressori in azione fuggiti immediatamente. Si parlava anche della possibilità che ci fosse un cecchino fuori dall'area, ma al momento si cerca di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Gli inquirenti stanno confermando gli elementi acquisiti. Informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non rilasceranno altre informazioni ufficiali. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR3.
3: L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere in scadenza oggi erano stati reintrodotti dopo la crisi migratoria di Ceuta. Era necessario farlo, così il ministro dell'Interno Piantedosi. Immediata la reazione di Madrid, che ha annunciato controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Proprio questa mattina a Ceuta si sono verificati scontri fra migranti. La polizia è intervenuta per sgomberarli. In Italia

0: Tragedia familiare a Pietralata, Roma, dove madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa. I vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui risiedeva la famiglia dopo essere stati allertati da alcuni vicini di casa. All'interno dell'immobile i corpi dei genitori di 31 e 32 anni e della bambina erano privi di vita nella camera da letto con segni di colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda. La Commissione europea ha inserito 3 piattaforme digitali, ChatGPT, Reddit e Roblox, fra i servizi digitali che devono adempiere le norme del Digital Services Act. Entro dicembre le 3 piattaforme dovranno rispettare diversi obblighi aggiuntivi, tra cui la tutela dei minori. Un festival per salutare la fine di una stagione che apre a tutto il nuovo che verrà. È il festival di fine estate che prende il via il 2 settembre in Valle d'Aosta, nel borgo medievale di Bar.
1: Si chiama Festival di fine estate, ma nulla di più lontano dalla malinconia che segna la fine delle vacanze. Il Festival di Bard, che per 10 giorni si dispiega nel paese e nella vicina Aosta, apre un ventaglio di novità fra arti visive, teatro e danza, installazioni visive e sonore, mostre e laboratori fotografici sulla memoria di luoghi e oggetti di montagna. C'è il cinema di Pippo Del Bono, c'è il teatro con anteprime nazionali come L'atto sospeso, racconto degli eroi come Achille e Lancillotto, sul momento di esitazione prima dell'atto che li renderà immortali. E c'è la danza contemporanea con l'Orlando Furioso di Michela Lucenti che inaugura il festival e la rivisitazione di balli popolari di Laura Gazzani.
2: Abbiamo 2 giornate di laboratorio in cui insegneremo il passo base della nostra bourrée. Chi farà parte di questo laboratorio andrà in scena e poi chi sarà lì e chi vorrà nel momento finale della performance potrà entrare e portare la sua memoria della bourrée tipica proprio di quelle zone di confine.
1: Novità nella novità, il festival di fine estate dà vita al premio Cantieri Risonanze, destinato alla creazione teatrale Under 35. Paola D'Angelo, GR3.
0: Prossimo GR3 alle 18.45, dopo Onda Verde e Meteo, la linea torna a Fahrenheit. Buon ascolto.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 16.51, apriamo in A14 tra Teramo e Valvibrata in direzione Bologna, dove si registrano 10 km di coda per un incidente tra 4 auto. In alternativa si consiglia l'uscita a Teramo, transito sulla statale 16 Adriatica e rientro in autostrada a Valvibrata. Per le altre notizie ripartiamo dalla A4 in Lombardia, dove si segnala un incidente allo svincolo di Bergamo in uscita per chi proviene da Milano, coinvolti un'auto e un camion. Andiamo in A1 in Emilia-Romagna tra Rioveggio e Pian del Voglio, il traffico è rallentato verso Firenze per un veicolo in fiamme. E rimaniamo in A1 tra Incisa e Valdarno in direzione Roma, si segnala un altro incidente. Incidente anche sulla diramazione di Roma Sud della A1 in uscita allo svincolo di San Cesareo. Chiudiamo sempre in A1 nel Lazio tra Colleferro e Anagni, un incidente sta provocando 4 km di coda in direzione Napoli. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Meteoradio.
2: Il tempo in Europa. Sull'Europa centrale torna ad aumentare la pressione atmosferica, mentre due minimi al suolo, uno a nord delle isole britanniche e l'altro sulla penisola scandinava, portano ancora un po' di instabilità nell'area e sulla parte orientale del continente. Temperature al di sopra della media del periodo per il Mediterraneo centrale e la penisola balcanica. Iniziamo con Madrid, dove la temperatura massima sarà stazionaria rispetto ai giorni precedenti e si fermerà a 34 gradi, minima di 20 per una giornata per lo più soleggiata. Cielo a tratti nuvoloso a Parigi, con probabilità di deboli piogge nel primo pomeriggio. Venti moderati da ovest e temperatura compresa tra 17 e 24 gradi. Alternanza di nubi e sole a Londra, con scarsa probabilità di pioggia. Temperatura che andrà da 16 a 22 gradi. Nubi basse al mattino su Berlino, poi spazzate via dai venti occidentali. Temperatura che oscillerà tra 14 e 22 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso nell'arco dell'intera giornata a Stoccolma. Temperature comprese tra 14 e 21 gradi. Un po' di nuvolosità transiterà nel cielo di Praga, ma senza oscurare il sole. Anche per la capitale della Repubblica Ceca, ventilazione moderata da ovest e temperatura tra 15 e 23 gradi. Analoghe condizioni del tempo per Vienna. Cielo sereno o parzialmente nuvoloso, con massima di 26 gradi e minima intorno ai 16. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Radio 3 Suite stasera inizia con il jazz. Javier Girotto e Mario Marzi sono gli ospiti della Big Band e dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Brescia, dirette da Corrado Guarino, in un concerto che celebra Jerry Mulligan. Alle 22.30 l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna è diretta da Michele Mariotti, sulle note di Schumann, Handel e Wagner. Al pianoforte Federico Colli. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

Se chiudo gli occhi, mi allontano da un punto di fuga siderale, l'inizio, o un buco nero che tutto espelle. Chissà poi se è vero che l'universo s'allontana da sé per superarsi, tornare indietro, sputarsi oltre se stesso, che è l'altro di sé venuto meno. E che paura a saperlo, se siamo gente espulsa alla ricerca di nuovi tempi, o ammasso inconsistente, solo punti di niente, fili di un altro mondo, entagloman con questo, uguale eppure opposto, lontano e inesistente senza il nostro. E lì c'è un altro me che ride di me stesso.

0: E questo era Interminato, questo è il titolo della poesia di Alessandro Trionfetti, che è il poeta della settimana di Fahrenheit, ed è tratto da una raccolta che si intitola Oscilla la notte, pubblicato da Interno Libri. Tutta la settimana ascolteremo le voci, la voce di Alessandro Trionfetti leggere le sue poesie. Nel frattempo sono arrivati diversi messaggi. Allora, qualcuna sul libro sospeso, c'è un ascoltatore, Daniele Di Fondi, dice: il libro sospeso a Fondi l'ho ideato in collaborazione con una libreria, la libreria Mondadori, è proprio Di Fondi, e di solito al libro sospeso regalo un classico, con i classici non si sbaglia mai. Sono convinta proprio che lei abbia ragione. E poi invece, riguardo al polemos, alla guerra in Grecia, di cui abbiamo parlato durante il saggio, parlando del saggio con Zanetto, c'è Camillo che ci scrive: sembra che il pacifismo greco si condensi quasi solo nella figura dell'intellettuale Aristofane. In realtà, leggendo il libro Polemos di Zanetto, si scoprono molti altri autori e tante opere in cui se ne parla. E poi ancora sulla Pietas: la Pietas è un anticipo precristiano del concetto di coscienza. I greci e i romani erano pagani, ma il vero principe della pace è proprio Cristo. E quindi è anche un altro messaggio: la guerra è semplicemente la paura della morte. Quindi, insomma, varie le vostre considerazioni sui temi trattati oggi a Fahrenheit. Noi tra poco torneremo con il libro del giorno, ma per ora ci abbandoniamo ad ascoltare la lettura del terzo episodio del romanzo di Cesare Pavese, Tra donne e sole. A leggerlo è Valentina Carnelutti ad alta voce.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne e sole di Cesare Pavese. Terza puntata.

0: Non passarono due giorni che un mattino Mariella mi cercò al telefono. Non avevo più veduto nessuno e passavo tutto il tempo in via Po. La voce della ragazza rideva, insisteva, sospirava con volubilità. Voleva che vedessi i suoi amici, che lo facessi per lei, li aiutassi. Potevo trovarmi da lei quel pomeriggio a prendere una tazza di tè? O meglio, volevamo passare un momento nello studio di Loris? Così li incoraggeremo, mi disse, sapesse come sono bravi. Passò a prendermi in via Po, vestita di un allegro pellicciotto alla cosacca. La casa era oltre Po. Seguimmo i portici intorno alla piazza e Mariella, scansandosi, non gettò una sola occhiata ai baracconi. Io pensavo come pochi giorni mi avevano ormai staccata da Roma, come a Torino trovavo già gli impegni e le compagnie di chi c'è sempre vissuto. Anche Maurizio, da quel mattino dell'arrivo, non mi aveva più mandato narcisi. Chiacchierando, Mariella mi diceva molte cose della vita di Torino e dei negozi. Per averli sempre visti dalla parte del cliente, li conosceva bene. Giudicare un negozio dalla vetrina è difficile per chi non fa le vetrine. Mariella invece li capiva. Mi raccontava della nonna che ancora adesso era il terrore delle sarte. Arrivammo in cima a una scala sporca e mi dispiacque. Avrei voluto continuare a discorrere. Mariella suonò. Tutti gli studi dei pittori sono uguali. Ci regna il disordine di certi negozi, ma fatto apposta e studiato. Non si capisce quando è che lavorino, sembrano sempre disgustati della luce. Ci trovammo Loris sul letto sfatto, senza farfalla stavolta, e la ragazza dai capelli a frangetta ci aperse. Era vestita di un soprabito spelato e guardò male Mariella. Fumava, anche Loris fumava una pipa, e tutti e due immusoniti. Mariella rise con calore e disse «Dov'è il mio sgabello?» Loris dal letto non si mosse. Ci sedemmo con l'aria di ridere. Mariella cominciò le sue ciance, chiese notizie, si stupì, andò alla finestra. Loris, nero, taciturno, rispondeva appena. L'altra, la magra, che si chiamava Nene, mi studiava. Era una strana ragazza dalle grosse labbra che poteva avere 25 anni. Fumava con gesti impazienti e si mordeva le unghie. Sorrideva bene, come una bambina, ma il suo fare scattante dava noia. Era chiaro che tra sé riteneva Mariella una scema. Io come andò me l'aspettavo. Cominciarono a parlare di fatti loro, di gente che non conoscevo, della storia di un quadro che era stato venduto prima ancora di finirlo, ma poi il pittore si era accorto che era già belle finito e non voleva più toccarlo, e il cliente lo voleva finito davvero e l'altro non voleva saperne, non c'era verso. Quella Nene si scaldò e si indignò e s'agitava, mordeva la sigaretta, levava la parola di bocca a Mariella. Io capisco che secondo il mestiere che fa la gente parli, ma come i pittori e tutti quelli che si sentono discutere nelle trattorie non c'è nessuno. Capirei se dicessero i pennelli, i colori, l'acquaraggia, le cose che adoperano. Ma no, questa gente parla difficile solo per gusto. E succede che di certe parole nessuno sa il senso. C'è sempre un altro che un bel momento si mette a litigare, dice che no, vuol dire così, cambia tutto. Sono parole come quelle dei giornali quando parlano di quadri. Io mi aspettavo che anche la Nene esagerasse. Invece no, discorreva con sveltezza e con rabbia, ma non perdeva quell'aria di bambina. Spiegava a Mariella che non si smette mai troppo presto di dipingere un quadro. Si davano del tu. Loris taceva, succhiando la pipa. Mariella, a cui non importava niente dei quadri, scappò fuori un bel momento. Perché non discutevamo la messa in scena? Loris si rivoltò sul letto. La Nene ci guardò tutti e due malamente. Se ne accorse da sé e scoppiò a ridere. Mi colpì che rideva in dialetto, come ridono le commesse, come rido qualche volta anch'io. Disse la Nene, ma è tutto per aria, dopo la storia di Rosetta non si può mettere in scena un suicidio. Sciocchezze, gridò Mariella, chi ci aveva pensato? La Nene di nuovo ci guardava, provocante e felice. Sono storie di donne, disse Loris sprezzante, interessa ai padroni di casa, per me figuratevi, ma abbiamo da fare con le martelli, con gente che paga. Io non so cosa abbia fatto Rosetta, mi piace anzi questa fantasia della realtà per cui le situazioni dell'arte perdono quota e diventano vita. Dove cominci il fatto personale non mi interessa, ma sarebbe troppo bello se davvero Rosetta avesse agito per suggestione. Comunque le martelli non ci stanno. Che c'entra? Disse Mariella. L'arte è un'altra cosa. Ne siete sicure? Ragionava Loris. È un altro modo di guardare la cosa, se volete, non è un'altra cosa. Per me vorrei mettere in scena proprio il fatto della suggestione drammatica. Sono sicuro che sarebbe fantastico. Un papier-collé di cronaca teatrale. Considerare questi vestiti che portate, questa stanza, questo letto, come le robe del teatro di Maria Maddalena. Un teatro esistenziale, si dice così? Guardava me, proprio me, da quel letto, con gli occhi pelosi. Io non posso soffrire i furbastri e già stavo per dirgliene due quando la Nene saltò su, fresca. Se Rosetta fosse morta davvero si potrebbe fare. Un hommage à Rosette. Mariella disse, chi è che non vuole? Momina, rispose l'altra. Le Martelli, il presidente, Carla e Mizzi, con Momina erano amiche. Quella stupida doveva restarci, era meglio, brontolò Mariella. Sono avvezza a sentire nel nostro negozio scandali e pettegolezzi di tutta Roma, ma questo battibecco di amiche perché una terza non era riuscita a farsi fuori mi colpì. Quasi quasi pensai che la recita fosse già cominciata e tutto si svolgesse per finta, come in un teatro, come voleva Loris. Arrivando a Torino ero entrata sulla scena e adesso recitavo anch'io. È carnevale, pensavo tra me. Sta a vedere che a Torino fanno tutti gli anni questi scherzi. Per me, disse Loris rimordendo la pipa, mettetevi d'accordo voi. Io studiavo la frangetta, le labbra grosse della Nene, quel soprabito stinto. La gente vive in modi strani. A sentirli parlare del loro mestiere e del diritto che avevano di vendere la roba non finita, era chiaro che più che i soldi difendevano la loro arroganza. Tu fai la fame, cara te, volevo dirgli, e hai tante storie. Dove dormi la notte? Ti mantiene qualcuno? Mariella, che non fa i quadri, è nata bene alla pelliccia. S'erano rimessi a litigare sul dramma e dicevano che non c'era più tempo a trovarne un altro e va bene, per quest'anno non si faceva più niente. Quella stupida, diceva Mariella, e leggiamo un atto unico, senza azione e senza scena, diceva la Nene. E allora saltava su Loris, le guardava con disgusto, come matte che erano, e diceva, va bene, ma non venite a cercar me allora. Guardai di nuovo un certo quadro senza cornice che era appoggiato a terra sotto la finestra. Pareva sporco, non finito. Da quando ero arrivata mi chiedevo cosa fosse. Non volevo farmi accorgere perché Mariella non dicesse «Su, su, mostratele i quadri!» Ma quel pasticcio di colori viola e nerastri mi incantava. Non volevo guardarlo e ci tornavo sempre. Pensavo tra me che era come tutta la stanza e la faccia di Loris. Dissi qualcosa, chiesi per quando fosse la recita. «Chi lo sa?» disse la Nene. «Nessuno ha messo un soldo finora. Non avete chi paga?» «Chi paga?» disse Mariella cattiva. «Pretende di imporre i suoi gusti anche a noi. Ecco perché». Loris disse, «Sarei felice se a me qualcuno mi imponesse un gusto, ma non si trova più nessuno che abbia un gusto. Non sanno quello che vogliono». Mariella rise soddisfatta nella pelliccia. La Nene, agitandosi, disse, «Ci sono troppe Martelli e troppe Mizzi in questa storia. Troppe femmine isteriche, Momina». «Quella esagera», disse Mariella. «Momina sa quello che vuole, lasciatela fare». «E allora chi viene a sentirci?» disse secca Mariella. «Chi recita? Le femmine isteriche?» «Recitare è escluso, basta leggere». «Storie», disse Loris. «Volevamo colorire un ambiente». Continuarono un pezzo. Era chiaro che il pittore ci teneva a sporcare dei teloni per pigliare qualcosa e che Mariella ci teneva a far l'attrice. Soltanto la Nene non aveva pretese, ma qualcosa c'era sotto anche per lei. Fu allora che arrivò Momina. Entrò con quell'aria malcontenta da padrona che era sua. I suoi guanti valevano da soli tutto lo studio. La Nene, che le aprì l'uscio, sembrava la serva. Si salutarono ridendo. «Ma lei frequenta tutti», disse vedendomi. «Non è difficile a Torino», risposi. Girò qua e là, s'accostò ai quadri e capii che era miope. Meno male. Tenni d'occhio Mariella. «Accendete», ci disse, «non vedete che è notte?» Con la luce la finestra sparì e il quadro divenne una poltiglia di facce scorticate. «Nessuno ci sta», disse la Nene. «Non ci sto neanch'io. Si perde tempo per delle stupide storie e ancora non sappiamo che cosa si farà. Ha ragione Clara, reciteremo al buio come una radiotrasmissione». Momina sorrise in quel suo modo scontento. Non le rispose e disse invece a Loris che aveva parlato con un tale che aveva detto questo e quello e Loris, seduto sul letto, brontolò qualcosa e si teneva la caviglia. Mariella intervenne a voce alta e chiacchierarono e risero e la Nene disse «roba da matti» e del teatro non parlarono più. Adesso Momina portava lei il discorso e venne fuori la storia di un Gegé di Piovà che, incontrando un'amica d'infanzia nel bar di un grande albergo, non si vedevano da anni, l'aveva accostata. «Ciao, ciao, mi hanno detto che ti sei sviluppata!» E cacciandole la mano nel seno ne aveva estratta una mammella e ci avevano riso entrambi insieme al barman Filippo e agli astanti. Risero Momina e la Nene. Mariella fece una smorfia. Loris, saltando giù dal letto, disse «È vero, ha le poppe magnifiche!» «Maligni!» disse Mariella. «Vanna non è proprio così». «Non sono magnifiche?» disse Loris. Continuarono così e Momina saltava di palo in frasca, mi sogguardava con quel suo modo minuzioso, mi interpellava, voleva incantarmi. Mi piacque che non tornassero più sulla faccenda del dramma. Chi non stava a suo agio era Mariella. Si capiva che l'altra le portava via il posto. Momina era più giovane di me, ma non molto. Vestiva benissimo. Un tailleur grigio sotto la pelliccia di castoro e aveva pelle massaggiata, il viso fresco. Sfruttava la sua miopia per darsi un'aria staccata. Mi ricordai l'abito viola del veglione e le guardai l'anulare che era vuoto. «Noi andiamo», disse Mariella a un tratto. Momina ci disse di aspettarla, che aveva la macchina sotto. Riempimmo in tre la Topolino verde, mi aspettavo di meglio. Mariella volle montare di dietro. Accendendo, Momina mi disse: «È tutto quanto mi passa mio marito». «Ah», dissi. «Vivo sola», osservò Momina partendo. «È meglio per lui e per me». Volevo scendere in via Po, dare un'ultima occhiata. Momina disse: «Resti con me stasera». Mariella dietro non parlava. La posammo davanti al cancello sul suo viale. Per farla scendere scendemmo anche noi, ribaltando i sedili. All'ultimo momento s'era messa a riparlare del dramma di Maria Maddalena e si lagnava di Momina, di noi, ci accusava di mandare a monte le cose. Momina le rispose freddamente, si urtarono. Io guardavo le piante. Adesso stavano zitte. «Domani ti racconto», disse Momina. Risalimmo noi due. Mi riportò al centro, non disse nulla di Mariella. Parlò della Nene, invece, e disse che faceva delle così belle sculture. «Non si capisce perché perde il tempo con quel Loris», sorrise. «È così intelligente. Una donna che vale più dell'uomo che le tocca è una grossa disgraziata». Le chiesi di portarmi in via Po. Quando uscii dal portico e mi riaccostai alla macchina, Momina fumava una sigaretta e guardava innanzi nel buio. Mi aprì lei lo sportello. Andammo a prendere l'aperitivo in piazza San Carlo. Ci sedemmo in due poltroncine in fondo a un nuovo caffè dorato, dall'ingresso ancora ingombro di steccati e di macerie. Un posto elegante. Momina rovesciò la pelliccia e mi guardò. «Lei ormai conosce tutti i miei amici», mi disse. «Da Roma a Torino è un bel salto. Deve essere bello lavorare come fa lei». «Che cosa cerchi? Un impiego?» pensai. «Non si spaventi», continuava. «È così piccolo il giro qui a Torino. Non voglio chiederle consigli. Lei ha gusto, ma la mia sarta mi basta. È un piacere parlare con chi vive un'altra vita». Parlammo un poco di Torino e di Roma. Mi guardava stringendo gli occhi nel fumo, delle case che non si trovano, di quel nuovo caffè. Disse che a Roma non c'era mai stata, ma era stata a Parigi. E se non pensavo che sarei andata a Parigi per il mio lavoro? Dovevo assolutamente. Viaggiare per lavoro era il solo viaggiare possibile. E perché mi accontentavo di Torino? Allora dissi che a Torino mi ci avevano mandato. «Sono nata a Torino». «Anche lei era nata a Torino», mi disse. «Ma cresciuta in Svizzera e sposata a Firenze». «Mi hanno allevata da signora», disse. «Ma che cos'è una signora che non può prendere il treno domattina e andare in Spagna, andare a Londra, andare dove le pare?» Aprì bocca, ma lei disse che dopo la guerra soltanto chi lavorava come me poteva prendersi il lusso. «Ma chi lavora non ha tempo», dissi. E lei tranquilla: «Non vale la pena di lavorare soltanto per venire a Torino». Credetti di averla capita e le dissi che da Torino io mancavo da quasi 20 anni e c'ero venuta anche per rivedere casa mia. «Lei è sola, mi pare». «La casa dove stavo, il quartiere». Mi guardò con quel sorriso scontento. «Non le capisco queste cose», disse fredda. «Probabilmente lei non ha più nulla a che fare con la ragazza che è nata a Torino, la sua famiglia». «Morti. Se non fossero morti adesso la farebbero ridere. Che cosa ha più di comune con loro?» Era così fredda e staccata che la vampa di sangue mi rimase in faccia e non seppi che dire. Mi sentii sciocca. «Dopotutto è un complimento che t'ha fatto». Lei mi guardò canzonatoria, come se avesse capito. «Non mi dirà, come qualcuno che conosco, che è bello nascere in un cortile». Le dissi che il bello è pensare al cortile facendo il confronto. «Lo sapevo», disse lei ridendo. «Vivere è una cosa tanto sciocca che ci si attacca persino alla sciocchezza di esser nati». Sapeva parlare, non c'era questione. Girai gli occhi sulle dorature, sulle specchiere, sulle stampe appese ai muri. «Questo caffè», disse Momina, «l'ha messo in piedi un uomo come lei, volitivo». Era riuscita a farmi sorridere. «Sei in gamba perché sei stata a Parigi», pensavo. «O sei stata a Parigi perché sei in gamba?» Ma lei mi disse brusca: «Si è divertita al veglione l'altra sera?» «Era un veglione?» mormorai delusa. «Non me ne sono accorta». «Dicono che è carnevale», fece Momina a bassa voce ridendo. «Queste cose succedono». «E la bella Mariella?» dissi. «Perché non va a questi balli?» «Le ha già detto anche questo?» sorrise Momina. «Ma allora siete proprio amiche». «Non mi ha ancora chiesto di rivoltarle l'abito». «Lo farà, lo farà», disse Momina. «A Torino siamo tutte così». Io sono una sciocca. Quella sera mi dispiacque di aver detto male di Mariella mentre lei aveva difeso nello studio di Loris quella ragazza, Vanna. Mi restò l'amaro in bocca. Sapevo bene che erano solo parole, che quella gente, tutti quanti, compreso Morelli, vivevano come i gatti, sempre pronti a portarsi via l'osso. Ma insomma mi dispiacque e dicevo, ecco che sono come loro. Non durò molto comunque e quando Momina mi chiese che cosa facevo la sera, accettai di tenerle compagnia. Tornammo all'albergo a cenare e naturalmente spuntò Morelli che venne a discorrere al nostro tavolo senza stupirsi di vederci insieme. A metà cena arrivò la chiamata che aspettavo da Roma. Per qualche minuto nella cabina discussi via Po, feci progetti, respirai l'aria solita. Al ritorno in sala, Morelli e Momina mi dissero di smetterla. S'era deciso di godere. Saremmo andati insieme in qualche posto e poi a casa di Morelli. Quella sera Morelli volle condurre lui la macchina e passammo persino dalla fiera dei vini. Cercò di farci bere come si fa con le ragazze inesperte, ma finì che beve lui più di noi e come un gioco girammo per infiniti locali, scendemmo e salimmo, toglievo e rimettevo la pelliccia, un ballo e via, tante facce mi pareva di conoscerle, un bel momento perdemmo Momina e la ritrovammo sulla porta della sala successiva che discorreva e rideva col portiere. Non credevo che a Torino ci fosse tanto movimento. Momina smise con me quell'aria assente, rise in faccia a Morelli, propose persino di fare un giro nelle bettole di Porta Palazzo dove si beve vino rosso e ci battono prostitute comuni. «Non è mica Parigi», disse Morelli, «contentiamoci di questi quattro pederasti». In un locale sotto via Roma, vicino alla piazzetta delle chiese, Morelli finse di contrattare cocaina col batterista, erano grandi amici. Bevemmo un cocktail che ci offrirono. Quel batterista s'era messo a raccontare di quando suonava a Palazzo Reale. «Sua Altezza, perché per me è ancora Sua Altezza». Per liberarcene ballai con Momina. È una cosa che mi fa senso ballare con una donna, ma volevo levarmi un sospetto e questa è ancora la strada più spiccia. Nessuno fece caso a noi. Momina ballò parlandomi all'orecchio, mi abbracciò che scottava, si strusciò e rise e mi soffiava nei capelli, ma non mi parve che cercasse altro. Non fece nessun gesto, era soltanto un poco matta, ubriaca. Meno male, sarebbe stata una lagna che proprio non volevo. E arrivammo finalmente sotto il portone di Morelli. Ci introdusse un po' malfermo nell'ascensore, parlava a tutte e due. Entrammo in casa che diceva «Con queste ciance s'allunga la vita». «Sono contento che non sono ancora vecchio, se fossi vecchio cercherei la compagnia di bambine». «Voi non siete bambine, siete vere donne, viziose, maligne, ma donne. Sapete discorrere». «No, non sono vecchio». Entrammo ridendo e la casa mi piacque subito. Era evidente che era vuota e molto grande. Puntammo al salotto, dalle grandi poltrone, pieno d'azalee e di tappeti. La vetrata sul corso doveva essere bella nell'estate. Con in mano un bicchiere a boccia, facemmo progetti. Momina mi chiese se andavo in montagna, neve ce n'era ancora. Morelli, testardo, parlava di Capri, della pineta di Fregene, cercava di ricordarsi se per quell'anno aveva affari a Roma che scusassero una vacanza, un viaggio qualunque. Io gli dissi che era strano che proprio gli uomini tenessero tanto alle apparenze. «Se non fosse per gli uomini», dissi, «in Italia ci sarebbe già il divorzio». «Non ce n'è bisogno», osservò Momina tranquilla, «con un marito ci si intende sempre». «Ammiro Clelia», disse lui, «che non ha nemmeno voluto provare». Poi balbettò, «sentite, non è meglio che ci diamo del tu? Tu, Momina, una volta me ne davi». «Non mi pare, ma è lo stesso», disse Momina, «non per sapere i fatti tuoi», disse guardandomi, «ma se tu ti sposassi, vorresti fare dei figli?» «Tu ne hai fatti?» dissi ridendo. «La gente si sposa per questo». Ma lei non rise. «Chi fa figli», disse fissando il bicchiere, «accetta la vita». «Tu l'accetti la vita?» «Se uno vive l'accetta», dissi. «No? I figli non cambiano la questione». «Però non ne hai fatti», disse alzando la faccia dal bicchiere e scrutandomi. «I figli sono grossi pasticci», disse Morelli, «ma le donne ci tengono tutte». «Noi no», disse Momina di scatto. «Ho sempre visto che chi non ha voluto figli gli toccano quelli degli altri». «Non è questo», lo interruppe Momina. «La questione è che una donna, se fa un figlio, non è più lei. Deve accettare tante cose, deve dire di sì. E vale la pena di dir di sì?»
1: «Clelia non vuole dir di sì», disse Morelli.
0: Allora dissi che discutere di queste cose non aveva senso, perché a tutti piacerebbe un bambino, ma non sempre si può fare come si vuole. Chi vuol fare un bambino lo faccia, ma bisogna stare attenti a provvedergli prima una casa, dei mezzi che non debba poi maledire sua madre. Momina, che aveva acceso una sigaretta, mi squadrò con gli occhi socchiusi nel fumo. Tornò a chiedermi se accettavo la vita. Disse che per fare un figlio bisognava portarselo dentro, diventare come cagne, sanguinare e morire, dir di sì a tante cose, questo voleva sapere, se accettavo la vita. «Adesso smettetela»,
1: disse Morelli. Nessuna di voi è incinta. Bevemmo ancora un po' di cognac. Morelli volle farci sentire dei dischi, disse che tanto la sua domestica dormiva della grossa. Dal piano di sopra veniva un rimbombo di piedi e un gran fracasso. Fanno anche loro carnevale, disse con un'aria così seria che mi scappò da ridere. Ma dentro mi aveva colpito quella storia del dir di sì. Momina fumava raggomitolata senza scarpe sulla poltrona. Discorrevamo di sciocchezze. Lei mi studiava con quell'aria scontenta, come una gatta, ascoltando. Io parlavo, ma dentro stavo male, molto male. Non avevo mai pensato in quel modo alle cose che Momina aveva detto. Erano tutte parole, lo sapevo, siamo qui per divertirci. Ma intanto era vero che non aver figli vuol dire aver paura di vivere. Mi venne in mente la ragazza dell'albergo nel suo tulle celeste e mi dicevo, sta a vedere che quella aspettava un bambino. Ero anche un po' ubriaca, avevo sonno. E invece Morelli, più il tempo passava, più diventava giovanotto. Camminava per la stanza, ci intratteneva, parlava di far colazione. Quando uscimmo volle venire a ogni costo anche lui, ma accompagnarono in macchina all'albergo. E così per quella volta non parlammo più di queste cose.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
7: 17:23, sono Florinda Fiamma, siamo su Radio 3 a Fahrenheit in diretta dallo studio K1 di Roma e dopo aver ascoltato Cesare Pavese Tra donne e sole, e noi concludiamo il nostro viaggio musicale, il nostro percorso musicale del pomeriggio. Vi ricordo il titolo dell'album che stiamo ascoltando, che abbiamo ascoltato oggi, è Want One di Rufus Wainwright, un background, quest'artista, un background musicale che a fianco al pop e al rock riesce a inserire anche una grande passione per esempio per il cabaret, ma anche per l'opera. Prima la musica d'apertura richiamava anche Ravel, e poi in più aggiunge a questo anche una scrittura efficace, una voce notevole, una grande abilità nel fondere le proprie passioni con uno stile elegante, anche quando l'uso dell'orchestrazione è massiccio e molto forte. E adesso ascolteremo Gli archi pizzicati di Vibrate, l'ultimo brano che stiamo per ascoltare, che chiude questo Want One che si segnala, si evidenzia come disco pop fuori dal tempo, in cui quasi a in maniera miracolosa la melassa riesce a non fuoriuscire dal vaso e risveglia un po' l'anima romantica forse sopita dentro ciascuno di noi. E quindi ascoltiamo l'ultimo brano di Rufus Wainwright per questo pomeriggio, Vibrate.

0: La telefonata. Vado io, fruscio, come nessun'altra prima di lei, due cose. La sera di metà ottobre in cui suonò il cellulare e mi dissero che i miei genitori erano stati ricoverati d'urgenza al pronto soccorso di un ospedale lontano 100 km da Milano, io ero seduto sul divano a casa di Valentina. Stavo aprendo il vino perché ci avevano appena portato la cena giapponese con cui volevamo festeggiare il suo compleanno. Chiusi la comunicazione e mi alzai. Valentina mi guardava allarmata, con i suoi occhi dal colore indefinibile per il quale non avevo mai trovato un nome. I miei stanno male. Un mese e mezzo dopo, lunedì 2 dicembre, viaggiavo in auto verso il paese dove i miei avevano vissuto gli ultimi anni della loro vita. Avevo fatto una quarantina di chilometri in autostrada, poi avevo svoltato verso nord e adesso cominciavo a risalire la valle in cima alla quale si trovava la mia meta. Era quasi mezzogiorno e da un mese non pioveva e il cielo era azzurro, gelido, ma non ostile. E queste sono alcune righe tratte dalle prime pagine del libro del giorno di oggi di Fahrenheit. I morti hanno sempre ragione, di Raul Montanari. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Questo romanzo, pubblicato da Baldini e Castoldi, è quello che ci farà compagnia questo pomeriggio. Io ho letto qualche riga di quest'autunno iniziale, no? L'inizio del suo romanzo, che poi in realtà si svolge nel giro di pochi mesi. Siamo nel 2024, Andrea, la voce che racconta, ha 28 anni, riceve questa notizia di morte improvvisa. I genitori stavano a Milano, ma erano andati a vivere in questo paesino di montagna e troveremo assieme ad Andrea, scopriremo con lui un luogo inquietante, pieno di segreti, di intrecci fra i compaesani. Lui lascia la sua vita, la sua fidanzata che sentiamo appunto nelle prime righe, e va a scoprire che cosa succede in questo condominio, e conoscerà Luca, due vecchi coniugi, una signora anziana che si chiama Margherita. E perché fa tutto questo? Perché questa morte improvvisa lo insospettisce moltissimo. Allora, Raul Montanari, questo suo nuovo romanzo, lei dice: i miei genitori vivevano arroccati come in Fort Apache, muoiono all'improvviso, si parla di un fungo velenoso, la Manita phalloides, che ha anche grandi rimembranze letterarie, e decide di fare un'indagine privata. Ecco, come e perché scatta questa diffidenza del protagonista, di Andrea?
1: Andrea non crede neppure per un istante che suo padre possa avere raccolto questi funghi. Il padre era cacciatore, molti cacciatori e pescatori raccolgono anche funghi, li conoscono, ma il padre non sapeva niente di funghi e parlava con scherno di quelle persone che si avvelenano appunto raccogliendo funghi velenosi, prendendoli per buoni. La madre non li avrebbe mai cucinati, per cui questo episodio apparentemente banale, che tutti in paese hanno etichettato come una disgrazia. Ai suoi occhi, sì, è proprio la, come dice lui, è il timbro messo sulla bara dei suoi genitori.
0: Lo ripetono tutti, è una disgrazia.
1: Lo ripetono tutti, anche i carabinieri del paese vicino. Non lo convince per nulla questa disgrazia, perché non è in carattere con i suoi genitori. I suoi genitori erano due persone molto aride, poco portate ad abbracciare il mondo. In fondo, se pensiamo quanto è intimo l'atto di mettere del cibo dentro il nostro corpo, è probabilmente l'interazione più profonda che abbiamo con il mondo, si può capire come due persone che erano avare nelle emozioni, nei sentimenti, non sarebbero mai cadute in questo errore. In fondo, avvelenarsi coi funghi è un atto di, diciamo, mal riposta generosità verso il mondo, di apertura eccessiva, fiduciosa verso il mondo. Ma i suoi genitori non erano persone del genere, quindi lui inizia un'indagine privata che è, diciamo, la trama del libro, naturalmente, e che lo porterà a scoprire una serie di cose, fra cui il fatto che i suoi genitori avevano compiuto tali azioni odiose, persecutorie, nei confronti anzitutto dei vicini di casa, poi anche di altre persone in paese, che più di uno avrebbe avuto dei buoni motivi per portare loro il regalo avvelenato di questi funghi velenosi.
0: Allora,
1: in realtà sotto
0: sì,
1: c'è qualcosa di più profondo. Cioè, quello che Andrea fa è un'indagine sulla vita, sull'identità dei suoi genitori. il tentativo di dare un senso a un rapporto che lui ha vissuto sempre come anaffettivo, come insufficiente, come mezzi che a noi ragazzi Andrea ha denunciato l'insufficienza di questo rapporto facendosi venire a 17 anni la forma più terribile di anoressia, che è l'anginofobia, che è la paura di essere soffocati dal cibo che si mangia, e quindi è un rifiuto molto, molto forte, insomma, no? Del seno materno, dell'organizzazione della famiglia, dei ruoli di potere in famiglia. E andando sulle tracce, facendo questo atto di amore in fondo, no? Di cercare di rendere giustizia ai suoi genitori perché ritiene che loro abbiano subito un'ingiustizia, cioè addirittura un omicidio, in realtà cerca di ricostruire la vita e l'identità di queste persone, quello che erano davvero per lui.
0: Allora, sì, Raul Montanari, questo le chiedo solo una cosa: sta fermo nell'esatto punto in cui l'abbiamo chiamato? Perché sentiamo qualche sfridolio, non so se è il caso di richiamarla, però riproviamo. Allora, sì, all'inizio
1: No, sono
0: era.
1: immobile.
0: Ok,
1: Sì, sono.
0: allora, diciamo che la cosa più sorprendente del suo romanzo, che questo lo dico a chi ci ascolta e chi lo leggerà o magari l'ha già letto, ci porta effettivamente, questa è la storia, ecco, la storia, la trama basilare è questa indagine e anche questa sfiducia, però ci porta davvero all'interno di una narrazione avvincente, quasi a spirale, e ci porta dei personaggi inquietanti che ci tengono anche legati a voler sapere che cosa succede, perché questo ve lo dico, tranne forse Andrea. Nessuno dei personaggi che incontriamo, anche i genitori di Andrea stesso, non sono quello che appaiono all'inizio. Hanno tutti
1: Certo.
0: un sottofondo, sì, un sottofondo, sono dei personaggi diversi da quello che sembrano. E soprattutto, diciamo, è anche un'indagine sia nella vita di questi genitori, e poi magari parleremo anche del rapporto con loro, però anche un po' di sfiducia nelle inclinazioni dell'animo umano, cioè c'è poca fiducia, ognuno ha sfiducia nei confronti dell'altro, e in particolare questo condominio. Allora, questi genitori che si spostano da Milano e vanno a vivere in un piccolo condominio di 6 appartamenti, c'era un film spagnolo che appunto raccontava tutta una serie di scene incredibili, macabre, anche horror all'interno di questo condominio, mi sa si chiamava La Comunidad proprio. Ecco, in questo
1: Sì.
0: condominio ci sono dei personaggi strani, c'è un ingegnere al piano terra, poi c'è Luca che si presenta subito come molto amichevole, e poi c'è questa signora anziana Margherita che sente le voci, e che poi questa coppia di anziani da Aloisio, e come lei prima anticipava, Andrea si accorge che poi tutte queste persone in realtà avevano avuto a che dibattere con i loro genitori. Ma prima diciamo, delle dinamiche, diciamo, di cattiva coabitazione, ecco, che mondo ha descritto? Che microcosmo inquietante è questo condominio?
1: È stato citato anche Polanski nella critica per inquadrare il libro, naturalmente il suo famoso film L'inquilino del terzo piano, che appunto ha questa ambientazione condominiale così forte. Ma uno dei temi del libro, una delle tensioni, dei conflitti sottostanti alla trama, cioè alla semplice storia di un'indagine, è proprio il rapporto con l'altro. È il rapporto di rigetto che i gruppi chiusi hanno sempre nei confronti dell'altro. Il gruppo più, diciamo, vistoso è proprio il paese. Il paese accoglie questo forestiero che va lì, tra l'altro, con tutte le premesse per rendersi sgradito, perché va lì a fare domande perché sospetta che qualcuno abbia ucciso i suoi genitori. Quindi non
0: Anche
1: è,
0: lui non è
1: diciamo, il
0: proprio.
1: suo atteggiamento di un turista. No, infatti, diciamo che prosegue sulla linea della sgradevolezza che i suoi genitori avevano già instaurato. E il condominio è quasi come se fosse un concentrato del paese, una specie di messa a fuoco più nitida attraverso appunto questi personaggi. Tutti questi personaggi hanno dei segreti. I genitori di Andrea, la mamma in particolare, erano dei veri maestri nello scoprire i punti deboli delle persone con cui avevano a che fare. E facevano questo gioco di potere, appunto, che Andrea ritrova nelle parole, nelle emozioni anche che emergono da queste persone quando gli parlano appunto dei suoi genitori e quando cercano di capire chi è lui davvero, cioè di creare un rapporto con lui partendo dalla base di quello che c'è stato prima, naturalmente. Ci sono anche personaggi positivi. Il personaggio che ho anche amato di più, devo dire, e che ritorna da un libro precedente del 2018, è il prete del paese, Don Carlo Poet, un bel nome da opera lirica, come dice il prete quando si presenta. Naturalmente in un borgo così piccolo, teniamo presente, sono 400 abitanti, un borgo molto isolato. Il prete è una delle figure proprio cardinali, insomma, no? Cioè è quello che sa appunto tutto di tutti. E la sua personalità, io almeno nella mia esperienza di frequentatore della provincia del nord Italia, la personalità del prete locale spesso plasma l'atmosfera del paese, è una delle personalità che plasmano l'atmosfera complessiva. Questo è un prete molto anticonformista ed è, fra le altre cose, l'unico che prende sul serio e prende sul serio, in senso sia intellettuale sia affettivo, un gruppo di ragazzi, 9 in totale, che sono al tempo stesso ultra dell'Atalanta e satanisti, e si ritirano nella boscaglia che c'è vicino al paese, fra il paese e la montagna, per compiere questi rituali, insomma, francamente più ridicoli che pericolosi.
0: Che pericolosi. Cioè,
1: semplicemente, sì, questo è semplicemente una richiesta di aiuto da parte loro, un bisogno di essere ascoltati. Le loro famiglie non sono in grado di ascoltarli, li ascolta il prete. Tanto è vero che fra il sacerdote, il servo di Dio e i teorici odiatori di Dio si stabilisce in realtà un'intesa anche abbastanza sorprendente, che soprattutto poi nello scioglimento della vicenda avrà una sua influenza.
0: Allora, ovviamente lo scioglimento della vicenda non lo possiamo dire perché è un reale thriller. Io devo dire che ho fatto il fine settimana proprio fino alla fine e ci sono varie risvolti sorprendenti di ogni, quello che dicevo, no? Ognuno ha un retro inaspettato. Lei parlava di Don Carlo, poi parlava di questi ragazzi del bosco satanisti e che comunque aggiungono, no, alla patina di inquietante che aleggia attorno a questa storia. Ma io volevo tornare un attimo sui genitori, leggendo sempre qualche riga che ha scritto lei, insomma, nel suo romanzo Montanari. Allora, lei parla appunto, loro si chiamano Guglielmo e Josie Defendi, che un cugino chiamava i Double G, e quindi questi Guglielmo e Josie, che sono dei personaggi che a un certo punto Andrea stesso dice non erano stati cattivi genitori, cattivi a livello di cronaca nera, voglio dire, soltanto due persone straordinariamente limitate, non solo nell'intelligenza e nella cultura, ma perfino nei sentimenti. E poi, quando ci sono tutte le accuse dei motivi per cui avevano litigato con i vicini, da Aloisio si erano sentiti feriti dai miei genitori, e poi li avevano derisi, facevo fatica a capire il risentimento di quella donna, onestamente no, lo capivo, e come, anch'io ero stato ferito da mia madre e mio padre, dalla loro ottusità, ignoranza e incomprensione davanti a un mio problema, e non bastavano 4 lacrime davanti a un paio di foto per lavare via tutto. Il mio affetto di figlio ne era uscito a pezzi, avevo capito di non potermi fidare di loro. Beh, questo è abbastanza inquietante, cioè questo ragazzo va lì per cercare la verità, in qualche modo per ristabilire un senso di giustizia, cioè sente che i suoi genitori forse sono stati uccisi, eppure c'è un disamore fortissimo che esce dalle parole di questo ragazzo, di questo giovane uomo.
1: È proprio un amore deluso, cioè un amore che è stato negato, è stato spezzato in qualche maniera. E credo che appunto il fascino, se c'è, della narrazione stia nell'intrecciarsi di questi due movimenti che sono quasi in conflitto fra loro, cioè da una parte la ricerca della verità, un atto di giustizia che starebbe benissimo se fosse inquadrato dentro un rapporto, non dico idilliaco, ma insomma positivo, affettivamente riuscito, no? Risolto con i genitori, no? Per cui vado a cercare chi vi ha fatti del male perché io vi ho amati, perché voi mi avete amato. In questo caso invece addirittura io vado a cercare chi vi ha fatti del male perché questa giustizia, questo io ve lo devo, questo atto di giustizia ve lo devo, sebbene io porti con me tanti motivi per capire il risentimento delle persone che sono trovate ad avere a che fare con voi. Naturalmente il quadro non è così, diciamo, compatto, così monolitico, nel senso che ci sono diversi momenti di emotività, appunto quello in cui lui trova in quella casa delle vecchie fotografie, altri momenti ancora, momenti nei quali in realtà si sente come fra Andrea e i genitori ci sia stato probabilmente un problema proprio di linguaggio, cioè i genitori non erano in grado di trovare le parole e i gesti per esprimere un affetto che in realtà c'era, sarebbe stato mostruoso se non ci fosse stato, naturalmente. E, per esempio, il loro rapporto con la patologia di Andrea, questa anginofobia che si scatena quando Andrea ha 17 anni, è un rapporto da un canto di corretta interpretazione da parte loro, perché loro ritengono che sia un attacco alla famiglia, e dall'altro di negazione. Questa è una cosa che penso abbiano provato tanti ragazzi e la provino ancora oggi. Se tu vai a dire ai tuoi genitori che ti fa male una gamba e si scopre che hai un problema al ginocchio, hai una malformazione, i tuoi genitori faranno di tutto per farti curare, per procurarti le terapie migliori, gli specialisti, figuriamoci. Mentre la sofferenza dell'anima, la patologia psichica, non usiamo il termine malattia, però ci andiamo vicini, diciamo sofferenza, viene sempre vista con un po' di diffidenza, come se in fondo la psiche fosse dominata dalla volontà della persona, per cui questa persona con un atto di volontà
0: potrebbe risolverlo, certo.
1: Ha voluto proprio buttare in faccia ai suoi genitori questo rifiuto, e dall'altra parte potrebbe revocare questo rifiuto, e dipende da lui, insomma, ricreare, diciamo, sofferenza. Viene sempre vista con un po' di diffidenza, come se in fondo la psiche fosse dominata dalla volontà della persona, per cui questa persona con un atto di volontà
0: potrebbe risolverlo, certo.
1: Ha voluto proprio buttare in faccia ai suoi genitori questo rifiuto, e dall'altra parte potrebbe revocare questo rifiuto, e dipende da lui, insomma, ricreare questa armonia. Devo dire che c'è un tocco autobiografico in questo,

0: di tutta la storia. Però mi ha molto colpito che a un certo punto Don Carlo dice: io ho molto a che fare con l'infelicità. Ecco, Raul Montanari, i personaggi che ha raccontato hanno tutti molto a che fare con l'infelicità.
1: Sì, la posizione di Don Carlo è una posizione ideale, è un osservatorio ideale, perché figuriamoci il confessionale, poi anche semplicemente le confidenze che si fanno anche fuori da quel luogo deputato, insomma, istituzionale, chiamiamolo così. E Don Carlo nella pagina che lei ha citato giustamente aggiunge: ma non tutte le persone sono infelici in modo interessante, qualcuno invece sì. Quindi Don Carlo testimonia anche la noia di questo ascolto. E se vogliamo anche la noia dello psicoterapeuta, no? Il psicoterapeuta è pagato, però questo no, non gli impedisce di
0: Di
1: annoiarsi
0: annoiarsi.
1: di fronte per esempio a certe forme depressive, ripetitive, circolari, in cui non si vede una direzione, non si vede uno sbocco possibile, ma si è incastrati, no? Intorno a questo girare su se stessi, insomma, di questo disagio, di questo. È vero però che anche le altre persone. Non c'è nessuno si può dire che vive con leggerezza. In un certo senso, quello che vive con più humor, è proprio Andrea. Infatti, noi stiamo raccontando un romanzo che, così com'è, potrebbe sembrare, cupo, oppressivo, ma non è così, perché la voce di Andrea, la voce con cui lui racconta la storia, è una voce illuminata da un canto da un'intelligenza fuori del comune. Andrea, in fondo, è un giovane intellettuale, è un ragazzo laureato in materie letterarie, quindi destinato ad avere grossi problemi con il lavoro, ma che ha potuto alimentare una curiosità, una moltiplicazione di filtri per interpretare il mondo, per capire, che sono quelli che ci vengono dai libri, naturalmente. Dirlo a Fahrenheit è un piacere questo. E dall'altra parte la caratteristica di Andrea è proprio lo humor. Il senso dell'umorismo, in fondo, non è altro che il senso della realtà, è una manifestazione di senso della realtà. Non a caso, il senso dell'umorismo è la prima cosa che viene abolita in tutti i regimi, in qualche modo autocratici, tirannici, dittatoriali, sia a livello, diciamo, di vera e propria dittatura statale, e nessuno viene perseguito come gli umoristi, no? Coloro che fanno satira, che prendono in giro il capo, diciamo, sia a livello di gruppi piccoli anche veramente di nuovo, no? Di microcomunità, dove ancora una volta si può scherzare su tutti tranne appunto sul capo. L'umorismo ha questa caratteristica, è re nudo, insomma, no? Ha questa caratteristica smascherante, scoperchiante, e al tempo stesso però l'umorismo fa ridere, è divertente. Molti lettori mi hanno testimoniato, anche critici, di questo divertimento provato nel leggere il libro. Creare un controcanto fra una storia che di per sé avrebbe degli elementi appunto cupi fondamentalmente, e dall'altra parte invece uno sguardo e un linguaggio che portano brillantezza, portano colore proprio nella descrizione, è stata una delle scommesse, appunto, direi di tutti i miei libri recenti.
0: Senta, Raul Montanari, adesso facciamo un attimo ci allontaniamo leggermente proprio dalla trama, ma volevo farle una domanda stilistica, perché c'è prima l'ho letto del capitolo, diciamo del prologo, ma adesso vi leggo quello del capitolo 1 e poi vi dico che cos'è. Burocrazia della morte, a Milano c'è tutto, basta pagare, un colpo di fortuna, pedagogia, il crepaccio del non ritorno, un territorio minato, la succhia soldi, non farmi mai incontrare tua madre. Animali misteriosi, Ariel, il figlio del cacciatore. Allora, non sono completamente impazzita, ma lei all'inizio di ogni capitolo mette questi trafiletti in corsivo, che sono dei ritagli di frasi prese che poi dopo io me le sono tutte, diciamo, l'ho capito dopo un po', sono tutte delle frasette ritagliate dal capitolo poi, no? Che messe tutte insieme creano
1: Certo.
0: questa sorta di cortocircuito narrativo molto interessante. Magari ci sono dei lettori o delle lettrici che l'hanno capito subito, ma io stavo impazzendo, no, però devo dire che non ci ho messo tantissimo, però dopo un po' ho detto: ma che è impazzito, cosa sono queste cose? Ed è molto, oltre che divertente, anche, cioè, ecco, appunto, è davvero un cortocircuito. Come le è venuto in mente di fare queste cose, questi trafiletti a inizio capitolo?

0: Allora, intanto possiamo dargli un nome per rendere l'idea il più possibile agli ascoltatori. È come il trailer, è come se all'inizio del capitolo ci fosse il trailer che fa vedere per flash le cose che accadranno. Siccome un libro è fatto di parole, naturalmente non di immagini, anche il trailer è fatto semplicemente di parole.
1: Di parole.
0: Ora, si tratta di una modalità molto arcaica in realtà, perché se pensiamo a molti romanzi dell'Ottocento, ma anche semplicemente a Pinocchio di Collodi, molto spesso all'inizio del capitolo, incorporato nel numero del capitolo stesso, nel titolo quindi del capitolo, c'era una sorta di sommario di quello che sarebbe accaduto. Ovviamente un sommario tenuto in sospeso, del tipo capitolo 25, nel quale il nostro burattino,
1: esatto, più esteso, diciamo per esteso, ecco.
0: Esattamente. Ora, questa tecnica di creare un'anticipazione che serve a generare curiosità, naturalmente, io l'ho ritrovata come traduttore. Sono stato soprattutto negli anni 90 molto attivo come traduttore, ho tradotto 4 romanzi, tra l'altro, di Cormac McCarthy.
1: Quali?
0: Fra cui Meridiano di Sangue, il suo capolavoro. Io ho trovato questo uso in Meridiano di Sangue. In Meridiano di Sangue, McCarthy fa proprio il trailer di ogni capitolo, cioè riprende questa tecnica arcaica di fare un'anticipazione di quello che accadrà nel capitolo stesso, e lo fa con queste frasi smozzicate, spezzate, questi accenni estratti appunto dal corpo del capitolo. Una cosa abbastanza simile, se vogliamo, la si vedeva in Breaking Bad. Nelle puntate di Breaking Bad, della famosa serie televisiva che adesso più o meno abbiamo visto tutti, c'erano delle immagini che, contrariamente all'uso classico delle serie televisive, che a ogni nuova puntata casomai premettono un riassunto delle puntate precedenti, in realtà erano delle anticipazioni di qualcosa che sarebbe accaduto, una scena magari per ogni puntata, che sarebbe accaduto nella puntata che lo spettatore stava per vedere, non nelle puntate precedenti.
1: Senta, nel frattempo, perché mi è arrivato questo messaggio che però non è compiuto, allora gliene leggo però la prima parte. C'è qualche venatura di gotico, del gotico in questo romanzo di Montanari? L'inquietudine serpeggia ovunque, una sorta di presenza del negativo. Con Andrea però qualcosa cambia. Ecco, il gotico in realtà non c'è, forse un pochino I ragazzi del bosco, ma una gatta nera che si chiama Neve, ma in realtà non c'è gotico nel suo romanzo. Tenderei a rispondere, però risponda lei.
0: Gotico è, diciamo, è una parola impegnativa, perché definisce proprio un genere con le sue ritualità proprio narrative. C'è sicuramente, devo dire in tutte le cose che scrivo, la fascinazione del paranormale, dell'oltre normale, diciamo. Forse sì. Paranormale non è la parola esatta, dell'oltre normale, cioè di qualcosa che va al di là. Nel romanzo ci sono, questo lo possiamo dire senza spoilerare nulla, nel romanzo ci sono delle cose che non avranno mai una spiegazione completa. I rumori che la vecchia Margherita sente in soffitta, questi rumori non sono spiegabili razionalmente, cioè lo sono, ma sono spiegazioni che non sembrano del tutto soddisfacenti. I ragazzi nel bosco hanno tutti un guanto nero sulla mano sinistra. Questo guanto copre una stimmata, una sorta di piaga che loro si sono autoinflitti, e che è il loro segno distintivo. Ancora una volta la stimmata naturalmente rimanda appunto alla simbologia cristiana in realtà. Ora, questo crea una grande tensione, nel senso che ogni volta che Andrea incontra tutti quanti loro, oppure il capo di questi ragazzi, che si chiama appunto Ariel, con un rimando a Shakespeare naturalmente, Andrea è ipnotizzato da questo guanto nero e vorrebbe vedere quello che c'è sotto, ma non lo vedrà mai. Come non vedrà, non entrerà mai in realtà nel rifugio misterioso che questi ragazzi hanno nel bosco. E questa è una cosa che ho imparato dai miei modelli, dai miei maestri di scrittura, cioè che il modo più sicuro per annoiare il lettore è dirgli tutto, mentre il modo più onesto di rappresentare il mondo e la vita è lasciare alcune cose irrisolte, alcune cose non spiegate. Perché la vita funziona così, la luce della ragione non illumina tutto, rimangono sempre degli angoli bui nella stanza. Ecco, questa forse è la sensazione che il lettore o la lettrice ha avuto quando ha parlato di gotico, cioè questa tensione verso un inoltre, un in più, che non è però completamente raggiungibile, lo si intravede come un'ombra che scorre su una parete, ma non si riesce a capire che cosa ha generato quest'ombra, rimane questa inquietudine.
1: Esattamente, Montanari. Nel frattempo, infatti, l'ascoltatore, che poi è arrivato tutto il messaggio per intero, Paolo, dice: era quello che intendevo per gotico. Quindi sì, da questo Benissimo. Punto di vista sì, è proprio così. Sì. Allora, e tra l'altro una cosa che posso dire senza, non uso la parola spoiler, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Fahrenheit non l'amo, di anticipare, non anticipo nulla, però davvero tutti i personaggi, e tra cui uno di quelli più inquietanti è Luca, che è uno dei vicini simpatici, eccetera. Ecco, quello che diceva lei, l'angolo buio, esce come in tutti quanti i personaggi, davvero. E ora però voglio leggervi queste due frasi. Lei a un certo punto scrive: con la decenza, la lealtà, la doppiezza, la sincerità, la menzogna, tutto lo schifo e tutta la grazia che un essere umano poteva mettere nel suo modo di stare nel mondo. E qui lei in questa frase, con tutte queste caratteristiche, un po' sembra quasi aver messo insieme tutti i pezzi, ecco, tutti gli angoli bui dei suoi protagonisti. E poi c'è la frase che avete messo anche in quarta di copertina: è vero anche questo, non lo sai che i bugiardi più bravi sono quelli che insieme alle bugie dicono la verità? E questo è un po' il personaggio chiave di cui abbiamo parlato poco, ma perché lo dovete scoprire, che è questo Luca, che appunto c'è un miscuglio di bugia e verità continuo.
0: È vero, Andrea è un ottimo ascoltatore. E, proprio per il fatto che Andrea è capace di guidare il lettore a entrare per quanto è possibile nel mondo di chi gli parla, di chi parla appunto ad Andrea, di queste persone che lo incontrano, è possibile entrare in contatto con questa sostanziale assenza di verità, che poi in realtà è la moltiplicazione della verità. Troppe verità uguale nessuna verità. Ognuno è portatore, specialmente in una storia come questa, in cui si parla non di teoremi, ma si parla di rapporti umani, ognuno è portatore di un suo sguardo sulla situazione e di una sua verità. Le persone che hanno incontrato i genitori di Andrea hanno avuto tutte ragione di sentirsi offese da loro. E Andrea è nella posizione di poter dire: beh sì, io vi capisco, capisco il vostro risentimento. Al tempo stesso, i genitori di Andrea sono loro stessi un enigma che piano piano tende non a risolversi, ma a lasciare intravedere qualche cosa di più. Allora, questa mancanza, verrebbe da dire, di esattezza nei rapporti fra le persone, il fatto che i rapporti tra le persone sono sempre slabbrati, sono sempre sfasati, non coincidenti, è una delle cose più esasperanti, devo dire, della vita, e al tempo stesso è il fascino proprio indissolubile della vita. Il fatto che è una ricerca continua, perfino due persone che si amano, che si conoscono a fondo, che hanno diviso le loro vite, le hanno condivise, non arrivano mai a conoscersi completamente. Così come io sto in questo momento in un paese dove c'è la mia casa, la mia seconda casa, ed è un paese che ha alcune caratteristiche naturalmente che vengono arieggiate nel paese del libro, ma questo paese, che è piccolissimo, io di questo paese non conosco tutte le case, non conosco tutti i cortili, tutti gli angoli, riesco ancora a sorprendermi. Ecco, la sorpresa nasce proprio da questa moltiplicazione della verità, che ha come esito una paralisi della verità, cioè è difficile nelle situazioni fra le persone, quando siamo lontani dalla perfezione dell'algebra, è difficile dire è così, le cose stanno così.
1: Grazie Raul Montanari per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie dell'invito.
1: Ricordo il titolo del libro del giorno: I morti hanno sempre ragioni, Baldini e Castoldi, e abbiamo appena ascoltato Raul Montanari. Allora, Farnet finisce qui, ma passa la linea a 6 gradi e io vi saluto con la redazione: Michele De Mieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Marianna Soccodato in regia, la parte tecnica. Ci sono stati Fiore Liborio e Fabio Domenico Ganci. Farnet torna domani pomeriggio con me alle 15. Un saluto da Florinda Fiamma. Ciao.

0: 6 gradi.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, Simone Dall'Orca è con noi in console, accanto a lui Nicola Catalano, che ha la regia e la cura del programma, in redazione Luigi Iavarone, in apertura della settimana, ma anche del programma 335-5634-296 per i vostri messaggi, che peraltro possono essere letti in diretta, e soprattutto 6gradi@rai.it per chi si volesse cimentare con una scaletta, componendo 7 ascolti con 6 gradi a unirli, più o meno come quella di oggi, che porta la firma del sottoscritto e parte da Nodar Gabunia e arriva a Ryuichi Sakamoto, dalla musica classica a una colonna sonora e in mezzo naturalmente molti generi musicali. Iniziamo dunque dalla Georgia, magnifico paese che ha regalato da una parte il vino, da cui derivano tutti i vigneti, ma anche una musica meravigliosa, soprattutto per cori, ma anche come autori. E in particolare oggi parliamo appunto di Nodar Gabunia, nato a Tbilisi nel 1933 e morto ad Amsterdam nel 2000. Pianista, compositore, ma soprattutto un didatta. Ha frequentato il conservatorio di Stato di Tbilisi, ma si è trasferito a Mosca. Tra l'altro è stato allievo anche di Aram Khachaturian, un altro interessantissimo compositore. Poi è stato insegnante nello stesso conservatorio dove aveva iniziato, cioè a Tbilisi, diventandone poi il direttore. È spesso stato ospite al Conservatorio Reale dell'Aia, non a caso appunto è morto ad Amsterdam. Ad eseguire la composizione che ascolteremo di Nodar Gabunia è una bravissima pianista, Nino Kvedase. Si tratta di anche lei di una pianista georgiana, anche lei di Tbilisi, e anche lei ha frequentato il conservatorio di quella città con ottimi insegnanti anche nel suo caso, tra cui lo stesso Nodar Gabunia. Ha vinto vari premi e adesso l'ascoltiamo in questo brano che si intitola Children's Pieces for Grown-Ups, numero 8, valzer, tratto da un album dal titolo As You Like It.

Nodar Gabunie, Children's Pieces for Grown-Ups, numero 8, Waltz Walzer, As You Like It, è l'album di Nino Gvedase, che appunto contiene anche questa composizione. Come spesso succede ai brani dedicati ai più giovani, ai bambini, in realtà servono anche agli adulti, e comunque la letteratura pianistica in particolare, ma non soltanto dedicata ai fanciulli, è molto importante in tutti i secoli, almeno negli ultimi 3 secoli, e questo ci aiuta perché saranno proprio i children a portarci alla prossima composizione, Children's Song, proprio una canzone per bambini. E così arriviamo a Chick Corea e ai suoi Return to Forever, forse uno dei più grandi pianisti della storia della musica statunitense degli ultimi decenni, nato nel 1941, prematuramente scomparso nel 2021, ha vinto ben 27 Grammy Award e soprattutto si è occupato di molti generi musicali. Essendo comunque di formazione classica, con passioni per Ravel e Scarlatti, avendo inciso anche Mozart e avendo fatto parte delle formazioni di Miles Davis, e come molti in quel periodo, stiamo parlando dell'inizio degli anni 70, come spin-off proprio di queste formazioni, ha fondato questo gruppo che si chiama Return to Forever, un gruppo che nei primi album prevedeva Joe Farrell al flauto, Stanley Clarke al basso, Flora Purim come cantante e il marito Ayrton Moreira alle percussioni. È una formazione classica, ripeto, soprattutto nei primi album. Negli altri rimarrà soltanto Stanley Clarke, uno dei più importanti bassisti del genere. Light as a Feather è il secondo album in studio di questa formazione. Il primo si chiamava semplicemente Return to Forever, e l'ultimo, e il secondo, il terzo era Hymn of the 70th Galaxy. Quindi arriviamo a questa Children's Song di Chick Corea e i suoi Return to Forever.

In effetti, brano molto semplice, questa Children's Song, tratto da Light as a Feather dei Chick Corea e Return to Forever, album celebre anche perché contiene una delle melodie più note di Chick Corea, cioè Spain, ripresa da moltissimi, e ispirata al concerto di Aranjuez di Joaquin Rodrigo. Tra l'altro, proprio questo brano è presente anche nella prima collaborazione che Corea ha avuto con Bobby McFerrin in un album dal titolo Play, siamo nel 1992, ma Chick Corea ci potrebbe portare ovunque, visto che ha collaborato con musicisti di ogni estrazione, di molti paesi, compreso Pino Daniele in Italia e non soltanto lui. Dicevamo dunque Bobby McFerrin, cantante, ma forse un po' riduttivo, direi musicista, in assoluto. Tra l'altro, tra le collaborazioni, sempre con Chick Corea, va ricordato quel The Mozart Session del 1996, in cui improvvisa con la voce, oltre ad essere anche il direttore della St. Paul Chamber Orchestra, e dedicando ovviamente alla musica di Mozart. Dicevamo Robert Keith McFerrin Jr., detto Bobby, nato a New York nel 1950, ha iniziato presto a cantare, anche perché era affare di famiglia, ed è salito alla ribalta delle classifiche con un brano del 1988, Don't Worry, Be Happy, anche quella una canzoncina. Ma noi ci riferiamo invece a una composizione di Van Morrison che è contenuta nell'album omonimo, cioè Bobby McFerrin, e si tratta di Moon Dance.

Ed era Bobby McFerrin dal suo primo album 1982 qui sulle onde di Radio 3, che adesso prosegue il percorso di 6 gradi attraverso un semplice aggancio, visto che Bobby McFerrin è figlio di un cantante d'opera e entrambi i genitori in realtà sono cantanti d'opera. Robert McFerrin era quello che dava la voce a Sidney Poitier nel film dedicato appunto alla musica di Gershwin, Porgy and Bess, cioè l'opera Porgy and Bess. Così come Eloise de Genering Finardi era la madre di Eugenio Finardi, quindi anche lui figlio di cantanti lirici. E così arriviamo a Diesel, il terzo album di Finardi, uno dei più belli, anche perché praticamente ci sono i tre quinti degli Area, ovvero Patrizio Fariselli, Paolo Tofani, Area e Stavolazzi, rispettivamente pianoforte, chitarra e basso. Ma se non bastasse questo, Walter Calloni alla batteria, Hugh Ballen al basso, Lucio Fabbri e Claudio Pascoli. Insomma, una formazione davvero notevole, bellissime canzoni in quell'album, molto autobiografiche come Scimmia, e anche questa Non è nel cuore.

Non è nel cuore, tratto da Diesel, ed era Eugenio Finardi, un Finardi del 1977, lo sottolineo, perché ovviamente questo è il grado che ci porta al prossimo album. Un album registrato dal vivo, all'Hammersmith Odeon di Londra, fra l'altro, ma anche in altri luoghi, all'Apollo di Manchester. Siamo sempre nel 1977 e loro sono i 10cc, gruppo originario di Manchester, che ha una caratteristica, quella di avere molte radici, ma non tutte riconoscibili. Sono stati formati da Eric Stewart, Lawrence Lowell Cream, Kevin Godley e Graham Goodman. Insieme hanno formato questo gruppo che ha avuto subito, nel 1970, un grandissimo successo con Neanderthal Man. Era una cosa ossessiva basata su un solo accordo che ebbe grande successo, anche se il più grande successo del 10cc è sicuramente I'm Not In Love. Ma in questo caso ci troviamo dal vivo, tra l'altro con due degli elementi fondanti già usciti, ovvero Godley e Cream. In questo caso, dunque, dal vivo, questa è The Second Sitting for the Last Supper, 10cc.

L'avevamo detto, uno stile difficile da identificare, sicuramente degli anni 70, ma c'era un po' di Deep Purple, un po' di Beatles, un po' di molti generi musicali in questa The Second Sitting for the Last Supper live dei 10cc. 1977. Dunque abbiamo detto che in questo gruppo già non c'erano più Lol Cream e Kevin Godley, che formeranno un duo, Godley and Cream, di interessanti progetti, con un album, ricordo, triplo vinile, molto particolare, quasi sinfonico ovviamente, ma diventeranno famosi anche come registi di videoclip, e fra questi anche di una celeberrima composizione, un fenomeno che probabilmente dura tuttora. Stiamo parlando di Relax, canzone del gruppo inglese Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983 e poi più volte ripubblicato e utilizzato, per esempio, nell'album Welcome to the Pleasure Dome dell'anno successivo. In realtà i Frankie Goes to Hollywood sono stati scoperti da Trevor Horn, uno dei più interessanti arrangiatori oltre che musicisti, tra l'altro recentemente è stato anche in Italia ed è sicuramente l'autore di parte di questo successo, visto che sono suoi gli arrangiamenti. La musica fu scritta dal bassista Mark O'Toole con l'aiuto del batterista Peter Gill ed è famosissima questo tessuto anche un po' ossessivo elettronico, che sarà una parte sostanziale. Volendo, ci sarebbe anche l'aiuto di J.J. Jeczalik degli Art of Noise per questa composizione. E questa composizione verrà utilizzata in molte occasioni, ma diciamo che il primo video, appunto, si vede la firma diretta da Godley and Cream, appunto, degli appena ascoltati 10cc. Ecco i Frankie Goes to Hollywood con Relax.

inconfondibile anche per classificare quegli anni, ed era Frankie Goes to Hollywood, Relax. Abbiamo detto un video firmato appunto da Godley & Cream, ma anche un secondo video che prevedeva degli spezzoni del film Omicidio a luci rosse di Brian De Palma, e questo perché era inserito proprio in questo leggendario film. 1984, Omicidio a luci rosse, Body Double, diretto da Brian De Palma, un film che rimarrà nella storia non solo come omaggio a Hitchcock, che è sicuramente un punto di riferimento per Brian De Palma, ma per una serie di motivi, anche per l'interpretazione di Melanie Griffith, fra l'altro. Questo dunque sarà il nostro passaggio, perché Brian De Palma sarà anche il regista di un altro film che si intitola Omicidio in diretta, in inglese Snake Eyes, film del 1998. Ricordiamo che Brian De Palma è sicuramente un ottimo regista che ha avuto spesso punti di riferimento cercati e dichiarati con Hitchcock, ma che ha spaziato in vari generi, peraltro come Hitchcock, Carrie, lo sguardo di Satana del 76, Scarface nel 83, The Untouchable nel 1987, Mission Impossible nel 1996. È nato a Newark, è chiaramente di origini italiane, anche se erano i nonni italiani, ed è appunto in questo caso citato proprio per questo film che in inglese è Snake Eyes, in italiano Omicidio in diretta. In quel caso il protagonista era un bravo Nicolas Cage, Carla Gugino fra l'altro, e la musica era stata scritta da Ryuichi Sakamoto, che si distacca un po' dalla sua produzione, è quasi irriconoscibile, cioè un'ottima colonna sonora. Ricordiamo che Sakamoto ne ha scritte moltissime, in genere molto più vicine al suo mondo, soprattutto alla parte orientale. Qui The Hunt da Snake Eyes è un Sakamoto diverso.

0: Ed era appunto Ryuichi Sakamoto con The Hunt, tratto da Snake Eyes, una musica perfetta per un film che si apre in una notte tempestosa dove c'è un detective, interpretato da Nicolas Cage, di Atlantic City, che assiste a un incontro di box in quella città e incontra un suo amico, tra l'altro interpretato da Gary Sinise, quello amico di Forrest Gump amputato. Ma in questo caso, giustamente, Sakamoto si rifà, diciamo teoricamente e anche come memoria, alla musica di Bernard Herrmann, fatta appunto per Hitchcock, che abbiamo già detto essere stato uno dei punti di riferimento di tutta la produzione di Brian De Palma, che molti di voi appunto ricordano, ma l'avevamo già fatto noi. Molti i vostri commenti. Ed è soprattutto, credo, il brano di Frankie Goes to Hollywood ad avervi scatenato il piede batte, ammazza oggi 6 gradi spacca, scrive Daniele, e appunto credo si riferisca soprattutto a quello, ma la scaletta, facendo un rapido riassunto, in realtà è partito da un compositore contemporaneo georgiano, Nodar Gabunia, e quindi siamo arrivati a Chick Corea con i suoi Return to Forever, e la collaborazione di questi con Bobby McFerrin ci ha permesso di riascoltare il primo album di Bobby McFerrin e di ascoltare Moondance. Il fatto che McFerrin e Finardi siano entrambi figli di cantanti ci ha portato a Non è nel cuore, da Diesel, 1977 è l'anno, e l'anno anche dei Ten CC. Tra l'altro qualcuno ci ha scritto che ricordava appunto I'm Not in Love e non riconosceva questo live dei Ten CC. Poi Lord Cream e Kevin Codley si separano dalla formazione, diventano un duo musicale, ma soprattutto diventano dei registi, e fra le loro regie anche quella di Frankie Goes to Hollywood, Relax, che ha scatenato appunto i vostri applausi. Nella colonna sonora di Omicidio a luce rossa, e tra l'altro c'è stata una versione specifica per questo film, e dunque Brian De Palma, e dunque Snake Eyes o Omicidio in diretta, per ascoltare Ryuichi Sakamoto. È tutto, a me non resta che ringraziare Simone Dall'Orca, che è stato Dell'Orca, che è stato con noi in console, Nicola Catalano in regia, darvi appuntamento a domani, e come sempre ricordarvi 6gradi@rai.it per provare a compilare una scaletta che verrà mandata in onda un venerdì di Radio 3 prossimo a venire. Grazie e buon ascolto.
1: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova.
0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Schengen, Roma estende il blocco con la Spagna di 15 giorni, una decisione necessaria, dice il ministro Piantedosi. Tajani, garantiamo la sicurezza delle frontiere. Madrid proroga a sua volta di 2 settimane la sospensione dell'accordo. A Ceuta ancora alta la tensione con i migranti. Una nazione fallita, Donald Trump alza di nuovo i toni contro l'Iran. Dopo un mese riprendono gli attacchi incrociati, raid americani su Hormuz, dal G20 parla Bessent. Con le sanzioni, paese in ginocchio. Lo stile di Lady Di. 29 anni fa la tragica morte della principessa del popolo a farne un'icona del Novecento, anche i suoi abiti, dal vendetta al travolta dress, molti di questi venduti all'asta a cifre da capogiro. Una buona serata da Maria Rosaria Vilivain. Primo piano dunque la decisione del governo di prolungare il blocco di Schengen con la Spagna per far fronte all'emergenza immigrazione.
3: L'Italia proroga di 15 giorni i controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Serve a garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee, dice il vicepremier Antonio Tajani, ed impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. Per il ministro dell'Interno è una misura necessaria e confida sia anche l'ultima. Una decisione presa ovviamente in accordo con la premier Giorgia Meloni, motivata dalle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Frontiere. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché se da una parte per gli specialisti restano le motivazioni iniziali, dall'altra è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per riportare la situazione alla normalità. La posizione del governo italiano è comunque di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e anche con l'Unione Europea, principio ribadito anche dal ministro dell'Interno, che questa mattina ha sentito il suo omologo di Madrid in una telefonata che ha definito costruttiva. Intanto anche la Spagna estende per altri 15 giorni i controlli sulle persone in arrivo dall'Italia. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR3.
2: Dal 1 al 31 agosto, dopo il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, sono stati adottati 31 provvedimenti di respingimento alla frontiera, tra i quali 8 nei confronti di cittadini marocchini. Lo si apprende da fonti del Viminale. Quasi 500.000 le persone controllate attraverso la consultazione delle liste passeggeri, mentre oltre 180.000 provenienti dalla Spagna sono state identificate al momento in cui stavano facendo ingresso in Italia. 6 le persone arrestate. E intanto è sempre altissima la tensione a Ceuta per i migranti. Si sono registrati altri scontri con le forze dell'ordine all'ingresso di una struttura di accoglienza. La polizia ha sparato in aria per disperdere la folla. Intanto il premier Sanchez punta il dito contro Russia ed Israele, colpevole a suo dire di diffondere fake news per incentivare gli arrivi di marocchini sull'isola spagnola. Accuse che il Cremlino ha nettamente respinto. Migranti e caro carburanti sono al centro del confronto tra i partiti.
4: Situazione instabile, necessario prorogare lo stop a Schengen. Così la maggioranza con Fratelli d'Italia, che ricorda il meno 60% di sbarchi nell'ultimo anno. Scelta positiva, dice l'azzurro Antonio Tajani. Giusto così, conferma la Lega Alessandro Morelli.
5: È una proroga fondamentale, perché di questi 5-10.000 presenti qui, chiaramente per ora non si hanno generalità.
4: Un esecutivo di incapaci, Italia zimbello d'Europa, replicano i 5 Stelle. Per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, la premier racconta bugie ma non si occupa dei problemi degli italiani, come il caro carburanti, sul quale forse Italia dice no a nuove tasse, sì al contributo delle aziende energetiche tramite accordi. La Lega chiede un bonus ad hoc e insiste invece per tassare gli extra profitti, come chiesto peraltro anche dalle opposizioni. La segretaria PD Elish Line incalza. Giorgia Meloni pensa alla sua festa a Bari, gli italiani a pagare il pieno. Dai 5 Stelle Stefano Patuanelli.
6: Energie bollette alle stelle, i carburanti che toccano nuovi record. In tutto questo Giorgia Meloni pensa solo a organizzare la festa per i 4 anni di governo.
4: Maggioranza al lavoro anche sulla legge elettorale, si valuta il doppio turno. La mossa della paura, il commento di Roberto Vannacci. Pensano solo a non perdere il potere, l'affondo del campo largo. Italia Viva rincara, cambiano il testo in base ai sondaggi su Futuro Nazionale. Francesco Macaro, GR3.
2: La guerra tra Iran e Stati Uniti, mentre CENTCOM smentisce Teheran sulla collisione di una petroliera con mine iraniane nello stretto di Hormuz, Trump annuncia nuove risposte agli attacchi dei Pasdaran. Ci aggiorna in studio Fabrizio Noli.
7: Sì, il comando centrale statunitense ha smentito le affermazioni della televisione di Stato iraniana del Corpo delle Guardie della Rivoluzione, secondo cui una nave avrebbe urtato delle

0: nello stretto di Hormuz. Nessuna nave ha urtato alcunché, ha puntualizzato Senko, ma a smentire appunto i Pasdaran, che parlano non soltanto di una nave semplice, ma di una vera e propria superpetroliera completamente ferma nella parte meridionale dello stretto di Hormuz a causa, secondo appunto la versione dei guardiani della rivoluzione, dell'urto con due mine. Intanto il presidente Trump, dopo il lancio di missili iraniani contro una base americana in Giordania, promette in un'intervista a Fox News di colpire duramente l'Iran dopo gli attacchi alle basi americane, in particolare in Giordania. Il presidente statunitense ha detto che l'Iran è desideroso di un incontro, ma ha messo in dubbio che Teheran sia un interlocutore affidabile per raggiungere un qualsiasi tipo di intesa, mentre le sanzioni statunitensi, a suo parere, continuano a produrre i loro effetti.
1: Grazie a Bishkek. In Kirghizistan, incontro tra Putin e Xi Jinping in occasione del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. I due avrebbero parlato in modo marginale anche di Ucraina. La cooperazione con Pechino è un successo in tutti i settori, ha dichiarato il presidente russo, che ha poi visto anche Modi. Il premier indiano ha sottolineato: sosteniamo ogni iniziativa di pace, ci muoviamo in questa direzione, ha replicato il leader di Mosca. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha precisato: accogliamo con favore ogni iniziativa per terminare la guerra, ma Kiev non è incline ad ascoltare i mediatori. Il mondo è sommerso dal debito, l'unico modo per uscirne è la crescita. Analisi e diagnosi sono del segretario del Tesoro statunitense, che ha dato così il via al G7 di Asheville. Il suo omologo italiano però rassicura.
2: America first, cioè America prima di tutto, non vuol dire America da sola, precisa il segretario del Tesoro Bessent in apertura dei lavori del G20, ringraziando l'Unione Europea per il sostegno a sanzioni economiche più dure contro l'Iran. Nell'agenda dei lavori poi la richiesta di Washington a Pechino affinché riduca gli squilibri commerciali, ma ministri e banchieri centrali presenti qui ad Asheville, in Carolina del Nord, si interrogano anche su un'altra fonte di potenziali squilibri, come il debito pubblico in rapida crescita degli Stati Uniti e non solo. Per il ministro dell'economia Giorgetti, l'Italia è abbastanza posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
3: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
2: Con un'economia globale che il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, vede spinta da due forze contrastanti: da una parte l'intelligenza artificiale che alimenta consumi, investimento e commercio, dall'altra parte, conclude, l'incertezza geopolitica e il rincaro di materie prime ed energia che ne consente. Segue Asheville, Marco Valerio Loprete, GR3.
1: Tragedia nel quartiere romano di Pietralata, trovati in casa i corpi senza vita di padre, madre e figlia piccola. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio.
4: L'allarme è stato dato da una parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Una volta forzata la porta, soccorritori e carabinieri si sono ritrovati davanti agli occhi i corpi senza vita di madre, padre e figlia di soli 5 anni. Erano nella camera da letto della loro casa di Pietralata, periferia est di Roma, tutti con ferite d'arma da fuoco. I colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta, trovata nella stessa stanza. Il sospetto degli investigatori è che l'uomo, Luca, 42 anni, tecnico informatico, abbia sparato alla moglie Valentina, 41enne, e alla figlia disabile Bianca, per poi uccidersi. Ma la dinamica è ancora al vaglio. Trovato morto anche il cane. La disperazione nei biglietti d'addio avvalora l'ipotesi del gesto estremo legato al disagio familiare. Erano seguiti dai nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio.
5: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà all'accettazione, probabilmente una strage della solitudine.
4: Elena Baiocco, GR3.
1: In Svizzera la polizia di Aachen ha fermato un cittadino elvetico di 43 anni sospettato di essere il responsabile della sparatoria che è costata la vita nella notte tra sabato e domenica alla 22enne italiana Maria Spinelli. Secondo gli inquirenti l'uomo potrebbe aver agito da solo, ma le indagini sono ancora in corso. La catastrofe in Nepal: sale a 939 il numero delle vittime della frana causata dal collasso di un ghiacciaio himalayano nella zona di confine con il Tibet. Oltre 4.000 dispersi, tra loro stranieri provenienti da 39 paesi diversi. Scoppia anche l'emergenza sanitaria. Il consumo dei prodotti contaminati o l'utilizzo diretto dell'acqua potrebbe provocare epidemie di colera, dissenteria, febbre tifoide ed epatite. I bambini stipati nei rifugi corrono un rischio maggiore di contrarre malattie, denuncia Save the Children. Lo stile della principessa: creare il mito di Lady Diana, di cui oggi ricorre il 29esimo anniversario della morte, ha contribuito anche il suo guardaroba, con tanti abiti andati all'asta negli anni.
6: Tra i più celebri c'è l'abito da sera in velluto color melanzana indossato dalla principessa nel sorprendente ballo con John Travolta alla Casa Bianca nel 1985. Passato alle cronache come Travolta Dress, è stato battuto all'asta per l'equivalente di 790.000 euro. Ma ce n'è uno ancora più famoso, ascrivibile al capitolo Storia di un matrimonio. È il cosiddetto Revenge Dress, il vestito della vendetta. Seta nera, profonda scollatura a cuore, orlo asimmetrico, infrangeva due regole del vestire regale, scoprendo le spalle e le ginocchia. Diana lo indossò a un galà nel 94, dopo che l'allora consorte principe Carlo aveva rivelato in TV la decennale relazione con Camilla. Decisamente sexy, l'abito è andato all'asta nel 2013. $384.000 la cifra battuta per la camicetta in seta rosa cipria indossata da Lady Di nella foto del fidanzamento con Carlo, all'indomani dell'annuncio e prima di diventare agli occhi del mondo un'icona di stile. Donatella Gori, GR3.
1: La musica ancora protagonista a Taranto con i concerti dell'Orchestra della Magna Grecia.
7: Davanti alla Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, un tributo ai grandi del pop in chiave sinfonica. Questa sera con Beatles Symphony dell'Orchestra ICO della Magna Grecia diretta da Walter Sivilotti, poi con i concerti del Medita Festival. Il direttore artistico Piero Romano.
8: È un festival che sicuramente raccoglie il successo dei giochi e lo amplifica continuando a portare grandi produzioni di autore contemporaneo, in particolare Michele Zarrillo il 7 settembre e poi il 6 settembre. In occasione degli 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, il grandissimo cantante Buck Lund a eseguire i più grandi classici dei Queen.
7: Un'occasione per musicisti fino a 25 anni d'età, spiega Piero Romano, che arrivano a Taranto da diverse parti del sud per imparare a lavorare insieme attraverso la musica.
8: L'orchestra giovanile si sta dimostrando il collante forte tra il territorio e questi giochi, e anche per un'immagine internazionale di questa città e di questa Puglia, ma della nazione tutta, che vuole guardare la realtà attraverso gli occhi dei giovani.
7: Timiso Ara Pinto, GR3.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maria Rosaria Veliva, che ha condotto in studio, regia Gianluca Liberati e Francesco Ciafardini. La linea ora va ad Hollywood Party, la prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6:45. A tutti l'augurio di una buona serata.
9: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
11: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
12: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
11: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
13: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: 18:57 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli. Tempi di percorrenza stimati in un'ora tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano. Qui ci sono code a tratti e traffico intenso. A4 Torino-Trieste tra Monza e Cormano verso Torino le code a tratti e il traffico intenso. E ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto. Tra Faenza e il Bivio A14 A1 Milano-Napoli, 1:20 tempi di percorrenza stimati in direzione della Milano-Napoli. Di nuovo ci sono code a tratti e traffico intenso. E torniamo sulla A1. 1:15 tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze. Di nuovo le code a tratti e il traffico intenso. Restiamo sulla A1. 1:15 tra Ceprano e Colleferro verso Roma. E ancora code a tratti e traffico intenso. Sulla A14 a Pesaro, coda per il traffico intenso in uscita in entrambe le direzioni. 2 km di coda per il traffico congestionato tra Fano e Pesaro verso Bologna. Concludiamo con la 14, 1:35 tra Pineto e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. A risentirci al prossimo aggiornamento.
14: In collaborazione con il CIS. Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
16: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
17: Rai, Radio 3.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
19: Quando sei uscita?
20: Ieri.
19: Che pensi di fare?
20: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
19: Le cose sono cambiate, Teresa.
20: Tu non ci devi venire qua.
19: Io sono te. Provaci a volermi bene.
21: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
22: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: L'avventura del cinema, il meglio di Valerio Zurlini e le sue indagini sui sentimenti, con Alberto Crespi e Claudio De Pasqualis. Puntata del 20 marzo 2026.
2: Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party. Alberto Crespi e chi?
5: Claudio De Pasqualis. Claudio stasera Pasquale. Sì. È l'avventura del cinema, mi sento. Potrei dire Indiana Jones, ma evito.
2: L'avventura del cinema ci porta in Emilia Romagna, terra di grandi registi, Fellini, sì. Antonioni, Bertolucci, Bellocchio, è incredibile, eh? Pupiavati.
5: Sì, ma anche di grandi cantautori. Sarà una terra, è una terra eletta. Sì. Vogliamo subito presentare
2: ovviamente
5: il nostro ospite.
2: Piero Spila, buonasera.
6: Buonasera.
2: Piero Spila è uno dei nostri più bravi e importanti critici e ci aiuterà a inquadrare appunto Valerio Zurlini.
5: E quest'anno, nel 2026, sono i 50 anni dal suo ultimo film, che è Il deserto dei Tartari, lo splendido deserto dei Tartari. E prima di cominciare dobbiamo dare una notizia che forse molti sapranno,
2: sì,
5: già, che la scomparsa di Chuck Norris, sì. Controverso personaggio del cinema d'azione, però molto simpatico, a me personalmente fa molto ridere.
2: Io non so se lui voleva far ridere, però quello è il problema.
5: Io mi divertivo molto con... E poi nell'ultima sua presenza cinematografica, che credo fosse, almeno quelli che ho visto io, in uno di questi film con Stallone,
2: Dolph Lundgren,
5: e I Mercenari, l'arrivo di Chuck Norris è veramente un momento di alta comicità.
2: Sì, lì credo che ci fosse un intento ironico. Perché vengono tutti riciclati, no? C'è Stallone, c'è Schwarzenegger, c'è Bruce Willis, c'è Van Damme, ci sono tutti, insomma. Negli anni Ottanta Chuck Norris voleva essere una cosa seria, con film d'azione in cui lui più o meno vinceva le guerre da solo, a mani nude, in canotta.
5: Un po' rappresenta quello
2: più
5: che...
2: Più famoso è Rombo di Tuono, che non è un film su Gigi Riva,
5: no.
2: In originale si chiama Missing in Action. La verità è che Chuck Norris nasce atleta. Nasce campione di arti marziali, cintura nera in 7-8 arti marziali diverse.
5: Come Steven Seagal.
2: Dal jiu-jitsu al taekwondo, neanche inventata una addirittura. E nasce come, pensa, a Claudio De Pasqualis do del tuo.
5: Sì, come vuole. Come vuoi.
2: Lui nasce come istruttore di arti marziali del figlio di Steve McQueen. È per questo che viene notato da gente del cinema. E poi lo chiama Bruce Lee. In L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente.
5: Beh,
2: che è
5: chiamata autoritaria.
2: Chiamata prestigiosissima, perché per tutti quelli che facevano arti marziali.
5: Autorevole più che autoritaria.
2: Sì. Per tutti quelli che facevano arti marziali in quegli anni, Bruce Lee era il numero uno, indiscutibile. Poi, infatti, lui ha anche scritto dei libri sulle arti marziali, sullo Zen, sulla filosofia. Insomma, un personaggio curioso, attore di. Diciamo di limitata gamma espressiva, posso usare questa espressione?
5: Va benissimo. È
2: però in certi ruoli funzionava ed è stato un attore molto amato. Aveva 86 anni.
5: Addio a Chuck Norris.
2: C'è una musica?
5: Sì.
2: C'è una musica.

0: Questa è Mina, Un anno d'amore. Perché abbiamo ascoltato questo splendido pezzo musicale? Perché in questa canzone era all'interno di uno spot pubblicitario di una famosa marca di pasta, per cui anche Fellini fece poi successivamente, ecco, per non dire il nome, fece delle pubblicità, che è uno spot pubblicitario diretto da Valerio Zurlini. Io chiedo conferma al nostro ospite che abbiamo raggiunto telefonicamente, che abbiamo il piacere e l'onore di avere ospite stasera in questa puntata dedicata a suo padre, Francesco Zurlini. Ciao Francesco, benvenuto a Hollywood Party.
1: Buonasera, benvenuto.
2: Ciao a tutti, buonasera e grazie per l'invito.
0: Francesco,
2: la è meravigliosa intanto.
0: Ho detto giusto che era all'interno di questo spot pubblicitario che aveva diretto tuo papà per questa famosissima fabbrica di pasta?
2: Di cui non si può dire il nome?
0: Sì, vabbè, insomma.
2: No, sì, assolutamente vero. Sono degli spot che sono stati realizzati per volere del proprietario, che oggi non c'è più da tanto tempo, e che sono stati girati con Mina. E sì, erano spot atipici perché durante 3 minuti veniva praticamente ripreso Mina come se fosse all'interno di una sua serata musicale con il pubblico, seduta a tavolino che mangiava, beveva, e poi alla fine 3 secondi in cui veniva reclamizzata la pasta.
0: Erano dei proto videoclip.
2: Esatto, erano elegantissimi, però sì, li trovavo elegantissimi.
1: Ma infatti erano tutti bianchi. I caroselli di quell'epoca erano costruiti così, c'era un piccolo sketch, una piccola storia e poi c'erano gli ultimi secondi, erano destinati a nominare il marchio, appunto.
2: Ma erano estremamente eleganti per il fatto che venivano coinvolti, vabbè, a parte Mina che vabbè, è un mostro sacro della musica italiana, anche artisti, perché non so, ce n'è uno bellissimo. Se voi andate a ricercare su internet lo trovate, in cui a un certo punto prende fuoco sempre dietro Mina una statua realizzata da Ceroli.
1: Piccoli film di grande qualità, sì. Diamo la parola a Piero Spila.
0: Prima diamo il numero di telefono, sì, perché giusto, se gli ascoltatori volessero chiederci delle cose, 335-5634-296, e adesso il piacere tutto mio di dare la parola a Piero Spila, che ci dà...
1: che ci aiuta a capire perché Zurlini è un po' dimenticato, perché a differenza di altri di quella generazione, no Piero?
3: Piero Zurlini diciamo che è appartato nel cinema italiano, non isolato però. Intanto dobbiamo dire che come personalità era un vero intellettuale, era un regista intellettuale, era un vero artista. Se non avesse fatto il cinema poteva fare lo scrittore, scriveva benissimo, le sceneggiature sono molto belle, poteva fare il pittore, era esperto d'arte, la sua amicizia con pittori come Giorgio Morandi, ma anche come Baltius, musicista, amava molto, conosceva la musica, il suo rapporto professionale e personale con Mario Nascimbene. In realtà era appartato perché un regista dove il suo cinema non assomiglia a nessun altro cinema, è un cinema molto personale. È un cinema dove sempre fuori, non appartiene a nessuna moda, era fuori moda. E questo credo che sia il segreto, perché i film di Zurlini, rivisti, non sono ancora attuali, cioè non perdono, perché erano proprio quasi fuori dal tempo, cioè, anche se invece erano collocati all'interno di storie molto precise. E lui, poi la cosa caratteristica, lui è un regista che narrava i suoi film e raccontavano i sentimenti. Però non era mai sentimentale, è fuori dal sentimentalismo. C'era una definizione che secondo me è molto giusta per Valerio Zurlini, che faceva un realismo introspettivo. Infatti, se si pensa a certi film, insomma, che poi sono diventati un po' dei film di culto, no? La prima notte di Goethe, ma anche naturalmente Il deserto dei Tartari, dove c'è sempre questa provvisorietà della vita, dei sentimenti, questa malinconia del destino segnato. Lui si metteva spesso dalla parte dello sconfitto, no? I protagonisti sono sempre in questo in qualche modo, ecco, io ho detto prima che non assomiglia a nessun altro autore, il suo cinema è molto particolare, è di Zurlini. Infatti, mentre in Italia andava per la maggiore la commedia all'italiana, lui non ha mai fatto commedia all'italiana. Non ha mai fatto cinema civile, d'impegno, di denuncia, quello so per dire Rossi e Liopedi, anche se invece i suoi film trattavano dei temi molto forti, trattavano la guerra, il fascismo, la cosa. Però lui non era assolutamente lontano dalle avanguardie, era un regista molto, molto classico, molto, il suo cinema è un cinema sempre ben fatto, ben scritto, ben girato, ben diretto, e lui aveva questo, i suoi film partono sempre su storie molto private, molto intime, dove hanno però sullo sfondo dei grandi eventi, che sono eventi storici. E infatti c'è, lui amava molto Tolstoi come nella lettura, però poi finiva a Dostoevskij, e questa era una cosa che secondo me racconta molto bene. Ecco, Estate violenta io lo racconterei proprio così, insomma, se così no, si comincia, c'è l'evoluzione, lo sviluppo, l'adolescenza che diventa maturità, però c'è la caduta del fascismo, il 43, la caduta di un'epoca, insomma, la fine delle illusioni, insomma. E questo lui era bravissimo. E in questo, secondo me, l'unica può assomigliare forse a Visconti, io lo metterei accanto. La prima notte di Goethe
0: non a caso per un certo periodo della carriera di Zurlini c'è stata una collaborazione con un'altra firma che ha aiutato molto Visconti, che è Enrico Muglioli.
1: Attenzione, c'è un altro aspetto su cui Francesco Zurlini ci darà conferma. Visconti è quello che lo fece entrare nella Resistenza. Zurlini racconta in un suo libro che lui si nascose nella famosa villa di Visconti su Via Salaria per un paio di notti prima di andare a combattere con i partigiani. Francesco Zurlini, immagino che, non so se te l'ha raccontato, ma questa è una storia abbastanza nota, insomma.
2: Guarda, secondo me lui aveva sicuramente, e assolutamente l'ha raccontata lui stesso in prima persona, quindi sì, sì. Non posso io smentirlo, che all'epoca ero ancora un pensiero lontano, ecco, diciamo. È stato curioso che a un certo punto della mia vita io vengo in contatto con una borsa di pelle fatta, voi che siete di Roma forse lo conoscerete, che è Sadler Union Portone. Era un artigiano che lavorava la pelle in maniera divina, e lui si faceva fare le valigie, la stessa sedia da regista, quella dove sta seduto quando dirige il film, eccetera eccetera, tutto realizzato da Sadler Union. Vengo in contatto con questa borsa e dietro c'erano un sacco di lettere. Le apro e erano tutte lettere dal fronte che lui scriveva a sua mamma, che però non erano le lettere di un soldato, erano le lettere di un mammone. Erano le lettere di uno che voleva tornare a casa a mangiare la pasta asciutta, perché gli mancava.
1: È da capire.
0: Era umano, era un essere umano anche lui.
2: Mi ha fatto ridere perché papà raccontava questa cosa di essersi aggregato alla Resistenza, assolutamente vera. E nello stesso tempo aveva un suo forte legame e amore verso la vita militare. Cioè, io mi ricordo che durante tutta la mia preadolescenza io ho vissuto, prima che papà che morisse, con la minaccia di finire al Morosini di Venezia se le cose non andavano bene a scuola. Cioè, questo era una scuola di vita per lui, la scuola militare, e nel deserto dei Tartari
1: questa cosa viene fuori, infatti.
0: Allora, se siete d'accordo io vi farei ascoltare una brevissima clip con la voce di Valerio Zurlini che ci racconta gli inizi proprio della sua carriera da artista, chiamiamolo così, non chiamiamolo regista o cineasta, chiamiamolo artista in tutto,
2: artista tout court,
0: assolutamente.
4: No, la giurisprudenza l'ho incantata del tutto per caso, per far piacere a mio padre. Va bene, e poi mi sono laureato e poi ho studiato per molti anni lettere, capisci? Lettere e storia dell'arte, va bene? E questo è stato, insieme alla vita universitaria, va bene, è stato l'accostamento col cinema. Quindi diciamo che un vero cammino per portare al cinema sia passato attraverso la storia dell'arte, vista in funzione anche molto specializzata.
0: E qui racconta, questa è un'intervista che tuo papà Francesco ha rilasciato ad Aldo Tassone. Mi dicevi, cosa curiosa, che loro camminavano, vero, mentre si raccontavano queste cose.
2: È curioso perché ho tutta una serie di CD in cui questa intervista si sviluppa in più fasi. È chiaro che ci sono delle parti che sono state realizzate molto probabilmente con loro due seduti in un ambiente chiuso, con lui che scriveva, prendeva appunti o registrava le parole di papà, perché sono registrazioni. Però ci sono anche degli spezzoni di questa intervista dove papà entra nel bar, chiede il caffè, va a comprare le sigarette quindi veramente mentre camminavano papà. Quando tu prima hai detto che era avete detto che è un artista a 360 gradi, era la realtà pura, perché certo. Io sono cresciuto quasi intimorito da mio padre. Perché voi dovete pensare a un bambino, lui si rapportava a me come se io non fossi un bambino, e quindi credeva o sperava che io apprezzassi delle cose che non erano prettamente da bambino, capite? Quindi mi coinvolgeva spesso e volentieri in cose che spesso e volentieri erano più grandi di me, ma questa cosa alla fine inconsapevolmente nella mia testa mi ha poi portato, crescendo, ad apprezzare tutte le cose che lui... Io sono diventato un artista a mia volta, ma lo sono diventato grazie a lui, grazie alla dedizione che ha messo nel farmi amare.
0: Certo, ai suoi interessi personali, che lui era un appassionato d'arte e anche un teatrante, perché i suoi inizi, prima nella clip che abbiamo ascoltato, Valerio Zurlini parlava degli studi di legge, però aveva studiato già lettere, e proprio al Centro Universitario Teatrale qui a Roma della Sapienza, che è stata una fucina di talenti incredibile, lui inizia a conoscere il teatro, tant'è vero che poi va a lavorare per qualche anno anche al Piccolo di Milano. Quindi è una persona che l'arte l'ha conosciuta veramente a 360 gradi in tutti.
1: Io tra l'altro consiglierei di leggere un libro bellissimo che è Pagine di un diario veneziano, che non è proprio un'autobiografia, è più un collage di ricordi, dove ci sono delle pagine sul Correggio, per esempio, che sono un esempio di critica d'arte altissima proprio. Abbiamo raggiunto al telefono un attore che con Valerio Zurlini ha fatto delle cose molto importanti e che salutiamo con grande piacere e affetto. Adalberto Maria Merli, buonasera Adalberto.
5: Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
0: Grazie di essere qui. Allora, se siete d'accordo, dirò sempre se siete d'accordo, perché siamo tanti, siamo cinque, ed è bellissimo che si sia così in tanti a raccontare la storia di questo grande regista. Vi faccio ascoltare una clip di un film che è suo per metà, perché è un film che ha purtroppo all'interno un momento disgraziato, perché Antonio Pietrangeli inizia a girare questo film e poi purtroppo non riesce a finirlo, perché in un incidente durante le riprese, Piero, tu mi confermi la cosa, muore sul set e il film viene finito da Valerio Zurlini. Il film è Come, quando, perché. Ascoltiamo una clip.
6: Buongiorno.
7: Poteva immaginarlo che avrei saputo la verità.
6: Certo, ma gliel'avevo detto. Non mi importa affatto in queste cose di essere corretto. Volevo vederla e starle vicino.
7: Allora non è nemmeno vero che vai in Argentina.
6: Certo che non è vero. Le sembra tanto strano che sia venuto qui apposta? Ma cosa immagina che sia desiderare una donna? Ogni giorno c'è gente che uccide o si uccide per amore.
7: Questo non è amore, è un ricatto. A letto con me o è una tragedia. Voi uomini non pensate a nient'altro.
6: Andiamo, non è da lei dire queste cose troppo facili. Lei non è mai stata innamorata. Se no saprebbe cosa vuol dire essere respinti e quanto male possono fare certe parole. Non avrei mai creduto di poter dire queste cose ridicole a una donna. E invece, come vede, non sono diverso. Eccomi qui, come qualsiasi altro.
1: Questo era Come, quando e perché, diretto, ahimè, purtroppo a quattro mani, prima da Pietrangeli, poi da Zurlini, ma con Adalberto Maria Merli parliamo ovviamente della prima notte di quiete. Ma Adalberto, io ti chiederei prima di tutto un ricordo personale di lui, ecco, di lui come regista, di lui come uomo.
5: Ma sai, dopo il film praticamente siamo rimasti molto amici. E purtroppo devo dire che nell'82 lui faceva parte della giuria del Festival di Venezia e quindi premiò il film di Odorizio, Chopin, e ci vedemmo lì all'Aris Bar per l'ultima volta, proprio perché ci salutammo e so che esattamente un mese dopo morì. Però voglio dire, ci frequentavamo a Roma, passavamo delle serate insieme. Mi raccontava anche delle vicende, praticamente forse la gente non lo sa, ma nella prima notte di quiete, quando io vado a tentare di riprendere la mia fidanzata, naturalmente, perché era andata a vivere con Delon, a passare la nottata con Delon, e lui, girammo quella scena e vidi dietro la macchina da presa praticamente con le lacrime. Poi capì perché lui tentò di riprendersi, si era innamorato di Jacqueline Sassà, e Jacqueline Sassà era andata a vivere con Lancia, credo che sia anche, era sicuramente anche Lancia quello delle macchine praticamente.
0: Sì, è lui.
5: Lui tentò di riprenderla, ma Lancia lo picchiò e lo picchiò di brutto, insomma. E quindi in quella scena lui si rivide in quella situazione.
0: Allora, per raccontare questa cosa della prima notte di quiete, io direi di sentire la voce di Valerio Zurlini, che ci racconta come nasce la prima notte di quiete, e poi subito attaccato vi faccio ascoltare che Francesco Zurlini, tra l'altro, mi ha detto che ancora vi siete in contatto, Cesarina, la mitica segretaria di Goffredo Lombardo della Titanus, che ci racconta di quando Valerio Zurlini portò la sceneggiatura della prima notte di quiete in ufficio dal produttore. Ascoltiamo.
8: È un film che mi viene moltissime cose di me, nonostante potrei farvi incontrare quello che ha il personaggio vero, che ha quasi ispirato, che ha ispirato alla lettera a Landelon, cioè ha ispirato alla lettera a me nello scriverle, e poi alla Landelon nel dire le parole che erano state scritte. È stato uno dei più begli uomini di una certa generazione, va bene, aristocratico di una delle più grandi famiglie italiane, sposato a suo tempo con una donna famosa per la sua bellezza, che si lasciò andare alla deriva completamente, che vagabondava lungo questa costa maledetta d'inverno esattamente come fa lui, vivendo di espedienti, in fondo disconosciuto dalla famiglia, vivendo di gioco, avendo però dentro di sé qualche cosa di molto inquietante, il fatto per esempio di un enorme e profondo interesse alla cultura. Era capacissimo quando ci si riunisa a parlare di cultura, a me capitava spesso, perché io andavo spesso a lavorare in quella, di stare ad ascoltare per 4-5 ore proprio. Naturalmente questo poi è stato cambiato nel film, ma questa specie di fantasma vagolante di questo curioso Lord Jim, di questo piccolissimo mare che l'Adriatico esiste.
9: Io me lo ricorderò sempre, perché praticamente è come essere stati a teatro. Siamo stati da mezzogiorno fino alle 4 del pomeriggio, senza prendere un bicchiere d'acqua, niente, con Zurlini che leggeva questa sceneggiatura tutta scritta a mano. Non era leggerla, la interpretava. Tant'è vero che nella parte terminale, quando succede quello che succede, sono cadute le lacrime. Lombardo, che era un po' contrario alla storia, ha detto no, si fa. È stato un grande successo, poi la prima notte di quiete è stata una cosa meravigliosa.
0: Qui la teatralità anche, la sapienza teatrale di Valerio Zurlini, che legge la sceneggiatura a Goffredo Lombardo, che, Piero, mi confermi, non era una persona semplice come produttore.
3: No, era, anzi, molto severo, entrava a piedi pari, no? Quando leggeva i testi, rifiutava, aveva il coraggio, ma lui, Valerio Zurlini, poi aveva anche una presenza, era molto bello, era... fisicamente, io lo trovavo anche una bella, era vero che era molto, era notevole, come, quindi immagino che la sceneggiatura letta, interpretata da Zurlini, avesse una forte capacità.
1: Forse è il caso di chiedere ad Alberto Maria Merli se anche a voi attori anche leggeva la sceneggiatura in questo modo, che indicazioni vi dava, visto che il film era così personale, in qualche modo vi ispiravate anche a lui per le vostre interpretazioni?
5: Ma sì, in parte, diciamo così, perché ognuno di noi aveva un ruolo ben preciso, insomma. e quindi devo dire che Valerio, più che essere un regista, era un amico che dava dei consigli, insomma. Era incredibile questa sua posizione, perché poi ci guardava e diceva anche a noi, chiedeva, dice, ma tu come ti comporteresti in questo modo qui a Rimini, pensando che sei una specie di playboy, insomma, della Rimini di allora. Poi naturalmente non credo che siano cambiate le cose, perché vedo ancora quelli con la camicia aperta bianca e con le catene d'oro sul petto abbronzato.
0: Francesco Zurlini, tu che rapporto hai avuto quando hai visto per la prima volta questo film? Che rapporto hai con La prima notte di quiete?
10: Guarda, io ho un rapporto bellissimo io con La prima notte di quiete, perché è il film di mio papà che mi ricorda papà. Nel senso, di tutti i film di mio padre, La prima notte di quiete è quello dove io lo vedo impersonificato, si materializza davanti. E lui odiava questo tipo di definizione, perché non riteneva La prima notte di quiete un film autobiografico, ma in realtà lo è stato al 100%, nel senso, non autobiografico nella storia. La storia aveva una sua connotazione ed è stata come lui la descrive esattamente, però i luoghi, i profumi, quello che avviene nel film erano percorsi stabiliti nella sua testa e nelle sue gesta quasi quotidiane, perché Riccione intanto era la casa sua indubbiamente, quindi lui aveva scelto Riccione dove il luogo dove lui pensava al film, dove scriveva la sceneggiatura, dove il film nasceva, e quindi non era un luogo facile, era una località turistica svuotata dal turismo estivo, che assumeva quella malinconia invernale quasi struggente. Sì. E lui aveva bisogno proprio di questo. E i personaggi della prima notte di quiete erano poi un po' i personaggi che lo circondavano nella sua vita quotidiana lì. Lui viveva all'Abners, che è questo albergo che è cambiato pochissimo nel corso degli anni. Stessa stanza, stesso posto. A un certo punto io mi ritrovo, vengo contattato per la produzione del documentario Gli anni delle immagini perdute, e mi ritrovo a ripercorrere un po' le tappe di mio padre nei luoghi che lui amava, e i luoghi che lui amava in assoluto più di tutti erano Riccione e Venezia, che sono due luoghi che in un qualche modo si assomigliano, seppur diversissimi, perché li frequentava principalmente d'inverno, quindi mi ricordo con queste nebbie che si tagliavano col coltello, non si vedeva da qui a lì, era una roba incredibile, non ci sono più quelle nebbie di una volta. E i personaggi della prima notte di quiete sono tutti dei personaggi che io anche sono, in cui sono venuto anche un po' in contatto, che erano anche lì un po' mezzi balordi, giocatori di carte, che quando lui dice che si erano giocati la vita a carte, sì, è vero, c'erano delle persone che si erano giocate la vita a carte,
1: e poi riguadagnavano i soldi nell'estate successiva. Ci sono,
10: esatto, il delfinario, Pino, sono tutte passeggiate sue, nel senso che erano i suoi luoghi dell'anima, non indubbiamente un film dove lui prende le cose che gli piacevano e li mette in un film.
1: Sono arrivati diversi messaggi, un paio sono per Adalberto Maria Merli, ti devo leggere questo, Adalberto. Donatella, come sempre apprezzo il racconto, la continuità tra padre e figlio, tanti bei ricordi. Devo confessare che da ragazzina quindicenne ero innamorata di Adalberto Maria Merli.
0: Era inevitabile.
5: No, ma la capisco perfettamente.
1: E poi un altro ascoltatore ti ricorda naturalmente nella Freccia Nera, nelle Stelle stanno a guardare, nella Villeggiatura, la filmografia, certo, di Adalberto Maria Merli è una filmografia importante. C'è qualche ricordo particolare di quel set, anche sul rapporto con Delon, che non fu facilissimo, da quello che sappiamo?
5: Beh, no, nella scena in cui ci prendiamo naturalmente a pugni, lui sbagliò perché doveva darmi prima un colpo, mettiamo, sullo stomaco, poi sul viso, ma l'ha dato direttamente sul viso, e io gridai naturalmente, che non era un professionista, che mi fece male naturalmente. lui con tutta risposta mi ha detto che mi avrebbe regalato un orologio, ma non l'ho mai visto. Perché poi facemmo poi un film esattamente quando Valerio Zurlini doveva fare, appunto, a parte il titolo che era L'estate indiana, il primo titolo, sì, diciamo, del film, La prima notte di Cristo, esatto, se non sbaglio. E nel deserto di Tartu io avrei dovuto interpretare una bellissima parte che lui mi aveva suggerito di fare, eccetera eccetera, soltanto che purtroppo avevo già firmato con Delon il film La gang del parigino e partì per la Francia e non lo potei fare, insomma.
1: Che ruolo era? Chi l'ha fatto poi? Te lo ricordi?
5: Non lo so, francamente, forse Giuliano Gemma o addirittura Trintignano, non lo so, francamente non lo so.
1: Era molto bello.
5: Non ho davanti i personaggi, quindi francamente non lo so.
0: Piero Spila, c'è un film che è un film veramente rivoluzionario, che parla della Seconda Guerra Mondiale in maniera, e parla degli italiani nella Seconda Guerra Mondiale in maniera del tutto, diciamo, distaccata da quello che era un po' il luogo comune italiani brava gente, che è Le soldatesse. Sì. Se ci dai un minimo di intratura di questo film e poi ascoltiamo una clip, due clip anche questa volta, una del film e preceduta dalle parole di Valerio Zurlini che parla delle soldatesse.
3: Le soldatesse è un film del 1965 ed anche questo, appunto, quando dicevo prima, è un regista appartato, perché lui tratta un tema, una storia di guerra, un episodio di guerra in maniera molto defilata. In realtà sono le soldatesse sono prostitute che vengono portate al fronte. E ha tutto l'aspetto di una commedia. In realtà non è affatto una commedia. E il film delle soldatesse, per la prima volta, credo che per la prima volta nel cinema italiano, un regista mette in scena una rappresaglia dell'esercito italiano. Cioè i soldati italiani fanno una rappresaglia in un luogo durante la guerra, quindi proprio sfatando, e questo credo che si sappia, questo il film abbia avuto anche delle conseguenze, delle forme anche di censura, è stato visto poco, Le soldatesse sì, è visto poco, è un film assolutamente femminile con un cast di attrici bellissime,
0: Valeria Moriconi,
3: Alea Massari,
0: Marilla Foré,
3: insomma ed è un film molto originale come impostazione, e lì c'è tutta una storia, dove appunto lo dico brevemente, ho parlato prima che lui era lontano dalla commedia all'italiana. Questo è un film dove la sceneggiatura, non vorrei dire una sciocchezza, è Benvenuti e De Bernardi, è firmata. Però poi lui racconta in una intervista che poi lui questa sceneggiatura non lo convinceva, perché appunto probabilmente era troppo commedia, e l'ha fatta rileggere da Franco Solinas, che è uno sceneggiatore di tutt'altra impronta. Non è accreditato Solinas. Questo è un film dove si sente Le soldatesse, che parte come commedia, ha un impianto di commedia, ma poi invece diventa, è un film addirittura feroce.
0: Sì. Ascoltiamo.
1: Ti confermo, Benvenuti a De Bernardi, tratto da un romanzo di Ugo Pirro.
3: Sì, sì.
0: Sentiamo la voce di Valerio Zurlini e successivamente una clip dal film.
4: Aveva una cosa, secondo me, elementare. Diventava un mea culpa straordinario, probabilmente il primo mea culpa in assoluto che il cinema italiano abbia fatto, o comunque un autore italiano abbia fatto, di fronte alla partecipazione degli italiani alla Seconda Guerra Mondiale. Gli italiani sono stati abilissimi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, hanno subito detto con grande abilità è stato lui, va bene, hanno addossato la colpa di tutti ai tedeschi. Il film parte, e questo secondo me ne fa la sua importanza, molto spesso misconosciuta, dal fatto di dire no, signori miei, non è colpa loro, è colpa nostra, l'abbiamo fatta anche noi e l'abbiamo fatta male come loro, tant'è vero che è l'unico film italiano nel quale si veda un massacro e una rappresaglia fatta da italiani.
7: Cos'è, tenente, non ti piace la nostra compagnia? Sai che nella Grecia antica il nostro mestiere era molto, molto onorato.
11: E da quanto lo fai?
7: Sono solo 3 giorni che mi sono arruolata, ma è già più di un anno che mi faccio pagare. Non come la vera professione, ma quasi.
11: E lei?
7: Anche lei 3 giorni. Ma è differente da me. Sempre pensieri. Non parla mai. Io li mando via i pensieri. Non servono più. Io ho già avuto il mio grande amore.
11: Era greco?
7: Era inglese. Biondo. Molto magro. Lui mi ha regalato questo.
11: Dov'è ora?
7: Morto.
11: Come?
7: Lo sai bene. Ma perché tu fai tante domande, tenente? Rispondere è molto pericoloso. Se uno parla, pa-pa-pa-pa-pa-pa.
11: Ma gli italiani non fucilano nessuno.
7: Non si sa, non si capisce. Io non capisco gli italiani. Qualcuno dice vince, qualcuno dice perde. Chi ha paura? Chi è pazzo? Spiegami una cosa. Perché quello lì ha la camicia nera e tu non l'hai? Spiegamelo.
1: Questo era Le Soldatesse. Prima di salutare Alberto Maria Merli, mancano tre minuti alla fine della trasmissione, vorrei leggergli un paio di altri messaggi ad Alberto. Un'altra ascoltatrice scrive: tutte noi eravamo innamorate di Alberto Maria Merli. E Paola invece scrive: Merli era un degno antagonista di Delon, però come interprete Merli era ed è meglio. Quindi, insomma, ad Alberto ci sei ancora?
5: Devo dire che sì, eccoci. Sono molto carine queste cose, eccetera. No, l'unica cosa che posso dire è questa, che nessuno dice, ma insomma il primo film, che era praticamente L'estate violenta di Valerio, e aveva appena compiuto 30 anni, insomma. E devo dire che un film molto, molto complicato, molto, molto particolare, come subito dopo La ragazza con la valigia. Tipo, cioè, è difficile oggi pensare a un regista che riusciva in quel periodo a fare dei film così raffinati, ecco. La parola
12: è verissimo,
5: che mi viene
12: verissimo.
5: Forse più spontanea.
12: È verissimo.
1: Esatto,
12: è verissimo.
1: Sì.
12: Francesco, sei d'accordo con quello che dice Adalberto Maria Merli sul...
13: Assolutamente sì, io però non faccio testo perché non posso essere obiettivo in questo senso.
12: Ma non devi. Ma non serve, non serve l'obiettività.
13: Sono un amante spassionato dei suoi film, continuo a guardarli, li avrò visti centinaia di volte.
12: Giustamente.
13: Quindi, e ogni volta, ma sai che è interessante questa cosa, perché averli visti in varie fasi della tua vita, quindi da bambino, da adolescente, da adulto, mi ha fatto scoprire delle cose pian piano. E ho scoperto delle particolarità, che insomma Il deserto dei Tartari è un film che adesso mi fa piangere, prima non mi faceva piangere.
12: Purtroppo non abbiamo il tempo, avevamo preparato una clip bellissima dal Deserto dei Tartari, ma siamo a fine trasmissione, come si dice, quando le cose sono belle durano sì, facciamo una seconda puntata sicuramente, esatto. Su Valerio Zurlini, magari ad Alberto Maria Merli ci viene a trovare qui, Francesco non può perché è a Bologna, ma insomma ad Alberto Maria Merli in studio sarebbe veramente un grande piacere. C'era un grande onore. Alberto,
1: devo leggere un ultimo messaggio perché è bellissimo.
5: Va bene, fatemelo sapere.
1: Sì, sì, Adalberto, ti aspettiamo, certo. E c'è un ascoltatore che scrive: non conosco il vostro ospite, ma ascoltandolo, la sua voce è quella del doppiaggio di David Carra di Nikki Bill. È proprio lui.
12: E non solo. Ci salutiamo con i titoli con la musica di Mario Nascimbene. Dalla prima notte di quiete, che è un bellissimo pezzo jazz, e purtroppo ci salutiamo perché
1: grazie
12: siamo arrivati
1: a tutti.
12: Alla conclusione.
1: Grazie.
13: Grazie a voi.
12: Un abbraccio e un grande ringraziamento.
1: Grazie,
12: allora,
1: a Francesco Zurlini, grazie ad Alberto Maria Merli e grazie naturalmente
12: trasmissione di oggi,
1: che era qui in studio con noi.
12: Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Gabriele Cioni, Massimiliano Bonomo alla regia, Francesco Zurlini, Piero Spila, Adalberto Maria Merli, Alberto Crespi, Claudio De Pasquale. Rimanete su Radio 3.

Avete ascoltato l'avventura del cinema Il meglio di Valerio Zurlini e le sue indagini sui sentimenti con Alberto Crespi e Claudio De Pasqualis.

0: Rai Radio 3.
1: Meteoradio.
2: Nella serata ancora qualche rovescio o isolato temporale per le Alpi orientali e per il Friuli Venezia Giulia, con le nubi da calore formatesi in Appennino che invece andranno spegnendosi. Domani, martedì 1 settembre, dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia-Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.

Una buona serata da Stefano Valanzuolo, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 Suite. Siamo come sempre in diretta da Roma, via Siago, studio K2. Con me ci sono il regista Giorgio Spolverini e i due tecnici Domenico Ganci e Daniele Verde. Vediamo subito il sommario di questa puntata. Come sempre saremo insieme fino alla mezzanotte. Dunque, una panorama che ci porterà, la rubrica del panorama ci porterà su e giù per l'Italia a parlare di musica, danza e altro, e poi alle 20:30 il primo ampio momento musicale, il Festival dei Festival a cura di Valerio Corzani, con un concerto registrato nella scorsa primavera al Teatro Grande di Brescia e dedicato a Jerry Mulligan, che celebra la musica del grande sassofonista, jazzista Jerry Mulligan. Oh Great Spirit è il nome di questo, è il titolo dato a questo concerto. Andremo con il concerto più o meno intorno alle 20, a finire intorno alle 22:10, e a quel punto parleremo di una mostra che è in svolgimento a Siena al Palazzo delle Papesse, e si intitola Abitare il Rinascimento, arredi domestici a Siena dal XV secolo in poi. E poi Spirit è il nome di questo, è il titolo dato a questo concerto. Andremo con il concerto più o meno intorno alle 20, a finire intorno alle 22:10, e a quel punto parleremo di una mostra che è in svolgimento a Siena al Palazzo delle Papesse, e si intitola Abitare il Rinascimento, arredi domestici a Siena dal XV secolo in poi. E poi, dopo questo spazio, torniamo invece alla musica con ancora con il Festival

nell'aprile del 26 al Teatro Manzoni di Bologna, è un concerto dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Michele Mariotti con solista il pianista Federico Colli. Ecco, così saremo più o meno arrivati alla mezzanotte e poi lì ci saluteremo naturalmente sempre sull'onda della musica. Adesso apriamo dunque la puntata di lunedì 31 agosto 2026, adesso sono le 19:45 e 40 secondi, l'apriamo con una copertina. Abbiamo detto che concederemo uno spazio importante nel corso della puntata a una figura del jazz fondamentale quale è stata Jerry Mulligan, peraltro legata a quella di tanti altri jazzisti con i quali Mulligan stesso ha collaborato, o comunque musicisti in senso più ampio, legata anche all'Italia, perché l'Italia è stata anche importante per Jerry Mulligan. E in Italia nel 1974 a Milano in particolare si incontrarono Jerry Mulligan e Astor Piazzolla e insieme incisero questo disco, si intitola Summit, che sarebbe uscito poi nel 1975, 7 pezzi di Piazzolla, uno di Mulligan, era il sax baritono di Mulligan, incontrava il bandoneon di Piazzolla, il tango nuovo si incontrava con il jazz, ne vennero fuori una serie di belle, di bei pezzi musicali. Uno di questi si intitola Years of Solitude e l'abbiamo scelto come copertina di questa puntata.

0: Years of Solitude si intitola questo brano del 1974 in cui suonano insieme Astor Piazzolla e Jerry Mulligan, Años de Soledad nella versione originale, un brano di Piazzolla. Infatti, una curiosità, quella batteria in sottofondo che accompagna tutto il percorso è quella del giovanissimo Tullio De Piscopo all'epoca. E adesso apriamo invece lo spazio del panorama di Jerry Mulligan, torneremo a occuparci tra poco indirettamente con il concerto dedicato alla sua musica, alla sua produzione, e invece il panorama si apre dall'Umbria, da Terni e da altre località, Orvieto, Amelia, Lugnano in Teverina, San Gemini, sono queste le località dell'Umbria dove si sta svolgendo l'edizione 2026 del festival estivo organizzato annualmente dall'Associazione Incanto. Quest'anno è un'edizione monografica, un'edizione davvero speciale perché è legata alle celebrazioni beethoveniane, ma noi di tutto questo vogliamo parlare con il direttore artistico dell'Associazione Incanto, con Fabio Maestri, il nostro ospite. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera. Eccoci. Fabio. Dunque, allora, giocate d'anticipo quest'anno, decisamente. Gli altri partiranno, diciamo, un po' dopo, voi siete partiti già con Beethoven.
1: Abbiamo fatto un po' questo gioco, cioè immaginando che l'anno prossimo si scateneranno tutti con Beethoven, anche se, diciamo, cioè, non è che abbiamo proprio bisogno di essere così sponsorizzato in qualche maniera, però è giusto che il 27 sia dedicato a Beethoven. Però ecco, abbiamo deciso di giocare d'anticipo e, appunto, aspettando Beethoven, non abbiamo dedicato il nostro festival quasi esclusivamente, naturalmente non è l'unico autore presente in tutte le manifestazioni, ma insomma, ovviamente fa la parte del leone. E l'altra idea che abbiamo avuto è stata quella di presentare tutte le nove sinfonie, però c'è un però, ovviamente la nostra piccola associazione non avrebbe mai potuto permettersi l'esecuzione delle sinfonie nella versione originale, quindi siamo andati alla ricerca di tutta una serie di trascrizioni, grandissima parte originali dell'epoca. Uh-huh. Per cui abbiamo dato, per esempio, nel concerto inaugurale, una terza sinfonia in una versione strana che però funziona perfettamente, fatta anche da qualche, forse, Kapellmeister non troppo famoso. In questo caso era Ebers, che già nel 17, 817 naturalmente, ha fatto questa trascrizione per nove strumenti della terza. Può sembrare molto strano, però suona benissimo.
0: Sì, ma l'altro concerto, voi specificate, sì, tra l'altro nel programma, nelle note introduttive a tutto quanto il programma, che poi in fondo, sì, ha un suo valore anche in qualche maniera filologico, perché riporta ai tempi di Beethoven, non soltanto perché erano, sì, sono trascrizioni dell'epoca, ma perché poi in fondo era soprattutto questo il modo in cui circolava la musica e si ascoltava la musica di Beethoven,
1: ovviamente,
0: in quei tempi.
1: Ovviamente, c'è ovviamente la battuta che non c'erano i dischi, non c'era internet, non c'era nulla di tutto ciò, la musica però doveva circolare in qualche maniera, complici anche molto spesso gli editori, naturalmente, per cui lo stesso Beethoven, probabilmente stimolato dall'editore, fece una sua trascrizione della seconda, o perlomeno ha approvato una sua trascrizione per trio della seconda sinfonia, cosa che noi, trio che noi eseguiremo proprio in coda, in un concerto un po' particolare che vede anche un'altra prima esecuzione, come dire, accorpata a questa sinfonia di Roberta Vacca, il tutto presentato da Guido Barbieri, voce ben conosciuta naturalmente.
0: Sì,
1: da,
0: lo conosciamo
1: da,
0: più o
1: da
0: meno,
1: tutti,
0: sì,
1: noi, sì, più o meno
0: sappiamo
1: più,
0: di chi si
1: meno
0: parla.
1: Ecco, però accanto alle trascrizioni, diciamo, originali, abbiamo dato anche una trascrizione per fiati della prima, fatta da orchestra da camera, dai fiati dell'Orchestra da Camera di Perugia. Ci saranno i nostri amici Canino Ballista con il loro cavallo di battaglia, che è la nona trascritta da Liszt, che è forse la trascrizione più blasonata, insomma, delle sinfonie di di Beethoven, però abbiamo anche, questo è un concetto a cui teniamo molto, Marco Sinopoli col suo gruppo che proporrà la Quinta Sinfonia, però questa volta in una sua versione, prendendo spunto appunto dalla Quinta Sinfonia, lui ha inventato tutto un altro tipo di, tutto un altro percorso. Perdita, libertà, trasformazione, amore, destino, silenzio, fratellanza, ecco, giocando su frammenti e su rielaborazioni di questa sinfonia. Però anche altri, abbiamo
0: Siete andati a
1: altre
0: scovare anche un
1: esecuzioni, sì.
0: film che era
1: Ah,
0: stato
1: sì,
0: un film
1: questo.
0: prodotto in occasione del centenario, no? Della prima città della morte di
1: 27,
0: Beethoven.
1: certo. C'è questo Das Leben des Beethoven, di un film muto di Hans Otto Löwenstein. È un film
0: Come l'ha
1: molto,
0: detto,
1: molto
0: sembrava
1: bello,
0: quasi
1: molto,
0: che
1: molto
0: dovesse.
1: particolare.
0: No, come ha detto
1: Sì.
0: Löwenstein, sembrava quasi che dovesse esserci il nitrito di Frankenstein, no? Dice il nome in tedesco.
1: Oh, oddio.
0: No, no, di Otto Löwenstein è del
1: Speriamo,
0: 27,
1: va
0: con
1: bene.
0: sonorizzazione dal vivo.
1: Con sonorizzazione dal vivo a cura di Marco Attura, che ha preso anche lui parti o frammenti delle sonate per pianoforte di Beethoven, in qualche caso li suonerà in originale, in qualche altro caso farà anche lui delle rielaborazioni. Ecco, quindi questa è una particolarità. Ma già sono 2 o 3 anni che ci divertiamo a fare questi film muti con la
0: Con la musica.
1: sonorizzazione dal vivo. Siamo partiti da Mascagni, e noi con questo momento mi sfugge il Rapsodia
0: Rapsodia
1: satanica,
0: satanica,
1: ecco,
0: certo,
1: Rapsodia satanica.
0: sì.
1: Ma questo l'abbiamo fatto qualche anno fa. Adesso continuiamo quest'anno bene con questa curiosità del
0: 1927. No,
1: 1927,
0: pensavo
1: appunto.
0: anche a quello che diceva prima
1: Sì.
0: sulle trascrizioni dell'epoca, al ruolo che avevano gli editori, naturalmente, promuovere questo tipo
1: Sì,
0: di musica, la scrittura di questa musica,
1: certo.
0: però non era
1: Beh.
0: musica per dilettanti, non era musica da fare nei salotti, era musica per, insomma, erano
1: Ma
0: trascrizioni, ma trascrizioni ad uso di musicisti esperti.
1: in qualche caso sì, in qualche caso anche un po' meno, ma comunque c'era, sappiamo, un po' più questo gusto di fare musica in casa, per cui magari non c'erano delle esecuzioni chissà quanto perfette, chissà quanto precise, però c'era la musica, c'era il gusto di fare la musica. Quindi penso che fossero trascrizioni, sì, per pubblico più. Per il pubblico, per
0: Vario.
1: esecutori provetti, ma anche magari per esecutori in gamba. Il sestetto, che non a caso abbiamo sentito fare la sesta, sestetto sesta, insomma, è stato un buon binomio. Effettivamente non è che sia così facile,
0: Certo.
1: però non ha nemmeno delle, come dire, delle difficoltà paganiniane, insomma,
0: La
1: ecco.
0: trascrizione dell'ottava per organo anche è una cosa d'epoca.
1: Questa è un pochino più tarda, è un pochino più tardo 800, ma anche lì, insomma, sapete che esistevano tantissime trascrizioni per l'organo, ecco. Sì, insomma, ma c'è anche un'altra piccola particolarità, c'è il duo Fabiani che farà tutta la quarta per violino e pianoforte. Anche questa è una trascrizione di Sitt, e Sitt è un nome anche ben conosciuto, perché ancora il metodo Sitt per violino è usato, insomma, nei nostri conservatori. E lui, tra le innumerevoli trascrizioni che ha fatto, ha trascritto anche tutte le sinfonie di Beethoven. Sarebbe stato divertente sentire la nona col
0: Certo.
1: violino e pianoforte, però lì abbiamo preferito la versione di Liszt,
0: Anche per la
1: diciamocelo.
0: salute
1: Ecco.
0: di violinista e pianista, diciamo, perché penso che fare la
1: Sì,
0: nona per
1: sì,
0: violino e
1: sì.
0: pianoforte è solo un lavoraccio.
1: Sì, deve, sì, probabilmente sì. Ma anche la quarta non scherza,
0: Beh, certo. Quindi praticamente il vostro
1: comunque.
0: progetto è una sorta di variazioni sul tema di Beethoven, cioè voglio dire, celebriamo Beethoven e proviamo a farlo in una maniera in cui forse non lo faranno tutti, insomma, in una maniera un po' più originale e più
1: Sì,
0: adatta alla
1: ecco.
0: vocazione della vostra associazione, insomma, di opera e canto.
1: Abbiamo l'ardire di pensare che effettivamente abbiamo trovato una chiave piuttosto inedita per onorare Beethoven. Ecco, pensiamo di sì, insomma.
0: Festival
1: Ma del resto un po'
0: itinerante.
1: è stata. Prego.
0: Dicevo festival itinerante, naturalmente, perché abbiamo detto all'inizio che sono vari i luoghi in cui si
1: Sì,
0: svolgerà.
1: ma come sempre è cominciato, è partito da Amelia. Quest'anno abbiamo aggiunto un posto bellissimo che è Lugnano in Teverina, a 2 passi di Amelia. Poi continua. Adesso siamo a San Gemini perché stasera abbiamo, in tutto questo abbiamo inserito anche la quarta edizione di un corso di direzione d'orchestra. E stasera abbiamo fatto con i ragazzi il concerto finale e questo è a San Gemini, ma che sarà comunque la sede anche di un altro concerto. Poi va bene naturalmente Terni e Orvieto, facciamo una puntata il 3, faremo una puntata il 3 ad Orvieto, al Mancinelli. Però con un programma non beethoveniano, no, questa volta, che però gioca anche ancora una volta un po' sulle trascrizioni, perché faremo un Berg trascritto da Berg, che è uno degli Altenberg Lieder, una trascrizione del concerto per violino, pubblicata naturalmente, per un complessone da camera, circa 20-22 strumenti, con Vincenzo Bolognese, che è la spalla del Teatro dell'Opera di Roma, come sapete,
0: Sì.
1: come solista, e in mezzo il nostro, dico nostro perché in maniera particolare è un mio amore, per così dire, ma anche dell'ensemble Incanto, lo facciamo molto spesso. Abbiamo inserito quel capolavoro, che sono i Rückert Lieder, che vedono anche la partecipazione del mezzosoprano Marina Comparato, un'altra esperta, per così dire, del settore.
0: E
1: Ecco. Quindi lì
0: questo.
1: facciamo una leggera deviazione, però rimaniamo con le nostre trascrizioni, che però scegliamo sempre che siano molto funzionali, e devo dire che praticamente quasi tutte funzionano sempre. Insomma,
0: Peraltro
1: queste tre funzionano molto bene.
0: questo concerto di Orvieto di cui ci parlava, mi pare rientri anche nella collaborazione di Opera Incanto con il Festival della Piana del Cavaliere, cioè dà
1: Sì,
0: l'idea di un'offerta integrata
1: certo.
0: sul territorio, insomma, in qualche maniera.
1: Sì, no, naturalmente, cerchiamo sempre delle altre sponde, ovviamente, e qui abbiamo ormai da anni questa collaborazione, per cui ci ospitiamo dei concerti a vicenda. Il concerto che dicevo prima col sestetto della Pastorale parte per così dire, proprio dal Festival Orvietano, ecco.
0: Certo.
1: Quindi, beh, ripeto, cerchiamo delle sponde perché ci sembra giusto che nessuno stia nel suo orticello, ma insomma
0: È chiaro.
1: trovi delle collaborazioni,
0: Ma sì,
1: ecco. Ecco qui.
0: il pubblico è quello, quindi è giusto fare così, andare incontro al pubblico in questo senso, anche con collaborazioni.
1: Esatto.
0: E un'ultima cosa prima di salutarci, questo è il
1: Sì,
0: festival
1: sì.
0: estivo, lo abbiamo detto, quindi vuol dire che poi partirà con l'autunno, con la stagione più fresca, un'altra
1: Ma dunque,
0: programmazione.
1: no, no, noi facciamo, abbiamo diciamo tre appuntamenti annuali. Uno è un piccolo festival pasquale di 3-4 concerti che chiude sempre la Domenica delle Palme. Ok, questo è il secondo appuntamento, ma è uno diviso in 2 parti, cioè c'è questa prima programmazione che in genere è tra agosto e settembre, poi c'è una parte un pochino più, è sempre lo stesso festival, ma una parte un pochino autunnale, che è quella che a ottobre, che vedrà appunto Canino Ballista, che vedrà il trio Hermes con Guido Barbieri, e una cosa che noi dedichiamo alle scuole, che chiamiamo Pocket Opera, una selezione di brani di un'opera che col pianoforte, che scegliamo via via. Quest'anno abbiamo scelto L'Elisir d'amore. Ecco, quindi
0: Benissimo.
1: questo è un festival, diciamo, in 2 parti.
0: Bene, allora io ricordo al pubblico di Radio 3 Suite che si intitola Aspettando Beethoven, l'edizione 2026 del Festival Opera e Incanto. È partito il 27 agosto, andrà avanti fino al 23 ottobre in diversi centri dell'Umbria. E noi ne abbiamo parlato con il direttore artistico di Opera e Incanto, Fabio Maestri. Nel 2027, a questo punto, mi aspetto che celebriate Schubert, perché mi sembra il minimo. Insomma, dovrete fare un Aspettando Schubert l'anno prossimo, insomma, qualche.
1: Chissà, potrebbe anche essere, potrebbe, però non lo diciamo troppo forte perché magari l'idea viene anche a qualcun altro.
0: Va bene, grazie ancora
1: Potrebbe
0: Fabio Maestri per essere
1: essere.
0: stato con noi, grazie.
1: Grazie,
0: Buona
1: grazie a
0: serata,
1: voi,
0: arrivederci.
1: buonasera, buonasera.

0: E anche noi, aspettando Beethoven, appunto, ascoltiamo la sua musica. Questa era la marcia che apre la musica per un balletto cavalleresco, un'opera minore, possiamo dire, di Beethoven, scritta a 20 anni, nel 1790, per il conte Waldstein, anzi, creduta a lungo opera dello stesso Waldstein, che se n'era appunto appropriato in qualche maniera, ma appunto è musica di Beethoven. L'abbiamo ascoltata perché appunto è la musica per un balletto, quindi ci introduce, si lega al Beethoven precedente, di cui abbiamo parlato fino un attimo fa, ci introduce invece nel contesto, nella dimensione della danza, perché adesso è di danza che parliamo, NID, New Italian Dance Platform, un progetto che giunge alla 10ª edizione quest'anno, è una vetrina itinerante dedicata alla promozione, alla diffusione della produzione coreografica nazionale, la più recente appunto. Noi parliamo di questo progetto con Matteo Negrin, che è direttore generale appunto di questa direttore generale, quindi responsabile di questa iniziativa. Buonasera Matteo Negrin, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti i vostri ascoltatori.
0: Grazie. Dunque, abbiamo detto che è una vetrina itinerante, così viene definita, ma in realtà è un, se vogliamo, anche un contenitore culturale in cui c'è tanto di più, e col comune denominatore naturalmente del rispetto, dell'attenzione che viene rivolta alla danza e alla danza italiana in particolare.
1: Noi la chiamiamo vetrina, nel senso che è l'occasione annuale in cui la produzione della danza contemporanea italiana si mette in vetrina a beneficio di quelli che sono gli operatori del settore italiani, ma soprattutto stranieri. A Torino in questi giorni, dal 1 al 4 di settembre, avremo nutrite delegazioni di operatori che arrivano da 4 su 5 continenti per venire ad apprezzare le nuove produzioni del linguaggio coreografico italiano e quindi auspicabilmente a poterne trarre suggestioni per raccogliere anche spunti e soprattutto le produzioni per poter programmare in giro per il mondo quella che è la migliore produzione della danza contemporanea in questo momento in Italia. La manifestazione, come avete detto bene voi, è itinerante, nel senso che ogni anno si svolge in una regione diversa. Quest'anno, che è la 10ª edizione, abbiamo avuto l'onore e il privilegio di poterla organizzare in Piemonte, nella fattispecie nella città metropolitana di Torino.
0: E avete scelto un titolo per questa edizione, che è Coreografie del possibile. Perché? In che senso?
1: Innanzitutto questa, diciamo, questa vetrina itinerante, il focus sono le produzioni della danza contemporanea in Italia. Ma è indubitabile che lo spazio costruito che ospita questa manifestazione ha un suo significato. Noi abbiamo voluto costruire, perdonatemi, una drammaturgia interna di quello che è questa manifestazione, creando un percorso che va attraverso gli spazi che nella città metropolitana di Torino hanno una tradizione di archeologia industriale. 30 anni fa erano fabbriche, fonderie, centrali elettriche, e che in questa nuova fase di sviluppo della città metropolitana invece hanno avuto il modo di risignificarsi, di riorientarsi verso nuovi utilizzi, e nello specifico utilizzi che nella maggior parte dei casi hanno un drive importante dal punto di vista culturale e dello spettacolo dal vivo. Quindi gli operatori italiani e soprattutto stranieri potranno attraversare le varie possibilità che hanno condotto una città che ha una forte tradizione di factory, di città fabbrica, a potersi reinterpretare attraverso nuove possibilità che sono date dalla cultura e dallo spettacolo dal vivo.
0: Ma si può anche dire che in questo senso il contenitore, inteso come la città appunto e con la sua archeologia industriale e altro, possa influire anche sul contenuto, sul prodotto?
1: È quello che noi abbiamo cercato sottilmente di ispirare. È evidente che un linguaggio come quello che è la danza, quindi un linguaggio particolarmente vibrante e sensibile nel momento in cui va a collocarsi all'interno di strutture come possono essere le officine grandi riparazioni, che in questo momento sono un polo culturale importante torinese, o le fonderie Limone di Moncalieri, o ancora la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, che era una centrale elettrica, è evidente che possono assumere toni e colori diversi. Un altro spazio che mi permetto di citare anche perché è un nostro orgoglio sono la lavanderia a vapore di Collegno, che è diciamo una delle case europee della danza che sta all'interno di quello che era il braccio delle lavanderie a vapore dell'ospedale psichiatrico di Collegno, il vecchio manicomio, forse più grande manicomio d'Italia, che adesso è invece un centro dell'eccellenza coreografica.
0: New Italian Dance Platform è sicuramente dedicata agli addetti ai lavori, in qualche maniera è rivolta agli addetti ai lavori, ma coinvolge anche il pubblico.
1: Coinvolge molto il pubblico, sia in quelle che sono diciamo la programmazione core, quindi quella che è il programma ufficiale della manifestazione, ma coinvolge anche il pubblico nello spazio pubblico e abbiamo avuto diciamo, l'idea di coreografare per esempio le stazioni della metropolitana. La manifestazione si articola lungo una direttrice che è la metropolitana di Torino e anche chi non frequenterà la piattaforma, ma vivrà la città in quei giorni, avrà modo di incontrare delle pillole di danza anche sui mezzi di trasporto in occasione delle fermate della metropolitana. Questo è uno degli spunti che abbiamo avuto per poter coinvolgere l'intera comunità della città metropolitana in questa manifestazione, che è una manifestazione prioritariamente per gli addetti ai lavori.
0: Un progetto del genere evidentemente offre un punto di vista privilegiato, uno strumento anche quasi vorrei dire di indagine sullo stato di salute della danza italiana. E allora io questa domanda la giro a lei: qual è lo stato di salute della danza italiana in termini di creatività, di effervescenza, di potenzialità e anche di possibilità oggettive di essere presenti sul mercato da parte di compagnie giovani, per esempio?
1: Ecco, la danza italiana in questo momento vive di alcune criticità e di grandi opportunità. Le criticità che ha la danza italiana in questo momento è nella sua filiera produttiva, non è così robusta come è la filiera, diciamo, che può avere l'opera lirico-sinfonica, che può avere il teatro di prosa. È una struttura produttiva molto più frammentata e quindi per certi versi più fragile. È però vero che in questo momento in cui le frontiere sembrano chiudersi, i linguaggi sembrano ritirarsi su se stessi, la danza contemporanea invece, non avendo l'ostacolo della parola detta, è un linguaggio, o meglio, raccoglie più linguaggi che possono permettere anche alle compagnie giovani di articolare un loro percorso e creativo e professionale che attraversa molto più facilmente i confini e quindi chi in questo momento fa della danza contemporanea il proprio focus creativo ha più facilità che altri linguaggi di poter attraversare i cinque continenti e poter da un lato confrontarsi con poetiche diverse ma anche e soprattutto con pubblici diversi e crescere in una maniera che in questo momento mi permetto di dire è parecchio entusiasmante.
0: Matteo Negrin, provo a essere concreto fino in fondo e a fornire così un servizio ai nostri ascoltatori. Chi volesse domani, perché si comincia domani, chi volesse domani prendere parte a questo progetto, venire anche soltanto magari indotto da curiosità per questa nostra chiacchierata a dare un'occhiata, eccetera, cosa farà? Dove dovrà andare e che cosa troverà?
1: Troverà molto, nel senso che l'inaugurazione è il primo giorno e ha una formula diciamo, di rilievo istituzionale un po' importante, ma già subito nel primo pomeriggio potrà trovare in spazi diversi cose molto molto diverse. Per intenderci, un primo slot di spettacoli è proprio alle officine Grandi Riparazioni. Pensate, uno spazio che in questo momento è un enorme polo culturale di ricerca tecnologica che era dedicato alle grandi riparazioni delle ferrovie e troverà Jacopo Jena con la sua opera Manifestus all'interno della Sala Duomo, dove proprio venivano riparate le grandi macchine. Mentre contemporaneamente al Teatro Astra, Humanos di Vito Leone Cassanos, questo sempre nel pomeriggio, mentre nel tardo pomeriggio alle Fonderie Limone di Moncalieri, qui il nome di questo spazio, che è uno spazio del Teatro Stabile di Torino, dove di norma ha
0: Molto bello,
1: luogo
0: peraltro.
1: Torino Danza, uno spazio eccezionale, avremo un doppio spettacolo, quindi una nuova creazione di Andrea Costanzo Martini da 30 minuti, intitolata Pas de Cheval, e poi la Grand Soirée con uno spettacolo di lungo minutaggio e di grande soprattutto organico di Michela Lucenti, la coreografa di Balletto Civile, Le Fenici in seconda serata. Per intenderci, domani è solo una mezza giornata. I giorni successivi, nella giornata intera, potete far conto del doppio della programmazione. Il programma comunque è tutto disponibile sul sito nidplatform.it.
0: Benissimo, grazie. Allora, grazie Matteo Negrin per essere stato con noi. Io ricordo che NID, New Italian Dance Platform, parte domani, andrà avanti fino al 4 di settembre, è la decima edizione ed è appunto una vetrina itinerante dedicata alla promozione e alla diffusione della produzione più recente coreografica nazionale. Grazie ancora Matteo Negrin.
1: Grazie a voi e buona serata.
0: Arrivederci.

0: Ed era ancora Beethoven, musica per un balletto cavalleresco, Musik zu einem Ritterballett. E Thomas Dausgaard dirigeva la Swedish Chamber Orchestra. E con questo, sulla scia di questa musica bella beethoveniana, anno 1790, noi ci spostiamo però a Milano per parlare del Museo Poldi Pezzoli, casa museo tra le più prestigiose, amate dal pubblico, dagli italiani e non soltanto naturalmente dal pubblico italiano. Parliamo del fatto che del progetto di recupero del Salone Dorato, del Salone Dorato del museo, che è in questo momento in corso. Il Salone Dorato del Museo Poldi Pezzoli, appunto, è oggetto di un importante intervento di recupero realizzato con il sostegno del World Monuments Fund, che è appunto una istituzione internazionale che provvede alla conservazione del patrimonio culturale presente in Italia già da 60 anni. E noi, per parlare di questo importante progetto di recupero, abbiamo ospite al telefono Alessandra Quarto, che è direttrice del Museo Poldi Pezzoli. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Lei, meglio di chiunque altri, può spiegarci qual è l'importanza di questo progetto di recupero che è in atto in questo momento a Milano, al museo.
1: Sì, certo. Allora, abbiamo dato avvio a questo cantiere a giugno e finalmente dal 16 di settembre sarà riaperto il salone che all'apertura del museo nel 1881 era l'ambiente più rappresentativo della casa museo perché ospitava i capolavori della collezione, quindi i dipinti del Rinascimento Lombardo, Botticelli, Piero del Pollaiolo, Piero della Francesca, Mantegna e poi anche arazzi, vetri antichi, oreficerie. Quindi questa sala è sempre stata la più preziosa del museo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1943, subì dei danni enormi a seguito di alcuni bombardamenti e per fortuna negli anni 50 fu ricostruita, ma ovviamente non nella veste che aveva la fine dell'Ottocento per alcune scelte del dibattito in Italia sul restauro. E quindi si scelse una veste un po' più moderna, senza quella ricchezza di ornamenti che aveva in passato. Negli anni 70 questa sala fu poi oggetto di un'altra trasformazione con un controsoffitto che aveva in un certo senso abbassato il volume di questa sala e anche occultato una bellissima finestra, una serliana con colonne, marmi policromi e decorazioni in bronzo che con questo recupero sarà riportata alla luce. Il recupero quindi sarà soprattutto relativo a restituire la velometria a questa sala che ci consentirà quindi di riesporre i grandi arazzi che aveva collezionato Gian Giacomo Poldi Pezzoli, le sue opere sul cavalletto e poi il restauro di questa grande finestra, così come è in corso ed è visibile a tutti i visitatori il restauro dal vivo di una grande specchiera del Settecento che si trova in questa sala e che quindi è possibile vederlo, fare delle domande, perché è molto importante, è una specchiera realizzata anche con vetro di Murano, una specchiera del Settecento Veneto. Quindi sono tante le operazioni intorno a questo recupero che nasce da uno studio dei documenti, da uno studio delle fotografie antiche e quindi diciamo che questa sala riavrà, se non lo splendore delle decorazioni del passato, sicuramente la disposizione ottocentesca delle opere, questa grande finestra che dava sul giardino. Considerate che via Manzoni all'epoca era chiamata Corsia del Giardino, proprio per la presenza di questo bellissimo giardino della casa di Poldi Pezzoli. Quindi si riaprirà anche la vista verso il
0: Il
1: giardino.
0: giardino. Alessandra Quarto, mi pare di capire che il progetto di recupero vada a riparare i danni evidentemente apportati dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, si capisce, però in qualche modo anche a errori in una fase successiva, li chiamo errori io da profano, insomma, in una fase successiva di restauro. Perché negli anni 50 c'era questa attenzione minore rispetto a quello che poteva essere il rispetto del monumento nella sua forma originale, ecco?
1: Allora, consideriamo che la ricostruzione è stato un momento molto complicato perché comunque intanto bisognava cercare i fondi ed erano tantissimi i monumenti che avevano bisogno di essere ricostruiti a Milano, la Scala, la Pinacoteca di Brera, il Cenacolo, quindi moltissimi e gravemente danneggiati. Per cui anche per risarcire in tempi brevi questa ferita, considerate che i bombardamenti sono del 43 e i musei sono stati riaperti nel 51, si è dovuto operare delle, insomma, sono state operate delle scelte, i fondi non erano tantissimi, ma in maniera molto dignitosa, devo dire, sono stati riaperti e ricostruiti i monumenti. Ovviamente la ricchezza di quei materiali, di quelle decorazioni andate perse, non poteva essere comunque replicata. Erano passati ormai dall'Ottocento agli anni 50, anche tanti, tanti anni, anche l'uso di materiali diversi. Quindi in tutta Italia si è optato per, dopo un dibattito acceso, per avere un po' anche un passo moderno, perché negli anni 50 ovviamente anche la tecnologia, l'illuminazione, i materiali erano nuovi, diversi, quindi è stato anche un momento per aprirsi alla modernità.
0: Certo,
1: Ecco, quindi
0: certo.
1: non errori, ma contestualizzare
0: Sì,
1: quello che era accaduto in quegli
0: è
1: anni.
0: evidente,
1: Ecco.
0: certo, ha ragione. Ma dove sono adesso i quadri e le opere d'arte che normalmente erano presenti
1: Sono
0: nel Salone?
1: comunque visibili in una sala dove sono stati riallestiti tutti a partire dal mese di giugno e quindi nulla è stato messo in deposito, sono tutti visibili. Inizieremo il riallestimento tra pochissimi giorni per riaprire appunto dal 16 di settembre.
0: Lei ha detto che oggi più che mai è necessario ribadire che la tutela del patrimonio culturale è una responsabilità condivisa. Chi deve
1: Sì.
0: condividere questa responsabilità nella sua idea? Naturalmente immagino, un discorso che vada esteso in termini sia geografici, sia culturali, sia sociali, insomma.
1: Culturali e sociali. Noi lavoriamo tanto affinché anche nelle scuole ci sia una maggiore educazione a quella che è la consapevolezza del patrimonio che abbiamo. Quindi anche i restauri, come raccontavo prima, alcuni sono dal vivo proprio per far capire alle persone quanto sia necessaria la cura per il nostro patrimonio, la conoscenza del nostro patrimonio, affinché ci sia ovviamente anche maggiore rispetto da parte di tutti. E quindi soltanto attraverso la conoscenza è possibile avere maggiore attenzione, interesse e anche pensiero critico rispetto a quello che è il nostro patrimonio storico-artistico.
0: Diventa un racconto di fatto quello che viene portato al pubblico, un racconto dell'opera d'arte con tutto ciò che concerne la nascita, la cura, la tutela, quindi si crea.
1: L'altissimo artigianato di come venivano
0: Certo.
1: realizzate. Quindi devo dire che c'è grande curiosità da parte del pubblico, soprattutto per questi oggetti realizzati. Parlo anche delle arti decorative, quindi la specchiera è veramente realizzata con tanti materiali diversi e con una perizia manuale veramente straordinaria. Ecco, noi lavoriamo molto anche per tutelare la tradizione del saper fare, che è molto importante in Italia, soprattutto per gli oggetti che abbiamo la fortuna di conservare nei nostri musei.
0: Immagino che il pubblico sia molto incuriosito da tutto ciò. Rompe
1: Molto, molto, e ci auguriamo che, insomma,
0: un po' la
1: sia.
0: barriera che c'è tra magari l'opera d'arte e il pubblico, che, insomma, come coinvolgerli in maniera interattiva nella visione del monumento, insomma, in qualche modo.
1: Sì, anche attraverso il racconto, perché
0: Sì,
1: noi
0: il
1: vediamo che
0: racconto, sì.
1: quando quelle persone sono accompagnate, c'è un racconto, c'è anche un'esperienza, perché chi viene, vede, lavorare dal vivo, i restauratori, compie ovviamente un'esperienza diversa da una visita magari anche da solo. Quindi
0: Certo.
1: sono tanti gli elementi, ma facciamo sempre in modo di offrire gli strumenti possibili a tutti perché tutti possano accedere alla cultura e al museo senza sentirsi inadeguati.
0: Grazie, allora, grazie ad Alessandra Quarto, direttrice del Museo Poldi Pezzoli, e abbiamo parlato del progetto di recupero del Salone Dorato del Museo Poldi Pezzoli. Non le ho chiesto quali sono i tempi per portare a compimento questo recupero,
1: Il
0: previsti
1: 16
0: naturalmente.
1: settembre riapriremo al pubblico.
0: Perfetto, quindi
1: Abbiamo
0: ci
1: iniziato
0: siamo.
1: l'8 giugno. Sì, ci siamo infatti, vi aspettiamo.
0: Sono tempi assolutamente inattuali, a tempo di record, insomma, come quando si costruivano i
1: Sì.
0: teatri tipo San
1: Non
0: Carlo in
1: abbiamo
0: 100 giorni, insomma.
1: smesso mai, anche durante il mese di agosto, il cantiere è sempre stato operativo.
0: Grazie ad Alessandra Quarto per essere stata con noi. Arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.
2: Sì, ben trovati da Valerio.
0: Eccomi, no, è partito un file così, ma noi adesso invece abbiamo esaurito il nostro ampio panorama di questa sera ed è il momento invece di aprire il primo spazio musicale, il primo segmento dedicato al Festival dei Festival a cura di Valerio Corzani.
2: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
3: Sì, bentrovati da Valerio Corzani. Questo è il cartellone jazz che oggi celebra un grande musicista. Lo fa tra l'altro a 30 anni dalla morte, perché Jerry Mulligan è scomparso nel gennaio del 1996, nato nell'aprile del 1927. È stato un musicista di grandissima creatività e anche di grandissima notorietà. Pensate, c'è stata a un certo punto una sorta di sondaggio della rivista Metronome in cui sono stati chiamati a votare il miglior jazzista di tutti i tempi, i lettori alla fine gli attribuirono il terzo gradino subito dopo Charlie Parker e Miles Davis, che fu il vincitore di quel referendum. Che non vuol dire niente, naturalmente, si tratta di stagioni, ci sono state anche stagioni in cui Mulligan era stato un po' trascurato, dimenticato, anche per questioni, diciamo, ideologiche. Ma quel che non va dimenticato è che Mulligan si posiziona davvero dal punto di vista della prospettiva musicale con una maturità di grandissimo calibro, e soprattutto il suono, il sound del suo strumento, il sax baritono, ha dato un colore davvero supremo, inimitabile alle suggestioni del jazz e delle sue evoluzioni, non soltanto del cosiddetto cool jazz, di cui lui è sicuramente stato un alfiere. Perché ne parliamo? Non soltanto per questa celebrazione, ma perché stiamo per mandare in onda un progetto speciale che è stato organizzato dal Conservatorio di Brescia e che ha avuto, diciamo così, già una messa in scena concertistica di cui noi questa sera raccogliamo le risultanze molto fertili. Il 18 marzo 2026 al Teatro Grande di Brescia c'è stata appunto una celebrazione di Jerry Mulligan con una big band, un'orchestra sinfonica del Conservatorio di Brescia diretta da Corrado Guarino. Ospite Javier Girotto e Mario Marzi, ospiti speciali, ma naturalmente per quanto riguarda l'ensemble e per quanto riguarda appunto i connotati di questo progetto abbiamo voluto due ospiti, lo stesso Corrado Guarino, pianista e docente di composizione jazz, e Luca Bragalini, musicologo e docente di storia e analisi del jazz presso il Conservatorio Luca Marenzio di Brescia, che ha in qualche modo acceso la miccia di tutto questo progetto. Perché Luca Bragalini? Come?
4: Perché ricevetti una telefonata dal direttore del conservatorio con una proposta che tutti i musicologi vorrebbero ricevere. C'è un finanziamento importante per una ricerca, hai carta bianca, e l'importante è che questa ricerca poi si come dire, tridimensionalizzi in un concerto. E allora scelsi Jerry Mulligan perché è un musicista che avevo già esplorato, ma mi ero reso conto nei miei studi che c'era ancora da scavare, e soprattutto sapevo che la sua collezione di ben 138 scatoloni era depositata alla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti di Washington. Quindi la mia idea era restituire un'idea più tridimensionale, più sfaccettata di Mulligan, e magari tentare di rintracciare degli inediti. E il mio studio, insomma, mi ha aperto gli occhi, nel senso che è un universo molto più ampio di quello che io stesso credevo, e per di più un universo, diciamo così, costellato da una miriade di asteroidi che sono sfuggiti all'orbita della musicologia. E in quei giorni a Washington scoprì diversi inediti in molti ambiti diversi. Noi lo leghiamo al cool jazz, Jerry Mulligan, ma in questa brevissima sintesi proverò a restituirvi quanto sia più sfaccettato questo musicista, e alcuni di questi inediti per la prima volta al mondo sono stati suonati al concerto al Teatro Grande di Brescia. Ovviamente alcuni sono stati eseguiti in maniera filologica, altri, grazie ai preziosi arrangiamenti di Corrado Guarino, hanno preso forma, nel senso che alcuni erano solamente delle tracce di melodie ed accordi che avevano bisogno di un vestito nuovo.
3: Ecco, da questo punto di vista, dunque, quanto sia speciale quello che vi stiamo per offrire è stato ben evidenziato da Luca Bragalini. Si tratta anche e soprattutto di spartiti inediti per lo più. E Corrado Guarino, qual è stata allora a questo punto, qual è stato l'approccio che ha avuto rispetto a un materiale di questo tipo che era inedito, quindi avevate molte libertà da questo punto di vista, ma anche molte responsabilità?
5: Ma sì, appunto, responsabilità, mi sono preso questa responsabilità. Alcune cose sono state eseguite pressoché identiche come scritte da Jerry Mulligan, un paio di arrangiamenti per big band e la parte orchestrale, la parte per orchestra sinfonica. Quelle sono le partiture di Mulligan che abbiamo eseguito il più possibile fedelmente. Altre cose, come ha accennato Luca, erano solo degli abbozzi, solo delle melodie con accordi, e quindi mi sono preso questo incarico di arrangiarle per la big band. E ho cercato di farlo con un intento, diciamo, in qualche modo di fedeltà alla figura di Jerry Mulligan, senza appropriarmene totalmente, come spesso si fa quando si tratta di arrangiare in ambito jazz. Naturalmente ho lavorato sull'orchestrazione, sull'organico della big band, ho a volte modificato la forma dando la possibilità di avere dei soli improvvisati da parte dei solisti dell'orchestra, che sono poi alcuni dei docenti del conservatorio, tutti musicisti di altissimo livello. E in qualche caso ci ho messo anche del mio, però ecco, cercando di rispettare la figura di Jerry Mulligan e in qualche modo il suo mondo.
3: Ecco, il suo mondo. Io ho trovato una vecchia intervista di Jerry Mulligan in cui, per definire quello che era il calibro della sua musica, lui si definiva come un ponte tra la complessità del bebop e la chiarezza del cool jazz, tra l'orchestra e il combo, tra la scrittura e l'improvvisazione. Non ho mai cercato di essere un rivoluzionario nel senso iconoclasta del termine, ma ho sempre voluto cambiare le cose dall'interno. È una frase in cui ci si ritrova, Luca Bragalini?
4: Assolutamente sì, ed è anche segno di una certa umiltà, nel senso che il suo mondo è estremamente più vasto. Se posso, vi restituisco alcuni titoli che ascolterete tra poco. Ci sono, iniziamo con degli arrangiamenti inediti, quello di Night and Day, addirittura l'ha scritto da ragazzino per l'orchestra di Stan Kenton. Ricordiamoci tra l'altro il talento strepitoso di questo uomo, di questo ragazzo, di questo adolescente che già minorenne scriveva per grandi orchestre della storia del jazz. Questo Night and Day contrapuntistico è una meraviglia assoluta, una gemma che non è mai stato ascoltato, ed è il Mulligan autore di pagine per big band, ma è stato anche un uomo che ha scritto per il cinema, e allora nel concerto sentirete due temi tratti dal film, uno La Menace, che è un tema principale di un noir francese con il Montan, non ha nulla a che fare col jazz, è un altro mondo musicale che affiora. Poi ho trovato un tango di straordinaria bellezza, Tango Potenza Picena, che è legato al comune appunto delle Marche dove Mulligan frequentava negli anni 70. Ho avuto modo di intervistare alcuni appassionati che ancora ricordano con vividezza quelle notti musicali. Beh, il tango che Javier Girotto ha interpretato essendo il suo mondo con grande trasporto, e mi ha confessato essere uno dei più belli delle pagine latine di Mulligan, è il mondo latino, che è un altro mondo ancora. Poi c'è il Mulligan autore di canzoni, e parlo anche di testi, alcuni dei testi più arguti che abbia mai letto. Io mi sono molto occupato di Broadway, di standard, quindi un po' conosco le grandi penne di Broadway. Avrebbe potuto fare il paroliere. Vi è una ballad che viene eseguita nel concerto, The Ballad of Pearly Sue, che è un testo femminista, ma scritto 40 anni fa, di una virtuosismo anche proprio dal punto di vista verbale, che è strepitoso. D'altra parte, l'ultimo progetto di Mulligan, proprio in punto di morte. Io ho avuto modo di vedere una videocassetta inedita che ha girato la moglie, Franca Mulligan. A 3 settimane dalla morte stava pensando un album di canzoni. Aveva un paio di turnisti, di cantanti nella sua casa nel Connecticut per scegliere i brani, un pianista, e stava preparando, diciamo così, la scaletta di un disco di canzoni. E quindi è un altro mondo ancora. Ho trovato anche un inedito che è Another Day Like Yesterday, che non è mai stato inciso. E poi, se posso, pochi secondi ancora, e poi c'è il Mulligan, autore di musiche di pagine classiche, di musica classica, scritte per orchestra sinfonica. È per questo che ho optato per 2 Jerry Mulligan sul palcoscenico: il primo tempo, Javier Girotto, il jazz, la musica da film e le canzoni, e poi il primo sax della Scala, il maestro Mario Marzi, per restituire quell'interesse sinfonico che ha accompagnato almeno gli ultimi 15 anni della vita di Jerry Mulligan. Ed è diventato un altro compositore, cioè non fa il jazz con gli archi, ma Momo's Clock potrebbe essere una pagina scritta da un compositore tardo romantico. E quindi abbiamo ancora un Mulligan. È davvero, nella storia del jazz, è emerso uno dei musicisti più poliedrici che io abbia mai, a mia lacunosa scienza, abbia mai incontrato.
3: Bene, grazie mille Luca Bragalini, grazie anche a Corrado Guarino. Io proverò adesso a segnalare anche alcuni dei protagonisti, perché è giusto, in realtà non è semplice, perché si tratta di una big band, di un ottetto, di un'orchestra e poi alla fine anche di un duo, dei due ospiti, Mario Marzi e Javier Girotto, ma per quello io rientrerò a un certo punto nel corso appunto del concerto per rifare il punto anche sulla scaletta e su alcuni dei titoli che già Bragalini vi ha segnalato. Per quanto riguarda la big band diretta appunto da Corrado Guarino, ci sono Guido Bombardieri al sax alto e clarinetto, Giulia Morelli al sax alto, Federico Recenti a sax tenore, così come Gabriele Salsi, a sax baritono Matteo Salvetti, alle trombe Giuseppe Chirico, Leonardo Epis, Andrea Labruna, Nicola Tacchini e Giovanni Falzone, al trombone Federico Pierantoni, Francesco Salodini e Davide Redolfi, al trombone basso Diego Ciravolo, al pianoforte Fabio Giacchino, al contrabbasso Paolino Dalla Porta, alla batteria Stefano Bertoli. Le voci ospiti sono quelle di Boris Savoldelli e Chiara Bertelli, il sax baritono e soprano solista è appunto Javier Girotto nella versione big band, la direzione, l'abbiamo detto, è di Corrado Guarino. Per quanto riguarda l'ottetto, all'oboe Peiti, al clarinetto Pietro Savoldi, al corno Andri Parada, al fagotto Francesco Mocci, al violino Alberto Martini, alla viola Giuseppe Miglioli, al violoncello Fabio Guidolin, al contrabbasso Riccardo Crotti, al sax baritono solista Mario Marzi, che è stato citato anche proprio da Corrado Guarino e da Luca Bragalini. E poi c'è appunto l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Brescia, sempre diretta da Corrado Guarino. Dunque, a questo punto diamo il via all'ascolto di questo concerto speciale che si è celebrato all'interno del Teatro Grande di Brescia, la riscoperta di alcuni inediti di Jerry Mulligan, una testimonianza anche concertistica molto preziosa che qui a Radio 3 siamo contentissimi di offrirvi in esclusiva. Poi forse questa cosa diventerà anche un disco più avanti, ma intanto noi la regaliamo ai nostri ascoltatori. Rifacciamo il punto tra un po', ma intanto godetevi la grande musica di Jerry Mulligan. Buon ascolto.

Grazie.

Dunque, stiamo celebrando Jerry Mulligan, lo facciamo attraverso questa serata speciale registrata il 18 marzo 2026 all'interno del Teatro Grande di Brescia, una serata che vedeva protagonisti molti ensemble e naturalmente molti musicisti, la Big Band e l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Brescia dirette da Corrado Guarino, con ospiti Javier Girotto e Mario Marzi, tantissimi musicisti che abbiamo elencato. Vi voglio segnalare, visto che siamo un po' in una sorta di spartiacque del concerto, quello che era l'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Adesso si ricomincia con una esibizione dell'ottetto, che è formato da Peiti all'oboe, Pietro Savoldi al clarinetto, Andri Parada al corno, Francesco Mocci al fagotto, Alberto Martini al violino, Giuseppe Miglioli alla viola, Fabio Guidolin al violoncello, Riccardo Crotti al contrabbasso e Mario Marzi, sax baritono solista. Vi dicevo, siamo appunto in questa sorta di spartiacque, qui di nuovo c'è sempre la scrittura di Jerry Mulligan protagonista per due brani da una sorta di ottetto for Seacliff che ha composto Mulligan, il Team e lo Scherzando. Poi ritornerà di scena l'orchestra studio e infine per i due ultimi pezzi ci saranno la Big Band più l'orchestra studio insieme, da prima con anche la voce di Boris Savoldelli, che verrà a interpretare il secondo brano del quale è protagonista, e infine quello che è stato una specie di bis suntuoso con un duo molto lirico tra i due ospiti della serata, ovvero Mario Marzi e Javier Girotto, che interpreteranno un brano che Mulligan ha dedicato alla moglie Franca, Etude for Franca. Bene, buon ascolto, siamo appunto in questo O Great Spirit Celebrating Jerry Mulligan dal Teatro Grande di Brescia.

Si intitolava Oh Great Spirit, Celebrating Jerry Mulligan, il concerto che abbiamo appena ascoltato e che si è tenuto al Teatro Grande di Brescia il 18 marzo del 2026, un concerto nel quale appunto le musiche di Jerry Mulligan hanno avuto un ruolo principale, un ruolo fondamentale. È un concerto tenuto alla Big Band dall'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Brescia, diretta da Corrado Guarino, con ospiti, con molti ospiti, tra cui Javier Girotto e Mario Marzi. Le voci dei cantanti erano quelle di Chiara Bertelli e di Boris Savoldelli, e naturalmente quindi abbiamo ascoltato in varie combinazioni un ottetto, un'orchestra studio, una big band più l'orchestra, big band più l'orchestra studio, quindi con violini primi, violini secondi, gli archi, insomma, in maniera importante. Era chiaramente un concerto in questo senso molto articolato, quasi modulare potremmo dire, nel quale venivano venivano ripresi alcuni brani resi famosi, resi immortali da Jerry Mulligan. Naturalmente stiamo parlando di jazz, e alcuni messaggi così arrivati al 335 5634296, li leggo al volo. Siete sempre, questo è un po' autoreferenziale, siete talmente bravi che sembra impossibile, bellissimo concerto Cinzia, che goduria, dice Luca dalla provincia di Como. Invece c'è un altro messaggio che dice: mi sto addormentando, penso che anche Mulligan avrebbe da ridire. E poi un messaggio di Maria Grazia che dice: che splendida versione in Night and Day che abbiamo ascoltato proprio all'inizio del concerto. C'è anche un altro messaggio di un ascoltatore o un'ascoltatrice, Mel, la firma. Io ho avuto la fortuna di sentirlo dal vivo al Teatro Coccia di Novara diversi anni fa. Parla di Jerry Mulligan, evidentemente che sì, probabilmente erano quegli anni in cui collaborava anche con Mario Rusca, pianista, compositore, direttore d'orchestra, che appunto al Coccia di Novara si era esibito varie volte. Insomma, va bene, era giusto questo ricordo di un musicista importante che ha occupato uno spazio giustamente importante nella nostra programmazione di stasera. Questo era il nostro primo cartellone. Lo ringraziamo naturalmente Valerio Corzani per avere operato questa scelta musicale stasera.

0: Adesso parliamo di una mostra invece, Abitare il Rinascimento, arredi domestici a Siena dal XV secolo all'epoca della maniera, a cura di Laura Bonelli e Marilena Caciornia. Si tiene al Palazzo delle Papesse di Siena e sarà visitabile questa mostra fino al 1° novembre. Appunto, il Palazzo delle Papesse è la storica residenza rinascimentale appartenuta a Caterina Piccolomini ed è una mostra in cui, come in un racconto, riprendono vita gli arredi e gli oggetti della quotidianità aristocratica, appunto di quel periodo che è al centro del progetto. Noi parliamo di questa mostra stasera con Marilena Caciorni, appunto una delle due curatrici, storica dell'arte e docente di iconografia e tradizione classica all'Università di Siena. Buonasera Marilena Caciorni.
1: Buonasera
0: a lei, grazie. Abbiamo detto che è una mostra, ma sostanzialmente si sviluppa come un racconto, perché poi alla fine quella che viene fuori è uno spaccato di vita dell'epoca.
1: Sì, assolutamente, sono esposte più di 80 opere, in particolare arredi domestici. Sono dei dipinti eseguiti da artisti senesi che servivano a decorare le dimore rinascimentali. Quindi è possibile vedere cassoni nuziali, spalliere oppure le cosiddette sbacchere che servivano a decorare i soffitti. Diciamo, sono oggetti che oggi nei musei non li percepiamo più come mobili, perché li vediamo appesi alle pareti e ci sembrano dei dipinti, fronti di cassone oppure dei dipinti che erano utilizzati come spalliere. E l'idea di dimostrare appunto che non sono dei dipinti veri e propri, ma erano degli arredi domestici, decoravano le nobili dimore, naturalmente degli aristocratici.
0: A monte di questa mostra, di questo progetto espositivo, c'è un lavoro di restauro importante.
1: Sì, molti di questi oggetti sono stati restaurati, provengono da diversi musei italiani e stranieri. Un nucleo importante appartiene anche alla collezione Chigi Saracini, proprietà della Banca Monte dei Paschi di Siena. Molte opere si trovano nei depositi, mentre altre hanno appunto delle provenienze importanti, come ad esempio delle tavolette di metà 400 che sono di proprietà del Louvre, il Louvre en Avignon, in quanto si possono ammirare al Musée du Petit Palais di Avignone. Dunque, anche provenienze come fiorentine, come il Bargello, e tre pezzi importanti anche dal Museo Stibert di Firenze. Fra questi oggetti dello Stibert si segnalano in particolare dei bellissimi cassoni nuziali di Francesco Di Giorgio Martini, un artista che possedeva una fiorente bottega proprio di arredo domestico. Lavoravano all'interno di una stessa bottega più artisti che si occupavano di questi mobili, di questi oggetti preziosi. Uh-huh. E un altro elemento interessante è l'iconografia, appunto, i soggetti che sono rappresentati sono spesso delle eroine del mondo antico, delle donne famose del mondo antico che dovevano essere di esempio per i committenti, per la giovane sposa, quindi sono dei modelli di fedeltà coniugale, di castità, e dunque si sosseguono eroine del mondo antico come Artemisia, che aveva ingerito le ceneri del marito morto per rendere se stessa una tomba vivente ed essere fedele per sempre alla memoria del marito, oppure altre come Ipsicratea, che aveva seguito il marito Mitridate in battaglia e per questo si era mascolinizzata, si era tagliata i capelli con delle cesoie, altrimenti non avrebbe potuto seguire il marito, e poi anche tante Lucrezie. Lucrezia uh-huh. era era l'eroina più amata del Rinascimento, colei che dopo aver subito uno stupro chiama il marito e il padre accompagnati da due fedeli amici e si suicida davanti a loro perché appunto non può accettare, ecco, questo, aver perso la castità nei confronti del proprio marito.
0: Credo di capire che per la natura stessa degli oggetti al centro del progetto, dell'iniziativa, il tutto è concepito più che come una esposizione semplice, come una ricostruzione di ambienti.
1: Sì, ci sono delle. Naturalmente non è una ricostruzione falsificata, non si potrebbe, diciamo così, ricostruire falsificando. Quindi ci sono delle suggestioni di che cos'era una testata di letto, magari ricostruendo in maniera astratta un letto, e si può capire che nella testata di letto dove si trovava, dove era posizionata, che cosa rappresentava, in questo caso sempre una Venere che trionfa sull'elmo di Marte, no? Quindi l'amore che trionfa sulla guerra, oppure l'idea di un lettuccio. Abbiamo ricostruito dei lettucci che erano, oggi si direbbe, una sorta di moderno divano con una spalliera dipinta con eroine del mondo antico, e in questi lettucci ci si sedeva, ma ci si riposava come ci dicono le testimonianze dell'epoca, ci si riposava anche nel pisolino quotidiano, no? E quindi era un luogo, non un vero e proprio letto, ma un lettuccio, un luogo di piacevoli riposi con alle spalle queste testimoni e eroine del mondo classico.
0: Marina Cajorna, ci si riesce a fare anche un'idea di quelli che potevano essere i rapporti, immagino, tra committenti, tra ricchi committenti e artigiani dell'epoca o artisti dell'epoca, non solo artigiani, naturalmente.
1: Sì, allora ci sono queste due figure importanti, cioè il committente, la committenza, aristocratici, specialmente in occasione anche di matrimoni. In effetti un'altra parte importante della mostra è dedicata anche allo studio dell'araldica, no? Perché in questi oggetti spesso erano gli stemmi delle due famiglie, quindi ci si fa un'idea su quelli che sono stati dei matrimoni e ciò che veniva commissionato in occasione di quei matrimoni. Dall'altra parte c'è l'artista, c'è la bottega, però poi ci sono anche figure forse dimenticate a cui oggi non pensiamo più, che hanno restituito questa storia delle idee, perché spesso l'artista non era un uomo colto, invece questi oggetti presentano soggetti coltissimi, addirittura dei versi in latino, e dunque c'era, come dire, la consulenza anche di intellettuali, di umanisti di quel momento che potevano suggerire soggetti di tale levatura, ecco, no? Quindi soggetti raffinatissimi, storie d'amore, non solo di Elena e Paride, ma anche della donna amata prima da Paride, che era Inone, ad esempio, no? Una figura poco nota, perché proprio studiando questi soggetti di questi mobili dipinti si può vedere quanto fosse ricercata, raffinata poi la selezione di tematiche,
0: Certo.
1: spesso appunto rivolte alla sposa, ma anche agli stessi proprietari. Ad esempio c'è un bellissimo studiolo con Scipione l'Africano, il momento del processo e dell'esilio, che probabilmente riflette la situazione politica di quel momento, di quel committente che forse ha subito anche lui come Scipione l'esilio, e che potrà dire: o ingrata patria, non avrai neppure le mie ossa, come dice Scipione che va a morire all'Iterno e non a Roma. Ecco.
0: Prima di salutarci, richiedo ancora il Palazzo delle Papesse di Siena ha ospitato in altre occasioni esposizioni di arte anche moderna, creando un effetto un po' straniante. In questo caso, invece, credo poi ci sia una perfetta armonia tra quello che è la cornice e il quadro, diciamo così, in qualche maniera.
1: Sì, qui c'è una perfetta armonia perché è un palazzo rinascimentale, Palazzo delle Papesse, commissionato da una donna, Caterina Piccolomini, sorella del Papa, e considerata anche del Papa Enea Silvio Piccolomini Pio II, è considerata una delle prime grandi committenti femminili, perché esiste tutta una documentazione in cui lei parla con le maestranze, parla con i governanti mentre sta preparando questa sua fantastica dimora del Rinascimento, naturalmente con l'aiuto finanziario del fratello che in quel momento è diventato Papa. E addirittura la mostra si apre con un dipinto che potrebbe anche venire da quello stesso palazzo di committenza Piccolomini. I Piccolomini sono stati naturalmente dei raffinatissimi committenti, questo sia Pio II, il Papa umanista di Pienza, ma anche suo nipote, che poi prese il nome di Pio III, Francesco Tedeschini Piccolomini, Papa Pio III.
0: Bene, io la ringrazio molto Marilena Cacciorni, noi la ringraziamo per essere stata con noi questa sera. Ricordo che la mostra Abitare il Rinascimento, arredi domestici a Siena dal XV secolo all'epoca della maniera, è in svolgimento al Palazzo delle Papesse, sarà visitabile fino al 1° novembre. La mostra è curata da Marilena Cacciorni e da Laura Bonelli e siamo contenti di averne potuto parlare con una delle curatrici, che ringrazio ancora per essere stata con noi.
1: Grazie a voi e grazie al pubblico, e venite appunto a visitare la mostra delle Papesse Abitare il Rinascimento.
0: Grazie, arrivederci.

E questo era il finale della terza suite Antiche danze arie per liuto di Ottorino Respighi, scritta nel 1931, ultima di una serie che testimonia evidentemente il gusto di Respighi per i brani antichi, per le forme consolidate, magari anche però poi dimenticate del passato. Ed era l'esecuzione, abbiamo ascoltato, anche un po' magniloquente se vogliamo, era dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. E adesso ultimo spazio di puntata con il secondo cartellone, anzi il Festival dei Festival, come dicevamo poco fa, a cura di Giorgio Marino. Stavolta non parliamo di jazz ma di repertorio evidentemente classico. Il concerto è stato registrato il 4 aprile 2026 al Teatro Manzoni di Bologna, nell'ambito della stagione sinfonica del Teatro Comunale di Bologna, e con l'orchestra naturalmente del teatro stesso, diretta in questo caso da Michele Mariotti, e con la presenza solistica al pianoforte di Federico Colli. Per quanto riguarda il rapporto di Mariotti con Bologna, col Teatro Comunale di Bologna, sappiamo che è un rapporto antico e anche felice, perché dal 2008 è stato direttore principale dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, e poi direttore principale e poi direttore musicale per 10 anni, praticamente dal 2008 fino al 2018, avendo anche numerosi riconoscimenti, parlo anche di premi Abbiati naturalmente in questo periodo. Poi direttore musicale del Teatro di Roma, dell'Opera di Roma, scusate, dal 2022, e in questi giorni ufficialmente diventa direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, perché contratto parte da ottobre appunto 2026. Ma insomma, di Mariotti lo conosciamo bene, tra l'altro Mariotti è intervenuto tante volte, persona deliziosa davvero anche nei rapporti umani, e tra i tanti teatri che ha frequentato, la Scala, l'Opera di Parigi, la Wiener Staatsoper, la Royal Opera House di Londra, la Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper di Berlino, e naturalmente orchestre importanti come Gewandhaus, Orchestra Nazionale de France, Santa Cecilia chiaramente, Royal Philharmonic e tante altre, insomma. Quindi parliamo di, ma lo sappiamo bene, insomma, era giusto per riassumere un po' i dati che riguardano Michele Mariotti. Stiamo parlando di un direttore di primissima fascia, e Federico Colli è pianista di generazione, tutto sommato possiamo dire ancora giovane, perché è nato a Brescia nel 1988, Colli, quindi ha 38 anni, e si è formato al Conservatorio di Milano, all'Accademia di Imola, al Mozarteum di Salisburgo, e poi insomma ha suonato al fianco di orchestre come quella del Mariinsky, Philharmonia, Royal Philharmonic, molte orchestre inglesi, tante, e poi Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Sinfonica Nazionale della RAI, Nazionale de France, eccetera, eccetera, con direttori come Gerge, Fasch, Nazi, Temnikanov, Valchua, eccetera. Quindi insomma è un concerto importante, diciamo, è anche un concerto significativo per il fatto di riportare Mariotti al Comunale di Bologna, in questo caso al Teatro Manzoni di Bologna, per la stagione del Teatro Comunale stesso. Il programma di questo concerto: nella prima parte il concerto per pianoforte e orchestra e la minore, opera 54 di Robert Schumann. Nella seconda parte, ma poi ascolteremo anche il bis che concede Mariotti, nella seconda parte invece tutto Wagner, e con brani estratti da Lohengrin, il Lohengrin con l'Ouverture, e poi l'incantesimo di Venerdì Santo dal Parsifal, e Preludio e Morte di Isotta per chiudere questo concerto. Si parte dunque con Schumann, si parte con il concerto in La minore, opera 54 per pianoforte orchestra, che Schumann scrisse tra il 1841 e il 1845. In realtà nel 1841 Schumann aveva aveva scritto una fantasia in La minore per pianoforte e orchestra, e l'aveva scritto anche in un tempo molto stretto, molto veloce. Era anche un periodo felice quello per Schumann, quei primi anni del decennio 40 sono anni tutto sommato sereni per Schumann e per Clara, però poi quella fantasia in La minore l'avrebbe ampliata e trasformata in un concerto standard, se vogliamo, almeno nella forma, cioè tre movimenti, l'avrebbe concluso
intorno al 1845, fu eseguito per la prima volta nel 1846, nel primo giorno del 1846, il primo gennaio, fu eseguito a Lipsia e al pianoforte c'era Clara Wieck Schumann, naturalmente, cioè la moglie del compositore. Schumann stava cercando qualcosa che superasse le forme tradizionali, però in una sua lettera lui scrive: sto scrivendo qualcosa a metà tra sinfonia, concerto e grande sonata, quindi si stava ponendo il problema da un lato di doversi confrontare con grandi esempi del passato, dall'altro di non doversi però uniformare a questi grandi esempi del passato e dovere in qualche maniera travalicarli o comunque scrivere qualcosa di molto personale che andasse oltre, come dicevamo, le forme canonicamente e rigidamente definite. Ne viene fuori questo concerto che diventerà poi uno dei concerti pianistici più importanti di tutto l'Ottocento romantico. Noi ascoltiamo adesso il concerto per pianoforte e orchestra in La minore opera 54 di Schumann, lo dicevamo, in tre movimenti. Il primo, allegro affettuoso, andante espressivo, allegro. Il secondo, intermezzo, andantino grazioso. Il terzo, allegro vivace. Dura poco più di 30 minuti, noi lo ascoltiamo nella interpretazione dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Michele Mariotti, il pianista è Federico Colli.

Abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 54 di Robert Schumann, anno di composizione 1845, in tre movimenti: allegro affettuoso, andante espressivo allegro, intermezzo andantino grazioso e allegro vivace. Solista al pianoforte Federico Colli, orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Michele Mariotti, registrazione del 4 aprile 2026 al Teatro Manzoni di Bologna. E adesso ascoltiamo anche il bis che Federico Colli ha regalato al pubblico del Teatro Manzoni di Bologna. È un bis molto popolare, ve lo diciamo subito: è il Lascia che io pianga dal Rinaldo di Handel, nella trascrizione per pianoforte dello stesso Colli. Lascia che io pianga è una melodia, diciamo così, la melodia dell'aria Lascia che io pianga è stata usata spesso da Handel, all'inizio nell'Almira, poi dopo l'aveva usato nel Trionfo del Tempio di Disinganno con altro testo, Lascia la spina, cogli la rosa, e poi invece scusate, nel 1711 Rinaldo, e qui diventa Lascia che io pianga, ma noi lo sentiamo nella trascrizione per pianoforte solo di Federico Colli.

Georg Friedrich Händel dal Rinaldo Lascia che io pianga, la trascrizione per pianoforte di Federico Colli, eseguita dallo stesso Federico Colli, e questo il bis scelto dal pianista in occasione del concerto tenuto al Teatro Comunale di Bologna, anzi tenuto al Teatro Manzoni di Bologna per il Teatro Comunale, lo scorso 4 aprile. Nella prima parte appunto di questo concerto abbiamo appena ascoltato, è stato eseguito invece il concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 54 di Robert Schumann. E adesso la seconda parte di concerto, non c'è più il solista, c'è l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Michele Mariotti e c'è tutto Wagner, perché questa parte appunto di questa seconda parte di serata prevede la ouverture da Lohengrin, poi l'incantesimo del Venerdì Santo dal Parsifal e per finire il preludio e morte di Sotta. E dunque, innanzitutto va detto che la prima scelta, quella della ouverture del Lohengrin, è particolarmente adatta, direi forse, al contesto nel quale è stato ripreso questo concerto. Innanzitutto perché Bologna e Wagner, ma e Lohengrin in particolare, hanno una storia, perché la prima opera wagneriana proposta in Italia nel 1871 è stata proprio Lohengrin, ed è stata proposta proprio a Bologna. E dunque c'è un ricorso storico in questo senso. E poi c'è quello personale, che tocca invece la carriera di Michele Mariotti, che non aveva mai diretto Wagner fino allo scorso 27 novembre, cioè fino al 27 novembre 2025, in cui invece ha scelto Wagner e ha scelto Lohengrin per inaugurare la stagione dell'Opera di Roma, di cui è direttore musicale. E dunque ha diretto il suo primo Wagner in quell'occasione ed è partito da questa opera in particolare, che è la sesta del catalogo wagneriano, un'opera che debutta a Weimar nel 1850 e non se ne occupa Wagner della messa in scena, dell'esecuzione, perché Wagner in quel periodo è in esilio a Zurigo dopo i moti di Dresda del 1849, non può tornare diciamo sui luoghi del delitto, cioè in Germania, e quindi rimane lì e se ne occupa Liszt di questa prima uscita del Lohengrin, che debutta appunto nel 1850. Lohengrin, il cavaliere del cigno, il figlio di Parsifal, rappresenterà un motivo ricorrente di interesse non soltanto musicale, ma in senso più ampio culturale per Wagner, che sarà continuamente soggiogato, affascinato da questa figura nel corso di tutta quanta la sua carriera, di tutta quanta la sua vita. Dopo il Lohengrin e la ouverture ascolteremo l'incantesimo del Venerdì Santo dal Parsifal. Il Parsifal invece è l'ultima, come sapete, l'ultima opera di Wagner, che viene rappresentata a Bayreuth nel 1882. Wagner morirà poi nel febbraio del 1883, cioè sette mesi dopo. E l'incantesimo del Venerdì Santo rappresenta un momento particolarmente significativo all'interno dell'opera, nel terzo atto, forse il momento culminante dal punto di vista del significato, non soltanto in senso musicale stretto, ma proprio dal punto di vista del significato dell'opera, perché è quello in cui Parsifal, cioè il protagonista, l'eroe, viene benedetto, viene acclamato re dei cavalieri del Graal, successore di Amfortas, e dunque c'è questo tema di Parsifal solenne introdotto nella fanfara, e poi altri temi che hanno un ruolo importante in quest'opera, come quello del Graal, naturalmente, ed è chiaramente il momento, lo dicevamo, più importante, più forte, più significativo dal punto di vista del senso dell'opera stessa, all'interno di questo Parsifal. E poi si finisce con Preludio e morte di Isotta, che in realtà preesiste al Tristano Isotta, possiamo dire in qualche maniera, perché fu Wagner stesso che volle ideare l'accostamento in un pezzo solo, in un pezzo unico, dei brani strumentali che di fatto stanno all'inizio e alla fine
del Tristano di Isotta, cioè il preludio all'inizio e la morte di Isotta alla fine. E questa, dicevo, preesiste perché se il Tristano di Isotta venne composto nella seconda metà degli anni 50 dell'Ottocento, tra il 57 e il 59, la prima esecuzione del preludio e morte di Isotta in questi termini si ebbe a Praga sotto la direzione di Vobulov nel 1859 e poi nel 1860 diretta dallo stesso Wagner, ma l'opera completa andò in scena soltanto nel 1865, sempre per la direzione di Vobulov, e dunque soltanto 5 anni dopo questa sorta di assaggio, questa sorta di promo affascinante che ne aveva fatto Wagner stesso, che poi sarebbe diventato un cavallo di battaglia di molti direttori e di molte orchestre per il fascino, per la forza, per la densità, diciamo, di questa musica. E allora prepariamoci ad ascoltare questa seconda parte di concerto. L'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna è diretta da Michele Mariotti. Il concerto è stato registrato lo scorso mese di aprile. Ascolteremo in successione la Ouverture da Lohengrin e poi l'incantesimo del Venerdì Santo dal Parsifal, e chiuderemo con Preludio e morte di Isotta. Buon ascolto.

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Michele Mariotti, e questo concerto è stato registrato il 4 aprile 2026 al Teatro Manzoni di Bologna. Abbiamo ascoltato in questa seconda parte di concerto in rapida sequenza il preludio dal Lohengrin, più giusto preludio di ouverture, ragione il nostro ascoltatore Renato, l'incantesimo del Venerdì Santo dal Parsifal e poi preludio e morte di Isotta, appunto dal Tristano Isotta. E era Michele Mariotti a dirigere. Qualche messaggio lo leggo così al volo. Dice: vabbè, c'è ancora chi parla e lascia che io pianga, meravigliosa malinconia. Sempre a proposito di quello, si dice che era una trascrizione ardita quella dei Colli, ma fatta bene. Poi Gennaro scrive: mi sembra di aver ascoltato esecuzioni di Wagner migliori, i piani sono assenti. Ecco, questi sono alcuni dei messaggi che ci sono arrivati, ma noi ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Radio 3 Suite del 31 agosto. Voglio ricordare che domani ci saranno ancora due spazi musicali, due cartelloni. Alle 20.30 un concerto registrato al Teatro La Fenice di Venezia, direttore Costantino Scaridis, con musiche di Giraud, Kukos e Berlioz. E poi alle 23, secondo spazio per il Festival di Musica e Spiritualità Filarmonia, l'ensemble degli Intrigati, diretto da Andrea Molino, con pagine di compositori contemporanei. E invece, per quanto riguarda oggi, non resta che ricordare che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, un programma a cura di Monica D'Onofrio. E questa sera alla console si sono alternati Domenico Ganci e Daniele Verde, in regia Giorgio Spolverini. E noi siamo arrivati veramente a un passo dalla mezzanotte, dunque buonanotte da Stefano Valanzuolo e a domani.

Gli applausi, a dire il vero, non tantissimi del pubblico presente al Earl of Old Town di Chicago in una domenica di ottobre del 1967. Possiamo anche immaginare una piccola sala gremita con gli avventori più appassionati seduti nelle prime file che cercano di dimenticare il chiacchiericcio costante degli altri durante il concerto di un talento sopraffino, così come fu presentato Terry Callier dal palco del locale. Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonio Tessitore, Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili, con un ringraziamento a Mauro Tonini che è con noi per la parte tecnica. La puntata di questa notte di Battiti è piena di storie, come spesso succede quando si ha per le mani qualcosa che appartiene al passato, e appartengono al passato tutti i dischi che ascolteremo in questa puntata, così come appartiene al passato la registrazione di Terry Callier che abbiamo appena ascoltato. Si tratta di un inedito che esce in occasione del Record Store Day il prossimo 18 aprile con il titolo At the Earl of Old Town. E a proposito di storie, scorrendo le note di copertina di questa edizione molto curata, scopriamo che Terry Callier, Curtis Mayfield, Jerry Butler, Major Lance e Ramsey Lewis erano tutti amici d'infanzia, cresciuti insieme nelle case popolari di Cabrini Green, che è un quartiere di Chicago nero, ma adiacente a quello bianco e bohemian di Old Town, dove è stato registrato proprio questo disco, cioè dove si trovava il locale The Earl of Old Town, dove è stato registrato questo disco. Terry Callier, che a 22 anni in quella serata di ottobre scelse di aprire il concerto con Work Song, celebre brano di Nat Adderley con le parole di Oscar Brown Jr. E ora, in questa notte, proseguiamo con un altro viaggio nel tempo e con un live di Roy Hargrove.

La storia di Roy Hargrove è, ahi noi, una storia davvero triste. Splendido musicista, morto a soli 49 anni, una carriera durata 30 anni che evidentemente sarebbe dovuta durare ben di più. È quindi tanto più prezioso questo disco registrato dal vivo a Berna con un quintetto coesissimo, con Roy Hargrove trombe e flicorno, Sherman Irby sax alto, Larry Willis pianoforte, Gerald Cannon basso e Willie Jones terzo alla batteria. Si tratta di un gruppo che suonava davvero tanto in quegli anni, siamo intorno agli anni 2000, facevamo 6 concerti a settimana, ha dichiarato il sassofonista Sherman Irby, il quale, cercando le parole per descrivere la speciale libertà e disinvoltura di ognuno all'interno del gruppo, ha detto: eravamo come una famiglia. Il disco, questo inedito, contiene brani lunghi che danno ampio spazio all'espressione individuale di ciascun musicista, come accade spesso nelle situazioni jazz dal vivo. Questo che abbiamo ascoltato era Circus, brano di chiusura del disco intitolato Burn, che esce per Time Traveler Recordings in edizione limitata per il Record Store Day, e sempre per Time Traveler Recordings e sempre in occasione del Record Store Day esce la ristampa del primo disco come leader del contrabbassista Buster Williams.

0: Abbiamo già fatto riferimento al Record Store Day che quest'anno cade il prossimo 18 aprile. Si tratta di un'iniziativa fondamentalmente commerciale per cercare di ravvivare un po' il mercato discografico, ma è anche l'occasione per affacciarsi su tante uscite, molte pubblicate per l'occasione, magari in edizioni particolari, spesso in LP o in formato deluxe, e che successivamente spesso, ma non sempre, trovano altre edizioni più economiche, magari in CD o in digitale. In questo caso abbiamo ascoltato Pinnacle e si tratta della prima ristampa in vinile del disco d'esordio come leader del bassista Buster Williams, che all'epoca della pubblicazione nel 1975 aveva 33 anni e un bel po' di strada già percorsa. Negli anni 60 Buster Williams aveva lavorato stabilmente al fianco di Nancy Wilson, ma anche con i Jazz Crusaders, con Harold Land, e aveva sostituito Ron Carter nel quintetto di Miles Davis per diversi mesi, e questa fu una tappa fondamentale perché ebbe l'occasione di conoscere bene Herbie Hancock, il quale a sua volta lo volle con sé per il suo gruppo Muandishi. Pinnacle arriva subito dopo lo scioglimento di Muandishi, ma ne conserva le tracce in termini musicali, come avete ascoltato in questo brano intitolato Noble Eagle. E a questo punto della notte dibattiti veniamo a un pezzo forte tra i dischi che stiamo presentando questa notte, in cui presentiamo un bouquet di inediti o ristampe jazz del passato che usciranno in occasione del Record Store Day il prossimo 18 aprile, e si tratta della versione integrale del concerto della Cecil Taylor Unit che diedero alla sala al Pleyel, quindi a Parigi, nel 1969.
1: La triomphateurs du festival de cet été à Saint-Paul-de-Vence à la Fondation Mac. Cecil Taylor au piano avec Andrew Cyril à la batterie et deux saxophonistes, non pas ténors mais ils ont de multiples instruments, James Lyons et Sam Ravens.

Non esiste un punto adatto per sfumare la musica di Cecil Taylor, è sempre così, questo flusso continuo e travolgente con tempi davvero lunghi. Considerate che il solo di pianoforte che stiamo ancora ascoltando in sottofondo dura quasi 20 minuti. Cecil Taylor pianoforte, Sam Rivers sassofoni, tenore soprano e flauto, Jimmy Lyons sax alto, Andrew Cyril alla batteria. Il titolo del disco è Fragments, The Complete 1969 Salpe Yell Concerts, e contiene musica inedita, esce in triplo LP o CD e vede una formazione che durò un anno appena, in cui Sam Rivers si unì al già rodato trio di Taylor, Lyons e Cyril. Il quartetto fu invitato alla fondazione MECT, dove rimasero a lungo, e poi curiosamente furono invitati dall'impresario George Wine a prendere parte al Newport Jazz Festival in Europe, un tour europeo condiviso con l'orchestra di Duke Ellington e il gruppo dell'epoca di Miles Davis, in un itinerario di concerti che comprendeva date a Milano, Roma, Vienna, Londra, Copenaghen, Stoccolma, Berlino e Rotterdam. Erano previsti due concerti alla Salle Pleyel di Parigi, uno pomeridiano e uno serale. Questi due concerti sono presenti per la prima volta nella loro interezza in questo disco.

Chissà, forse Cecil Taylor avrebbe apprezzato questo passaggio dalla sua musica al blues di Freddie King. Cecil Taylor, che nonostante il suo pianismo dirompente era molto legato alla tradizione della musica afroamericana, in particolare era legato alle cantanti, ma anche al blues, che Taylor considerava la sua ispirazione primaria, perché il blues, diceva, non è una forma ma uno stile di vita. Abbiamo ascoltato Freddie King, detto anche Texas Cannonball, la palla di cannone del Texas, vuoi per la sua stazza imponente, ma anche per il suo tocco sulla chitarra così potente, tagliente e a tratti aggressivo, e anche per lo stile di vita che lo ha consumato prestissimo, morto a soli 42 anni, appena un anno dopo la registrazione di questo concerto che abbiamo ascoltato questa notte a Battiti qui su Radio 3, concerto inedito registrato il 10 ottobre del 1975 al Festival Nancy Jazz Pulsation in Francia, davanti a un pubblico di più di 50.000 persone. E dopo questo Whole Lot of Lovin', un uptempo di B.B. King, rimaniamo su questo disco per un blues, questa volta dall'andamento lento, con il classico di Jimmy Rogers, That's All Right.

battiti@rai.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, Battiti Radio 3, la nostra pagina Facebook dove trovate i lanci e le scalette relativi alle puntate quotidiane, e infine se volete ascoltarci in streaming lo potete fare utilizzando la piattaforma app web Rai Play Sound. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Freddie King in That's Alright, brano tratto da Feeling Alright Complete 1975 Nancy Jazz Pulsation Concerts, un disco pubblicato da Elemental Music. Elemental Music è un'etichetta dedicata alla ricerca di gemme inedite o poco conosciute, etichetta nata dalla collaborazione tra il produttore spagnolo Jordi Soleil e l'americano Zeb Feldman. Quest'ultimo è un produttore di cui abbiamo parlato diverse volte qui a Battiti, sia per la sua caparbia ricerca di materiale inedito sia per la qualità delle sue produzioni e edizioni. Feldman, che è centrale in questa puntata di oggi, avendo curato e o prodotto tutti i dischi che stiamo ascoltando per le etichette Elemental, appunto, Time Traveler e Resonance. È per quest'ultima che escono una serie di dischi registrati al Jazz Showcase di Chicago, tra questi c'è un live di Joe Henderson.

0: Thank you. Thank you very much for Danny Spencer, our drummer, Danny Spencer. And our bassist is Steve Rodby. Steve Rodby. Our pianist is Joanne Brackeen. Joanne Brackeen. Thank you.
1: E al sax tenore Joe Henderson. Il brano era Isotope, tratto da Consonance Live at the Jazz Showcase. La registrazione risale al febbraio del 1978, effettuata al Jazz Showcase di Chicago, il jazz club più antico della città, come si legge nelle note di copertina di questo disco pubblicato da Resonance Records. Il locale fu fondato da Joe Siegel nel 1947 e è tuttora attivo grazie al figlio Wayne. Inizialmente si trattava di un cartellone itinerante ospitato in luoghi diversi della città e solo successivamente trovò una sua sede fissa. In ogni caso fu una realtà importante che ha ospitato nel tempo i concerti di una quantità di musicisti, dai più noti agli emergenti, concerti di cui è rimasta traccia registrata in un archivio sterminato di nastri, il cui numero ancora imprecisato si dovrebbe aggirare tra le 8 e le 10.000 unità. Tra questi ne sono stati selezionati 4 da Zeff Feldman per la pubblicazione in occasione del Record Store Day, tra cui quello di Joe Henderson che abbiamo appena ascoltato, e una data in trio del pianista Ahmad Jamal.

0: Ahmad Jamal, un pianista giustamente amato dal pubblico e anche molto amato dai musicisti, pianisti e non solo. Miles Davis, per esempio, ha dichiarato più volte la sua ammirazione per Jamal, così come due pianisti tanto diversi come Matthew Shipp e Fred Hirsch. È stato amato forse anche per la sua capacità di interpretare i brani di altri compositori al di là di ogni immaginazione, come lui stesso ha dichiarato, e per il tocco riconoscibile che abbiamo ascoltato in questa versione di Dolphin Dance di Herbie Hancock, tratta da At the Jazz Showcase Live in Chicago. Questo è uno dei quattro dischi registrati al Jazz Showcase di Chicago, che saranno pubblicati per il Record Store Day il 18 aprile, e quelli che non ascolteremo questa notte sono un trio di Mal Waldron e l'altro un quartetto di Yusef Lateef. Ritorniamo ora invece alle uscite Elemental previste per il Record Store Day. Sono quattro dischi importanti, quelli della Cecil Taylor Unit e di Freddie King li abbiamo già ascoltati. Scartiamo a malincuore un trio di Bill Evans registrato nel 1965 alla BBC, e invece ascoltiamo un altro trio pianistico, quello di Michel Petrucciani.
1: It's nice to be here again one more time, and well, I'm very, very, very, very, very happy to be able to play with those fantastic musicians, and I don't think they really need to be introduced, but I will do it anyway. On the bass, Dave Holland.

0: Altro tocco, altro pianismo, quello di Michel Petrucciani, un'incredibile agilità, il gusto per la velocità e per il blues e per una certa visceralità evidenti anche in questa composizione che abbiamo ascoltato di Charles Lloyd intitolata Sweet Georgia Bright. Lo abbiamo ascoltato, Michel Petrucciani, insieme a una sezione ritmica fantastica con Dave Holland al basso e Elliot Zygmunt alla batteria in questa registrazione effettuata nel 1987 e ora contenuta in un disco intitolato Kumbwa. E a questo punto, in chiusura di puntata, ritorniamo all'atmosfera intima e anche un po' rumorosa del Earl of Old Town di Chicago, locale storico per la scena folk della Windy City. Torniamo al folk jazz di Terry Callier, così come Joe Siegel aveva definito la musica del chitarrista e cantante. Joe Siegel, che fu anche responsabile della registrazione di questo concerto in una delle sue peregrinazioni per la città di Chicago in cerca di buona musica, e quella di Terry Callier senz'altro lo era, e noi lo ascoltiamo in una versione di Willie Jean. E ringraziamo Mauro Tonini per la parte tecnica, un saluto da parte di Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Buonanotte.
1: This song may sound like a blues, but it's not really. It's just written in the key of E minor, and so it might sound that way. It's almost self-explanatory, in addition to which, yeah.
2: Too much flower power.
1: Boing, boing, boing, boing. Mm-hmm.

a todos la luz. Para todos, todos.

Non passarono due giorni che un mattino Mariella mi cercò al telefono. Non avevo più veduto nessuno e passavo tutto il tempo in via Po. La voce della ragazza rideva, insisteva, sospirava con volubilità. Voleva che vedessi i suoi amici, che lo facessi per lei, li aiutassi. Potevo trovarmi da lei quel pomeriggio a prendere una tazza di tè? O meglio, volevamo passare un momento nello studio di Loris? Così li incoraggeremo, mi disse, sapesse come sono bravi. Passò a prendermi in via Po, vestita di un allegro pellicciotto alla cosacca. La casa era oltre Po. Seguimmo i portici intorno alla piazza e Mariella, scansandosi, non gettò una sola occhiata ai baracconi. Io pensavo come pochi giorni mi avevano ormai staccata da Roma, come a Torino trovavo già gli impegni e le compagnie di chi c'è sempre vissuto. Anche Maurizio, da quel mattino dell'arrivo, non mi aveva più mandato narcisi. Chiacchierando, Mariella mi diceva molte cose della vita di Torino e dei negozi. Per averli sempre visti dalla parte del cliente, li conosceva bene. Giudicare un negozio dalla vetrina è difficile per chi non fa le vetrine. Mariella invece li capiva. Mi raccontava della nonna che ancora adesso era il terrore delle sarte. Arrivammo in cima a una scala sporca e mi dispiacque. Avrei voluto continuare a discorrere. Mariella suonò. Tutti gli studi dei pittori sono uguali. Ci regna il disordine di certi negozi, ma fatto apposta e studiato. Non si capisce quand'è che lavorino, sembrano sempre disgustati della luce. Ci trovammo Loris sul letto sfatto, senza farfalla stavolta, e la ragazza dai capelli a frangetta ci aperse. Era vestita di un soprabito spelato e guardò male Mariella. Fumava, anche Loris fumava una pipa, e tutti e due immusoniti. Mariella rise con calore e disse: «Dov'è il mio sgabello?» Loris dal letto non si mosse. Ci sedemmo con l'aria di ridere. Mariella cominciò le sue ciance, chiese notizie, si stupì, andò alla finestra. Loris, nero, taciturno, rispondeva appena. L'altra, la magra, che si chiamava Nene, mi studiava. Era una strana ragazza dalle grosse labbra che poteva avere 25 anni. Fumava con gesti impazienti e si mordeva le unghie. Sorrideva bene, come una bambina, ma il suo fare scattante dava noia. Era chiaro che tra sé riteneva Mariella una scema. Io, come andò, me l'aspettavo. Cominciarono a parlare di fatti loro, di gente che non conoscevo, della storia di un quadro che era stato venduto prima ancora di finirlo, ma poi il pittore si era accorto che era già belle finito e non voleva più toccarlo, e il cliente lo voleva finito davvero e l'altro non voleva saperne, non c'era verso. Quella Nene si scaldò e si indignò e s'agitava, mordeva la sigaretta, levava la parola di bocca a Mariella. Io capisco che secondo il mestiere che fa la gente parli, ma come i pittori e tutti quelli che si sentono discutere nelle trattorie non c'è nessuno. Capirei se dicessero i pennelli, i colori, l'acquaraggia, le cose che adoperano. Ma no, questa gente parla difficile solo per gusto. E succede che di certe parole nessuno sa il senso. C'è sempre un altro che un bel momento si mette a litigare, dice che no, vuol dire così, cambia tutto. Sono parole come quelle dei giornali quando parlano di quadri. Io mi aspettavo che anche la Nene esagerasse. Invece no, discorreva con sveltezza e con rabbia, ma non perdeva quell'aria di bambina. Spiegava a Mariella che non si smette mai troppo presto di dipingere un quadro. Si davano del tu. Loris taceva, succhiando la pipa. Mariella, a cui non importava niente dei quadri, scappò fuori un bel momento. Perché non discutevamo la messa in scena? Loris si rivoltò sul letto. La Nene ci guardò tutti e due malamente. Se ne accorse da sé e scoppiò a ridere. Mi colpì che rideva in dialetto, come ridono le commesse, come rido qualche volta anch'io. Disse la Nene, ma è tutto per aria, dopo la storia di Rosetta non si può mettere in scena un suicidio. Sciocchezze, gridò Mariella, chi ci aveva pensato? La Nene di nuovo ci guardava, provocante e felice. Sono storie di donne, disse Loris sprezzante, interessa ai padroni di casa, per me figuratevi, ma abbiamo da fare con le martelli, con gente che paga. Io non so cosa abbia fatto Rosetta, mi piace anzi questa fantasia della realtà per cui le situazioni dell'arte perdono quota e diventano vita. Dove cominci il fatto personale non mi interessa, ma sarebbe troppo bello se davvero Rosetta avesse agito per suggestione. Comunque le martelli non ci stanno. Che c'entra? Disse Mariella. L'arte è un'altra cosa. Ne siete sicure? Ragionava Loris. È un altro modo di guardare la cosa, se volete, non è un'altra cosa. Per me vorrei mettere in scena proprio il fatto della suggestione drammatica. Sono sicuro che sarebbe fantastico. Un papier collé di cronaca teatrale. Considerare questi vestiti che portate, questa stanza, questo letto, come le robe del teatro di Maria Maddalena. Un teatro esistenziale, si dice così? Guardava me, proprio me, da quel letto, con gli occhi pelosi. Io non posso soffrire i furbastri e già stavo per dirgliene due quando la Nene saltò su, fresca. Se Rosetta fosse morta davvero si potrebbe fare. Un hommage à Rosette. Mariella disse, chi è che non vuole? Momina,
rispose l'altra. Le Martelli, il presidente, Carla e Mizzi, con Momina erano amiche. Quella stupida doveva restarci, era meglio, brontolò Mariella. Sono avvezza a sentire nel nostro negozio scandali e pettegolezzi di tutta Roma, ma questo battibecco di amiche perché una terza non era riuscita a farsi fuori mi colpì. Quasi quasi pensai che la recita fosse già cominciata e tutto si svolgesse per finta, come in un teatro, come voleva Loris. Arrivando a Torino ero entrata sulla scena e adesso recitavo anch'io. È carnevale, pensavo tra me. Sta a vedere che a Torino fanno tutti gli anni questi scherzi. Per me, disse Loris rimordendo la pipa, mettetevi d'accordo voi. Io studiavo la frangetta, le labbra grosse della Nene, quel soprabito stinto. La gente vive in modi strani. A sentirli parlare del loro mestiere e del diritto che avevano di vendere la roba non finita, era chiaro che più che i soldi difendevano la loro arroganza. Tu fai la fame, cara te, volevo dirgli, e hai tante storie. Dove dormi la notte? Ti mantiene qualcuno? Mariella, che non fa i quadri, è nata bene alla pelliccia. S'erano rimessi a litigare sul dramma e dicevano che non c'era più tempo a trovarne un altro e va bene, per quest'anno non si faceva più niente. Quella stupida, diceva Mariella, e leggiamo un attonico, senza azione e senza scena, diceva la Nene. E allora saltava su Loris, le guardava con disgusto, come matte che erano, e diceva, va bene, ma non venite a cercar me allora. Guardai di nuovo un certo quadro senza cornice che era appoggiato a terra sotto la finestra. Pareva sporco, non finito. Da quando ero arrivata mi chiedevo cosa fosse. Non volevo farmi accorgere perché Mariella non dicesse «Su, su, mostratele i quadri!» Ma quel pasticcio di colori viola e nerastri mi incantava. Non volevo guardarlo e ci tornavo sempre. Pensavo tra me che era come tutta la stanza e la faccia di Loris. Dissi qualcosa, chiesi per quando fosse la recita. «Chi lo sa?» disse la Nene. «Nessuno ha messo un soldo finora. Non avete chi paga?» «Chi paga?» disse Mariella cattiva. «Pretende di imporre i suoi gusti anche a noi. Ecco perché». Loris disse, «Sarei felice se a me qualcuno mi imponesse un gusto, ma non si trova più nessuno che abbia un gusto. Non sanno quello che vogliono». Mariella rise soddisfatta nella pelliccia. La Nene, agitandosi, disse, «Ci sono troppe Martelli e troppe Mizzi in questa storia. Troppe femmine isteriche, Momina». «Quella esagera», disse Mariella. «Momina sa quello che vuole, lasciatela fare». «E allora chi viene a sentirci?» disse secca Mariella. «Chi recita? Le femmine isteriche?» «Recitare è escluso, basta leggere». «Storie», disse Loris. «Volevamo colorire un ambiente». Continuarono un pezzo. Era chiaro che il pittore ci teneva a sporcare dei teloni per pigliare qualcosa e che Mariella ci teneva a far l'attrice. Soltanto la Nene non aveva pretese, ma qualcosa c'era sotto anche per lei. Fu allora che arrivò Momina. Entrò con quell'aria malcontenta da padrona che era sua. I suoi guanti valevano da soli tutto lo studio. La Nene, che le aprì l'uscio, sembrava la serva. Si salutarono ridendo. «Ma lei frequenta tutti», disse vedendomi. «Non è difficile a Torino», risposi. Girò qua e là, s'accostò ai quadri e capii che era miope. Meno male. Tenni d'occhio Mariella. «Accendete», ci disse, «non vedete che è notte?» Con la luce la finestra sparì e il quadro divenne una poltiglia di facce scorticate. «Nessuno ci sta», disse la Nene. «Non ci sto neanch'io. Si perde tempo per delle stupide storie e ancora non sappiamo che cosa si farà. Ha ragione Clara, reciteremo al buio come una radiotrasmissione». Momina sorrise in quel suo modo scontento. Non le rispose e disse invece a Loris che aveva parlato con un tale che aveva detto questo e quello, e Loris, seduto sul letto, brontolò qualcosa e si teneva la caviglia. Mariella intervenne a voce alta e chiacchierarono e risero e la Nene disse «roba da matti» e del teatro non parlarono più. Adesso Momina portava lei il discorso e venne fuori la storia di un Gegé di Piovà che, incontrando un'amica d'infanzia nel bar di un grande albergo, non si vedevano da anni, l'aveva accostata. «Ciao, ciao, mi hanno detto che ti sei sviluppata!» E cacciandole la mano nel seno ne aveva estratta una mammella e ci avevano riso entrambi insieme al barman Filippo e agli astanti. Risero Momina e la Nene. Mariella fece una smorfia. Loris, saltando giù dal letto, disse «è vero, ha le poppe magnifiche!» «Maligni!» disse Mariella. «Vanna non è proprio così». «Non sono magnifiche», disse Loris. Continuarono così e Momina saltava di palo in frasca, mi sogguardava con quel suo modo minuzioso, mi interpellava, voleva incantarmi. Mi piacque che non tornassero più sulla faccenda del dramma. Chi non stava a suo agio era Mariella. Si capiva che l'altra le portava via il posto. Momina era più giovane di me, ma non molto. Vestiva benissimo, un tailleur grigio sotto la pelliccia di castoro,
e aveva pelle massaggiata, il viso fresco. Sfruttava la sua miopia attaccata. Mi ricordai l'abito viola del veglione e le guardai l'anulare che era vuoto. «Noi andiamo», disse Mariella a un tratto. Momina ci disse di aspettarla, che aveva la macchina sotto. Riempimmo in tre la Topolino verde. Mi aspettavo di meglio. Mariella volle montare di dietro. Accendendo, Momina mi disse: «È tutto quanto mi passa mio marito». «Ah», dissi. «Vivo sola», osservò Momina partendo. «È meglio per lui e per me». Volevo scendere in via Po, dare un'ultima occhiata. Momina disse: «Resti con me stasera». Mariella dietro non parlava. La posammo davanti al cancello sul suo viale. Per farla scendere scendemmo anche noi, ribaltando i sedili. All'ultimo momento s'era messa a riparlare del dramma di Maria Maddalena e si lagnava di Momina, di noi, ci accusava di mandare a monte le cose. Momina le rispose freddamente, si urtarono. Io guardavo le piante. Adesso stavano zitte. «Domani ti racconto», disse Momina. Risalimmo noi due. Mi riportò al centro, non disse nulla di Mariella. Parlò della Nene, invece, e disse che faceva delle così belle sculture. «Non si capisce perché perde il tempo con quel Loris», sorrise. «È così intelligente. Una donna che vale più dell'uomo che le tocca è una grossa disgraziata». Le chiesi di portarmi in via Po. Quando uscii dal portico e mi riaccostai alla macchina, Momina fumava una sigaretta e guardava innanzi nel buio. Mi aprì lei lo sportello. Andammo a prendere l'aperitivo in piazza San Carlo. Ci sedemmo in due poltroncine in fondo a un nuovo caffè dorato, dall'ingresso ancora ingombro di steccati e di macerie. Un posto elegante. Momina rovesciò la pelliccia e mi guardò. «Lei ormai conosce tutti i miei amici», mi disse. «Da Roma a Torino è un bel salto. Deve essere bello lavorare come fa lei». «Che cosa cerchi? Un impiego?» pensai. «Non si spaventi», continuava. «È così piccolo il giro qui a Torino. Non voglio chiederle consigli. Lei ha gusto, ma la mia sarta mi basta. È un piacere parlare con chi vive un'altra vita». Parlammo un poco di Torino e di Roma. Mi guardava stringendo gli occhi nel fumo, delle case che non si trovano, di quel nuovo caffè. Disse che a Roma non c'era mai stata, ma era stata a Parigi. E se non pensavo che sarei andata a Parigi per il mio lavoro? Dovevo assolutamente. Viaggiare per lavoro era il solo viaggiare possibile. E perché mi accontentavo di Torino? Allora dissi che a Torino mi ci avevano mandato. «Sono nata a Torino». «Anche lei era nata a Torino», mi disse. «Ma cresciuta in Svizzera e sposata a Firenze». «Mi hanno allevata da signora», disse. «Ma che cos'è una signora che non può prendere il treno domattina e andare in Spagna, andare a Londra, andare dove le pare?» Aprii bocca, ma lei disse che dopo la guerra soltanto chi lavorava come me poteva prendersi il lusso. «Ma chi lavora non ha tempo», dissi. E lei tranquilla: «Non vale la pena di lavorare soltanto per venire a Torino». Credetti di averla capita e le dissi che da Torino io mancavo da quasi 20 anni e c'ero venuta anche per rivedere casa mia. «Lei è sola, mi pare». «La casa dove stavo, il quartiere». Mi guardò con quel sorriso scontento. «Non le capisco queste cose», disse fredda. «Probabilmente lei non ha più nulla a che fare con la ragazza che è nata a Torino, la sua famiglia». «Morti. Se non fossero morti adesso la farebbero ridere. Che cosa ha più di comune con loro?» Era così fredda e staccata che la vampa di sangue mi rimase in faccia e non seppi che dire. Mi sentii sciocca. «Dopotutto è un complimento che t'ha fatto». Lei mi guardò canzonatoria, come se avesse capito. «Non mi dirà, come qualcuno che conosco, che è bello nascere in un cortile». Le dissi che il bello è pensare al cortile, facendo il confronto. «Lo sapevo», disse lei ridendo. «Vivere è una cosa tanto sciocca che ci si attacca persino alla sciocchezza di esser nati». Sapeva parlare, non c'era questione. Girai gli occhi sulle dorature, sulle specchiere, sulle stampe appese ai muri. «Questo caffè», disse Momina, «l'ha messo in piedi un uomo come lei, volitivo». Era riuscita a farmi sorridere. «Sei in gamba perché sei stata a Parigi», pensavo, «o sei stata a Parigi perché sei in gamba». Ma lei mi disse brusca: «Si è divertita al veglione l'altra sera?» «Era un veglione?» mormorai delusa. «Non me ne sono accorta». «Dicono che è carnevale», fece Momina a bassa voce ridendo. «Queste cose succedono». «E la bella Mariella?» dissi. «Perché non va a questi balli?» «Le ha già detto anche questo?» sorrise Momina. «Ma allora siete proprio amiche?» «Non mi ha ancora chiesto di rivoltarle l'abito». «Lo farà, lo farà», disse Momina. «A Torino siamo tutte così». Io sono una sciocca,
Quella sera mi dispiacque di aver detto male di Mariella mentre lei aveva difeso nello studio di Loris quella ragazza, Vanna. Mi restò l'amaro in bocca. Sapevo bene che erano solo parole, che quella gente, tutti quanti, compreso Morelli, vivevano come i gatti, sempre pronti a portarsi via l'osso. Ma insomma mi dispiacque e dicevo, ecco che sono come loro. Non durò molto comunque e quando Momina mi chiese che cosa facevo la sera, accettai di tenerle compagnia. Tornammo all'albergo a cenare e naturalmente spuntò Morelli che venne a discorrere al nostro tavolo senza stupirsi di vederci insieme. A metà cena arrivò la chiamata che aspettavo da Roma. Per qualche minuto nella cabina discussi via Po, feci progetti, respirai l'aria solita. Al ritorno in sala, Morelli e Momina mi dissero di smetterla. S'era deciso di godere. Saremmo andati insieme in qualche posto e poi a casa di Morelli. Quella sera Morelli volle condurre lui la macchina e passammo persino dalla fiera dei vini. Cercò di farci bere come si fa con le ragazze inesperte, ma finì che beve lui più di noi e come un gioco girammo per infiniti locali, scendemmo e salimmo, toglievo e rimettevo la pelliccia, un ballo e via, tante facce mi pareva di conoscerle, un bel momento perdemmo Momina e la ritrovammo sulla porta della sala successiva che discorreva e rideva col portiere. Non credevo che a Torino ci fosse tanto movimento. Momina smise con me quell'aria assente, rise in faccia a Morelli, propose persino di fare un giro nelle bettole di Porta Palazzo dove si beve vino rosso e ci battono prostitute comuni. «Non è mica Parigi», disse Morelli, «contentiamoci di questi quattro pederasti». In un locale sotto via Roma, vicino alla piazzetta delle chiese, Morelli finse di contrattare cocaina col batterista, erano grandi amici. Bevemmo un cocktail che ci offrirono. Quel batterista s'era messo a raccontare di quando suonava a Palazzo Reale. «Sua Altezza, perché per me è ancora Sua Altezza». Per liberarcene ballai con Momina. È una cosa che mi fa senso ballare con una donna, ma volevo levarmi un sospetto e questa è ancora la strada più spiccia. Nessuno fece caso a noi. Momina ballò parlandomi all'orecchio, mi abbracciò che scottava, si strusciò e rise e mi soffiava nei capelli, ma non mi parve che cercasse altro. Non fece nessun gesto, era soltanto un poco matta, ubriaca. Meno male, sarebbe stata una lagna che proprio non volevo. E arrivammo finalmente sotto il portone di Morelli. Ci introdusse un po' malfermo nell'ascensore, parlava a tutte e due. Entrammo in casa che diceva, con queste ciance s'allunga la vita. Sono contento che non sono ancora vecchio, se fossi vecchio cercherei la compagnia di bambine. Voi non siete bambine, siete vere donne, viziose, maligne, ma donne. Sapete discorrere. No, non sono vecchio. Entrammo ridendo e la casa mi piacque subito. Era evidente che era vuota e molto grassa, tutte e due. Entrammo in casa che diceva, con queste ciance s'allunga la vita. Sono contento che non sono ancora vecchio, se fossi vecchio cercherei la compagnia di bambine. Voi non siete bambine, siete vere donne, viziose, maligne, ma donne. Sapete discorrere. No, non sono vecchio. Entrammo ridendo e la casa mi piacque subito. Era evidente che era vuota e molto grande. Puntammo al salotto, dalle grandi poltrone, pieno d'azalee e di tappeti. La vetrata sul

0: andavo in montagna, neve ce n'era ancora. Morelli, testardo, parlava di capri, della pineta di Fregene, cercava di ricordarsi se per quell'anno aveva affari a Roma che scusassero una vacanza, un viaggio qualunque. Io gli dissi che era strano che proprio gli uomini tenessero tanto alle apparenze. Se non fosse per gli uomini, dissi, in Italia ci sarebbe già il divorzio. Non ce n'è bisogno, osservò Momina tranquilla. Con un marito ci si intende sempre. Ammiro Clelia, disse lui, che non ha nemmeno voluto provare. Poi balbettò, sentite, non è meglio che ci diamo del tu? Tu, Momina, una volta me ne davi. Non mi pare, ma è lo stesso, disse Momina. Non per sapere i fatti tuoi, disse guardandomi, ma se tu ti sposassi, vorresti fare dei figli?
1: Tu ne hai fatti? Dissi ridendo. La gente si sposa per questo.
0: Ma lei non rise. Chi fa figli, disse fissando il bicchiere, accetta la vita. Tu l'accetti la vita?
1: Se uno vive l'accetta, dissi. No, i figli non cambiano la questione.
0: Però non ne hai fatti, disse alzando la faccia dal bicchiere e scrutandomi.
1: I figli sono grossi pasticci, disse Morelli, ma le donne ci tengono tutte.
0: Noi no, disse Momina di scatto. Ho sempre visto che chi non ha voluto figli gli toccano quelli degli altri.
1: Non è questo, lo interruppe Momina. La questione è che una donna, se fa un figlio, non è più lei. Deve accettare tante cose, deve dire di sì. E vale la pena di dir di sì?
0: Clelia non vuole dir di sì, disse Morelli.
1: Allora dissi che discutere di queste cose non aveva senso, perché a tutti piacerebbe un bambino, ma non sempre si può fare come si vuole. Chi vuol fare un bambino lo faccia, ma bisogna stare attenti a provvedergli prima una casa, dei mezzi che non debba poi maledire sua madre.
0: Momina, che aveva acceso una sigaretta, mi squadrò con gli occhi socchiusi nel fumo. Tornò a chiedermi se accettavo la vita. Disse che per fare un figlio bisognava portarselo dentro, diventare come cagne, sanguinare e morire, dir di sì a tante cose, questo voleva sapere, se accettavo la vita.
1: Adesso smettetela, disse Morelli. Nessuna di voi è incinta.
0: Bevemmo ancora un po' di cognac. Morelli volle farci sentire dei dischi, disse che tanto la sua domestica dormiva della grossa. Dal piano di sopra veniva un rimbombo di piedi e un gran fracasso. Fanno anche loro carnevale, disse con un'aria così seria che mi scappò da ridere. Ma dentro mi aveva colpito quella storia del dir di sì. Momina fumava, raggomitolata senza scarpe sulla poltrona. Discorrevamo di sciocchezze. Lei mi studiava con quell'aria scontenta, come una gatta, ascoltando. Io parlavo, ma dentro stavo male, molto male. Non avevo mai pensato in quel modo alle cose che Momina aveva detto. Erano tutte parole, lo sapevo, siamo qui per divertirci. Ma intanto era vero che non aver figli vuol dire aver paura di vivere. Mi venne in mente la ragazza dell'albergo nel suo tulle celeste e mi dicevo, sta a vedere che quella aspettava un bambino. Ero anche un po' ubriaca, avevo sonno. E invece Morelli, più il tempo passava, più diventava giovanotto. Camminava per la stanza, ci intratteneva, parlava di far colazione. Quando uscimmo volle venire a ogni costo anche lui, ma accompagnarono in macchina all'albergo. E così per quella volta non parlammo più di queste cose.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Cipriano De Rore, La vita fugge, A5, Ensemble Armonia Concertada.

Di Cipriano De Rore abbiamo ascoltato la Leopold Mozart, Sinfonia da caccia in sol maggiore per quattro corni, archi e continuo, Jagdsinfonie. Allegro, andante un poco allegretto, a gusto d'una eco, minuetto. Hermann Baumann, Christoph Kohler, Mair Kakar e Jean-Pierre Le Petit, corni. Concerto Amsterdam, direttore Jaap Schroeder.